0: in Dongheim sieht man nicht.
1: L'asprezza della pronuncia tedesca declamatoria è ovviamente esagerata di proposito. Essere un interprete è anche questo, aderire alle diverse parti da interpretare. E le canzoni di Weil non hanno certo tutte la stessa atmosfera. Già ben diversa è quella che stiamo per ascoltare, tratta da un altro lavoro del sodalizio Brecht Weil, Happy End, lieto fine, del 1929. L'opera da 3 soldi era dell'anno prima, ma era bastata perché il compositore ebreo Kurt Weil fosse citato da Hitler, non ancora cancelliere, come uno dei nemici del popolo tedesco. In ottima compagnia, peraltro, Thomas Mann e Albert Einstein, niente meno. Happy End contiene un'altra canzone che ha continuato a brillare di luce propria, quella cantata dalla ragazza ingannata da un marinaio traditore noto come Surabaya Johnny.

Un'altra canzone famosa da un altro lavoro importante di Brecht e Weil divenne popolare anche tra gli appassionati di rock a partire dal 1967, quando fu incisa dal gruppo dei Doors. Noi invece la ascoltiamo ancora permeata del fascino algido di Ute Lemper. Si tratta di Alabama Song, tratta da Ascesa e caduta della città di Mahagonny.

Per alcuni, Kurt Weill è solo l'autore dell'opera da tre soldi. Per altri, metà di un binomio fisso, Weill e Brecht come Mogol Battisti o Lennon McCartney. Per altri ancora, invece, ma soprattutto in America, l'autore di alcune grandi canzoni tratte da musical di Broadway. E anche questo è vero. Quando l'aria della Germania si era fatta poco salutare per lui, andò per un po' in Francia e poi si stabilì negli Stati Uniti. Gli impresari americani avevano molti difetti, ma senz'altro il pregio di riconoscere il talento quando se lo trovavano davanti, e lo riconobbero in Kurt Weill. Il musical Lady in the Dark del 1941 fu il primo successo americano di Kurt Weill e conteneva tra l'altro la prossima canzone intitolata My Ship.

La nostra interprete mitteleuropea di fiducia se la cava benissimo anche in inglese, l'abbiamo già sentita e non c'era da dubitarne, e anche alle prese con atmosfere prive di asprezze teutoniche, atmosfere da Broadway appunto. Per chiudere questo spazio dedicato a Ute Lemper, interprete di Kurt Weill, ho scelto una canzone bellissima intitolata Speak Low, che faceva parte del musical del 43 One Touch of Venus.

0: Avete ascoltato Ute Lemper canta Kurt Weill di Alex Righi. Da Biblioteca Universale di Musica Leggera la potrete riascoltare questa puntata come tutte le altre su Rai Play Sound. Il prossimo appuntamento è con Massimo Cotto e Genova per noi.
1: Rai Radio Tech e Tech.

dalle Hawaii. Cerco riparo mai del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continuiamo a parlare delle coppie celebri del teatro italiano dopo Rina Morelli e Paolo Stoppa, occupandoci oggi di un'altra ditta famosa, quella formata da Aroldo Thieri e Giuliana Lo Iodice. Nel 65 Aroldo Thieri, affermato attore di cinema e teatro, fonda con Giuliana Lo Iodice, di 23 anni più giovane, ma attrice teatrale già conosciuta, la compagnia Thieri Lo Iodice, e insieme i due attori lavoreranno per oltre 30 anni, mettendo in scena un repertorio vario che va dagli autori classici a quelli moderni, puntando su scelte raffinate e non sempre facili per una compagnia privata, come ci racconterà la stessa Lo Iodice nel corso della testimonianza che ci ha rilasciato. In essa l'attrice ripercorre gli anni vissuti con Aroldo Thieri, suo compagno di vita e di scena. Ma prima di dare la parola a Giuliana Lo Iodice, ascoltiamo due brani tratti dalla Bisbetica domata di Shakespeare, nell'edizione radiofonica ridotta per il ciclo Una commedia in 30 minuti, in onda su Radio 2 nel 71 con la regia di Mario Ferrero. Aroldo Thieri era Petruccio e la Lo Iodice Caterina, la bisbetica del titolo.
1: Buongiorno, Caterina. Poiché questo è il vostro nome, a quel che sento.
2: Infatti, quelli che parlano di me mi chiamano Caterina.
1: Bugiardona. Vi chiamano la bella Caterina. Ho udito fare tante lodi della vostra dolcezza, della vostra virtù e della vostra bellezza, lodi inferiori al vero. Devo dire che mi sono mosso dalla mia città per venire a chiedervi in moglie.
2: Ma guarda, e così vi siete mosso. E sapete che vi dico? Già che vi siete mosso a venire, rimuovetevi per tornare. L'avevo capito subito che eravate un bel mobile.
1: Che specie di mobile?
2: Una sedia, una panca, uno sgabello o quel che volete.
1: Benone. Quando è così, sedete sulle mie ginocchia.
2: Lasciatemi! Gli asini sono fatti per portare. Sareste un asino?
1: Anche le donne sono fatte per portare. Voi siete donna.
2: E dovrei portare un brocco come voi.
1: State tranquilla, buona Caterina. Non vi peserò troppo. So bene che siete giovane e leggera.
2: Tanto leggera che non mi farò prendere da uno zotico della vostra specie.
1: E dove andrete a posarvi, tortorella mia?
2: Dove non ci siano barbagianni.
1: Via, via. Siete pungente come una vespa.
2: Se sono una vespa, accorto al pungiglione.
1: Ah, niente paura. Io ho un rimedio, lo strappo.
2: Bravo. Prima dovreste scoprire dov'è.
1: Lo sanno tutti che è nella coda.
2: Ah, signor no. È nella lingua. E ora addio.
1: No, ascoltate, Caterina. Non andatevene così.
2: Se resto, vi farò uscire dai gangheri. Su, via. Lasciatemi andare.
1: Ma no, no. Io vi trovo amabilissima, garbata, scherzosa, piacevole. Ma lasciando da parte le chiacchiere, ti dirò, dolce Caterina, che tuo padre consenta le nostre nozze.
2: Ah, sì.
1: La dote è pattuita e ti piaccia o no, sarai mia moglie. Perché io sono nato per domarti, Caterina, per trasformarti da una Caterina selvatica in una Caterina docile, come tutte le altre Caterine del mondo.
2: Lasciami!
1: Ed ora baciami, anima mia. Domenica saremo sposi.
2: Per quel che mi riguarda, domenica puoi andare a farti impiccare.

0: Signori, signori e amici, vi ringrazio per il disturbo. So che avreste voluto pranzare con me quest'oggi e che avevate preparato brindisi ed evviva. Ma purtroppo affari pressanti mi chiamano altrove e sono costretto a congedarmi
1: come,
0: da voi.
1: Come?
2: Volete partire stanotte?
0: Quest'oggi, signore, prima che faccia notte.
3: Restate almeno per il pranzo.
0: Impossibile.
1: Ve ne prego.
0: Sono contento.
4: Siete contento di restare?
0: Sono contento che tu mi preghi di restare.
4: Rimanete se mi amate.
0: Grumio è il mio cavallo.
1: E allora fate come volete. Io non partirò né oggi né domani. Finché non piacerà a me, non mi muoverò di qui. La porta è aperta, potete andare quando volete. Ma che vi siete messo in testa? Diverrete un bel marito se cominciate in questo modo.
0: Pace, Caterina, pace, non t'arrabbiare.
1: E invece sì che m'arrabbio. Ma che avete di tanto importante da fare?
4: Non preoccupatevi, padre, resterà quanto voglio.
1: Signori, signori, a tavola! Una donna diventa una marionetta se non si fa valere fin da principio.
0: È giusto, è giusto, Caterina. Ma sta tranquilla. Questi signori andranno a pranzo come tu desideri. Obbedite alla sposa. Avanti, andate alla festa. Ballate, divertitevi, siate felici e folleggiate. Quanto alla mia buona Caterina, essa viene con me. A cavallo, Bruno, a cavallo.
1: Lasciami, maledetta, ma scalzo di biglietto. Lasciami, maledetta.

0: Ed erano due frammenti tratti dalla Bisbetica domata di William Shakespeare nell'edizione radiofonica diretta nel 71 per Radio 2 da Mario Ferrero. I protagonisti erano Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice, che hanno formato una delle ditte più longeve e importanti del teatro italiano. E ascoltiamo ora come ricorda Giuliana Loiodice in questa bella testimonianza che ci ha rilasciato il sodalizio artistico e sentimentale che l'ha legata a Thieri.
1: Io incontrai a Siracusa, incontrai Aroldo Thieri, un attore che ancora oggi mi manca profondamente anche in palcoscenico, perché per fortuna ho avuto la ventura di incontrare uno come me, cioè che cercava la modernità in quello che faceva e cercava di essere, coi ruoli che affrontava, di essere credibile, nel senso di avvicinarsi a un pubblico che piano piano cresceva sia negli anni che nella società, per cui ci sentivamo più portati a realizzare certe cose in un modo, con la recitazione, in un modo piuttosto che in un altro, che già allora io consideravo obsoleto, cioè non sopportavo, come dire,
0: un repertorio un po' stantio.
1: Sì, un po' sdato, capito? E tutte le cose che abbiamo fatto, da Pirandello, Svevo, lo stesso Feydeau, che le posso dire, fino ad arrivare all'incontro con Giancarlo Sepe, che ha determinato per 12 anni una nostra presenza attorale diversa nel palcoscenico, nel panorama italiano teatrale. Ecco, io ho avuto questa fortuna, la fortuna di incontrare un attore che dava importanza a ogni parola che diceva e che mi ha insegnato tanto al modo di stare in palcoscenico ancora una volta e al modo di stare in una compagnia, perché avere una compagnia sulle spalle, anche se non sei tu che la produci, è una delle cose più difficili per mantenere un clima che non sappia di troppa disciplina, nel senso di non esagerare con le osservazioni o le cose, però nello stesso tempo far sentire tutti in soggezione.
0: Il teatro quindi vissuto come esperienza assolutamente rigorosa?
1: Assolutamente. Aroldo non sopportava niente, non sopportava le persone che non badavano al proprio costume, non sopportava le carrettelle in scena, le controscene, era un continuo di tenere tutti in allarme, che lo spettacolo camminasse sì sulle sue gambe, perché ormai era stato impostato da una regia, ne abbiamo avuti diversi, da Squarzina a Fenoglio allo stesso Sepe, che avevano dato un'impostazione che lui rigorosissimo esigeva che si mantenesse per tutto l'arco del tempo che rimanevamo insieme. Voglio dire che oggi un attore così, che per me, secondo il mio povero parere, da certa critica è stato per lungo tempo anche sottovalutato, non dico ignorato, perché lui aveva sulle spalle anche il cinema, 120 film, era un personaggio notissimo, però c'erano, ecco, allora, io lo dico serenamente perché è la verità, delle cricche, come si dice oggi, che si erano formate e che, appoggiate da un certo tipo di critica, facevano esplodere alcuni attori o alcune attrici invece di altri. Erano certi intoccabili che io invece non sopportavo, e mi rendo conto oggi, attraverso proprio il materiale che ci ha lasciato la televisione, come erano obsoleti in confronto alla modernità che noi cercavamo di inseguire a tutti i costi.
0: Quindi il vostro sodalizio, la ditta Thieri Loiodice, è stata foriera di scelte innovative, coraggiose?
1: Eh beh, certamente, proprio da un punto di vista anche non solo di scelte, perché nessuno pensava più a Svevo, nessuno pensava più a Rosso di San Secondo, a Chiarelli. Aroldo poi era un tipo che non amava il costume e allora era più mitteleuropeo, per cui tutti gli sforzi che ho fatto anche io per cercare un repertorio adatto anche a lui, ecco, Joyce per esempio, Esuli di Joyce, è stata un'altra vittoria, una scommessa sulla quale nessuno, nemmeno della critica, puntava. Ci dissero: ma che siete matti a fare questa cosa? No, dico, non siamo matti, l'abbiamo fatto 2 anni infatti. E quindi era un connubio particolare il nostro, eravamo giustissimi insieme, eravamo adatti uno con l'altro, non eravamo mai stonati insieme, non so come dire. E lui portava in sé un'eleganza non solo esteriore ma interiore, che connotava proprio la nostra coppia in un modo diverso da tutte le altre che ci sono state.

0: tempo fa?
1: Non lo so.
0: Beh, perché non provi ad aprire la finestra? Così poi me lo dici.
1: Non mi dovrei alzare.
0: E che scoperta? Allora, ti decidi sì o no?
1: Ma veramente pensavo di dormire ancora un po', sono così lunghe qui le giornate.
0: Dillo pure che il tempo con me non passa mai.
1: Ma no, cosa c'entra?
0: C'entra, e come? Vorrei vedere se al mio posto qui ci fosse un'altra.
1: Ma quale altra? Fammi il piacere.
0: Dormi, dormi, se hai tanta voglia di dormire. Io non ti chiederò più niente.
1: È facile adesso dopo avermi svegliato, ormai non ci riesco più.
0: Che cos'è, un rimprovero?
1: Ma non vorrai litigare appena sveglia, spero. Oh, adesso mi alzo e vado ad aprire la finestra, così poi ti dico che tempo fa. Contenta?
0: Felice.
1: Ti annuncio che è una bellissima giornata di sole.
0: Ah sì, davvero? E adesso noi che cosa facciamo?
1: In che senso?
0: Nel senso di trovare qualcosa da fare per passare insieme questa bellissima giornata di sole.
1: Faremo le solite cose.
0: Le solite cose che facciamo ogni giorno tanto per passare il tempo dal momento che non ci amiamo.
1: Oh, basta per favore,
0: Ti dà tanto fastidio sentirtelo dire?
1: Per cominciare ordineremo la prima colazione. Ecco, poi tu vai in bagno. O magari ci vado prima io, cosa preferisci?
0: Niente.
1: Ma niente non è una risposta.
0: E pensare che una volta appena sveglio mi dicevi...
1: Ti prego, non vorrei ricominciare.
0: Va bene, sta tranquillo che non te le ripeterò più queste parole, visto che hai tanta paura di sentirmele dire.
1: Paura delle parole, ma figurati, ma lo sai che certe volte sei proprio strana. Io dovrei aver paura di sentirmi dire da te che una volta svegliandomi ti dicevo ti amo, ma perché?
0: Perché? Ma me lo dicevi perché mi amavi veramente, perché mi volevi bene sul serio, tanto. Perché aprendo gli occhi il tuo primo pensiero era per me.
1: Guarda che hai capito male. Io ti domandavo semplicemente perché avrei dovuto aver paura di sentirmi dire da te, eccetera, eccetera,
0: ma come stai diventando noioso, caro. Sempre lì a insistere, a correggere, a precisare. Peggio di un professore.
1: Sei stata tu a cominciare.
0: D'accordo, non ne parliamo più.
1: Oh, allora, ordiniamo questa colazione?
0: Se sei così impaziente, se non hai niente di meglio a cui pensare, se la prima colazione per te è la cosa più importante...
1: Ma chi ha detto che sia la cosa più importante? Prenderei volentieri un caffè, ecco, più che altro per fumare. Tu cosa vuoi?
0: Niente.
1: Come niente?
0: Va bene, ordinami pure un tè. Al latte, che però non sia bollito. Pane tostato, burro e marmellata di more.
1: Se ce l'avranno.
0: Perché non ce la dovrebbero avere? Non mi sembra di aver chiesto niente di così stravagante.

0: Abbiamo appena ascoltato un piccolo brano tratto dalla commedia di Fabio Carpi, La prima colazione, in onda nel 1977 su Radio 1. Signora Lo Iodice, non è stato difficile condividere tutto con Thieri in una continua osmose tra arte e vita?
1: Beh, certo che è stato complicato, però io ero assolutamente, sono rimasta fino all'ultimo affascinata da questa personalità molto forte. Solo che lui non aveva fatto i conti con una cosa, eravamo meridionali tutte e due, lui calabrese, io pugliese, e quindi forse questa appartenenza, questa matrice ha consentito proprio di accettare sia da parte sua che da parte mia certi spigoli, certe imposizioni di carattere, certe prese di posizioni, perché alla fine contava soprattutto il legame assolutamente tenerissimo e affettuoso che ci legava. Io so che Aroldo è stato senza dubbio molto molto innamorato di me, ma io lo sono stato altrettanto. Quando avevamo dei problemi e magari discutevamo, perché ci sono stati dei momenti di crisi dove si alzava anche la voce, voglio dire, però ero sempre io a cedere, perché mi chiedevo, ma anche se tutto questo dovesse finire veramente, che poi erano delle cose assurde, delle cose inutili per rovinare un rapporto, delle prese di posizioni sciocche tante volte anche da parte mia, e dicevo, ma come posso fare a meno di quest'uomo? Io mi svegliavo tutte le mattine e dicevo, ma che succederà anche della mia vita? Non era un fatto di opportunismo, era proprio un fatto di mancanza di respiro all'idea che nella mia vita potesse, dovesse entrare qualcun altro, non mi interessava più. Io quando ho incontrato Eroldo, siamo stati insieme 40 anni, io non ho più sentito la necessità di guardare in faccia un'altra persona, non mi ha più interessato proprio, perché eravamo talmente legati, e soprattutto quando ho cominciato a vivere da lui, perché io sono venuta a vivere a casa sua molto tardi, avendo avuto io due figli da un precedente matrimonio con Mario Chiocchio, che è stato prima un attore e poi un produttore, e ho lasciato la mia famiglia, ho scelto quando non si parlava neanche di divorzio, sono stata fra le prime divorziate, ho scelto così una fase molto dura per me, molto angosciosa e molto problematica anche coi ragazzi, però io sono sempre stata dell'opinione che ognuno di noi ha una sua strada segnata e la deve seguire a tutti i costi. Cioè adesso che i miei figli sono grandi, e soprattutto quando hanno cominciato a diventare grandi, hanno capito che anche l'idea di avere una madre sempre vicino ma costantemente lontana comunque per il lavoro che avevo scelto di fare nella vita, doveva essere un'accettazione serena, più tranquilla, soprattutto quando con un vero Aroldo, insomma, si aprì un rapporto molto carino, molto affettuoso. Era un uomo molto saggio. Ecco, io quando penso a tutta la confusione che ci circonda oggi, ho bisogno come il pane della sua saggezza e dell'indirizzo che ha preso, anche senza farmelo notare, quando gestiva in un certo modo la nostra vita. E io ho imparato a vestirmi, ho imparato a capire che lui era un uomo talmente elegante ma talmente tradizionale che ho rinunciato da parte mia a essere più giovane anche vicino a lui, perché c'era una moda in un modo, una moda in un altro, no? E io ho sempre capito che dovevo stare vicino a quest'uomo in modo che non stridesse la grande differenza di età che c'era tra noi, perché c'erano 25 anni.
0: Ecco. Infatti, lei non ha avvertito questa differenza di età anche?
1: Con lui no, perché fino agli ultimi 6-7 anni, dove lui si è ritirato prima di me, nel 2000 si è ritirato, fino allora non l'avevo notata, perché lui era talmente giovanile, era talmente pieno di vigore, di entusiasmo, di, come dire, di apertura mentale proprio nei confronti anche del nostro lavoro, che tutto questo
0: l'ha rapita.
1: Sì, no, passava in secondo ordine. E poi lui fisicamente era un uomo giovane, giovanile, per cui non c'aveva tutti i suoi capelli scuri, gli chiedevano addirittura quale tinta adoperasse, lui rideva e diceva, ma quale tinta? detto, sto aspettando che mi vengano i capelli bianchi, e non gli venivano. E quindi era un uomo, se lei vede oggi, io ho dei libri su di lui molto belli, su di noi diciamo, ha delle fotografie che sembra un giovanotto di 50 anni, ce ne aveva già 70 magari. E allora questo è stato fondamentale, cioè fino in fondo non siamo apparsi troppo distanti uno dall'altro, capisce? Perché c'era un allure, c'era una luce che ci circondava e che noi abbiamo curato con molta attenzione, con molto affetto e con molto amore.
0: Tra voi dunque, dicevamo, si erano create delle affinità elettive che
1: sì.
0: Vi legavano.
1: Sì, e io ho tanta nostalgia di lui sia personalmente che in scena, perché oggi non ho più trovato nessuno come lui. Trovare l'unione, ormai eravamo diventati una mano insieme all'altra, capisce? E ci capivamo immediatamente. Adesso ogni volta si intraprende lo studio di un'altra personalità, perché non ti devi arroccare soltanto sulle tue posizioni, ma devi capire anche l'altro. Ecco, noi ormai ci eravamo capiti a vicenda in un modo pazzesco, e adesso è molto più faticoso.
2: Stella! Stella!
3: Tesoro mio!
2: Stella!
3: Oh, Bruno mio! Stella. Mio marito!
2: Anima mia! Anima mia! Mi dica, bella signora, suo marito non è in casa?
3: E no! E via! Oh, pietà! Pietà, signor brigante! Sono una povera bambina sola!
2: Quando tornerà non ti troverà più, perché io ti avrò portato lontano, lontano, cullandoti teneramente, angelo mio, dolcissimo amore!
3: Oh, parlami ancora, ancora!
2: Se tu sapessi come ho sofferto, davvero, sai... T'avevo lasciata da neanche un'ora quando mi è parso di sentire una voce lontana che mi chiamava. Ho sentito, sai, proprio sentito che la mia piccola aveva paura delle ombre, dei rumori, della notte buia. Oh, gattina mia dal musetto rosa.
3: Io sono la gattina bianca e tu sei un gattone nero, nero, nero, nero, nero. Caro, caro, ma io mi dimentico tutto e tu non mi dici nulla. E Pietro? Che ne hai fatto di Pietro?
2: Avverrà a momenti, non è cambiato per nulla, sai. Tale quale una volta, timido e sincero, comanda un tre alberi grande, sai. Ha girato mezzo mondo, sentirai quante ne racconta. Oh, guarda, guarda chi c'è. Estrugo, l'ottimo, il fedele Estrugo. Buongiorno, Estrugo.
4: Buongiorno, Bruno. Hai fatto un buon viaggio.
2: Caro mio, 5 miglia per arrivare in città e altre 5 stamane per tornare. E la mia stella era in 1000 pericoli. Questo mio cervello ha immaginato 1000 orribili cose. L'ho vista bruciata, annegata, perduta. Oh, stella, stella, cara. Vai, vai, vai a preparare la stanza per Pietro.
3: Sì, sì, vado subito, Bruno.
2: E tu, Estrugo, va allo scrittoio. Mi occorre la tua più bella calligrafia. Il conte vuol vendere il suo castello e i poderi. Ne vuole una descrizione per il suo compratore. Gli faremo un paesaggio di pura scuola fiamminga.
4: In versi?
2: Quasi, sai. Vedrai. Scrivi. Il castello di Andenardo, costruito a picco... Oh, Pietro! Vieni, vieni! Estrugo, tu puoi andare. Pietro, dimmi! Dimmi, hai riconosciuto il nostro vecchio villaggio?
5: Beh, mi è sembrato più piccolo, ma carino. È sempre pieno di allegria.
2: E poi vedrai Stella. E su, sei a preparare la tua camera. Mm-hmm. La vedrai. Sei turbato? Io tremo per te. Mi sembra come se io dovessi rivederla. Aveva 14 anni quando partisti. Ed era già bella allora.
5: Ci si accapigliava sempre.
2: Non voglio ancora chiamarla. Lasciami parlare ancora un poco con te. Tu guardi la nostra casa.
5: Eh sì, tutto è cambiato. Lassù c'era il vecchio solaio pieno di farina.
2: Adesso c'è la nostra camera, la camera di Stella. Ah. La troverai molto più bella, sai, la piccola Stella. Io già allora le volevo bene, ti ricordi? E quest'amore... è cresciuto di giorno in giorno. Ad ogni minuto diventa più maturo o prezioso. Ti annoia, Pietro?
5: Ma no, no.
2: alle movenze di un cigno, le gambe affusolate e dritte, il busto corto, il piccolo seno modellato. Oh, è una fata. Io la porto nel mio cuore. E lei in me, capisci, come un bimbo nel grembo della madre. Vive in me. Stella!
3: Sì.
2: Stella! Stella, vieni! Vieni, vieni, presto!
3: Pietro!
5: Buongiorno, Stella!
2: Abbracciatevi, dunque.
3: Eravamo nemici. Mi picchiava sempre.
5: Allora era permesso. Ah, del resto, mi picchiavi anche tu, sai.
2: Stella, Pietro non è cambiato per niente, vero?
3: Dov'è il bagaglio?
5: Ora lo portano.
2: Ebbene, Pietro, ora l'hai vista. Dimmi, ho esagerato?
5: Stella è molto bella.
2: È agile, è vivace, leggera. Stella, Stella, ti prego, fa un inchino. Saluta. Cammina verso la porta. Ecco, guardala, Pietro.
5: Sì.
2: Ecco, adesso voltati senza camminare, Stella. Gira ancora. Pietro, dimmi, non è meravigliosa?
5: Tu l'ami, ragazzo mio.
2: Oh, se sapessi. Senti, Pietro, senti. Non so come esprimermi. Stella, angelo mio. Mia piccola fata. Slacciati un po', fagli vedere il collo.
3: Ma Bruno.
2: Te ne prego.
3: Ma non ho coraggio.
2: Voglio che Pietro sappia quanto sei bella. Ecco. Ecco, ammirala, Pietro. È un giglio. Guarda. Guarda quanta purezza. Ancora, Stella.
3: Ma...
2: Ancora. Guarda, Pietro. Egli deve vederti così, Stella. Come si sogna di te, bianca. Fresca come la rugiada.
3: Oh, amico mio.
2: Sì. Sì, il tuo seno. Il tuo piccolo seno.
3: No!
5: Tu l'ami troppo,
2: che
5: Bruno.
2: Che gli dica se ha potuto vedere in tutti i suoi viaggi un fiore più delicato. Sì! Sì, il tuo seno, piccolo, puro.
3: Bruno, ti supplico.
2: No! No, Pietro! No, non guardarlo così! No! No! No! No! Oh, Pietro. Pietro, per l'amor di Dio, non ci picchiamo.
6: Pazzo! Pazzo forsennato! Ecco cosa sei.
2: Oh, Pietro, perdonami. Perdonami, non so cosa è successo. Mi è parso di vedere una fiamma nei tuoi occhi. Una fiamma che mi ha fatto impazzire. Se tu sapessi cosa ho provato... Pietro, fratello mio, la tua camera è pronta. Tu rimani qui, vero? Tu accetti, no? Per pietà.
6: Sì, sì. Ma se fosse stato un altro, l'avrei ammazzato.
2: Via, mogliettina mia. Ora è passato tutto. Siamo guariti. Vai, fai vedere a Pietro la sua stanza.
3: Vieni, cugino. Vedrai che vista dalle tue finestre.
5: Sì.
2: Estrugo, sei qui. Non ti avevo sentito arrivare. Dimmi, credi che Stella mi sia fedele? Rispondi semplicemente con una parola, fedele o infedele, sì o no. Giura? Giura allora. Non osi giurare, Strugo, eh? Disgraziata. Va bene, ho capito. Tu non hai parlato, ma ammetti, vero, che si può dubitare di lei? Non difenderla, taci. Le donne sono piene di astuzie. Creano intorno a loro un'atmosfera artificiale di fiducia e di purezza. Ma Stella no. Stella no. Forse le altre. E già, e perché lei no? Se ha due occhi, due braccia, due gambe. Dimmi, Estrugo, è prudente che Pietro stia con noi? Riusciranno a frenare la loro fantasia? Un pensiero, cos'è un pensiero? Nasce, si insinua. E se non è un pensiero, un sogno. È possibile che i pensieri, i sogni di Stella non siano mai stati di nessun altro all'infuori che miei?
5: Stella! Stella, scendi subito! Non senti che ti chiamo?
3: Sono qui, caro.
2: Non hai fretta, a quanto pare.
3: Ma sì, Bruno mio.
2: Siediti lì.
3: Vuoi fare qualche gioco? Ah, c'è anche Estrugo. Ho capito, è un indovinello.
2: Dimmi qualcosa che non mi puoi dire. Cosa hai fatto? Raccontami quello che hai fatto ieri quando sono andato via.
3: Ti ho guardato da dietro la finestra, a lungo.
2: Non è questo che voglio sapere.
3: Beh, è venuta Cornelia.
2: Qualcosa che non puoi dire.
3: Il boaro...
2: Lo so, ti ama, lo sanno tutti. Qualcosa che tu non mi hai detto.
3: Ho dormito e ho dimenticato il mio sogno.
2: Il tuo sogno?
3: Ah, ma non è un gioco, allora. Ma perché? Perché, Bruno?
2: Piangi? Piangi, eh? Perché? Perché piangi tu?
0: Era una scena tratta dalle Cucù Magnifique di Fernand Crommelink, in onda su Radio 1 nel 1972 con la regia di Pietro Masserano Taricco. Ora vi proponiamo un assemblaggio di brani con cui si chiuderà la puntata di Coppie Celebri dedicata ad Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice, tratti dalla Maschera e il Volto di Luigi Chiarelli, in onda su Radio 1 nel 1980 con la regia di Edmo Fenoglio. Ma prima ascoltiamo Giuliana Loiodice, che ricorda perché questa commedia dimenticata dei primi del Novecento fu inserita nel repertorio della ditta Thieri Loiodice.
1: Fu un ripescaggio, devo dire, mio, perché io mi ero fissata di trovare in questi autori dimenticati italiani una curiosità, una novità, infatti non li rappresentava più nessuno. E mi ricordo che andammo dal fratello di Chiarelli stesso, e di cui conservo un regalo delizioso. Mi regalò un autografo con la poesia, lei ricorderà, Riobò di Palazzeschi, e me lo regalò perché fu così commosso che due attori come noi si fossero ricordati di questo autore completamente dimenticato e sparito, che diventò pazzo dalla gioia che noi rappresentassimo proprio questo testo. E fu anche quella una bella scommessa. A me piaceva cercare in un repertorio che nessuno incontrava più, che nessuno ricercava più. Sono stata una grande ricercatrice, e soprattutto perché mi premeva portare in scena la coppia in un modo che fosse valida per tutti e due. Perché io, e Aroldo questo l'ha capito, ho cercato sempre di non essere la spalla di Aroldo, ma di avere in scena una storia che coinvolgesse tutte e due in un modo primario. Ed è stato molto complicato, molto difficile. Però capivo che anche la bilancia non poteva pendere solo da una parte, perché forse eravamo arrivati a un tale punto di conoscenza da parte del pubblico come coppia, che la nostra presenza doveva essere uguale, doveva essere il più possibilmente bilanciata fra tutti e due, altrimenti si sarebbe creato il problema primo attore e prima attrice. No, noi eravamo una coppia e come tale abbiamo rappresentato per tanti spettatori le problematiche di un matrimonio, degli amanti, insomma. È stata una ricerca faticosa, però credo di esserci riuscita, perché tutte e due avevamo la stessa importanza in scena, che eravamo bilanciati bene. Io avevo molto rispetto per Aroldo e per la sua carriera, per la sua età e tutto, però comprendevo che la gente voleva questo da noi, che fossimo giusti tutti e due in scena, non uno solo. Ed è stata una bella
0: lotta. E quindi una vera coppia, una vera ditta.
1: Sì, una vera ditta, ecco, un po' come sono stati la Morelli Stoppa e tutto, perché anche loro hanno sempre fatto delle ricerche o delle scelte che mettevano in risalto un'unione non un primattorato. E quindi, insomma, è stata una grande fatica, però è stato anche quello molto bello, molto interessante. Io ho letto tanto nella mia vita, ho passato la notte a leggere copioni, testi. È stata una, è stata una bella vita, nel senso anche di acculturamento, di capire quello che stavamo facendo e andare avanti, non rimanere indietro.
0: Possiamo concludere dicendo che lei e Harold Utieri avete formato una delle coppie più importanti del panorama teatrale, in cui vi dividevate i ruoli. Per certi aspetti Harold Utieri era il rigore e lei la passione.
1: Assolutamente sì, mi pare una bellissima definizione, la ringrazio.

E noi ringraziamo Giuliano Lo Iodice per la sua testimonianza così coinvolgente e affettuosa. Grazie a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo, che vi anticipa che nei prossimi giorni ascolteremo due commedie trasmesse da Radio Rai in cui Aroldo Thieri e Giuliana Lo Iodice recitavano insieme. L'amore con la A maiuscola di André Birabeau e Casa Cuore Infranto di George Bernard Shaw. Poi ci occuperemo di altre coppie famose del teatro italiano, ma ora buon ascolto di alcuni brani della Maschera e il Volto di Luigi Chiarelli, diretta da Edmo Fenoglio, che abbiamo assemblato per chiudere questa puntata di Coppie Celebri dedicata ad Aroldo Thieri e Giuliana Lo Iodice.

0: una vasta sala nella villa del conte Paolo Grazia, sul lago di Como.
1: Sentite, sono loro, gli americani.
2: Gli amanti?
3: Mi sembra che abbiano bisogno di troppi pretesti quei due giovani per il loro amore. Il lago di Como, il chiaro di luna, la canzone nostalgica.
1: Si dice che siano stati costretti a fuggire perché ella ha un marito terribile.
4: Ma un marito che si rispetti non si lascia scappare la moglie con un amante.
5: Signor Paolo, che cosa fareste voi?
4: Che cosa farei? La ucciderei. D'altronde è una cosa che si sa questa. Domandiamolo a mia moglie, Savina, che ne dici?
0: Ma figurati, caro.
5: Dell'amante che cosa ne fareste?
4: Ah, nulla. Un marito deve vedere in ogni uomo un possibile amante della moglie. Tu.
1: Paolo.
4: Non una parola inutile.
1: Paolo.
4: Sei tornata.
1: Ascolta.
4: Sei venuta per sfidarmi.
1: No, per umiliarmi.
4: Ma se poco fa sei riuscita a sfuggirmi, ora no. Ora ti ho qui, per Dio, io ti uccido,
1: Paolo,
4: ti strozzo con le mie mani, ti strozzo.
1: Oh, Paolo. Paolo, fai di me quello che vuoi.
4: Ti permetti anche di essere ironica, non è vero? Ma non crederti ancora salvo, perché...
1: No,
4: io...
1: Paolo.
4: Così non posso... Il contatto della tua carne. Ma perché m'hanno disarmato?
1: Prendi. Ecco la tua rivoltella.
4: La vigliacca.
1: No. Tu non mi ucciderai.
4: Ne sei sicura, vero?
1: Non mi ucciderai.
4: Hai giocato tutto per tutto.
1: Ho rischiato meno che tu creda.
4: Certo, vale così poco ormai la tua vita.
1: La mia vita. E che importa, è il meno. E ora comprendo che forse è proprio l'unica cosa che non ho rischiato.
4: Sei folle. Io t'avrei uccisa se...
1: No. Paolo, togliti questa maschera di delitto. Sii sincero con te stesso, non essere lo schiavo delle tue parole e dei tuoi atteggiamenti convenzionali. Giochiamo il nostro destino in quest'ora, Paolo. Non fare che esso sia più grave, non mettere l'irreparabile fra di noi. Pensa che della nostra vita possiamo ancora salvare qualche
4: no,
1: cosa.
4: No, no, no, tu sei morta per
1: Sarà
4: me.
1: Sarà come tu vorrai, ma rifletti prima.
4: Per me, ma per gli altri. Morta per me non è che una stupida frase, ma per gli altri.
1: Ah, è per questo che ti duoli. Non per avermi perduta.
4: Ridicolo!
1: Oh, che pena.
4: Ebbene, non c'è che una cosa da fare ora.
1: Quello che vuoi.
4: Partirai.
1: Eh?
4: Tu devi scomparire.
1: Mi scacci?
4: Per sempre.
1: Per sempre?
4: Nessuno deve sospettare la tua partenza. Fra un'ora al massimo tu salirai in automobile con me, ti accompagnerò in Svizzera, di là prenderai un treno per Parigi o per Londra.
1: Occhio!
4: Al resto penserò io.
1: Che cosa intendi fare?
4: Non ti riguarda.
1: Tu mi fai paura in questo momento. Che cosa mediti?
4: Hai paura? No, guarda, sono perfettamente calmo.
1: Non è per me che temo, è per te.
4: Per me? Per me non dovevi fare quello che hai fatto.
1: Quale proposito mi nascondi? Paolo, Paolo, partirò domani. Lasciami il tempo di parlare, di spiegarti.
4: È inutile, che cosa aspetti?
1: Dammi tempo fino a domani.
4: No, no, il diritto sì o no di cacciarti dalla mia casa dopo quello
1: sì,
4: che è accaduto è il meno che io possa fare, no?
1: Sì.
4: Ecco. Poi mi farai il favore di andartene lontano, di prendere un altro nome. È molto? Ecco, guarda, ti faccio grazia della vita a questo patto.
1: Prendere un altro nome?
4: Lo esigo. Ti darò del denaro, perché tu possa provvedere nei primi tempi. In seguito poi troverò il modo di farti avere tutto quello che ti occorre.
1: Ah, ma dunque è proprio per sempre.
4: Ti facevi forse delle illusioni? Intendiamoci. Nessuno deve sapere, nemmeno lui, che non venga a raggiungerti.
1: Ti dispiacerebbe.
4: Solo perché voglio che nessuno sappia dove tu sia. Tu devi essere morta, morta per tutti.
1: Non dubitare. Ma poi ti sembra possibile che io ora sarei qui, davanti a te, se avessi ancora qualche cosa in comune con quell'uomo? Ma è finita. È finita.
4: Tienti i tuoi rimpianti.
1: Ma è ben altro quello che io rimpiango.
4: Non mi interessa, vedi bene che non ti chiedo nemmeno il suo nome.
1: E a che varrebbe?
4: Non ho altro da dirti.
1: E dunque irremovibile. È deciso.
4: Deciso.
1: Oddio! Paolo, pensa.
4: Va.
1: Pensa.
4: Basta! E non farti vedere da nessuno.
1: Mi commuta la pena di morte in quella dell'esilio.
0: Due anni dopo, sempre la stessa sala, piena di fiori. Sembra di essere in una serra fantastica. Dalla terrazza sventola una grande bandiera.
2: Ecco, ecco, mi sembra di veder gente laggiù.
6: Sì, sì, sentite, la musica.
2: Lo accompagnano qui con la musica.
6: La sua soluzione è una festa per tutti.
2: Come deve essere felice il nostro padrone di tornare qui a casa sua dopo tanto tempo.
6: E intanto la signora Savina, poveretta.
2: Pace all'anima sua.
6: Neppure sepoltura le si è potuta dare. È rimasta laggiù, a marcire in fondo al lago.
2: Se avesse fatto il suo dovere, questo non le sarebbe accaduto.
6: Tutti uguali voi altri uomini.
2: Eccolo!
7: Eccolo, signor padrone!
4: Chi siete? Signora? Cercate di me? Ah, di me? Ah, sì, sì, credo di capire. Forse mi avete mandato dei fiori, forse mi avete scritto una delle tante lettere che ho trovato qui e che... Tu? Voi? Voi qui? E perché? Avete dimenticato? Ma siete impazzita!
1: Non temere. Non mi ha visto alcuno. Sono passata per la scala della veranda. E poi... così velata.
4: Ma è folle. Che siete venuta a fare?
1: A salutarti? Non mi inviti a sedere? Sono Madame Severine de Grèze, che vive a Londra. Vedi bene che ho fatto un lungo viaggio per procurarmi il piacere di vederti un momento.
4: Non dite sciocchezze.
1: L'altro giorno mi sono spinta fino a Chiasso per seguire più da vicino il tuo processo. Ho saputo della tua assoluzione e sono venuta qui.
4: A fare che cosa?
1: Te l'ho detto. E poi ho pensato che in questo giorno di grande letizia per te potesse esserti gradito fra tanti omaggi anche il perdono della vittima.
4: Ma disgraziata! Ma non sapete che di là c'è il vostro cadavere?
1: Il mio?
4: Cadavere!
1: Il mio cadavere?
4: Già!
1: Non capisco.
4: Poco fa alcuni barcaioli hanno pescato qui davanti alla nostra... davanti alla mia villa. Un cadavere di donna che evidentemente era nel lago da molto tempo. Era irriconoscibile, pure a tutti, immediatamente. Ti hanno riconosciuta.
1: Me?
4: Ti hanno portato in casa, in quella stanza. E ora sono tutti là, intorno alla tua salma, che ti piangono.
1: E tu?
4: Ah beh, io... che cosa potevo fare io? Me l'hanno quasi imposto di riconoscerti.
1: Ah, dunque sono proprio morta.
4: Fra poco saranno fatte le constatazioni di legge.
1: Morta. Anche per te. Mi hai riconosciuta.
4: Che cosa speravi?
1: Beh, almeno questo. Che il pensiero che io fossi viva potesse, non lo so, confortarti.
4: Mi è indifferente.
1: Come ha confortato me la notizia che eri assolto.
4: Non è la stessa cosa.
1: E allora dovrò di nuovo andarmene.
4: Certo.
1: Tornare a Londra.
4: O dove più ti piaccia.
1: E passare tutta la vita sola. Senza più rivederti.
4: È necessario.
1: Sta bene. Tornerò ad essere Madame Severine de Grèze. E per tutta la vita. Addio. Addio, Paolo.
4: No.
1: Perché?
4: Sarebbe imprudente.
1: A non temere. Come sono venuta me ne andrò. E il mio velo mi difenderà dagli sguardi indiscreti.
4: Potrebbero riconoscerti.
1: Ma chi vuoi che ci pensi? Io sono morta di là. Morta da tanto tempo.
4: Ragione di più, pensa. Se ti riconoscessero, che cosa accadrebbe?
1: Il ridicolo.
4: Ti ho detto che non voglio.
1: Non voglio? Io sono Madame Severine de Grèze.
4: Insomma... aspetterai che annotti.
5: E dove?
4: Di là, nella nostra... nella mia stanza. Adesso vai, vai!
5: Allora, arrivederci.
4: Vai, vai, adesso, vai, vai!
1: Paolo.
4: Tu, Savina, come osi?
1: Che cosa vuoi fare? Uccidermi un'altra volta?
4: Un'altra volta?
5: Pensa che di là c'è già il mio cadavere.
4: Oh, eccomi presa nella mia stessa rete. Ma perché? Perché non t'ho veramente uccisa quella notte?
5: Oggi avresti dei rimorsi.
4: Meglio qualsiasi rimorso che questa sofferenza.
5: Amala, codesta tua sofferenza, perché ti viene dalla mia presenza.
4: Vattene, vattene, non voglio più vederti.
5: Se tu mi avessi uccisa, allora, oggi il tuo tormento sarebbe molto più crudele.
4: Sarebbe stata la liberazione.
5: Ma quale liberazione se tu mi ami?
4: No, no, io ti odio, ti odio, ti odio.
5: Mi ami, mi ami. Tu non vuoi che io me ne vada. Mi hai trattenuta poco fa.
4: Perché non volevo uno scandalo.
5: Perché mi ami. Perché mi vuoi ancora con te. E io so che resterò qui con te. E che tu mi vorrai di nuovo come prima. Oh, Paolo.
4: È falso! È falso, guarda, a me non importa più nulla dello scandalo, del ridicolo. Piuttosto che averti un solo minuto qui ancora, io preferisco affrontare qualsiasi conseguenza. Anche se ti vedono, se ti riconoscono, non me ne importa nulla. Ma un minuto di più qui, no! Ecco!
1: Oh. Oh, sta bene, Paolo. Sta bene, me ne andrò.
4: Subito!
1: Me ne andrò, ma
4: ogni altra parola inutile non
1: io t'ascolto. Sola senza di te non potrò più vivere. Avrai presto quello che desideri. Io preferisco uccidermi, Paolo. Ah sì, io mi ucciderò. Mi ucciderò. Mi ucciderò.
4: No. No.
1: Oh, Paolo.
4: Non andare via ora. Aspetta stasera, come eravamo d'accordo.
5: Povero amico mio.
4: Lasciami. Lasciami, lasciami, ti prego.
1: Paolo.
4: Savina, potrebbe venire qualcuno da un momento all'altro.
1: Oh, io sono stanca di rimanere chiusa in quelle stanze. Ho tanta voglia di girare liberamente per la mia, per la nostra casa.
4: Pensa se qualcuno ti vedesse.
1: Oramai.
4: La situazione è sempre la stessa.
5: Non sta che a noi cambiarla. E l'abbiamo già cambiata.
4: Non è la stessa cosa.
5: È l'unica che abbia valore. Ma che ti importa di tutta quella gente? Perché pensi ancora a subordinare i tuoi sentimenti, la tua vita, la tua felicità a loro?
4: La nostra vita non è fatta soltanto di noi.
5: Ma noi soprattutto dobbiamo essere, se amiamo la nostra vita.
4: Ecco, bisognerebbe poterla amare.
5: Paolo. Paolo pensa soltanto che dobbiamo dimenticare. Perché fai così?
4: È più forte di me.
5: Non è vero. Tu mi ami.
4: Ma come fai ad essere così certa del mio amore?
5: Soltanto per amore. Hai potuto superare te stesso? Soltanto per amore potrai liberarti dagli enormi fantasmi, dei pregiudizi sociali.
4: Ti sbagli. Tu non sai. Tu non sai tutto quello che si è scatenato dentro di me questa notte.
5: Ma l'ho compreso.
4: Quando t'ho riavuta fra le mie braccia, quando t'ho visto agonizzare sotto di me, m'è preso come una follia di distruzione. Ho sentito svegliarsi dentro di me gli istinti più oscuri, gli odi, le crudeltà selvagge che dormono nelle nostre origini. E avrei voluto schiantarti, cancellare da te qualche cosa per sempre. Era la bestia che s'avventava per riprendere qualche cosa che le avevano tolto con un tranello infantile e che sentiva i suoi artigli spezzarsi contro un sottile tessuto di misteri. I tuoi ricordi, ecco la mia disperazione.
5: Paolo.
4: E dopo mi sono sentito distrutto, spezzato in ogni volontà.
5: Hai pianto come un fanciullo questa notte e hai lasciato che asciugassi le tue lacrime. Senza volerlo, hai cercato rifugio in me contro il male che io stessa ti avevo fatto. Ma non si può amare più di così, Paolo. Ecco perché io non dubito.
4: Io non sento che la mia angoscia...
5: Tu mi ami.
4: No. No, non ti amo. Io vorrei averti in un possesso assoluto. E questo oramai...
1: Se il mio peccato ha generato in te la necessità di questo amore spietato, io mi perdono. Perché prima il tuo amore dormiva in fondo al tuo cuore. Tu stesso mi ignoravi. Ma dopo questa notte... io mi sento veramente amata.
4: Sei crudele.
1: Io ti amo perché tu mi ami.
4: Mi ami, no.
1: Non ho amato che te.
4: Ma come potrò averne la certezza?
1: Sentendo come io sia tutta tua.
4: Oh, se potessi dimenticare il tuo passato.
1: Tu dimenticherai. Perché io ho dimenticato. In me non c'è più nessun ricordo. Di nulla. Questa è la certezza che deve farti ritrovare la pace. Paolo!
4: Sabina!
1: Ma se io non fossi qui vicino a te, invece, se fossi morta. Pensa questo, se vuoi comprendere il tuo amore. E invece ti sono vicina, trepidante, sottomessa, ansiosa di piacerti, perché tu mi possa voler bene. Perché senza il tuo amore io sarei una povera creatura sperduta, Paolo. Finita! E non saprei fare altro che piangere. Che piangere!
4: Oddio. Se voler bene a qualcuno significa soffrire per lui, io ho tanto sofferto per te. Ti ho voluto e ti voglio tanto bene.
1: Oh, Paolo, perdonami.
4: Vai di là ora, vai di là, io vado giù a vedere cosa accade. Vado giù.
8: Paolo, mi hai mandato a dire di non mancare ai funerali, ah. Ecco, sono qui per questo.
4: No, Sabina, non è possibile.
9: Ho letto la vostra arringa sul giornale. Ebbene, signori giurati, quella donna che impiegava ogni arte più sottile per conservarsi il fiducioso amore del marito, mentre trascinava la sua bellezza lussuriosa nelle febbrili alcove del peccato e del vizio, quella donna non merita nessun compianto, nessuna scusa. Donna avida di sensazioni morbose, malata di tradimento, priva di ogni pudore e di ogni senso morale. Pezzente!
4: Sabina, ti sei incontrata con quell'uomo?
9: Già.
4: E gli hai parlato?
9: Non l'hai visto, sembrava impazzito. Lo ha annientato con le sue stesse parole, quelle della difesa.
4: E adesso...
10: Cirillo, Piero, Paolo, dovresti accettare questo lutto. La signora Sabina! Ma che scherzo è questo?
4: Beh.
10: È viva!
4: Eccola lì.
10: Ma che c'è da impazzire? E quel cadavere che stanno portando via, di chi è allora?
4: Vabbè, quello poi non...
10: E voi? Ma voi?
11: Ma...
12: Voce d'oltretomba!
10: Ma che risposte sono queste? Ti prego di spiegarti!
4: Ma spiegare che cosa? Gli occhi l'hai vista?
10: Ah, ecco. Se credi che basti! Troppo comodo cavarsela così!
4: Ma insomma, ma chi sei tu? Ringrazia che sia viva e basta!
10: Ah no!
9: Vi ringrazio!
10: Non è il momento di fare dello spirito! Ah, tu credi sia lecito prenderci gioco della gente a questo modo?
4: Ma vuoi che l'ammazzi per farti piacere?
10: Ah, la prendi così alla leggera!
4: Insomma, Marco, mi hai seccato adesso! Sì, mi hai seccato!
12: E non c'è che dire, è ancora calda, e come?
10: E tu supponi sia permesso prendere in giro così la legge!
4: Ma la prendete tanto in giro voi magistrati, su.
10: Benissimo.

0: Ammazzata, mi mandano in galera. Ma questo è assurdo. E ora, che cosa conti di fare?
1: Sospendere i funerali.
0: E procedere. Procedere a che cosa? Tu sei matto. Adesso lascerai che si portino via il cadavere perché qui in casa non ce la voglio più. Oh. Quando sarà al cimitero poi ne farete quello che vorrete.
1: Ma caro, non posso porre tempo in mezzo.
0: Ma cosa, hai paura che scappi?
1: No, no.
0: E allora, quello che sarà, sarà in seguito. Adesso non voglio scandali in piazza, quindi silenzio con tutti. Lasciamo che la solennità dei funerali non trovi inciampi disgustosi.
1: Sei stato grande.
0: Pensi che ho avuto torto?
1: Torto, ragione, non conto oramai.
0: Ma adesso accadrà uno scandalo.
1: E che ti importa?
0: Pensa come si riderà.
1: Si stancheranno.
0: È sempre così, anche in piena tragedia si è perseguitati dal ridicolo.
1: Bisogna mettersi al di sopra delle nostre farse, delle nostre tragedie.
0: Essere spettatori della nostra stessa vita.
2: Già, ma l'articolo 211 e l'articolo 279... Non è facile essere lo spettatore anche del codice penale.
1: Lo è stato una volta, potrà esserlo ancora.
0: Ma c'è l'arresto immediato.
2: Già.
0: E io non ho abbastanza della prigione. Tornare lì dentro, beh no, ecco. Ma come fare?
1: Scappa.
0: Dove?
1: Lontano. Prendi la tua savina e fila.
2: Ci salvano così tanti ladri, tanti assassini.
0: Andare raminghi per il mondo come due banditi.
1: Quando si hanno molti quattrini si scappa en touriste, una coppia in viaggio di piacere.
0: Ecco, che cosa mi tocca fare. Darmi alla latitanza. Cambiare nome, cambiare volto.
3: Signor Cirillo.
1: Signora Savina, sono stato così turbato che non sono riuscito a trovare una sola parola. Ma sono tanto felice che sia così. Ritrovo una buona amica e sono certo che ora potrete essere felici.
3: Grazie. Ma vedete quello che ci accade ora?
1: Se vi volete bene, tutto il resto non conta quando si è in due. Sentirsi soli invece è triste. La sola speranza non sempre è sufficiente a riempire le nostre ore. Domani, fra un mese, fra un anno, mai. Chissà, è triste. Signora Savina, vado al vostro funerale.
3: Oh, addio, Cirillo.
0: Savina.
3: Paolo.
0: Savina, io non voglio più rendere conto a nessuno della mia vita. Alla società, alla legge, agli amici, basta! Io voglio diventare! Savina!
3: Paolo!
0: Sei qui, Savina!
4: Come congettura, due anni dopo, in un'analoga villa sulla costa azzurra in Francia o a Brighton in Inghilterra.
5: Oh, nice meeting of you, my dear. Oh, cosa vado? La petite, oui.
6: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Radio Techetè.
1: Scrittore, magistrato, politico, opinionista, quando Gianrico Carofiglio è ospite di Damasco su Radio 3 nel 2007, ha già vinto il premio Bancarella con Il passato è una terra straniera, ha scritto 3 dei romanzi della serie sull'avvocato Guerrieri, ma per esempio ancora nessuno di quelli sul maresciallo Fenoglio. Nelle 5 puntate che vi proponiamo, divise in 2 parti, Gianrico Carofiglio presenta i 5 libri, 5

0: autori fondamentali. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.
1: Damasco con Gianrico Carofiglio.
2: Buonasera, io sono Gianrico Carofiglio e siamo a Damasco. Vi accompagnerò per 5 serate parlando di alcuni libri che per me sono stati importanti, forse non i più belli che ho letto nella mia vita, ma quelli che hanno segnato alcune tappe importanti, soprattutto della mia adolescenza. Forse è il caso che io mi presenti, però cosa non facilissima, perché io ho un lavoro che è scritto sui documenti e poi qualche altro lavoro che invece è scritto un po' sulla sabbia. Quello scritto sui documenti è il lavoro di magistrato, ma da qualche anno scrivo anche dei libri, che poi era la cosa che desideravo fare quando ero bambino, assieme ad altre cose un po' bislacche, diciamo meno serie, che fare il magistrato. Volevo disegnare i fumetti, volevo occuparmi di animali. E proprio questa passione per gli animali, che era una cosa strana, perché io ero appassionato di animali ma ne avevo anche paura, è legata alla prima lettura fondamentale che c'è stata nell'età di passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza per me. E questa prima lettura, che poi è il libro di cui parleremo oggi, è stata L'anello di Re Salomone, il bellissimo libro di Konrad Lorenz, premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 73, che racconta dei suoi rapporti amichevoli con il mondo animale. Questo è un libro che ha segnato in qualche modo uno spartiacque nella mia vita di ragazzino, perché mi ha fatto capire una serie di cose sulle persone, ma allora non lo sapevo, e mi ha fatto scoprire un sacco di cose sugli animali, era quello che percepivo più immediatamente. E i segni di quella lettura hanno lavorato in modo sotterraneo su di me e con ogni probabilità sono arrivati fino ad oggi. E quindi comunque oggi parliamo appunto dell'anello di Re Salomone, Konrad Lorenz.
3: Ciò che seminai nell'ira crebbe in una notte rigogliosamente, ma la pioggia lo distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente, maturò tardi, ma in benedetta abbondanza. Peter Roseger. Per scrivere sugli animali bisogna essere ispirati da un affetto caldo e genuino per le creature viventi, e penso che a me questo requisito verrà senz'altro riconosciuto. Ma ho voluto citare i bei versi di Peter Roseger perché questo libro è scaturito non solo dal mio grande amore per gli animali, ma anche dalla mia ira contro i libri che trattano di animali. E devo riconoscere che se mai nella mia vita ho agito sotto l'impulso dell'ira, è stato proprio nella stesura di queste storie di animali. Ma di che cosa mi adiravo? Delle molte storie di animali, incredibilmente false e cattive, che ci vengono offerte oggi in tutte le librerie, dei molti pennaioli che pretendono di parlare degli animali senza saperne un bel nulla. Io sono uno scienziato, non un artista, e quindi non mi permetto nessuna libertà e nessuna stilizzazione. Inoltre ritengo che queste libertà non siano affatto necessarie e che sia molto meglio attenersi, come nei veri e propri lavori scientifici, semplicemente ai fatti, se si vuole dischiudere al lettore la bellezza del mondo animale.
2: Fu mio padre a portare a casa questo libro, che era ed è in Italia, della casa editrice Adelphi. Ricordo questa copertina azzurra e il fatto che lui me lo diede sapendo che ero appassionato di animali, appunto quel tipo di passione strana di ragazzino timido che degli animali ha paura pur essendone straordinariamente attratto. Io proprio ricordo il pomeriggio in cui presi in mano questo libro e mi ci immersi e ne fui, come posso dire, conquistato. La cosa straordinaria della scrittura e delle storie di Lorenz è tutta in qualche modo racchiusa nel titolo, perfettamente ben scelto. L'anello di Re Salomone era l'anello che l'antico Re Salomone possedeva, un anello magico che gli consentiva di parlare con gli animali. È lo stesso anello magico, metaforicamente, aveva Konrad Lorenz, che ci porta con questo libro nelle sue avventure con gli animali con i quali lui veramente, veramente parlava. Io ricordo, dopo aver letto e riletto questo libro, subì una serie di effetti che dovettero poi portare una serie di conseguenze nella vita mia e della mia famiglia, perché in primo luogo decisi che assolutamente, immancabilmente, dovevo avere un cane. I miei genitori non erano esattamente d'accordo, perché noi abitavamo in un appartamento e di regola negli appartamenti non si introducono cani. Questa perlomeno era la regola ferrea fissata nella mia famiglia. Però io ero un ragazzino timido, ma avevo la testa dura, e quindi cominciai per mesi e mesi e mesi ad accanirmi sulla mia famiglia, su mia madre e mio padre, per cercare di convincerli a farmi prendere un cane, e loro rifiutavano drasticamente. E allora sempre, come posso dire, ispirato da quella lettura, decisi che bisognava adottare provvedimenti drastici e un giorno, da una bancarella che vendeva ogni tipo di animaletti, comprai un cagnolino bastardo, lo ricordo ancora adesso, 4.000 lire, infatti accadevano nel 76. Poi lo portai a casa e mentre lo portavo a casa pensavo che mi avrebbero buttato fuori, me e il cane, vista la regola di cui avevo parlato. E forse allora si rivelò una mia qualche attitudine a inventare storie, attitudine che poi ho utilizzato dopo, negli anni, perché inventai una patetica narrazione di questo cagnolino aggredito da piccoli teppisti, preso a sassate, con l'intervento poi dell'eroico giovane amante degli animali, che per l'appunto ero io, che l'aveva salvato e poi era stato costretto, dico costretto, a portarlo via per evitare che i piccoli teppisti tornassero e lo uccidessero. Chiunque avrebbe detto che i miei genitori non l'avrebbero bevuta e invece la bevvero. E da allora per 16 anni questo cane di nome Randy abitò con noi e fu il mio compagno. E insomma, presi questo cane e peraltro decisi che da grande avrei fatto l'etologo come Conrad Lorenz o il veterinario o l'addestratore di cani. Ero affascinato, veramente affascinato dalla possibilità che esisteva e che esiste di comunicare con gli animali in modi diversi da quelli che usiamo noi umani per comunicare. Noi usiamo un sistema efficace ma a volte privo di sfumature, che è quello costituito dalle parole e dalle frasi. Gli animali si esprimono e comunicano fra loro attraverso i segni del muso, del corpo, della coda, la posizione e soprattutto sono capaci, come ci dice Conrad Lorenz, di leggere i nostri gesti, i nostri comportamenti, e questo determina a volte credenze sulle loro capacità, sulla telepatia degli animali, sulla capacità di leggere nel pensiero, che altro non è, ma io trovo con maggior stupore che sia questo, che altro non è se non la capacità di leggere infinitesimi dettagli nel comportamento del loro amico, padrone è una parola che non mi piace, uomo. E insomma a me piaceva l'idea di imparare ad addestrare gli animali e i cani in particolare, e quindi mi ci dedicai con il cane Randy, appunto, quello che era entrato in casa con l'inganno e c'era rimasto perché era entrato, come dire, nel cuore di tutti noi. E quindi mi dedicai per mesi e mesi a insegnarli, avendo, oltre al libro di Lorenz, comprato e studiato ogni tipo di manuali, una mia fissazione peraltro in generale, sull'addestramento dei cani. E questo cane faceva effettivamente cose straordinarie da circo, per cui era diventato famoso nel quartiere. Per esempio sapeva contare. Ora bisogna essere molto chiari, i cani non sono come gli animali, non sono in grado di concepire la numerazione. Un cane che sappia fare operazioni di questo tipo le fa essenzialmente perché ha una sintonia speciale con il suo padrone e amico. Nel mio caso gli avevo insegnato a contare e a fare addizioni e sottrazioni dando la zampa. E questo era oggetto di autentici spettacoli che ci riempivano di reciproca soddisfazione, la sua per la verità perché era sempre premiato con del cibo e la mia perché facevo la mia figura con parenti e amici. Insomma, il cane veniva chiamato e dicevo: Randy, vieni qui. E lui capiva perfettamente per che cosa in quell'occasione veniva chiamato, si sedeva davanti a me, mi guardava negli occhi, io rimanevo immobile, poi gli dicevo per esempio: quanto fa 2 più 3? E lui, con calma, serenità, direi quasi accademica, mi dava la zampa 5 volte e poi riceveva un premio. E tutti erano esterrefatti, giustamente esterrefatti, e secondo me la spiegazione di questo è ancora più straordinaria della possibilità che il cane potesse aver imparato a, come dire, fare davvero di conto. Lui leggeva in un movimento impercettibile dei muscoli della mia faccia il momento in cui doveva fermarsi dal dare la zampa e completava in questo modo la sua operazione. Devo dire, è un ricordo pieno di nostalgia anche, perché quello, anche per tanti altri aspetti, era un cane straordinario.
3: L'apparato ricevente del cane sorpassa di gran lunga le nostre capacità in campo analogo. Ogni conoscitore dei cani sa bene con quale incredibile sicurezza un cane fedele riconosce se il suo padrone esce di camera diretto a una qualche meta che per l'animale non ha alcun interesse o se invece si accinge all'agognata passeggiatina. Ad esempio, la mia cagna da guardia Tito, tristri savola del cane che posseggo ora, individuava assai bene, in maniera telepatica, le persone e le circostanze che mi davano ai nervi, e nulla poteva impedirle di infliggere un morso delicato ma sicuro nel deretano di tali individui. Era particolarmente pericoloso per un anziano signore autoritario assumere nei miei riguardi, in una discussione, il noto atteggiamento del «comunque tu sei troppo giovane». Appena un estraneo aveva manifestato un parere del genere, lo si vedeva portare spaventato la mano nel luogo dove Tito l'aveva puntualmente castigato. Io non riuscivo proprio a capire come ciò potesse inesorabilmente accadere anche quando la cagna se ne stava sotto il tavolo e quindi non poteva vedere il viso e i gesti delle persone. Come faceva dunque a sapere chi parlava in quel momento e con chi e chi era che la pensava diversamente da me? Vi sono stati dei cani pensanti e anche dei cavalli pensanti che sapevano perfino estrarre radici cubiche. E il cane prodigio Rolf, un terrier airedale, è giunto al punto di dettare il proprio testamento alla padrona. Tutti questi animali che sanno contare, parlare e pensare parlano battendo dei colpi o emettendo latrati che hanno un significato stabilito secondo una specie di alfabeto Morse. Le loro prestazioni sono a prima vista veramente sorprendenti.
2: Sono Gianrico Carofiglio, buonasera ancora a tutti, siamo a Damasco e oggi vi sto parlando dell'Anello di Re Salomone di Konrad Lorenz. In realtà vi sto parlando di animali, cioè una delle mie antiche passioni o fissazioni a seconda di chi ne parla e a seconda dei punti di vista. Leggendo e rileggendo, io credo di aver letto questo libro 5 o 6 volte, ogni volta pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto o a quanto mi piaceva avere a che fare con gli animali, a quanto mi piaceva l'aver superato la paura che da ragazzino avevo degli animali, dei cani in particolare, grazie a quel cucciolo che presi per me, e a quanto mi piaceva l'idea di coltivare questo tipo di amicizia che, al di là, diciamo, delle banalizzazioni antropomorfe, è piena di contenuti straordinari a volte, pieni di commozione. Ricordo di aver letto in quegli anni, e mi dispiaccio di non ricordare il nome di questa poetessa, una poesia dedicata a un cane bastardo che cominciava con questo verso: se non c'è un Dio per te, non c'è un Dio neanche per me. E mi ricordo che avevo il cane accucciato vicino mentre tentavo di studiare, cosa che non sempre mi riusciva benissimo, oppure ero lì a fantasticare, a leggere e fare altro, e mi commuovevo leggendo queste cose, così come adesso con il cane che ho ora, che è un cane diverso e altrettanto simpatico, è un grosso boxer. I boxer sono dei cani straordinari perché hanno questo temperamento così incredibilmente umano nel modo di porsi rispetto alle persone, rimanendo peraltro quasi delle belve feroci quando hanno a che fare con gli altri animali, che la sola loro presenza in una casa produce un effetto antidepressivo che veramente sarebbe da consigliare a tutti quanti. Beh, anche questo cane mi fa fare delle belle figure, perché la fissazione per l'addestramento mi è rimasta. Proprio qualche giorno fa ero andato a riprenderlo da un canile dove l'avevo lasciato per andare in vacanza, e mi chiese il titolare del canile se il cane fosse capace di fare qualche cosa, se fosse stato addestrato, invitandomi a nozze, perché gli feci vedere un pochino dei numeri che lui ha imparato giocando con me, perché questo è il modo di parlare agli animali, di insegnare agli animali. E questa dimostrazione, questa performance del boxer Rocky, attuale mio compagno, suscitò l'entusiasmo, insomma, di questa gente, tant'è che mi chiesero se ero intenzionato ad andare ad addestrare cani per loro. E insomma, io suppongo di avere in qualche modo un temperamento infantile, e queste, molto più di altre più serie soddisfazioni, sono quelle che mi riempiono di allegria. E quindi, insomma, dopo Rocky è stato adeguatamente premiato per la bella figura che mi ha fatto fare.
3: Quando si vuole comprare un animale, sulla scelta devono pesare diversi fattori. In primo luogo, bisogna sapere ciò che si desidera e ci si aspetta dall'animale stesso. In secondo luogo, bisogna tener conto del tempo e delle cure che si è disposti a dedicargli quotidianamente, della minore o maggior resistenza dei nostri nervi ai rumori, del numero di ore che si devono trascorrere fuori casa e di altre cose del genere. Che cosa dunque desiderate? Volete portarvi a casa un pezzetto di natura genuina che vi ricordi continuamente come il mondo non consista soltanto di asfalto, di calcestruzzo e di fili elettrici? Volete riempire qualche decimetro quadrato del vostro campo visivo con una cosa che non provenga dalle mani dell'uomo? Se invece siete un solitario che desidera un contatto personale, se volete avere in casa qualcuno che si rallegri quando rientrate, allora procuratevi un cane. Non crediate che sia crudele tenere un cane in un appartamento cittadino. La sua felicità dipende soprattutto dal tempo che potete trascorrere con lui, dal numero di volte che vi può accompagnare nelle vostre uscite. Al cane non importa nulla aspettare per ore e ore davanti alla porta del vostro studio, se poi ne avrà in premio 10 minuti di passeggiata al vostro fianco. Per il cane l'amicizia personale è tutto. Ricordate però che in questo modo vi assumete un impegno tutt'altro che lieve, perché dopo è impossibile rompere l'amicizia con un cane fedele, e darlo via equivale a un omicidio.
2: Naturalmente poi quando racconto queste cose, quando racconto diciamo della mia passione per gli animali, dei miei antichi desideri di diventare etologo, veterinario, scrittore, fumettista, la domanda che spesso sorge legittima e spontanea è: come sei finito a fare il magistrato? È naturalmente una domanda che mi sono spesso fatta anch'io. La vita è fatta di circuiti strani e di percorsi tortuosi. Ricordo che fino a 3 giorni prima della scadenza ultima per l'iscrizione all'università non avevo ancora deciso se iscrivermi a giurisprudenza o magari a scienze naturali o a veterinaria o a tutt'altro. Mi iscrissi a giurisprudenza come fanno in molti perché è quel tipo di facoltà che sostanzialmente ti consente di rinviare la scelta, perché puoi fare tante cose, puoi fare tutto e niente. Quindi passai gli anni dell'università pensando che poi forse avrei capito quello che volevo fare, forse avrei trovato il coraggio di fare quello che desideravo fare, appunto scrivere altro. Naturalmente non lo trovai subito. Spesso abbiamo paura di seguire le nostre passioni perché abbiamo paura di dover fronteggiare una realtà possibile nella quale scopriamo di non essere capaci di fare quello che vorremmo fare. E quindi dopo essermi laureato mi sono trovato davvero quasi per caso a fare il concorso in magistratura e diventare appunto prima pretore e poi pubblico ministero. Ma la vita riserva delle sorprese. Questo è un lavoro che mi è piaciuto moltissimo, perché arrivato con questo percorso casuale e tortuoso a fare quel lavoro mi sono accorto che probabilmente per molti aspetti, soprattutto per la parte investigativa di questo lavoro, c'ero tagliato, e molti ricordi straordinari di questi ormai non pochi anni passati sono legati a notti trascorse in ufficio o in una questura o in una caserma dei carabinieri a interrogare, a cercare nella faccia delle persone, come a volte in passato mi era capitato di cercare nei movimenti del viso di un cane che mi piaceva, i segni della verità o della menzogna, del pentimento o della determinazione ad andare avanti in una scelta sbagliata. E moltissimi di questi ricordi sono poi legati al fatto, alla percezione che a volte, fra mille difficoltà, si ha facendo questo lavoro di essere arrivati, non dico vicini alla verità, ma vicini a un minimo di risultato di giustizia, che è una parola di cui non bisogna avere paura, non va enfatizzata, bisogna evitare la retorica, ma al tempo stesso bisogna essere consapevoli che in modo laico è possibile a volte ottenere un qualche risultato di giustizia. Quindi percorso tortuoso per arrivare poi però a qualche parte dove qualcosa di interessante è successo.
3: Quali animali sono dunque veramente infelici e degni di compassione in prigionia? In primo luogo, quelle creature intelligenti ed evolute che in gabbia non trovano sfogo alla loro vivacità e al loro bisogno di moto. Inoltre, tutti gli animali dominati da impulsi assai forti, che in cattività non possono trovare sbocco. L'esempio più evidente, che colpisce anche il non intenditore, è quello degli animali che in stato di libertà percorrono grandi distanze e quindi hanno un bisogno assai intenso di cambiare continuamente di posto. Le volpi e i lupi, che a Schönbrunn e in molti altri giardini zoologici non moderni sono tenuti in gabbie troppo strette, con il loro insoddisfatto bisogno di moto sono tra gli animali dello zoo più degni di compassione. Uno spettacolo particolarmente triste per chi se ne intende, che però viene notato da pochissimi profani, è quello dei cigni selvatici all'epoca delle migrazioni. Come la maggior parte degli altri uccelli acquatici, nei giardini zoologici anche questi animali vengono amputati dell'estremità di un'ala per essere resi permanentemente inabili al volo. Gli uccelli non si rendono ben conto che non potranno volare mai più e ci si provano sempre di nuovo. Io non posso sopportare la vista degli uccelli acquatici mutilati all'ala. La mancanza della sua estremità e lo spettacolo ancor più triste offerto dall'uccello quando apre le ali mi rovinano tutta la gioia che mi procurerebbero quegli animali, anche se appartengono a una specie che psichicamente non soffre per la mutilazione.

0: E naturalmente mi sono accorto adesso di aver parlato più di me che del libro di cui avrei dovuto parlare e dell'autore. Konrad Lorenz, come dicevo all'inizio, vinse il premio Nobel nel 73 ed è stato un fisiologo, un medico, il fondatore della moderna etologia, ma anche un filosofo, il fondatore della rilettura di tipo naturalistico dell'apriorismo kantiano. È stato autore di grandi libri di divulgazione scientifica, a cominciare dall'Anello di Re Salomone, a seguire con E l'uomo incontro il cane, libro tutto dedicato ai suoi straordinari rapporti con gli animali e con i cani in particolare, appunto, ma è anche autore di testi importanti per la fisiologia della conoscenza e per la riflessione filosofica sui meccanismi della conoscenza. E fra questi in particolare un fondamentale studio sulla aggressività che si intitola Il cosiddetto male. Un autore interessantissimo e io ho il ricordo nitido del senso di disagio e di disappunto che provai quando lessi di alcune ipotesi e di alcune polemiche erano state sollevate in merito a una sua presunta, ma in realtà non avvenuta, adesione, anche soltanto ideologica, ad alcune impostazioni del nazismo. Fu veramente come colpire al cuore una sorta di mito della mia adolescenza, che però, ripeto, per molte ragioni, per molti aspetti è rimasto tale. Mi piace concludere questa chiacchierata su questo libro, su questo personaggio, con una citazione che in qualche modo rivela lo spirito e al tempo stesso la prospettiva naturalistica e filosofica di questo autore. Scrisse una volta Konrad Lorenz che l'anello mancante fra uomo e scimmia esiste, siamo noi.
1: E per finire vi darò ancora un buon consiglio che deriva dal mio gusto personale e che quindi potete accettare o rifiutare a vostro piacere. Se appena è possibile, scegliete una femmina. Naturalmente due volte all'anno, quando è in calore, essa vi procura un mucchio di seccatore e se per combinazione non si ha in casa un maschio della stessa razza, quasi immancabilmente prima o poi ci si troverà fra i piedi una cucciolata di bastardi per cui è difficile trovare una sistemazione se non li si vuole sopprimere. Però tutti i conoscitori concorderanno sul fatto che chiunque ama il cane per le sue qualità d'animo debba preferire la femmina al maschio. Ciò nonostante, credo che il mio consiglio sia giusto. Una femmina è molto più fedele di un maschio. I moti del suo animo sono molto più complessi, ricchi e sottili. E nella maggior parte dei casi, a parità di condizioni, essa è anche più intelligente. Io, che mi lusingo di conoscere bene molti animali, sono profondamente convinto che fra tutte le creature non umane, quella che maggiormente si avvicina all'uomo per il comportamento sociale, per la finezza dei sentimenti e per la capacità di una vera amicizia, cioè l'animale più nobile dal punto di vista umano, sia una buona cagna. Ed è ben strano che in inglese questo nome sia divenuto uno degli epiteti più insultanti.
0: Sono Gianrico Carofiglio, siamo a Damasco e oggi vi ho parlato dell'Anello di Re Salomone di Konrad Lorenz. Tornerò domani alla stessa ora per parlarvi di un libro completamente diverso, ma altrettanto importante nella mia formazione adolescenziale. Questo libro è Tre uomini in barca, per non parlare del cane, dell'umorista inglese Jerome Klapka Jerome. È stata la mia personale scoperta dello straordinario potere delle parole, che appunto raggiungono il vertice della loro capacità di influire sull'animo umano, secondo me, quando riescono a far ridere. Il più straordinario potere per uno scrittore, secondo me, è quello di suscitare la risata intelligente, e io scoprii questo potere leggendo a 13-14 anni questo libro, di cui appunto parleremo domani. Buonasera a tutti.

0: Buonasera da Damasco, io sono Gianrico Carofiglio, sono qui con voi per tutta la settimana. Già ieri con qualcuno di voi ci siamo sentiti e abbiamo parlato del libro di Conrad Lorenz, L'anello di Re Salomone. Questa sera parleremo invece di un libro del tutto diverso, e cioè Tre uomini in barca di Jerome Klapka. Jerome, chi vi parla è, come dire, una personalità ambigua, nel senso che ha un mestiere segnato sui documenti ed è un mestiere che effettivamente ha fatto e fa, che è quello di magistrato, e poi qualche altro lavoro che non è segnato sui documenti ed è come, diciamo così, un percorso carsico nella sua esistenza personale. Scrivo dei libri, scrivo anche delle altre cose ormai, ed è quello che ho sempre desiderato fare da quando ero bambino. Desideravo scrivere libri, desideravo scrivere fumetti, desideravo fare i cartoni animati. A poco, e secondo percorsi che solo la fantasia dell'esistenza è capace di inventarsi, queste cose si stanno realizzando, quando sembrava che invece non potessero più accadere. Perché io fino alla soglia dei 40 anni non ho scritto un rigo, e poi nel 2000, appunto, poco prima del fatidico compleanno, per 9 mesi ho scritto e ne è venuto fuori un romanzo che si chiama Testimone inconsapevole, che è stato l'inizio di molte altre cose. Come dicevo, oggi parleremo di Tre uomini in barca di Jerome Klapka. Jerome, la prima tappa della mia conoscenza dell'umorismo e dello straordinario potere che le parole hanno di fare ridere. Jerome Klapka. Jerome nasce da una famiglia poverissima londinese e da molto giovane comincia a fare l'attore in circuiti di piccoli, a volte miserabili teatri, e in generale fa la fame. Comincia poi a scrivere articoli per alcuni giornali. Il suo vero e proprio esordio letterario importante, in qualche modo storico, con questo libro che è Tre uomini in barca, non comincia e non ha luogo, certo, perché lui intendesse scrivere un libro umoristico. La sua intenzione era di scrivere una guida turistica ad uso di coloro che volessero navigare il Tamigi, e come spesso accade le cose poi prendono una loro direzione autonoma, corrispondendo alla sostanza più che alle intenzioni degli autori. Questo nella scrittura accade spesso, e personalmente ho sperimentato questo fenomeno. Il libro, da guida per i turisti, diventò straordinario capolavoro dell'umorismo di tutti i tempi, perché la caratteristica formidabile di questo libro è che non invecchia. Lo si legge in momenti diversi della vita o in epoche diverse in generale, e la freschezza, la formidabile forza tagliente delle battute e delle narrazioni di Jerome rimane intatta. Io sono stato fulminato da ragazzino quando ho letto per la prima volta questo libro, la prima di molte altre volte, proprio perché mi resi conto con una intensità straordinaria di quello che si poteva fare semplicemente mettendo le parole in sequenza e generando un effetto comico che è del tutto irresistibile. Fu la prima volta in cui sperimentavo la ebbrezza straordinaria di scoppiare a ridere da solo e di essere guardato dagli altri come un pazzo, sensazione quanto mai gratificante in questi casi. Fra le molte cose che mi piace di questo libro e anche delle altre opere di Jerome è la capacità di scrivere in apparente stile elegiaco, scrivere cose che sembrano descrizioni di maniera, di luoghi, di persone, di carattere, di attitudini, per poi all'improvviso scartare bruscamente verso la direzione di una comicità irresistibile, dando quasi l'idea di un mondo di parole, e non solo di parole, in cui i significati nascosti sono in agguato, spesso sono benevoli, spesso sono comunque utili a capire come veramente vanno le cose, come veramente sono le cose. E così, quando si legge un brano elegiaco di Jerome, si ha la nettissima sensazione, si aspetta quel momento di piacere acre e tagliente in cui dall'elegia si passa alla comicità straordinaria e al riso solitario e bellissimo.
1: Io ero al timone. Nell'avvicinarci, vedemmo che i pescatori a bordo della chiatta erano 3 vecchi, dall'aria solenne. Seduti sui loro sgabelli, tenevano lo sguardo fisso sulle lenze. La luce rossastra del tramonto produceva strani riflessi sull'acqua, tinteggiava di fuoco le cime degli alberi e incipriava d'oro le nuvole ammassate all'orizzonte. Era l'ora del profondo incanto, dell'estatica speranza, della nostalgia. La piccola vela si stagliava contro il cielo di porpora e tutto attorno a noi era il bagliore irreale del crepuscolo, che avvolgeva la terra in un arcobaleno di ombre policrome. mentre alle nostre spalle, per così dire, si avanzava la notte. Ci pareva di essere come i cavalieri dell'antica leggenda e di navigare attraverso un mistico lago nell'ignoto regno del crepuscolo, verso l'immensa terra del tramonto. Ma non approdammo al regno del crepuscolo. Andammo soltanto a infilarci dritto dritto sulla chiatta da pesca dove i tre vecchi vigilavano le lenze. Sulle prime non ci rendemmo conto di quel che era successo, poiché la vela impediva la visuale. Ma dal linguaggio che ci giunse attraverso l'aria quieta della sera, intuimmo di essere giunti in un luogo dove si trovavano degli esseri umani irritati e scontenti. Harris ammainò la vela e allora vedemmo ciò che era accaduto. Avevamo travolto quei tre vecchi facendoli rotolare dai loro sgabelli in fondo alla barca, uno sopra l'altro in un ammasso informe. Ora stavano cercando di svincolarsi l'uno dall'altro, lentamente, penosamente, nonché di togliersi di dosso un discreto quantitativo di pesce. E mentre armeggiavano, ci coprivano di contumeli e di maledizioni. Non maledizioni comuni e superficiali, ma lunghe, complicate e ponderate maledizioni che abbracciavano tutta la nostra carriera, si riflettevano sul nostro lontano avvenire, includevano la nostra parentela al completo e, insomma, non trascuravano nulla di ciò che poteva riguardarci. Maledizioni solide, sostanziose.
0: Sono sempre Gianrico Carofiglio e siamo sempre a Damasco. Oggi vi sto parlando di Tre uomini in barca di Jerome Klapka Jerome e della mia personale scoperta dell'umorismo, che è una delle qualità umane più straordinarie. Nel suo saggio sul significato del comico, Bergson sottolineava come la risata sia l'unica attività esclusivamente umana. Gli animali superiori piangono, ma nessun animale, a differenza dell'uomo, è capace di ridere. Quindi si tratta della manifestazione più alta dell'intelligenza superiore. Vi è traccia di ciò in molte riflessioni, tra le più acute, e del resto di questo concetto è pervaso, per esempio, uno straordinario libro di cui non parliamo in questi giorni, cui ho pensato nel momento in cui ho in qualche modo fatto la selezione di ciò che desideravo leggere, ciò di cui desideravo parlare. Il nome della rosa, che racconta del libro perduto di Aristotele sulla commedia e della lotta del potere contro la risata e la capacità della risata, dell'ironia, della comicità di mettere in dubbio il grottesco del potere stesso e la sua capacità di controllare anime e coscienze. Per me la capacità di far ridere è una qualità straordinaria. Scrivendo dei libri che vengono letti da un po' di gente si fanno delle esperienze molto belle. Una delle cose più straordinarie è quando un lettore o molti lettori vengono da te di persona o ti scrivono e dicono che hanno letto i tuoi libri e che si sono divertiti, si sono appassionati, si sono commossi, sono tutte cose bellissime. Però se dovessi istituire una mia personale gerarchia del gradimento dei complimenti, ebbene nessuno di questi complimenti eguaglia quello di chi viene da te e dice: guarda, ho letto il tuo libro, guarda, mi è piaciuto moltissimo, mi sono commosso, mi sono appassionato, ma la cosa più straordinaria è che in certi punti mi sono messo a ridere da solo. Ridevo proprio senza riuscire a controllarmi, e questa è una cosa bellissima. Sentirselo dire è davvero una gratificazione grandissima. A me piace molto mescolare la narrazione drammatica alla narrazione umoristica. Mi piace molto che i personaggi principali delle storie che racconto siano personaggi capaci di ridere soprattutto di se stessi, perché alla fine dei conti, e questo è anche l'oggetto di un dialogo che c'è proprio in Testimoni inconsapevole, nel primo dei miei romanzi, la qualità che personalmente prediligo, che più mi piace trovare nelle persone e che mi piacerebbe pensare di possedere, è il senso dell'umorismo, l'autoironia, la capacità di ridere anche e soprattutto di se stessi.
1: Quando raggiungemmo la chiusa di Hambledon, ci trovammo a corto di acqua potabile. Perciò prendemmo il nostro orcio e andammo alla casa del custode per chiedere un rifornimento. George faceva le funzioni di portavoce. Inalberò un sorriso conciliante e disse: «E per cortesia, non ci potrebbe dare un po' d'acqua?» «Certo», rispose il vecchio custode. «Prendetevene quanto volete e lasciate il resto». «Mille grazie», mormorò George guardandosi attorno. «Dove la tiene?» «È sempre allo stesso posto, figliolo», rispose l'altro in tono melenso. «Proprio alle sue spalle». «Non la vedo», insiste George, volgendosi. «Che Dio la benedica, dove li ha gli occhi?» fu il commento del custode, mentre rigirava George e gli indicava il fiume, a monte e a valle.
2: Ce n'è abbastanza perché la veda un orbo, non le sembra?
1: Ah, esclamò Giorgia afferrando l'idea. Ma non possiamo bere il fiume, capisce?
3: Sì, capisco, ma potete berne una parte, insiste l'altro.
2: Quella è l'acqua che io bevo da 15 anni in qua.
1: Giorgia disse che il suo aspetto, dopo la cura, non era tale da costituire una buona pubblicità per il prodotto e che lui avrebbe preferito l'acqua di una fontana.
0: Credo veramente di essere stato influenzato dalla scrittura di Jerome nel mio modo di parlare, nel mio modo di fare dell'umorismo a voce e in qualche misura anche nel mio modo di scrivere quelle parti dei miei libri che sono appunto umoristiche. Ricordo proprio nitidamente come a volte da ragazzini con degli amici che condividevano con me il gusto per questo autore, non solo per questo libro ma anche per gli altri, in particolare per Tre uomini a Zonzo, che era un altro straordinario capolavoro dell'umorismo, ci capitava di ritrovarci, di leggere alcune parti del libro insieme o citandolo poi in altri casi a memoria. Credo che davvero questa ripetizione abbastanza continua, per certi aspetti ossessiva, di alcune delle parti più divertenti del libro abbia contribuito a una sorta di imprinting del nostro modo di esprimerci, del nostro modo di scherzare. Ho il ricordo di alcune narrazioni umoristiche di cose che ci erano accadute, che sembravano chiaramente modellate sulla scrittura di Jerome, così come una serie di aneddoti che riguardavano appunto lo stesso Jerome, che abbiamo in più occasioni utilizzato, rimodellato. Ce n'era uno bellissimo che ci piaceva molto, dico ci piaceva a me, appunto, questo gruppo di miei amici, quegli amici diciamo irripetibili dell'adolescenza e dell'inizio dell'età adulta. L'episodio era questo: Jerome si fa male a un braccio e chiama il medico che lo visita, gli fa una medicazione e gli dice che insomma andrà tutto a posto in una settimana, e Jerome gli chiede: ma dottore, quindi tra una settimana lei crede che potrò suonare il piano? Ah, ma senza nessun problema. E beh, questo mi fa veramente molto piacere, risponde Jerome, perché io non so suonare il piano. E insomma, ecco, questo tipo di scarto di ritmi, questo tipo di costruzione di battute fulminanti nascoste nelle pieghe di un discorso tranquillo e quasi innocuo era qualcosa che ci piaceva molto, era qualcosa che cercavamo di fare nostro e che in qualche modo è diventato nostro, come una sorta di costume, un modo di vedere le cose, un modo di praticare il linguaggio.
1: Dopo da allora presi gusto all'acqua e mi dedicai allo sport della zattera in varie cave dei sobborghi. È un esercizio assai più interessante ed emozionante di quanto non si possa immaginare. Emozionante soprattutto quando ci si trova nel bel mezzo dello stagno e il padrone delle materie prime con cui si è costruita la zattera compare all'improvviso sulla riva armato di un randello. Fin dal primo istante, alla vista di quel galantuomo, chissà per quale motivo, non ci si sente all'altezza di sostenere una conversazione, tanto che, se fosse possibile farlo senza apparire maleducati, si preferirebbe evitare l'incontro. Di conseguenza ci si prefigge d'andare ad approdare sulla riva opposta a quella in cui egli si trova e di sgattaiolare a casa alla svelta e alla chetichella, fingendo di non vederlo. Lui, viceversa, ha una gran voglia di stringerci la mano e di scambiare quattro chiacchiere con noi. Si direbbe che ci conosca intimamente, che conosca anche nostro padre, ma non per questo ci sentiamo attratti verso di lui. Dice che ci insegnerà lui a prendere le sue tavole per farne una zattera. Ma dal momento che siamo già abilissimi in quell'arte, l'offerta dello sconosciuto, benché fatta senza dubbio con le migliori intenzioni, sembra superflua e noi esitiamo a incomodarlo accettandola. Se non che il suo desiderio di far la nostra conoscenza rimane vivissimo anche se ci dimostriamo freddi, e la foga con cui scorrazza su e giù per la riva dello stagno allo scopo di trovarsi ad accoglierci dove approdiamo è veramente lusinghiera. Se è un tipo grasso e asmatico, è facile evitare i suoi approcci. Ma quando si tratta di un uomo giovane munito di gambe lunghe, l'incontro è inevitabile. Il colloquio, però, è sempre di una brevità estrema e per la maggior parte la conversazione è sostenuta da lui, mentre il nostro contributo consta di qualche esclamazione e di pochi monosillabi, poiché il nostro solo pensiero è quello di darcela a gambe.
0: Bah, insomma, ascoltare questa lettura mi ha richiamato alla memoria alcuni ricordi adolescenziali. Molti dei miei ricordi adolescenziali sono legati al cane di cui abbiamo parlato. In particolare, rammento quando cercavo di insegnargli a non sporcare a casa e a sporcare per strada. All'epoca non si usava molto, era un'epoca di minore civiltà. Ripulire le deiezioni canine lasciate per strada, io cercavo di, diciamo, indurlo a farle non sui marciapiedi, ma insomma a volte capitava. E la lettura di questo brano mi ha ricordato di certi contatti più o meno ravvicinati con esercenti commerciali che, come dire, giustamente si lamentavano del fatto che il mio cane sporcasse il marciapiede e cercavano di inseguirmi o di inseguirci. E ricordo in particolare di alcuni che dicevano in dialetto barese stretto, perché io sono di Bari, come qualcuno sa e molti altri giustamente no, che mi avrebbero insegnato loro a far sporcare il marciapiede dal mio cane. Io pensavo esattamente come il protagonista del libro, che in quel campo me la cavavo già abbastanza bene, nel senso che il mio cane sporcava abbastanza bene i marciapiedi senza che loro me lo insegnassero e che quindi era il caso di evitare l'incontro ravvicinato che loro desideravano, che io appunto volevo invece evitare, considerando che non ero pronto per lo scontro fisico con energumeni titolari di salumerie o macellerie site nelle zone più popolari della città, quelle appunto dove conducevo le mie esplorazioni con il cane. E io ricordo in particolare di alcuni casi di essermi ricordato di questo brano mentre scappavo con il cane, che avrebbe per la verità voluto affrontare il combattimento con il signore grosso che ci inseguiva, e ricordo l'affanno legato alla corsa e anche alle risate che mi venivano per il collegamento, come si può dire, fra vita e letteratura che avevo fatto in quelle occasioni.
1: Qualche giorno dopo facemmo il tentativo di utilizzare l'acqua del Tamigi per usi alimentari, ma il successo non fu brillante. Avevamo fatto una sosta per prendere il tè in una insenatura nei pressi di Windsor. Il nostro orcio era vuoto e ci trovavamo a un bivio: o rinunciare al tè o attingere acqua al fiume. Harris era propenso ad arrischiare. Disse che non poteva esserci pericolo se facevamo bollire l'acqua. Ci spiegò che i vari germi dannosi che potevano trovarsi nell'acqua sarebbero morti con l'ebollizione. Riempimmo dunque il pentolino con l'acqua stagnante dell'insenatura e lo mettemmo sul fuoco. E con quanta cura badammo che bollisse. Il tè era pronto e ci stavamo accomodando per berlo quando George, con la tazza a mezz'aria, si fermò esclamando: «Quello che cos'è?» «Che cos'è? Che cosa?» domandammo Harris e io. «Là, guardate», soggiunse George, che teneva gli occhi fissi verso ovest. Harris e io seguimmo il suo sguardo e vedemmo scendere verso di noi, trasportato dal lento flusso, un cane. Era uno dei cani più quieti e placidi che io avessi mai visto. Mai mi era capitato di incontrare un cane che avesse l'aria più compunta, più spiritualmente serena. Navigava sulla schiena, come se dormisse con le quattro zampe in aria. Era quello che io definirei un cane ben pasciuto, col torace sviluppato. Continuò ad avanzarsi, sereno, dignitoso e calmo, finché giunse di fianco alla nostra barca e là, tra i giunchi, si arenò, sistemandosi comodamente per la notte. George dichiarò che non aveva voglia di tè e vuotò la tazza nel fiume. Nemmeno Harris aveva sete e seguì l'esempio di George. Io avevo già bevuto metà del mio tè, ma ne ero pentito. Domandai a George se correvo il pericolo di buscarmi il tifo, secondo lui. Mi rispose: «Oh, no», e aggiunse che avevo delle ottime probabilità di passarla liscia, ma che, in ogni modo, se me l'ero buscata o no, l'avrei saputo di lì a una quindicina di giorni.
0: È strano, mi accorgo, riascoltando i brani letti e ripensando alle cose che dico, che in qualche modo vado spesso a finire sulle parti che riguardano gli animali, i cani e così via. È chiaramente una forma di fissazione o, per usare un'espressione più nobile, di imprinting culturale o letterario. Certo è che anche gli animali possono essere protagonisti di situazioni di straordinaria comicità. Nel brano che sentiremo fra poco, nell'ultimo, è raccontato un episodio straordinariamente simile a episodi che a me è capitato di vivere nella vita reale, portando in giro appunto i due cani che ho avuto nella mia vita. E la cosa veramente stupefacente è come in certi casi, evitando ogni tipo di antropomorfismo, il comportamento degli animali sia incredibilmente simile a quello degli uomini nel tentativo, per esempio, di non perdere la faccia, di tirarsi fuori da situazioni in cui si sono cacciati da soli e in maniera incauta, ma insomma questo credo lo capirete meglio sentendo il divertentissimo brano che segue. Oggi abbiamo, dicevo, parlato di questo libro di Tre uomini in barca e della mia personale, ma non fu solo mia, scoperta dell'umorismo. L'umorismo è uno strumento, io credo, straordinario, non l'umorismo greve, quello delle battute da caserma e delle raccolte di barzellette, o quello che purtroppo ci tocca di sentire in televisione. L'umorismo è fatto di intelligenza e direi di umanità, l'umorismo fatto di una capacità di vedere la distorsione di quello che ci circonda e soprattutto il grottesco della cosiddetta serietà aiuta a vivere piuttosto che a sopravvivere, aiuta a capire veramente significati nascosti appunto dietro il paravento della serietà, ed è qualcosa che regala momenti di straordinario benessere. Fare ridere e ridere sono alcune delle attività più straordinariamente gratificanti dell'esistenza.
1: Stavamo ritornando da un bel tuffo, a metà di High Street. Un gatto sbucò improvvisamente da una delle case davanti a noi e cominciò a trotterellare attraverso la via. Montmorency lanciò un grido di gioia, il grido del baldo guerriero che vede il nemico alla propria mercé, il grido che forse sfuggì a Cromwell quando gli scozzesi scesero giù per la collina e si slanciò ad inseguire la preda. La vittima di Montmorency era un bel gattone nero. Io non ho mai visto un gatto più grosso e così bieco nell'aspetto. Aveva perduto mezza coda, un'orecchia e un considerevole pezzo di naso. Era un animale lungo, dall'aspetto muscoloso, e c'era in lui un non so che di placido e soddisfatto. Montmorency si slanciò verso quel povero gatto a una velocità di 30 km orari, ma il gatto non affrettò il passo, come se non avesse nemmeno il più vago sospetto che la sua vita era minacciata. Continuò a trotterellare imperterrito finché il traditore che meditava di assassinarlo fu a circa 1.5 metri di distanza. Allora il gatto si volse, si sedette in mezzo alla strada e guardò Montmorency con una blanda espressione interrogativa, come se volesse chiedere: «Scusi, lei cerca me?» Montmorency non manca di coraggio. Tuttavia c'era nell'aspetto di quel gatto qualcosa che avrebbe potuto rendere titubante il cane più temerario. Si fermò di botto e guardò a sua volta il gattone. Nessuno dei due parlò, ma è facile capire che il loro muto colloquio si svolse come segue. «Posso fare qualcosa per lei?» No, grazie. Non faccia complimenti, sa, se le occorre qualcosa. Oh, no, proprio, davvero, non si disturbi. Io temo di aver commesso un errore, credevo di conoscerla. Mi dispiace di averla incomodata. Non c'è di che, il piacere è tutto mio. È proprio sicuro che io non possa esserle utile in qualcosa? Sicurissimo, grazie, sicurissimo, troppo gentile. Buongiorno, arrivederla.
0: Siamo a Damasco, io sono Gianrico Carofiglio e ci avviamo a chiudere la puntata di oggi. Oggi abbiamo parlato di Tre uomini in barca di Jerome Klapka. Jerome, capolavoro, a mio modo di vedere, della comicità e dell'umorismo di tutti i tempi. Domani parleremo di tutt'altro, con una virata brusca nella mia personale autobiografia di formazione letteraria. Vi racconterò del mio incontro, del mio primo vero sostanziale incontro con la poesia, che è stato attraverso la lettura dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, un incontro con la poesia propiziato dall'incontro con un grande cantautore, perché come molti forse sanno, ma molti forse no, di alcune delle poesie di Spoon River Fabrizio De André diede una straordinaria versione in musica. A domani con l'antologia di Spoon River.
4: E termina qui la prima delle due trasmissioni in compagnia del magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio. Appuntamento a domani con Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, con Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lusso e con Il piccolo principe.

Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Questa volta Gurdulù tocca un tema, come dire, assai controverso, in passato come forse anche oggi. Ma la cosa migliore per introdurlo è leggere una battuta che io trovo molto significativa. Suona così.

0: Ci troviamo in questo mondo come in un grande teatro, in cui i veri moventi o le cause di ogni evento ci sono del tutto celate. Ne abbiamo abbastanza saggezza per prevedere o potere per prevenire i mali che continuamente ci minacciano. Siamo sempre in bilico fra vita e morte, salute e malattia, ricchezza e miseria, distribuite nella specie umana da cause segrete sconosciute, che operano spesso in modo inatteso e sempre inesplicabile. Queste cause ignote divengono allora oggetto costante delle nostre speranze e dei nostri timori. E mentre le passioni sono sempre mantenute in allarme da un'ansiosa aspettativa degli eventi, l'immaginazione è occupata a formarsi un'idea dei poteri ai quali siamo interamente sottomessi. Citazione da David Hume, appunto Storia naturale della religione, concepita nell'ormai lontano 1755, pubblicata due anni dopo. Il pensatore scozzese vedeva in questa angoscia per cause ignote e sconosciute che ci danno speranza ma soprattutto timore, l'origine della credenza negli dèi, gli dei locali, ma anche un Dio più globale in un secondo tempo, ma soprattutto la nostra idea che queste cause ignote, magari personificate, intervenissero nel corso degli eventi, in un qualche modo colmassero quei buchi di conoscenza e di previsione che la nostra natura fragile non era in grado di spiegare. Quindi, in un qualche modo, l'idea dei miracoli nascerebbe scavata in questa angoscia dell'uomo di fronte ai pericoli che lo circondano e da questa ignoranza. Hume, peraltro, scherzando, in una lettera successiva raccontava a un collega filosofo ma impegnato nel campo della religione, dell'apologetica cristiana, che questo suo strano argomento sui miracoli gli era nato durante una visita al collegio dei gesuiti della Flesch, quello in cui si era formato a suo tempo anche Cartesio. Al di là di questa cornice, diciamo così, illuministica, dalle luci della Scozia ci spostiamo ai nostri tempi così tormentati e confusi, in cui si parla ancora di miracoli, in cui più volte vengono presentati dei fatti straordinari o cosiddetti tali come veri e propri miracoli, di fronte alle perplessità degli uomini di scienza e qualche volta anche alle perplessità degli uomini di fede, quegli stessi tra virgolette gesuiti che erano oggetto della garbata ironia di David Hume. Ne vorrei parlare oggi con due personalità che vengono tutte e due dal mondo scientifico. Da una parte, in ordine alfabetico, Carlo Bernardini, che insegna metodi matematici della fisica a Roma presso la Sapienza e dirige la rivista Sapere, che tanto fa appunto perché si abbia un approccio all'impresa scientifica non sensazionalistico, ma che mostri invece anche le difficoltà di una concezione scientifica del mondo. Dall'altra parte Vincenzo Cappelletti, il quale insegna a Roma 3 storia della scienza ed è direttore scientifico della Enciclopedia Italiana a Roma. Cappelletti viene da studi di fisiologia ed è uno studioso che soprattutto ha concentrato le sue ricerche storiche nel campo della fisiologia, ma direi anche della psicologia dell'Ottocento, del secondo Ottocento in particolare. Ma Vincenzo Cappelletti è stato anche per un brevissimo periodo, e mi dice non ha mai esercitato, medico dei miracoli lì presso la Curia di Roma. Cappelletti, è vero?
1: Sì.
0: Che cos'è il medico dei miracoli?
1: È un professionista, lasciami aggiungere uno stimato professionista, perché tutto procede con grande rigore nella sede di accertamento cattolica dei miracoli, a cui si ritiene di far fede per giudicare in prima istanza la attendibilità degli eventi che vengono narrati, la loro spiegazione o riconducibilità a un quadro di definizioni, di determinazioni, di leggi che concernono quel campo per lo più medico, e talché viene poi lasciato aperto uno spazio al giudizio sul miracoloso.
2: Posso fare una domanda anch'io a Vincenzo?
0: Subito, Bernardini.
2: Mentre interessa molto sapere che cosa pensa di una, come dire, un curioso punto di vista che credo sia stato poi riaffrontato in un libro di Messori. Sul fatto che i miracoli nel campo medico riguardano sempre miracoli associati a malattie dovute a cause invisibili. Mai è successo che uno che avesse perso una gamba per miracolo avesse riavuto la gamba. E questo è considerato un po' ridicolo nell'insieme, perché i miracoli sono fatti in modo da essere decifrabili soltanto da medici che hanno delle conoscenze, che ne so, di microbiologia o cose di questo tipo, ma un chirurgo non riconoscerebbe mai un miracolo di quelli che appartengono alla sua attività.
0: Allora, la palla rimbalza a Vincenzo Cappelletti, perché è chiamato, direi, a rispondere, io direi, sia come pensatore, credo, dell'area culturale cattolica, che come studioso di medicina e di storia, appunto, della medicina. Cappelletti.
1: Ma, ecco, la teoria della dottrina, è vero, cristiana e cattolica, non soltanto cattolica, del miracolo, è una dottrina ordinata che muove da una tesi di fondo: il mondo che ci riguarda, il mondo nel quale viviamo, il nostro corpo che fa parte di questo mondo, è un mondo che nasce in una natura, usiamo un termine un po' eccessivo, forse, una natura programmata. Ecco, non nasce in un mondo caotico. Anzitutto la teoria dei miracoli deve discriminare tra un mondo caotico, chiuso in se stesso, sufficiente a se stesso, e un mondo, e dicendo mondo ormai la scienza ci costringe a cambiare questa parola, un universo, quindi è una presunzione però molto più larga, un universo strutturato, un universo programmato in qualche modo, che è come è perché lo si è voluto così. Se l'universo è programmato, se è programmata la natura che più ci concerne, la vita, il corpo, eccetera, la dottrina del miracolo afferma l'esistenza di un programmatore, afferma l'esistenza di una volontà vigile sul mondo, e questo, io sono un grande ammiratore di Hume, che considero un risvegliatore da sonni dogmatici di tanta gente che procede un po' a casaccio, che si è dimenticata della critica. Ma naturalmente questo rapporto tra il mondo e una entità che lo sovrasta e comanda in certo modo al mondo, che ha voluto il mondo, questo prende il pensiero di tutti i tempi. Inutile ricordare opere che sono alla base della coscienza intellettuale dell'Occidente, la metafisica di Aristotele e il trattato sul mondo di Aristotele echeggiano questa stessa problematica. Quindi per la dottrina cattolica del miracolo, il miracolo è sempre fatto da chi ha il governo del mondo, da chi ha sotto il suo potere il governo del mondo, lo stesso Cristo, nella cui vita splendida, vero, resuscitano i morti, riprendono la vista o l'udito o la capacità motoria, i paralitici, i ciechi, i sordi, eccetera, si appella sempre al Padre, cioè alla entità somma che sovrasta il mondo, perché si intervenga sul corso dei fenomeni e vi siano le resurrezioni, vi siano le restituzioni. Non è un ritorno alla creazione, quindi anche il mancato ripristino delle gambe entra in questa teoria, che ha una sua logica interna, che può essere condivisa o non condivisa, e a parte il condivisa può essere considerata plausibile o non plausibile. Ma sulla creazione non si torna, si correggono le distorsioni della creazione, ma non si interviene sull'equilibrio generale del mondo. Ecco, il miracolo si inserisce nel decorso del mondo e tuttavia...
2: Quello che è curioso è che ci sia una specie di scelta che viene da, appunto, direttamente dall'essere soprannaturale, che fa guarire da un tumore ma non fa rinascere una gamba. Ecco, è molto buffo.
1: È perché non è preoccupato, ecco, sempre in questa teoria che ha una sua... che ha una sua logica, che è anche una logica di, prima di esserci il miracolo del tumore che guarisce, c'è il miracolo come spettacolo della realtà, come spettacololo del primo senso di
2: accidenti,
1: miracolo.
2: È un spettacolo incredibile quello di vedere rispuntare una gamba.
1: Ma non è nel... non, questo è, se posso dire... a un delizioso iumiano come il mio amico Carlo Berardini, non è...
2: Grazie.
1: Non è, non è nell'orientamento del miracolo che viene compiuto. Il miracolo che viene compiuto rispetta il primo, anche tragico, miracolo che è la creazione, che è l'esistenza del mondo. Ne devia le forze, ne devia... i processi, ma non torna a creare una gamba per riappiccicarla. Insomma, è una
0: però
1: una...
0: Cappelletti, in certi casi mi consta nel Nuovo Testamento, è vero, forse non riappiccica una gamba, però addirittura risuscita un morto e lo tira fuori da tu, a meno che non vogliamo pensare che Lazzaro sia una specie di vampiro, insomma.
1: No, assolutamente, però voglio dire, è stato ripercorso a ritroso il processo della morte ed è stata ridata la vita a Lazzaro, che è qualcosa a cui si creda o non si creda al miracolo, non si può non guardare con un senso straordinario, ecco, che possa in fondo esistere una forza che a un certo punto si impone alla natura, che possa esistere qualcosa che va al di là della morte, cioè tutto questo è miracolo nel senso primario, che desta meraviglia, che desta ammirazione. Quindi la dottrina del miracolo, che è una dottrina completamente opposta allo stupefacente, al creare sensazione, che non serve a nulla, perché ridata la gamba, il ridare la gamba apparterrà ad un universo legale che noi non conosciamo. Il miracolo è una strada, un'occasione per credere a questo al di là della natura, per credere a questa soprannatura. È una dottrina sottile, diciamo, non è una dottrina della superstizione.
2: È difficile, Bernardini, distinguere tra un atteggiamento di tipo superstizioso, cioè di meraviglia, di sbalordimento, che dovrebbe poi produrre convinzioni di un qualche tipo, e questo che tu stai dicendo.
1: Infatti sono molto anche pochi, vero? Alexis Carrel, che a Lourdes ha l'intuizione di qualcosa che non è il fantasioso, ma è reale, è rarissimo, ma è reale, è il grande medico, il grande coltivatore dei tessuti, eccetera, che si converte a Lourdes come padre Gemelli, anzi il dottor Agostino Gemelli ha l'impressione nell'ospedale di qualcosa che va oltre il morbo, il microbo, la cosa, e diventa da grande positivista un convertito.
0: Cappelletti ha parlato di un miracolo come un fatto di realtà, gli ha tolto ogni alone di stupefazione, no? L'ha mantenuto come un grande spettacolo meraviglioso, ma ha postulato qualcosa come una soprannatura. Cosa ne pensa lei, che è un fisico, mi pare, di orientamento abbastanza materialistico, se non vado errato,
2: sì, certo,
0: se non vado errato, che appunto ha scritto alcuni anni fa con Daniela Minerva un libro intitolato Il potere e l'ingegno. Potere e ingegno di chi? Del creatore? Delle creature che, studiando fisica, stabiliscono leggi che, essendo universali, non dovrebbero ammettere eccezione? oppure niente ingegno e niente potere, ma soltanto ignoranza e impotenza di fronte a un qualche cosa che sovrasta, come diceva Hume, le nostre possibilità di conoscere, prevedere e agire. Bernardini.
2: Io vorrei citare, molto prima di David Hume, un grande cosmologista del XII secolo, che era Guillaume de Conches, il quale, secondo me, ha dato una definizione di che cosa è scientifico. Beh, lui la dava in questa forma perché doveva salvare la pelle. A quell'epoca la gente come lui la bruciavano con una certa facilità, ecco. E Guillaume de Conches diceva una cosa stupenda per definire che cosa è scientifico, senza disturbare le credenze nel soprannaturale. Diceva: io so benissimo che Dio, se vuole, può tramutare un vitello in un albero. A me interessa però sapere perché non lo fa mai. È stupendo, la trovo una definizione stupenda, questa definizione della scienza come il rovescio del miracolo, perché non lo fa mai. Chi studia fisica o biologia o qualunque altra scienza naturale studia perché le cose possibili appartengono solo a una certa categoria di cose ben codificate e invece l'impossibile, appunto, non lo fa mai, come diceva Guillaume de Conches. Questa entità soprannaturale, l'impossibile non lo fa mai. D'altra parte, il miracolo oggi io lo vedo soprattutto come una cosa che viene usata per produrre sbalordimento in persone che generalmente sono dei spaventosi creduloni, quindi lo vedo piuttosto come una continuazione di quello che i pagani chiamavano il prodigio, no? C'era una quantità di prodigi, non venivano chiamati miracoli, ma probabilmente sono la stessa cosa dei miracoli che si vedono oggi, madonne che lacrimano sangue, oppure sangue di San Gennaro, ma insomma è stato uno spettacolo così miserevole quello che per esempio la televisione italiana ha dato quando ha dato spazio a tutte queste cose, che c'era da sentirsi cascare le braccia, era veramente avvilente vedere quanta gente fosse disposta a partecipare poi a tutto il mercato che veniva impiantato su queste cose, perché come sapete benissimo, su tutto questo nasceva un florido commercio di non più di reliquie, ma di cose che venivano prodotte nella peggiore plastica di questo mondo e che avessero sembianze sacre. E tutto questo è veramente avvilente. Io non dico che la Chiesa abbia dato manforte sempre, però quasi sempre sì. Si è sempre trovato qualche religioso che ha finito con l'abboccare a queste tentazioni. E questo, francamente, fa pensare che l'evoluzione della cultura umana è molto, molto lenta. Le conoscenze che abbiamo sono molto molto avanti, ma sono patrimonio di pochi, poi gira e gira, perché poi la cultura umana si alimenta di questi elementi che François Jacob, che parla i modi mitologici di sentire il mondo.
0: Allora, intanto Carlo Bernardini, attento, perché per aver ricondotto i miracoli attribuiti a Gesù a semplici prodigi di qualunque mago o orgo pagano, no, Giordano Bruno finì, come è ben noto, sarò davvero sul rogo. E le sue fiamme illuminano il 17 febbraio del 1600 la nascita della nostra drammatica modernità. Ma Giordano Bruno ne ha dette altre, oltre che sui miracoli naturalmente, ma io adesso vorrei rimandare la palla a Vincenzo Cappelletti, che si è trovato di fronte uno spettacolo non di meraviglia, non di edificazione, non tanto del riconoscimento dell'azione salvifica di Dio nella storia, quanto uno sfruttamento della credulità. E allora io ho due domande. Una, Fino a che punto Cappelletti, come uomo che è stato anche vicino appunto all'istituzione ecclesiastica, la Chiesa Cattolica Romana, si riconosce nel quadro che tracciava prima ma Bernardino, o pensa che ci sia un po' una maniera di discriminare tra miracoli veri e propri, se ce ne sono, e diciamo così forme del prodigioso da una parte, e dall'altra non è il miracolo un qualche cosa che curiosamente compare anche in tradizioni culturali molto diverse dalla religione cristiana e in particolare dalla religione cattolica? In altri termini, per dirla brutalmente, perché credere alle Madonne che sanguinano e non credere, per esempio, al latte che viene fuori dalla proboscide del Ganesh degli induisti?
1: Chi non ha vissuto il misterioso, scrive Einstein in una pagina bellissima, io la citai e poi la dettero come tema alle scuole del 1932, The most beautiful experience we can have is the mysterious, cioè il divario tra l'esserci qualcosa, l'esistere qualcosa e il perché di quella esistenza rispetto ad altre possibili, tutto quanto quello che noi sperimentiamo, anzi tutto il nostro pensiero, stiamo tutti e tre pensando, ragionando, appellandoci a questa realtà che condividiamo, che è il pensiero in noi è un altissimo mistero. Chiesa cattolica quasi sempre, e certamente al passo con anche l'andamento della cultura, della filosofia, eccetera, è stata la rigorosissima frenatrice della corsa verso il miracolo. È cosa che disturba, devo dire, per essere un po' vissuto in questo organismo, è cosa che disturba il bisogno di accertare, il bisogno di dire, il senso che il miracolo serve a intensificare la fede che a sua volta precede il misterioso, perlomeno è in linea con il senso misterioso della realtà, vero?
2: Però, scusa, Cappelletti, posso dire una cosa? C'è un equivoco sotto l'uso della parola misterioso, perché c'è una cosa che può essere misteriosa perché ancora non conosciamo qual è la spiegazione di questa cosa, e c'è il misterioso in sé. Cioè quello che resterà per sempre misterioso, che ha bisogno dell'atto di fede per essere accettato.
1: Certamente,
2: sono due cose completamente diverse.
1: È vero.
2: Quello che, scusami se dico io, nego, è che ci sia questa necessità, siano riconoscibili nella struttura del mondo gli elementi di necessità del misterioso in sé. Non vedo questo. Ci sono tante cose, tu dicevi prima, i meccanismi del pensiero sono ancora misteriosi. Ma sì, ma se io mi innamoro di una donna, probabilmente è misterioso il motivo per cui mi innamoro di questa donna.

0: Forse il fatto che noi esistiamo, che cioè noi come soggetti capaci di porci domande sull'universo, ma anche sul senso del nostro stare al mondo, a costituire il miracolo maggiore. Vorrei ripassare la questione a Bernardini, visto che quest'ultima tesi è stata qualche volta suggerita anche da dei fisici. Voglio dire, penso a coloro che hanno giustificato il miracolo attraverso magari il principio di indeterminazione, ci sono stati pure questi, ma senza arrivare a questi eccessi penso piuttosto a certe interpretazioni finalistiche del principio antropico a suo tempo che è stato suggerito da Barrow, Tipler, Brandon Carter, soprattutto Tipler mi sembra che sia andato in quest'ultima direzione. Bernardini, allora, al miracolo ci arriviamo attraverso la fisica?
1: Però sia John Barrow che Tipler si guardano bene dal vedere implicazioni di questo tipo, diciamo. Anzi mettono abbastanza sull'avviso. Poi naturalmente c'è chi ci pesca dentro, perché il principio antropico è una tentazione molto molto forte per chiunque voglia in qualche modo ritornare a questo punto di vista in cui il motivo di tutto ciò che esiste siamo noi, che insomma è un atto di narcisismo collettivo.
0: È l'ultimo tradimento nei confronti di Copernico, forse.
1: Certo. Siamo una panda di 6 miliardi di narcisi che stanno lì a contemplare un universo che è stato fatto apposta per loro, come un teatrino, come un gigantesco teatrino in cui passiamo le nostre giornate. E di solito quello che succede è che c'è un sacco di gente che propone domande improprie. Io devo dire, spesso mi irrito molto quando qualcuno mi pone domande del tipo: perché viviamo? Da dove veniamo? Chi siamo? Ora, se noi passiamo attraverso domande improprie, arriviamo purtroppo a risposte improprie, perché lo sappiamo tutti che in tutta la nomenclatura delle cose destinate all'infanzia, una delle spiegazioni classiche di tutto ciò che si vede e che si fa è che la tal cosa c'è perché l'ha voluta Dio, qualche essere soprannaturale, e che la scorciatoia per tagliar corto, per non dare risposte razionali, risposte che possono essere complicate, troppo difficili per un bambino. Questo ha condizionato la cultura di un'infinità di persone che hanno finito con l'accettare la possibilità degli atti di fede a causa di un trattamento precoce, di un trattamento infantile assolutamente improprio, che era fatto di risposte improprie a domande improprie. E tutto questo poi naturalmente confina col fatto che si può tentare di usare l'autorità di qualcuno che dice che ha visto un miracolo per far passare con un principio di autorità queste risposte improprie a domande improprie.
0: Cioè, come diceva già Giovanni Vailatti, un conto risponde alla domanda da dove viene il vento quando sta soffiando, e un conto invece risponde alla domanda, o la pseudo domanda, dove mai il vento quando esso non soffia. Allora, ci avviciniamo alla nostra chiusura, ma ci avviciniamo alla chiusura come sempre con due battute dei nostri due interlocutori. Vincenzo Cappelletti, davvero il miracolo è soltanto una risposta, una pseudo risposta, una pseudo domanda, una domanda impropria, come direbbe Bernardini?
2: Il miracolo è una intensificata esigenza di capire la realtà. Nella realtà si annida il misterioso in sé, rappresentato da due passaggi: il passaggio dal movimento all'informazione, che è uno dei grandi momenti della storia della scienza nel secolo in cui viviamo, e il passaggio dall'informazione al pensiero. Queste sono le due radici del misterioso in sé dal quale si può partire per accettare il miracolo.
0: Altrettanta icastica risposta a Carlo Bernardini, prego.
1: Che cos'è il miracolo? Il miracolo è uno degli strumenti di potere usati da comunità religiose che aspirano a mantenere il potere su gente credula, sfruttando la credulità della gente. Devo dire che non sono soltanto i religiosi, e poi ci sono varie altre categorie di politici che usano lo stesso trucco, però insomma possiamo pure provare a distinguere un pochino.
0: Bene, con questa battuta finale Bernardini, che tra l'altro si è ritrovato perfettamente tra le braccia di David Hume, perché proprio l'idea che i miracoli servissero a confermare una fede nascente contro un ordine stabilito contro cui questa fede andava a cozzare era proprio, secondo Hume, la spiegazione antropologica della credenza ai miracoli. Ma naturalmente restano aperte le domande sul mistero e su quel doppio arco di questioni che Cappelletti richiamava. Ma prima
2: queste domande io mi sono ritrovato nelle braccia di Kant, quindi
0: siamo tutti direi che siamo in una costellazione di abbracciamenti. Forse qualcuno dice che il più grande miracolo è che magari miracoli non ce ne siano, ma allora perché chiamarlo ancora miracolo? E con quest'ultima domanda, io credo senza risposta, il Gurdulù di questo sabato si congeda da Vincenzo Cappelletti e da Carlo Bernardini, che abbiamo avuto al telefono, che ringrazio molto per la loro cortesia, la loro disponibilità, e naturalmente da tutti i radioascoltatori, mantenendo naturalmente l'impegno, per sé impegno è, per sabato prossimo.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi celebriamo il ritorno in Italia di Peter Emmill, cantautore britannico che però ha legato molta della sua storia anche al gruppo dei Van der Graaf Generator, che ogni tanto si riaffacciano con qualche disco. In questo momento però Peter Emmill si è dedicato all'attività da solista, ha pubblicato 40 dischi e forse più soltanto tra quelli in studio, quindi un cantautore molto prolifico, e noi ascoltiamo delle sue canzoni dal vivo registrate alla radio nelle celebri Peel Sessions del famoso DJ John Peel durante

0: un arco di tempo piuttosto lungo. Noi ascolteremo antiche esibizioni da solista, siamo nel 1974 e arriveremo fino all'88. Le prime canzoni che ascoltiamo sono tratte dalla tournée che stava svolgendo per il disco In Camera del 1974, appunto. Lo ascolteremo nella sua tipica veste di cantante, chitarrista e pianista, e i brani sono Faint Heart and the Sermon, No More the Submariner, intervallata però da un pezzo di Van der Graaf Generator riarrangiato per solo piano e voce, The Imperial in His War Room. Dopodiché passiamo al 1977, in questo momento Peter Emmill è in tournée insieme al violinista Graham Smith e sta promuovendo il disco Over. Dal disco Over ascolteremo Betrayed e Autumn, e saranno sempre intervallate anche in questo caso da un brano dei Van der Graaf Generator intitolato Afterwards, tratto da Aerosol Grey Machine del 1969. È una nota a margine, perché alla fine di questa tournée insieme a Graham Smith a Peter Emmill venne l'idea di riformare i Van der Graaf con una nuova formazione che includesse appunto Graham Smith al violino sostituendo i sassofoni di Dave Jackson, e da lì ripartì una brevissima storia ma molto interessante dei Van der Graaf, e questi erano proprio i prodromi di questa formazione. E allora vi lascio a queste canzoni, le ricordo: Faint Heart and the Sermon, The Imperial in His War Room e No More the Submariner, dalla esibizione da John Peel nel 1974, ovviamente parliamo della radio inglese, della BBC, e poi Betrayed, Afterwards e Autumn, tratte invece da un'esibizione del 1977, sempre nello show di John Peel. Ci risentiamo più tardi.
1: With my face strained of color and my brain of blood, like Billy Budd, I'm lashed to the grating, with senses growing duller and with quaking heart, I make a start, a temperature equating. But my lungs suck useless air like parapet.

as the outriders of doom step on the threshold.

Bene, quelle che avete ascoltato erano due esibizioni di Peter Emmill allo show di John Peel per la BBC Radio, rispettivamente le prime tre canzoni del 1974, mentre le seconde tre del 1977 con Graham Smith al violino, quest'ultime. E continuiamo con l'ascolto di Peter Emmill dal vivo alla radio inglese, alla BBC, con altri quattro brani, tutti quanti estratti dallo stesso disco. Siamo nel 1988, il disco si intitola In a Foreign Town e in questo caso, diversamente ai brani che abbiamo ascoltato fino adesso, Peter Emmill non si fa accompagnare soltanto da chitarra e pianoforte, ma bensì anche da programmazioni elettroniche. Del resto questo accadeva in maniera sovente negli anni 80 e questo è anche un esempio di come è cambiato il suono di Peter Emmill e di molti dei cantautori rock dell'epoca. E qui siamo in una fase, diciamo, intermedia della sua carriera, forse in un momento in cui la creatività era leggermente calata rispetto ai gloriosi anni 70, ma si stava preparando anche una nuova stagione per Peter Emmill, che poi lo avrebbe portato a grandi dischi da solista e di nuovo poi a esibizioni e a dischi con i Van der Graaf Generator. Questo è ancora un Peter Emmill doc d'epoca, 1998. Il primo brano The Place, The Thing, il secondo si intitola Auto, il terzo Invisible Ink e si chiude con Time to Burn. È tutto per oggi, un ringraziamento da parte di Ugo Coccia, a presto, Peter Emmill dal vivo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Thank you.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: In 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Buongiorno.
2: Oh, ciao Agnese.
1: Buongiorno, come sta?
2: Bene, grazie.
3: Buongiorno, professoressa. È presto stamattina, eh? Agli esami?
2: No, ho una riunione.
3: Il solito caffè?
2: Sì, e anche una brioche.
3: 2000.
2: Sì, ce lo spiccio, ecco. Allora, Agnese, che facoltà hai deciso di prendere?
1: Scienze politiche. Tanto una vale l'altra, il lavoro non si trova lo stesso.
2: Ah, non devi cominciare però con questo stato d'animo. Io ti vedo portata per una facoltà umanistica.
1: Lei pensa?
2: Sì, e poi hai sempre preso buoni voti, potresti anche prendere una laurea con un bel voto, insomma.
1: Sento, la posso disturbare?
3: Pronto? È Bar delle Rose.
2: Sì, chiamami quando vuoi.
3: Chi? Ah, sì, è qua. Ora gliela passo. Professoressa Cardi, è per lei.
2: Sì, per me?
3: Sì, sì, venga di qua che sta più comoda.
2: Sì,
3: ecco. Ignazio, l'hai trovato lo yogurt?
2: Pronto?
4: Pronto, professoressa. Io sono.
2: E come ha fatto a sapere che ero al bar?
4: L'ho vista che entrava.
2: Allora lei è qui vicino. Dov'è?
4: Ora non possiamo incontrarci. Volevo dirle solamente che io sono sempre disposta a parlare. Se lei non fa scherzo.
2: Ma sì, sì, non si preoccupi, non ne farò.
4: Il giudice Franchina, però, niente deve sapere. È una cosa che deve restare fra me e lei per il momento.
2: Ma sì, sì, d'accordo.
4: Non deve avere paura. Io sono dalla sua parte. Sto rischiando anch'io. E molto.
2: Mi dica dove possiamo vederci.
4: Forum Esperia, alle 8.
2: E io che cosa devo fare? Devo entrare in sala?
4: Sì. Entri e si sieda. La cerco io.
2: Ho capito, va bene, va bene.
4: Mi raccomando, professoressa. Dobbiamo essere solo io e lei. Se vedo qualcun altro, me ne vado.
2: Ma no, no, glielo prometto, non ci sarà nessuno.
4: Brava. Ci vediamo stasera, allora.
2: Ah, sì.
5: No, signora, questa non è la casa del pappagallo, già gliel'ho detto, è un'agenzia di banca. E non è colpa mia se c'ho un contatto. Buongiorno.
6: Ah. È successo altre volte che il dottor Testa ha portato dei titoli?
7: No, no, avete visto i movimenti del suo conto? Non ha mai depositato somme così alte.
6: E secondo lei da dove spuntano fuori questi 472 milioni?
7: E che vuole che le dica, maresciallo? Io non gliel'ho chiesto. Ah, gli ho suggerito però degli investimenti, questo sì. Ma il dottor Testa ha detto che i soldi gli servivano per comprare un appartamento.
6: Però non l'ha comprato.
7: No, no.
6: E senta, come li ha portati in banca questi titoli? Aveva una valigetta, qualche cosa?
7: Sì, una borsa. Sì. Ah, la teneva la signora che stava con lui, veramente.
6: Quale signora? È venuto con una donna?
7: Sì. E sono entrati insieme, ma lo ricordo perché la signora era rimasta bloccata dalla porta automatica. L'ho fatta entrare io.
6: E com'era questa signora?
7: Una bella donna, bionda, elegante, capelli lunghi, sui 35 anni.
6: Il dottor Testa non gliel'ha presentata?
7: No, forse l'ha pure chiamata per nome a un certo punto, ma non me lo ricordo. Non...
6: Laura? L'ha chiamata Laura?
7: Laura, può darsi, sinceramente non ci ho fatto caso. Ma questi titoli, maresciallo, che è denaro sporco?
6: Non lo sappiamo ancora.
7: No, perché il dottor Testa è cliente nostro da tanti anni e anche suo padre ha il conto qua. Io conosco personalmente la famiglia, tutti professionisti, gente per bene.
6: Per ora il dottor Testa non è accusato di niente.
7: Ma i titoli glieli sequestrate?
6: No. Per il momento lasciamo tutto così com'è.
7: E se viene a riprenderseli, che devo fare?
6: Lei ci avvisa e ci pensiamo noi. Se il dottor Franchina le vuole parlare, dove la può trovare?
7: Beh, le do il mio numero di casa. Maresciallo, se questa cosa si viene a sapere, se per caso il dottor Testa ha commesso delle illegalità, per favore, cercate di non fare il nome della banca. Sa come sono questi giornalisti?
6: Tenga la bocca chiusa anche lei, direttore. Questa è un'indagine riservata.

Una sola debole voce. Sceneggiata.

0: Nora, dove lo tieni il tè?
1: Nel pensile sul frigo.
2: Diana, l'hai trovato?
0: Sì.
1: Allo?
3: Nora, sono io.
1: Franco.
3: Ti avevo cercata a scuola, ma mi hanno detto che eri già uscita.
1: Sì.
3: Come mai sei a casa così presto?
1: Beh, oggi c'è stata l'inaugurazione della nuova palestra.
3: Ah. E che stai facendo adesso? Stasera esci?
1: Sì, vado in piscina. Cosa volevi, Franco? Perché hai telefonato?
3: Hai saputo che mi hanno restituito il passaporto?
1: Sì, mio padre me l'ha detto.
3: Pensavo di venire a Boston.
1: È meglio di no, Franco.
3: Voglio parlare con te.
1: Abbiamo già parlato.
3: Nora, stai sbagliando tutto.
1: Può darsi.
3: Io sto male senza di te. Veramente, Nora, non voglio perderti.
1: Senti, è inutile che continuiamo a parlarne.
3: Cristo, ma lo capisci che non ce la faccio senza di te? Ma che devo fare? Ti ho pregato, mi sono umiliato. Che vuoi di più, Nora? Dimmi che devo fare.
1: Io non torno a Palermo.
3: Tu te ne freghi di me.
1: Franco, per favore.
3: Te ne freghi, e io lo so perché. Vai a letto con quello.
1: Guarda, se continui metto giù, eh?
3: Non hai neanche il coraggio di dirmelo in faccia. Sei un ipocrita. Io lo so che stai con lui, siete sempre insieme.
1: Ciao, Franco.
3: Non riattaccare. Devi dirmi la verità. Nora, io sono tuo marito, io ho il diritto di saperlo.
4: Scusa, il tè è pronto.
1: Ah, era mio marito.
4: Sì, l'ho immaginato.
1: Vuole venire qua. Pensa di convincermi a tornare con lui.
4: Posso sapere che ti ha fatto?
1: Molte cose. Mi ha ingannata per 18 anni.
4: Andrea mi ha detto che è un'altra. È per questo che te ne sei andata, no?
1: Anche.
4: Ah, io avrei fatto come te. E infatti non mi sono mai sposata.
1: Per evitare i tradimenti?
4: Forse.
1: No, io non mi sono pentita di essermi sposata. Il mio è stato un matrimonio fortunato e felice fino a poco tempo fa.
4: Peccato allora che debba finire così.
1: Non è stata colpa mia.
4: Senti, se tuo marito continua a telefonarti, se insiste, beh, forse dovresti dargli una possibilità. Fallo venire a Boston.
1: No, no, è troppo rischioso.
4: Non capisco. Lui ti vuole, tu sei qua che soffri.
1: Si vede tanto.
4: Sì, sì, si vede che non sei felice, che sei inquieta. E allora, perché? Perché non vuoi parlargli?
1: Perché... perché non sono ancora abbastanza forte. Perché se viene qui gli casco tra le braccia. Perché mi manca, la notte non dormo, sto sveglia a pensare a lui. Perché sono ancora innamorata di Franco.
5: A che ora comincia il film?
6: Non lo so, credo stia cominciando adesso, ma perché Cesare non arriva?
5: Senti, Giulia, intanto falli tu i biglietti.
6: Sì, sì, è meglio, sennò divento nervosa.
7: Uno, signora?
5: Sì. Tra quanto inizia il film?
7: Sta iniziando ora.
5: Grazie.
8: Quella ragazza non voleva adescarmi.
9: È un signore, non è una madama, si vede dalle scarpe.
8: Che si fa?
10: Scusa, mi fa passare. Un momento. Che maniera, non sono mai puntuale.
8: E tu perché giri da queste parti? Se sei nata...
10: È libero questo posto.
5: No.
10: Non mi riconosce, professoressa.
5: Ah. È lei.
10: È venuta da sola.
5: Ma sì.
11: Silenzio. Siete venuti per confessare a Cina, ma siamo.
10: Venga dietro di me.
9: No, ma allora...
10: In bagno, andiamo nel bagno.
5: Aspetti un momento, mi dica.
10: Non qui, professoressa.
8: Non è lì che abitate, signora?
9: Ma che impertinente!
10: Ora possiamo parlare.
1: Così è lei. Non me l'aspettavo, Cettina.
10: Sono io, è delusa.
1: Ma che cosa c'entra lei con questa storia? Come fa a sapere chi ha manomesso i dischetti?
10: Non ha importanza come l'ho saputo.
1: Lei sa anche chi ha ucciso Roberto?
10: No, non lo so chi è stato. So che dava fastidio a tanta gente.
1: E lei la conosce? Questa gente?
10: Shh. Qualcuno.
1: Come hanno fatto a entrare in casa di Roberto? Nel suo studio? Come facevano a sapere di quei dischetti? Sanno molte cose.
5: Ma chi è stato?
1: Una persona molto vicina al giudice Venturi.
5: Un amico?
1: Uno che poteva entrare a casa del giudice facilmente.
5: Chi?
1: Uno che si è infilato nello studio del giudice mentre c'era il funerale. Forse aveva le chiavi, o forse quelle che sorvegliavano la casa l'hanno fatto entrare perché lo conosceva.
5: Mi dica il nome.
1: Io nomi non ne faccio.
5: E allora perché mi ha telefonato?
1: Voglio aiutarvi, signora. Se ci penso un momento, ci arriva anche lei.
5: È stato Franco. Ma perché l'ha fatto? C'era qualcosa che poteva incriminarlo in quei dischetti.
1: Io penso che l'hanno costretto a farlo. Forse non c'era niente di pericoloso per lui, però non poteva dire di no.
5: Franco allora è davvero coinvolto. Ha rapporti con i mafiosi.
1: Non è difficile in questa città.
5: E anche lei, Cettino. Anche lei ha a che fare con quella gente. Ma perché non parla con Franchino? Perché non dice tutto quello che sa?
1: Perché ho paura.
5: Ma loro possono proteggerla.
1: Loro? I magistrati? Niente possono fare.
5: E perché ha deciso di dirlo a me?
1: Perché sono stanca di tutti questi morti. Quando ero ragazza io ho fatto un grande sbaglio e lo pagherò per tutta la vita. Ero giovane, non avevo capito con chi avevo a che fare. E quando l'ho capito ormai era troppo tardi. Ora non posso più liberarmi di loro. Però tutti questi delitti mi fanno orrore. È sempre peggio. Una guerra.
5: Ma perché hanno ucciso Roberto? Aveva scoperto qualcosa.
1: Gliel'ho detto. Non lo so questo. Io non sono così importante. Quello che so l'ho scoperto da sola, stando a sentire, guardando.
5: E da quanto tempo sta a sentire, Cettina?
1: 15 anni. Gliel'ho detto, ero una ragazzina.
5: Allora quando lei è andata a lavorare in clinica, era già una di loro?
1: Mi ci hanno messo loro in clinica. Il posto, loro me l'hanno trovato.
5: Quindi non è un caso se lei è la segretaria di Franco.
1: Niente succede per caso qua, professoressa.
5: Ma qual era il suo compito veramente? Controllare Franco?
1: Diciamo, stargli vicino.
12: Ma ti piace questo film?
1: È pesante,
12: no? È pesante, anzi, antiquariato. Dammi un po' di rossetto, per favore. Aspetta, sto bene così.
1: Devo andare ora, signora.
5: No, aspetti. C'è ancora una cosa. Qualcosa che volevo chiederle.
1: Ora non posso. Le telefono.
5: E quando?
1: Arrivederci, signora.

0: Arrivo! Chi è?
1: Finanza!
0: La finanza.
2: Buonasera, dottore.
3: Buonasera.
4: Sono Mario Franchina. Possiamo entrare?
3: Il giudice Franchina. Ah, io l'ho vista in televisione.
2: Solo è, dottore Testa.
3: Sì, entrate, entrate.
4: Grazie.
3: Stavo cenando, prego. Accomodatevi, ecco qua.
4: Dottor Testa, il nostro è un colloquio informale. Naturalmente lei non è obbligato a rispondere.
3: Ma che è successo?
4: Niente, niente, non si agiti. Volevo solo qualche informazione da lei. Abbiamo saputo che recentemente lei ha depositato in banca titoli per 472 milioni. È una bella somma.
3: Sì.
4: Vede, noi vorremmo sapere se quei titoli sono suoi o se gliel'ha dati qualcuno.
3: I titoli? Miei sono.
4: È sicuro, dottore?
3: Eh certo, e chi me li doveva dare?
4: Però è la prima volta che lei deposita una somma così alta. Posso sapere come ha avuto quei soldi?
3: Ah, certo. Ho venduto una proprietà, cioè non io, mio padre. E poi mi ha regalato i titoli.
4: Un bel regalo?
3: Sì, ho intenzione di comprarmi una casa e allora...
4: Un'altra?
3: Come?
4: Un'altra casa. Questa dove abita è di sua proprietà. Poi ha intestato una villetta al mare, un mini appartamento. Che altro c'è, maresciallo?
2: È un negozio qua sotto.
4: Ecco.
3: Beh, sono tutti lasciti di parenti. Io sono figlio unico e i miei genitori avevano molti fratelli che non si sono sposati. E così...
4: Lasciano tutto a lei?
3: È per forza. Sono l'unico nipote.
4: E vuole comprare una casa. Dove?
3: Non lo so ancora. Mi sto guardando intorno.
4: Capisco, capisco.
3: Scusi, ma posso sapere perché mi fa queste domande? Non è un reato tenere i soldi in banca, no?
4: Dipende. Se i soldi sono frutto di operazioni illegali, è un reato.
3: E chi ve l'ha detto che io avevo quei titoli?
4: Ci siamo arrivati da soli indagando su altre persone. Ma se lei dice che i titoli gliel'ha regalati suo padre...
3: Io non credo di aver commesso niente di illegale.
4: Meglio così.
3: D'altra parte, avrete controllato. Saprete tutto di me.
4: Non c'è niente da sapere su di lei, dottor Testa. Lei è a posto. Lavora anche 10 ore al giorno, frequenta da anni sempre gli stessi amici.
3: Appunto.
4: Il dottor Lai, la dottoressa Macchi...
3: Laura... Non abita più a Palermo, la vedo poco.
4: Quest'estate l'ha vista spesso, però.
3: Spesso, qualche volta.
4: Beh, allora noi togliamo il disturbo.
3: Ve ne andate?
4: Visto che lei non ha nient'altro da dirci.
3: Io accompagno.
4: Maresciallo, lascio il numero del mio ufficio al dottor Testa, non si sa mai se per caso volesse parlare con me.
3: Io? E che le devo dire ancora?
4: Questo lo sa lei. Arrivederci, dottore.
5: Avete ascoltato la 27ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
6: Angela Baggi,
5: Franco,
7: Remo Girone,
5: il giudice Franchina,
8: Elio Zamuto,
5: Giovanni,
9: Brizio Montinaro,
5: Natalia,
10: Loredana Martinez,
5: Cettina,
11: Caterina Silos Labini,
5: Diana,
12: Aide Aste,
5: direttore della banca
13: Pino Ferrara,
5: e con
7: Francesco Anzalone,
14: Manuela Cenciarelli,
15: Titti Cercelletta,
16: Stefano Militi,
17: Claudia Poggiani,
5: Laura Tentori,
18: Mafalda Valle.
5: Coordinamento tecnico
19: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma
20: Emma Caggiano.
5: Regia
21: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Cari colleghi, la relazione del professor Moss era l'ultima della mattinata. Alle 14 riprenderemo i lavori del convegno con l'intervento del professor Nielsen. Ricordo ai colleghi presenti in sala che stasera ci sarà un ricevimento offerto dalla casa farmaceutica Gilles nei saloni dell'hotel. Penso che ci saremo tutti.
2: Non era un granché questa relazione, eh?
3: Sono d'accordo, niente di nuovo.
2: Che fa, professore? Viene a mangiare con me?
3: Quasi quasi, sì.
2: Restiamo in albergo o vuole andare da qualche altra parte?
3: No, va bene anche qua, per quello che mangio io poi. Come ti vanno le cose, Franco?
2: Al solito.
3: Tua moglie sta ancora in America?
2: Sì.
4: Professor Fedeli, viene con noi. Andiamo a mangiare da Gigi.
3: No, grazie. Restiamo qua. Ne approfitto per parlare con Franco, non ci vediamo mai.
4: Buon pranzo allora.
3: Buon appetito a voi.
2: Questo sempre fra i piedi, eh.
3: Per forza. Vuole fare carriera.
2: Appunto.
3: Vabbè, che male c'è? È giovane, preparato. Pure tu con la sua età mi stavi sempre fra i piedi.
2: Io? Ma quando mai, professore?
3: Quando mai? Te lo sei scordato?
2: Dove ci sediamo? Qua va bene?
3: Sì, va bene che...
2: Ordiniamo subito.
3: Che c'è? Ti sei arrabbiato per quello che ho detto adesso?
2: Insomma, dopo tutti questi anni sentirsi dire che le stavo fra i piedi solo perché volevo fare
3: fatta
2: carriera.
3: Fatta la carriera, no?
2: Me lo meritavo. O lei pensa di no?
3: Certo, eri il più bravo, te l'ho sempre detto.
2: E il più fesso, eh?
3: No, non il più fesso. Fesso tu non lo sei mai stato. I tuoi interessi te li sei sempre fatti bene. Franco, parliamoci chiaro.
2: Se non ero fesso, ora non stavo in queste condizioni. Sono indagato e mia moglie se n'è andata di casa.
3: Ti hanno restituito il passaporto, vattela a riprendere tua moglie.
2: Non vuol tornare.
3: E tu facci lo stesso.
2: A far che? Mi chiuderebbe la porta in faccia, io lo so com'è Nora.
3: Vabbè, dicono che si è trovato pure un lavoro a Boston in America, o no?
2: Un lavoro, fa la segretaria in una scuola.
3: Franco, senti a me. Fai tornare tua moglie a Palermo il più presto possibile, va bene?
2: Sembra facile.
3: Forse non è facile, però ci devi provare. Per il tuo bene e pure per il suo.
2: È un'altra persona. Non so più come prenderla. Ma lo sa che mi ha sbattuto il telefono in faccia?
3: Vabbè, sta provando la libertà.
2: Perché? Io la tenevo prigioniera.
3: No, ma sai come sono le donne. Ogni tanto si mettono in testa che sono oppresse, schiave dei mariti. Ma queste fesserie...
2: Nora non è quel tipo di donna.
3: Guarda che io in un'altra situazione ti consiglierei di lasciarla perdere per un po' di tempo. Finché lei stessa non si accorge che da sola non può stare e torna a casa con la coda tra le gambe. Questione di tempo, eh. Però nel tuo caso non possiamo aspettare. E lo sai pure tu. A quelli gli è rimasto qua, nel Gargarozzo, che tua moglie se n'è fuggita, capisci? Se n'è andata. Non l'hanno proprio digerito.
2: Scusi, professore, ma che mi importa di quelli a me? Io voglio che Nora torni a casa per me. Perché sono io che non ce la faccio senza di lei.
5: Scusi, sto cercando l'ufficio del dottor Franchina.
6: Aveva un appuntamento?
5: No, però vorrei parlargli se possibile.
6: Oggi non credo. Io sono il segretario del dottor Franchina. Provi a ritelefonare domani.
5: Aspetti, è urgente.
6: Questa è la parola magica qua dentro. Tutti devono parlare con urgenza col dottor Franchina.
5: Gli dica che sono qua, per favore.
6: Senta, se lei non ha un appuntamento, è inutile.
5: E allora me lo prenda questo appuntamento, il più presto possibile.
6: Pronto, ufficio del dottor Franchina? No, in questo momento non c'è. Sì, riferirò, arrivederci. Vede, un'altra urgenza. Allora, lei vuole un appuntamento... Com'è il suo nome?
5: Testa, Giovanni Testa.
6: Mercoledì a 10 minuti liberi.
5: Fra una settimana. No, senta, non posso aspettare tanto.
7: Ciao Giuseppe, ci sono novità?
4: Oh, dottor Testa.
5: Finalmente, stavo proprio cercando di parlare con lei.
6: Gli ho detto che lei oggi non poteva.
7: Come no, certo che posso. Giusto ora mi sono liberato da un impegno. Venga dal mio studio, dottore.
5: Grazie.
6: Che faccio, dottore, con l'avvocato Conte? Viene fra 5 minuti.
4: Offrigli un caffè.
7: Scusi, sa, ma Giuseppe fa solo il suo lavoro. Si accomodi, dottore.
5: Grazie, grazie. Signor giudice, stanotte non ho dormito. Ho fatto una fesseria ieri sera, insomma, non le ho detto la verità.
7: No?
5: No. Non so che mi ha preso. Mi sono spaventato, forse. Non ho mai avuto a che fare con i magistrati.
7: È comprensibile.
5: Stamattina però ho capito che dovevo dirle tutto. Di quei soldi, insomma, ecco. Non è vero che i titoli me li ha regalati mio padre. È stato un favore che ho fatto a qualcuno. Mi hanno chiesto di tenerli per qualche giorno e io pensavo che fosse per una settimana. E invece questa persona ancora non se li riprende.
7: E chi è questa persona?
5: Un'amica. La dottoressa Macchi. Laura Macchi.
7: Laura Macchi, esatto.
5: Lo sapeva già?
7: Più o meno.
5: Lo sapeva anche ieri sera quando è venuto a casa mia?
7: Sì, lo sapevo che i titoli non erano suoi.
5: Che figura.
7: Lei si preoccupa della figura. Lo sai che ha rischiato di essere incriminato per complicità?
5: Ma io, come potevo immaginare che quei soldi erano sporchi? Mi deve credere, signor giudice, niente sapevo.
7: Le credo, le credo. Mi racconti tutto, però. Allora, un bel giorno la dottoressa Macchi è venuta da lei e le ha chiesto di tenere in banca quei titoli.
5: Sì, mi ha detto che era troppo complicato per lei trasferirli in America, ecco. Laura era in vacanza a Palermo e io ho pensato che aspettava di tornare a Boston per fare un'operazione bancaria e riprenderseli. Che ne so, io non ci capisco niente di queste cose.
7: E poi?
5: E invece Laura è partita e io non ne ho più saputo niente.
7: E lei non ha cercato di contattarla?
5: Certo, certo. Le ho telefonato decine di volte, ma non si fa mai trovare. Le lascio dei messaggi e non mi richiama. Io voglio che se li riprenda quei titoli. Anche ieri sera l'ho chiamata, ma Laura non c'era a casa. C'era Nora, la moglie del dottor Lai. Ma lei naturalmente non posso dire di quei soldi.
7: La dottoressa Macchi le ha detto da dove provenivano quei titoli, come li aveva avuti?
5: Mi ha detto che erano suoi. Un'eredità, mi pare. Soldi del padre.
7: Il padre della dottoressa Macchi è morto di recente.
5: No, sarà qualche anno ormai.
7: E allora come mai questa eredità spunta fuori proprio adesso?
5: Non lo so.
7: E lei non se l'è chiesto?
5: No.
7: Le è bastata la parola della dottoressa Macchi?
5: Che vuole? Io mi fidavo di Laura. Sono stato un ingenuo.
7: E Laura Macchi ha scelto bene il suo pollo. Scusi se glielo dico, dottore, ma lei si è fatto fregare.
5: Da Laura? Non sarebbe la prima volta.
7: Allora le do l'occasione per renderle la pariglia. Se lei fa come dico io, questa volta la freghiamo noi.
5: Posso sapere perché state indagando su Laura?
7: No, no, no, la dottoressa Macchi non è indagata. Almeno, non ancora. Ci siamo imbattuti in questi titoli indagando su un'altra persona.
5: Chi?
7: Non è necessario che lei lo sappia per adesso. Allora, vuole aiutarci?
5: Io non vorrei essere coinvolto in questa storia, dottor Franchina.
7: Ma lei è già coinvolto. I titoli erano sul suo conto corrente.
5: È una cosa pericolosa. Che volete farmi fare?
7: No, no, niente di pericoloso. Solo un viaggetto a Boston.
8: Section number one,
9: basic. Susanna, sono qui.
10: Buongiorno, signora.
9: Siedi.
10: Grazie. Ho fatto tardi perché ho incontrato Pietro mentre uscivo dal college.
9: Gli hai detto che pranzavi con me?
10: No, no, ho inventato una scusa.
9: È ancora arrabbiato, eh?
10: E abbiamo parlato tanto. Pietro non vuole proprio ragionare.
9: Io sono venuta a Boston solo perché c'era lui. E lui non mi vuole neanche vedere.
10: Prima o poi gli passa. E che si è fissato?
11: Good morning. Would you like to order?
9: Sì, cosa prendi?
10: Non so, carne no, sono vegetariana. Dunque, un'insalata e un po' di torta di verdure.
9: Please, two salads.
11: Sì, ho capito.
9: Della torta di verdure e una bistecca per me.
11: Ok, right away.
9: Grazie. Io una volta ho provato a fare una dieta vegetariana, ma ho resistito solo una settimana.
10: Nella mia famiglia siamo tutti vegetariani. Stiamo benissimo. Anche Pietro ora sta provando a non mangiare più la carne.
9: Pietro? Ma va, ha rinunciato agli hamburger.
10: Sì.
9: Beh, questi sono i miracoli dell'amore.
10: Non lo so se Pietro è innamorato di me. Insomma, non è che stiamo proprio insieme.
9: E tu? Sei innamorata di lui?
10: Mi piace.
9: No, scusa, ti ho fatto arrossire. Beh, anch'io alla tua età diventavo subito rossa. Era una tragedia per me.
10: Anche per me.
9: Però ai ragazzi piaceva.
10: Io non ho mai avuto ragazzi. Pietro è il primo.
9: Anche per lui sei la prima. La prima ragazza è importante, voglio dire. Pietro è come me. È serio negli affetti. Io ho sposato il mio primo amore.
10: Sì, lo so. Pietro mi ha raccontato la vostra storia. Lui era molto fiero di avere dei genitori così uniti. È anche per questo che ha preso male la vostra separazione.
9: Io speravo che lui capisse. E invece si comporta come se io avessi lasciato suo padre solo per un capriccio. Non so cosa devo fare, Susanna.
10: Pietro è convinto che ora lei stia con quel suo amico.
9: E che me ne sono andata da Palermo perché avevo un altro uomo?
10: Più o meno.
9: Ma non è così. Quando ho conosciuto Andrea, io avevo già deciso di andarmene.
10: Pietro dice che lei e Andrea siete sempre insieme. È un po' geloso, credo.
9: Andrea e Laura sono le uniche persone che conosco a Boston. Cosa dovrei fare? Restare tappata a casa e non frequentare nessuno? Io non lo so. Ma che cosa vuole Pietro da me? Non è un bambino. Potrebbe anche capirlo che è un momento difficile, che sono confusa. Dovrebbe starmi vicino, invece... Insomma, ma perché non cresce un po' anche lui?
10: Le vuole bene, però, eh? L'altra sera, dopo quella scenata a casa sua, Pietro non ha dormito.
9: Io gli ho telefonato, però lui ha riattaccato il telefono. Non vuole parlare con me, non vuole vedermi. Cosa posso fare?
10: Senta, mia madre vorrebbe invitarla a cena una sera. Facciamo così. Lei viene e io invito anche Pietro.
9: Così mi fa una scenata davanti ai tuoi genitori.
10: No. Ha troppa soggezione di mio padre.
9: Non lo so, Susanna. Non mi va di fare questi giochetti.
10: Io lo faccio soprattutto per Pietro. Non ce la faccio più a vederlo con il muso tutto il giorno.
9: Sei simpatica, Susanna.
10: Grazie.
9: Va bene, proviamo anche questa. Quando è questa cena?
8: A partire da domani.
12: Va bene. Domani. Non può aspettare che sono la prossima settimana, dottor Tess.
8: No, devo partire domani.
12: Ma mi mette nei guai, lo sa. Il dottor Spiga non è ancora tornato dalle ferie.
8: Fatelo tornare.
12: Ma come faccio, scusa?
8: Senta, in questa clinica tutti fanno le ferie, tranne me. Quest'anno ho preso solo 2 giorni a Pasqua. Mi pare che anch'io ho diritto a una vacanza.
13: Sandro ha preparato quella richiesta. Ciao, Giovanni.
14: Ciao.
13: Non ti ho visto al congresso.
14: Stamattina ho avuto da fare.
12: Si preparava per la partenza.
13: Parti?
12: Vai in ferie. Da domani.
13: Ah, bravo, proprio ora che c'è tanto lavoro. Hai scelto il momento buono?
14: Quando è il momento buono qua dentro?
13: E dove vai?
14: Faccio un giro.
13: Parti domani e ancora non hai deciso dove devi andare?
14: In America, forse.
13: New York?
14: Anche.
13: Vieni, prendiamoci un caffè. Torno dopo, Sandro.
14: Allora io sto a posto,
12: Parta tranquillo, dottore. E buon viaggio.
13: Allora, che sono questi misteri? Perché non mi vuoi dire dove vai?
14: Ancora non lo so di preciso.
13: E come mai questa vacanza?
14: Così. Mi è venuta voglia di fare un viaggio.
13: Ma quando l'hai deciso di partire?
14: Oggi.
13: All'improvviso?
14: Ho lavorato tutta l'estate. Sono stanco, Franco. Non vado mai da nessuna parte.
13: Una botta di vita, insomma. Questo caffè fa veramente schifo.
14: Già.
13: Senti, lo sai che sto pensando? Se vai a Boston, quasi quasi vengo con te.
14: A Boston? Veramente non lo so.
13: Dai, un paio di giorni. Ci vai dopo a New York.
14: Ma tu perché ci vuoi andare a Boston?
13: Per Nora. Voglio che torni a Palermo. Ma non riesco nemmeno a parlarne, non ne vuole sapere. Possiamo dirle che è un viaggio di lavoro. Che ne so, che dobbiamo andare a un convegno, eh? Lo sai com'è Nora. Se mi vede arrivare da solo... È capace che non mi fa nemmeno entrare.
14: Io non voglio averci niente a che fare con le vostre cose.
13: No, ma che c'entra? Mi fai solo compagnia. Partiamo domani, allora.
14: Non ho detto di sì ancora.
13: Ma che ti costa, scusa? Ti chiedo solo di farmi un favore.
14: Favori. Mi sono stufato di fare favori a tutti.
13: Oh, nessuno ti obbliga? Se non vuoi accompagnarmi, non importa. Parto da solo.
14: Quando?
13: Domani. Grazie lo stesso, Giovanni. Vattene a New York e divertiti.
14: Va bene. Vengo a Boston.
2: Grazie. Sei un amico, Giovanni.
9: Che disastro! Ma guardi i miei capelli.
15: Dai, domani vai dal parrucchiere.
9: Piove ancora?
15: Sì. Cosa fai, dormi qua?
9: È per forza. Come faccio ad andare a casa con questo tempo?
15: Ti preparo il letto.
9: Quando ho finito qua ti aiuto.
15: Va bene. Hello?
16: Signora Venturi, sono Mario Franchina.
15: Ah, buonasera.
16: Buongiorno, qua sono le 8.
15: Ah, come mai mi telefona?
16: Mi stia a sentire, signora. Ci sono novità.
15: Sì?
16: La chiamo perché non voglio che lei corra pericoli. Vede sempre la dottoressa Macchi?
15: Certo, è qua.
16: Ora è da lei?
15: Sì. Ma perché? Cosa è successo?
16: Per il momento niente. Però stia attenta, signora. Soprattutto non dica niente di questa telefonata. Sospettiamo che Laura Macchi sia coinvolta in quella faccenda di suo marito.
15: Cosa? Ma è sicuro?
16: Sì, sì. La chiamerò domani. Mi raccomando, signora, stia in guardia.
15: Va bene. Grazie.
9: Chi era?
15: Niente, un professore della scuola.
9: E allora che si fa? Hai qualcosa da mangiare?
0: Avete ascoltato la 28ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
2: Remo Girone,
0: Nora,
17: Angela Baggi,
0: Laura,
17: Claudia Poggiani,
0: il giudice Franchina,
18: Elio Zamuto,
0: il suo segretario,
19: Mario Tricamo,
0: il professor Fedeli,
3: Massimo Mollica,
0: Giovanni,
18: Brizio Montinaro,
0: Susanna,
10: Manuela Cenciarelli
0: e con
2: Francesco Anzalone,
20: Pino Ferrara,
21: Salvatore Puntillo,
22: Ted Rusoff.
0: Coordinamento tecnico
21: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma
23: Emma Caggiano.
0: Regia
3: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

da quando l'energia nucleare ha sconvolto le regole e le possibilità della strategia. I termini della convivenza umana però sono stati alterati nella loro impostazione tradizionale. Chi non può probabilmente contare né sul pieno successo né sulla resa, perché mancherebbero sopravviventi per godere il primo o sopportare la seconda, non è più in grado di scegliere tra pace e guerra. Quindi in questa fase occorre con grande senso di responsabilità ad un tempo vigilare per non lasciarsi sorprendere, ma anche cercare assiduamente e sinceramente le vie della pace. Se questo è il solo modo razionale di porre oggi il problema della pace e della guerra, bisogna che concordemente gli occidentali operino per portare gli uomini responsabili ad un incontro. Attorno a un tavolo, ha detto nell'estate scorsa il presidente Kennedy, si deciderà della pace per i prossimi 10.000 anni.

le magie del centro-sinistra, agli inizi degli anni 60 ci fu anche quella di aver avvicinato il segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti al mondo cattolico. Potremmo dire che più dell'onor poté il digiuno, in questo caso di governo. L'antico antagonismo con il PSI, il Partito Socialista Italiano, passava dai banchi dell'opposizione che, pur nell'accettazione delle regole democratiche, a Togliatti cominciava a stare stretta.

0: a Bergamo nel 1963 pronunciò il destino dell'uomo, ossia l'esigenza di un fronte comune con i cristiani contro il consumismo e la mercificazione della vita.
1: Continuiamo dunque a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente, fratres sumus.
0: Successivamente uscì l'enciclica di Papa Giovanni XXIII, Pacem in Terris, e nel 1964 Togliatti proseguì nelle sue critiche allo stalinismo, distante dal modello del comunismo italiano, che lui stesso definisce dal volto umano. È il memoriale di Yalta, durante la cui redazione sarà colpito da un'emorragia cerebrale. E morrà all'improvviso, lasciando orfano un mondo, quello del suo PC, che aveva ancora bisogno di lui. Il 25 agosto 1964 si svolgeranno i funerali a Roma, con la partecipazione di diplomatici e capi di Stato di tutto il mondo. Per la prima volta Nilde Iotti seguì ufficialmente il feretro come compagna di un'intera vita. Nel 1980 sarà il primo presidente della Camera al femminile.

0: Con una lettera infuocata scritta dopo aver visto la solitudine del protagonista del film Umberto D, il giovane sottosegretario con delega al cinema Giulio Andreotti sottolineò al regista Vittorio De Sica l'ambiguità del proprio ruolo, che se da un lato presentava un nuovo modo di fare cinema con la corrente del neorealismo, dall'altro dava all'estero una brutta immagine del paese. E questo, in un momento di ricostruzione e tentativi di rinascita, era politicamente sbagliato.
1: L'onorevole Marcello Simonanci ha presieduto a Roma un grande convegno sul tema cinema e censura. Presenti le maggiori personalità del mondo dello spettacolo, Simonanci precisa lo scopo del dibattito.
2: Noi siamo qui riuniti perché crediamo nella funzione del cinema e nei suoi valori educativi.
1: Sul tema di fondo, industria, economia e censura, ha parlato Ethel Monaco, presidente dell'ANICA. Ha così sintetizzato le esigenze dei produttori nei riguardi della censura.
2: Anzitutto, la massima celerità in questo sistema di revisione. Poi, garanzie di contraddittorio. Non deve essere un giudizio segreto, deve esserci la possibilità del contraddittorio con il produttore, con gli autori dell'opera cinematografica. Garanzie di motivazione delle decisioni, sia di primo che di secondo grado.
1: Luigi Chiarini chiede invece una commissione censoria formata da rappresentanti del mondo culturale di varie tendenze. Gli risponderà il regista Comencini, esprimendo i suoi dubbi sulla realizzazione pratica di una commissione mista e a nome degli autori cinematografici così conclude.
3: Ora, la magistratura quindi a prima vista potrebbe sembrare meno liberale della censura amministrativa, eppure tuttavia noi la preferiamo.
4: Volevo fronteggiare una situazione anche politica delicata, perché vi era anche un notevole orientamento a sinistra. Bisogna spiegare molto bene cosa significa questo. Intanto inquadrarlo nel periodo. Far passare una legge di sostegno per il cinema fu difficilissimo, perché c'erano moltissime cose da fare, sia di ricostruzione sia di costruzione, però era invece un mezzo potente per affermare una presenza italiana nel mondo e anche un'attività importante, sia diretta sia indiretta, con tutto l'indotto. Il concetto fu questo, ci fu una polemica. Il neorealismo deve rappresentare l'Italia com'è, quindi non si devono mettere limiti, c'è miseria, si parla di miseria. Io mi sono trovato spesso a fare l'asino tra i suoni su migliaia di film. Quanti sono i film che sono stati censurati? Si conta sulle dita d'una mano.
0: Fu così che Giulio Andreotti, con padre Felix Morlion, cercò di proporre un neorealismo diverso, dedicato alle storie dei santi come la Giovanna d'Arco di Roberto Rossellini. Peccato che una foto in cui la Magnani appariva in décolleté accanto al religioso fece andare su tutte le furie Papa Pio XII, al punto di impedire al frate di partecipare alla giuria del Festival di Venezia nel 1949 e nel 1950. Inutile dire che l'attività di padre Morlion finì lì, travolto da un mare di polemiche che lo volevano persino compromesso da rapporti con la CIA. Arrabbiatissima, Livia Danese, la moglie di Andreotti, si era indignata per una foto del marito su una rivista, sempre insieme all'amica Anna Magnani, che aveva un atteggiamento da lei ritenuto troppo confidenziale verso il marito.
5: Serena Andreotti, che impressione le ha fatto scrivere questo libro e entrare nelle pieghe più segrete della vita privata dei suoi genitori?
6: Non è che non avessimo conoscenza della vita privata dei nostri genitori, quindi relativamente sorprendente leggere queste lettere, anche perché naturalmente è un rispolverare ricordi che sono vivi di tutta la nostra infanzia e giovinezza, delle vacanze, di tante cose che partecipate insieme, dell'assenza presenza di babbo che doveva sempre arrivare e non arrivava mai, quindi i nervosismi di mamma, però anche le feste quando arrivava carico di doni, che sembrava uno dei re magi, si faceva sempre perdonare in questa maniera, ma era sempre comunque attento a quello che succedeva, quindi anche nelle lettere. Purtroppo non abbiamo le risposte, perché sicuramente mamma scriveva altrettanto e sarebbe stato molto carino leggerle, però non ci sono. Abbiamo dubitato che siano in un mercatino pure quelle come parte delle lettere che abbiamo ritrovato di Babbo.
5: Da donna a donna, lei pensa che sua madre sia stata una donna fortunata con questo matrimonio?
6: Sì, perché è stata fortunata, perché ha avuto questo amore incondizionato del marito. Veramente adesso le difficoltà sono state tante e non... indubbiamente ha avuto tutto il carico della gestione familiare, 4 figli, degli impegni anche pubblici, quindi una vita non facile per mamma, però sempre supportata da questo sentimento fortissimo, e questo, almeno a giudicare il mondo, è un patrimonio che beati loro si sono portati avanti dal 44, quando si sono fidanzati, fino a quando sono finiti. Quindi una cosa veramente bella.
5: Un politico di oggi, lei, per un politico di oggi, lei come vede la sua vita familiare? Più facile o più difficile di quella che ha trascorso suo padre?
6: Forse più difficile, perché noi comunque sia per il carattere che avevano i miei genitori e poi anche noi, sia per che meno esposti, siamo sempre stati diciamo riservati, nascosti, se vogliamo, quindi facevamo la nostra vita normale. Adesso sono tutti un po' più esposti alle critiche, alla curiosità, troppi mezzi di comunicazione, che per fortuna ai tempi nostri c'erano e non c'erano, quindi...

fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca di storia.

solitaria una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze di

ama una donna amante e lei mi ama e non chiede niente o quasi niente. E se è differente io non lo so.

Chi mi dice occhi da lupo non conosce i veri lupi. Chi mi dice passo da agnello non conosce i miei dirupi. E poi se c'è chi pensa che la nostalgia è la chiave della canzone, non sa quali occhi mi graffiano come i cani graffiano un portone.

è caldo, occhi di fari, muso di vetro, l'inverno e spiccioli freddi nel sottopasso della metro. È fatto un fuoco di bidoni, ne veniva un fumo denso, vi giuro che a tratti mi pareva l'offerta del

notte nella galleria. Mi è sembrato di sentire il coro, ho provato tanta nostalgia. Devo essere uno di loro. Buco di Tombino, quale foto di famiglia, quale buio corridoio, quale sangue mi somiglia. Ma i miei nervi son corde di zimbalo, stonate d'amore. Le mie

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Beh, io sono felice di

0: aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
1: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
0: Mara.
1: Mara.
0: Canà.
1: Esatto. Signori, si comincia. Il gioco del calcio arrivò in riva al Mincio grazie a due amici, Ardicio Modena, di ritorno da un breve trascorso a Liverpool, e Guglielmo Reggiani. I due comprarono un pallone e fondarono nel 1906 il Mantua Football Club. La società che giocava in Piazza Virgiliana sparì un anno dopo, ma venne ricordata per essere stata la prima in provincia di Modena. Da lì nacquero nuovi sodalizi. Modena fondò la Vis et Virtus, mentre Reggiani il gruppo del calcio. Le due realtà si fusero, dando vita all'Associazione Mantovana del Calcio. Venne costruito nel frattempo il primo vero campo da calcio, l'Ippodromo del Tè. Fu così che la Mantovana partecipò al suo primo vero campionato nella stagione 1914-1915 nella categoria promozione. Durante la prima guerra mondiale l'AMC decise di cambiare nome in Associazione Calcio Mantova. La squadra lombarda, dopo la fine della Grande Guerra, venne ammessa in prima categoria. Il primo campionato fu buono per il Mantova, che ottenne un terzo posto nel girone emiliano, subito dopo le qualificate Bologna e Modena. Il Mantova fu una delle società secessioniste e nel campionato della Confederazione Calcistica Italiana si piazzò quarta nel girone. Nel 1922 FIGC e CC si riunificarono e dunque il Mantova venne ammesso alla nuova prima divisione Nord. Dalla stagione successiva il campionato dovette però tornare a 24 squadre, con il risultato che le retrocessioni furono aumentate a 4 per girone, per un totale di 12. L'aumento delle retrocessioni fu fatale per i mantovani. Ritornati in prima divisione, il Mantova rimase nel terzo livello del calcio italiano fino al dopoguerra, ottenendo degli ottimi piazzamenti, soprattutto nei campionati che vanno dal 1939 al 1943. La seconda guerra mondiale finì, dunque il Mantova riprese la propria attività, ripartendo da una serie B a più gironi. Alcuni anni più tardi iniziò la fase di declino, causata soprattutto da motivi finanziari, ma anche da una riforma dei tornei che nel 1948 fece ritornare la serie B a girone unico, causando la caduta in Serie C dei virgiliani. Nella stagione 53-54 il tracollo fu definitivo, i virgiliani arrivarono ultimi con sole 3 vittorie all'attivo. Si scese dunque in quarta serie, ma non si fece un dramma di ciò che stava accadendo, anzi si approfittò della situazione per ringiovanire l'organico. L'epopea del piccolo Brasile cominciò nella stagione 55-56, una favola indimenticabile che proiettò il Mantova dall'inferno fino all'Olimpo del calcio italiano. Il mito era nato. Gli sportivi appartenenti a questa squadra resteranno davvero indimenticabili. A partire da Edmondo Fabri, il popolare omino di Castel Bolognese. Parallelamente non possiamo certo dimenticare Italo Allodi, giunto a Mantova da Suzzara, sua città d'adozione, nelle vesti di calciatore ed affermatosi poi come il primo vero general manager italiano. Anni dopo arrivò un importante sponsor, la ditta petrolifera Ozo, proprietaria della raffineria sorta alle porte della città. La squadra cambiò i colori sociali in onore dello sponsor, da biancoazzurri a biancorossi. Iniziò la scalata. A fine torneo la classifica vide i biancorossi al secondo posto, risultato questo che garantì l'accesso alla quarta serie d'eccellenza. Il Mantova, che nel campionato 57-58 partecipò al campionato interregionale prima categoria, detto anche di eccellenza, fu figlio del lavoro di Italo Allodi, passato dal campo alla scrivania. Mister Fabbri riuscì ad amalgamare per bene il tutto, portando i biancorossi a centrare la seconda promozione consecutiva. In Serie C nella stagione 58-59, a poche giornate dal termine, il Mantova era secondo dietro il Siena. Il destino volle che i virgiliani si recassero proprio in Toscana. I biancorossi si imposero per 2-0 con gol di Turatti e Recagni. E fu subito a gancio. In campionato finirono a pari punti. Servì dunque uno spareggio sul campo neutro di Genova il 28 giugno 1959. Il Mantova vinse 1-0 con gol di Fantini e ottenne così la promozione in Serie B. Nella stagione 60-61 soltanto il Venezia arrivò davanti i biancorossi forte di una contestata vittoria per 3-2 casalinga. La sicurezza matematica della promozione in Serie A giunse alla terz'ultima partita di campionato, vinta 2-0 in casa con il Brescia. In 4 anni il Mantova passò dalla quarta serie fin sull'Olimpo del calcio. La società presieduta da Peppe Nuvolari provvide all'ingaggio di calciatori stranieri. Dal Santos arrivò Angelo Benedicto Sormani, vice di Pelé. Dalla Svizzera Tony Aleman, quindi un altro brasiliano nel segno. La prima partita in massima serie si giocò a Torino contro la Juventus e finì 1-1. Alla conclusione del campionato il Mantova chiuse al 9° posto con 32 punti, miglior risultato della sua storia. L'anno dopo la squadra riuscì a salvarsi grazie anche alle prestazioni del difensore tedesco Karl-Heinz Schnellinger e alle parate del giovane Dino Zoff. Dino, benvenuto al Super Club. Nell'estate del 1963 il Mantova ufficializzò il tuo acquisto per 20 milioni di lire. In quel periodo il portiere Attilio Santarelli era il titolare dei biancorossi, ma molto presto le cose cambiarono. Tornasti a giocare in Serie A e, complice anche l'infortunio d'inizio stagione di Santarelli, conquistasti le chiavi della porta virgiliana. Alla tua prima stagione contribuisti saldamente alla conquista della salvezza. Insieme a te quell'anno fu fondamentale la copertura in difesa di Schnellinger. Che ricordo hai di quella prima stagione a Mantova?
0: Straordinaria, bene, c'erano appunto Schnellinger, insomma la squadra, facemmo bene, arrivavamo, ci salvavamo benissimo, io giocai quasi sempre, ecco, quindi 26 partite su 30, quindi per dire che non era questione di primo o secondo, ecco, però naturalmente Santarelli, insomma, era un ottimo portiere, questo indubbiamente.
1: Nella stagione 64-65 non riusciste a replicare l'impresa della salvezza, ma Dino Zoff restò fedele al Mantova, anche in Serie B. Vi bastò un anno, nella stagione 65-66, per riconquistare la promozione in massima serie alla guida di quel Mantova col mister Cadè. Che emozione provasti in quella promozione?
0: Beh, insomma, tantissima, grande, perché arrivavo di nuovo nella sede principale del calcio, e quindi direi la Serie A era comunque un punto d'arrivo importante, e questo mi ha dato particolarmente soddisfazione, perché si ripresentava una luce un po' diversa nel futuro, ecco.
1: Arriviamo alla stagione 66-67. Con il Mantova tornaste dunque a giocare in Serie A. Memorabile resterà per sempre l'ultima partita di quel campionato. 1 giugno 1967, al Martelli arriva l'Inter. I neroazzurri devono vincere a tutti i costi per conquistare lo scudetto. Lo stadio fece registrare il tutto esaurito, raggiungendo il record di 25.000 spettatori. Dopo i primi 45 minuti il punteggio rimase sullo 0-0, poi allo scadere della ripresa l'ex Beniamino Di Giacomo fece partire un tiro cross ed il portiere dell'Inter, Giuliano Sarti, non riuscì a trattenere la palla. La grande Inter perdette 1-0 ed il Mantova finì nono in classifica, consegnando di fatto lo scudetto alla Juventus. Che partita fu?
0: Direi per noi del Mantova è stata un'impresa, perché l'Inter, nonostante fosse stata eliminata 4 giorni prima in Portogallo dal Celtic, insomma si presentò appunto per vincere il campionato, e noi fummo particolarmente bravi. Poi Giuliano Sarti ebbe, diciamo, quasi un infortunio così calcistico, io farai bene a dire la verità, e quindi questo ci fece chiudere il campionato alla grande.
1: Quella fu per l'appunto anche la tua ultima partita a difesa dei pali del Mantova, prima del tuo passaggio al Napoli. Hai difeso la porta del Mantova per 131 partite. Che cosa ha significato per te il Mantova?
0: Ma il Mantova ha significato, diciamo, un passaggio obbligato e importante per maturare, per poter fare qualche passo più alto dopo, ecco, che è arrivato naturalmente. Però credo che, insomma, l'ambiente era ottimo, ho trovato moglie, quindi era tutte le componenti, Mantova è stato veramente un punto di partenza notevole.
1: L'anno dopo il Mantova però retrocedette in Serie B, il ritorno nella massima serie fu rinviato soltanto alla stagione successiva nel 1970-71, quando, vincendo il campionato, ritornarono in Serie A. Tanto rapida fu la scalata dalla quarta serie alla Serie A, quanto veloce la discesa, dal momento che in 14 mesi la squadra biancorossa si ritrovò, pensate, in Serie C. In Serie B, all'ultima giornata, il Mantova si ritrovò a pari punti con il Brescia e lo scontro diretto con le rondinelle si giocò al Martelli. Il Brescia passò subito all'inizio in vantaggio con un gol di Marino. Nella ripresa i virgiliani riuscirono solo a pareggiare grazie ad un rigore di Panizza. Il Mantova retrocedette per la peggior differenza reti. Per 32 anni non si vedrà più in Serie B. Nel campionato 82-83, il primo in Serie C2 nella storia del Mantova, arrivò una pesante crisi societaria. Mentre sul campo la squadra si comportò abbastanza bene, centrando un terzo posto finale, inutile però ai fini della promozione. La situazione debitoria dell'associazione Calcio Mantova si fece insostenibile. In seguito alle numerose istanze di morosità presentate dai creditori, venne dunque dichiarato il fallimento. La società biancorossa venne dunque rifondata con il nome di Nuova Associazione Calcio Mantova e mantenne la categoria di competenza. Il nuovo Mantova terminò il proprio girone al quarto posto. La Serie C1 venne conquistata soltanto nel campionato 85-86, quando il Mantova vinse ai calci di rigore lo spareggio contro lo Spitaletto disputato al Galleana di Piacenza l'8 giugno 1986. Memorabili in quella partita le parate del portiere Nadir Brocchi. A raccontarci le emozioni di quella promozione, uno dei protagonisti di quel campionato, Piero Avanzi. Benvenuto al Superclub.
2: Sì, è stata un'annata fantastica. Ricostruita la squadra con diversi giovani, con un grandissimo allenatore che era il signor Veneri, e siamo arrivati a questo spareggio consecutivo vincendo il rigore. È stata una gioia immensa.
1: La permanenza in Serie C1 durò però soltanto un anno. Nella stagione 87-88 il Mantova si ritrovò nuovamente in Serie C2. Si scelse allora di ripartire da un nuovo allenatore, mister Mario Corso, che, pur non disponendo di una rosa di altissimo livello, portò quella squadra a vincere il campionato e dunque a risalire in terza divisione. Il campionato 90-91 si rivelò invece decisamente negativo. Il Mantova chiuse il proprio girone all'ultimo posto con soli 19 punti. A nulla servirono gli avvicendamenti in panchina tra mister Catuzzi, Pelagalli e dunque Sergio Carpanesi. La retrocessione arrivò matematicamente già a marzo. Davanti a questa situazione il patron Pasquali lasciò la società, cedendo il passo a Paolo Grigolo. Per il campionato 92-93 il nuovo presidente dichiarò dei propositi ambiziosi, investendo nella ristrutturazione dello stadio Martelli, acquistando un pullman per la prima squadra e spostando la sede operativa del club nel centro della città. Grigolo nominò Franco Magnini direttore generale, Gustavo Giagnoni ed Ernesto Bronzetti consulenti per il mercato, chiamando sulla panchina mister Ugo Tomeazzi. Una strategia che si rivelò vincente. Il Mantova dominò il proprio girone approdando in Serie C1 con un mese di anticipo sulla fine del campionato, con 10 punti di vantaggio sulla terza classificata. Conquistata la Serie C1, il presidente Grigolo continuò l'ambizioso progetto affidando la campagna acquisti a Manni e dal nuovo direttore sportivo Beniaminio Vignola, portando a Mantova molti calciatori importanti. L'avvio in campionato, tuttavia, risultò difficile. Soltanto il reintegro di mister Tomeazzi alla decima giornata diede nuova linfa alla squadra, che ben presto arrivò a guadagnare il primo posto in classifica. La vittoria nello scontro diretto contro il Chievo parve lanciare i virgiliani verso la promozione, ma subito dopo arrivò una crisi di prestazioni nelle ultime giornate che consentì ai veronesi di effettuare il controsorpasso, accedendo così alla Serie B. Il Mantova si ritrovò a giocare gli spareggi, uscendo dalla corsa promozione in semifinale contro il Como, che vinse 2-1 l'andata e pareggiò 0-0 nella gara di ritorno. A campionato concluso, un'indagine della Lega Nazionale Professionisti riscontrò irregolarità nelle pratiche presentate per l'iscrizione al campionato 93-94, così il Mantova venne dunque retrocesso a tavolino in quarta serie. La dirigenza si dimise e la squadra venne definitivamente esclusa dal calcio italiano. Così, nell'estate del 94, il Mantova si ritrovò priva della propria maggiore società calcistica. Un'associazione di piccoli imprenditori, comuni cittadini ed ex calciatori decise dunque di rilevare il titolo sportivo della società 3B Porto per partecipare al campionato promozione 94-95, di modo da poter rifondare i biancorossi con la ragione sociale Mantova Calcio 1994. Al vertice del club arrivò Romano Freddi. In via del tutto eccezionale, il Mantova 1994 venne ripescato nella categoria superiore a quella di diritto, vale a dire l'eccellenza emiliano-romagnola. Inserita nel girone A, la squadra virgiliana vinse il campionato con 2 punti di vantaggio sulla Vis San Prospero, garantendosi così l'accesso al campionato nazionale dilettanti per l'anno successivo. Ad inizio campionato 96-97 un rendimento altalenante costò il posto al tecnico Frutti, sostituito da mister Gianni Ragazzoni, che vinse il girone riportando il Mantova tra i professionisti. Piero, una stagione indimenticabile.
2: Sì, è stata un'annata a dir poco strabiliante. Abbiamo praticamente a gennaio avevamo già vinto il campionato, avevamo 15 punti di vantaggio, eravamo nettamente più forti delle altre squadre. È stata un'annata così. Gli ultimi 2 mesi è stata una passeggiata.
1: Le stagioni dal 97 al 2000 videro il Mantova stabile in Serie C2. Proprio nel 2000 il patron passò la mano a Mario Cioli. Anche nella stagione 2000-2001 il Mantova, sotto la guida di mister Roselli, si trovò in zona play-out, dunque venne ingaggiato un nuovo allenatore, Loris Boni. La squadra cambiò volto e diede il via ad una rimonta preziosissima. A 4 gare dal termine si ritrovò in zona play-off con un vantaggio davvero importante. Le ultime 3 partite di campionato si sarebbero giocate in casa. La sconfitta interna nello scontro diretto con la Triestina per 2-1 però escluse i biancorossi dai giochi promozione. La stagione 2001-2002 dunque ripartì con nuovi stimoli ed anche un nuovo allenatore, mister Marco Falsettini. Venne deciso di investire nel mercato e dunque riscattato Graziani alle buste con il Teramo. La squadra ripartì da quel punto fermo. Ad inizio campionato però la squadra si ritrovò a vivere molte difficoltà con prestazioni decisamente poco convincenti. Dopo la sconfitta casalinga per 1-0 subita contro il Gubbio, il presidente Cioli decise di vendere la proprietà ad una cordata veronese composta da Andrea Fagnani, Alberto Castagnaro e Corrado Serato. Nuovo direttore generale fu Mario Preto. Mister Falsettini per il momento venne confermato, ma dopo lo scialbo pareggio di Sassuolo arrivò al suo posto mister Frutti, il quale anch'egli insomma venne sollevato dall'incarico per cedere la panchina a Roberto Boninsegna. Bonimba diventò anche responsabile dell'area tecnica. Ma nello scontro decisivo i biancorossi persero 2-0 con la San Benedettese e tutto venne rimandato alla stagione successiva. Dopo un'incredibile contestazione dei tifosi andarono via Fagnani e Serato, mentre Alberto Castagnaro diventò il nuovo presidente. La società tornò alla vecchia denominazione AC Mantova 1911. La nuova stagione 2002-2003 iniziò bene, ma poi la squadra subì un calo di prestazioni andando in crisi di gioco e quindi anche di risultati. Castagnaro sollevò Boninsegna dall'incarico di allenatore e al suo posto vennero ingaggiati Benevelli e Bogoni. La storia si ripete. I biancorossi si rimisero in pista, ottenendo il 4º posto utile per i play-off. L'avversario di turno fu il Sud Tirol. Dopo l'andata vittoriosa al Martelli per 2-1, gli altoatesini però ribaltarono il risultato con un secco 2-0, condannando i virgiliani ad un'altra stagione in Serie C2. Arrivò quindi la stagione 2003-2004 ed in panchina venne ingaggiato Domenico Di Carlo, alla sua prima esperienza da allenatore professionista. La direzione sportiva invece venne affidata a Giuseppe Magalini. L'inizio di quel campionato fu davvero in salita, ma con l'arrivo della primavera, grazie anche al mercato di riparazione, la squadra si ritrovò ad inanellare una serie continua di risultati positivi. Il Mantova conquistò la vetta della classifica mantenendola fino alla fine del campionato. L'apoteosi venne raggiunta nel derby con la Cremonese con oltre 8.000 spettatori presenti al Martelli. Il Mantova vinse 2-0 e staccò di 9 punti la seconda classificata a 3 giornate dal termine del campionato. L'aritmetica certezza arrivò il 24 aprile quando il pareggio tra Olbia e Sud Tirol sancì la matematica promozione del Mantova, che vinse il suo 2º campionato di Serie C2, tornando così dopo 11 anni in C1. Arriva al Super Club Bomber Graziani, che quell'anno segnò 17 gol in 30 gare. Gabriele, un anno formidabile.
3: Sì, beh, quello è stato quel fiore che finalmente è sbocciato. Io dico sempre che siamo tre o quattro giocatori un po' della vecchia guardia, che eravamo molto amati, ma secondo me era il fatto anche di essere molto amati perché eravamo passati da periodi molto molto difficili, da contestazioni molto violente, e questo la gente secondo me dopo lo ha apprezzato, il fatto comunque di tenere duro, di rimanere lì, di lavorare a testa bassa. E finalmente siamo riusciti a vincere questo benedetto campionato, tra l'altro con un testa a testa con i rivali storici della Cremonese, che è stato molto difficile anche a livello psicologico, perché comunque c'era tra virgolette due campionati in uno, perché uno era quello di vincere il campionato, di stare sempre sul pezzo, l'altro era quello comunque di riuscire a battere la Cremonese, di arrivare davanti a loro, di non rischiare, ecco, di mollare perché loro potessero vincere e noi no, sarebbe stato imperdonabile. E poi tra l'altro quello fu un anno anche felice per me, per il fatto di diventare capocannoniere e in più il fatto che sono riuscito per la prima volta a far gol alla Cremonese, perché era diversi anni che ne riuscivo a fare, comunque riuscivo sempre a stare abbastanza in doppia cifra, però non riuscivo mai a far gol alla Cremonese, era un cruccio che avevo sempre, era un mio tarlo che avevo dentro la mia testa, che non riuscivo mai. E quell'anno ce la feci e fu una doppia gioia.
1: Per la stagione 2004-2005, confermato in panchina mister Di Carlo, il Mantova si rese protagonista di un'altra impresa sportiva. Dopo il sorpasso della Cremonese al primo posto in classifica, arrivaste a giocare i play-off, la prima partita è Mantova-Frosinone, 4-2 per i virgiliani. Il ritorno finì 1-0 ancora per il Mantova, con un memorabile gol di Paolo Poggi in rovesciata. La finale play-off per guadagnare la Serie B pose di fronte Mantova e Pavia. La gara di andata terminò 3-1 per il Mantova, tutto si decise il 19 giugno tra le mura amiche. Lo stadio è gremito e bastarono pochi minuti ai virgiliani per dar sfogo alla festa. Gabriele Graziani mise a segno una personale doppietta, chiuse virtualmente i giochi. Lanzara ultimò con il suo terzo gol. Il Mantova, dopo 32 anni, conquista la Serie B. Gabriele.
3: E abbiamo la fortuna di fare questa doppietta in questo stadio strapieno, veramente mi ricordo che non si vedeva un seggiolino libero. E fu un'altra grandissima gioia. E il culmine, ecco, un po', diciamo, il culmine di quei due anni.
1: Nella stagione 2005-2006 il Mantova disputò un ottimo campionato da neopromossa, guidando perfino la classifica cadetta per i primi 4 mesi. Da gennaio la squadra però subì un calo fisiologico, ma riuscì comunque a qualificarsi per i play-off con il 4º posto finale. Nelle semifinali superò il Modena, approdando così alla finale, dove avrebbe incontrato il Torino. Nella gara di andata il punteggio fu Mantova 4, Torino 2. Nella partita di ritorno però il Torino riuscì a ribaltare il risultato, vincendo 3-1 dopo i tempi supplementari. Svanì così il sogno promozione. Da quel momento in poi per il Mantova iniziò un periodo davvero travagliato tra le varie vicissitudini, cambi di allenatore, si arrivò perfino ai vari fallimenti. Di fatto, facendo un balzo temporale abbastanza importante, arriviamo ad un altro momento celebrativo, il 30 giugno 2014. Manuel Spinale conclude la propria storia con il Mantova, dopo 12 anni di passionale carriera in biancorosso. Spinale lasciò il club scrivendo per sempre il proprio nome nella storia del calcio mantovano, collezionando 375 presenze, record assoluto di timbrature, con esse anche 21 gol. Manuel, benvenuto al Super Club. Cos'altro ha significato per te il Mantova?
4: No, io giusto te, Luigi, cioè nel senso, io ho passato parte della mia vita, ho lasciato tanto e ho dato tanto, ho ricevuto anche tanto, devo essere sincero, mi sono arrivato con in punta di piedi, come giusto che sia, però ho lasciato il cuore, ho lasciato tutto, ho preso tante soddisfazioni, qualche delusione, ma sono state più le soddisfazioni. Sarei rimasto lì ancora, volentieri. Poi purtroppo, come succede anche, vediamo nei grandi club, che delle volte le strade ahimè si separano. Spero di tornarci un domani da mister, ecco, tutto qua, quello è un piccolo sogno che coltivo.
1: Arrivando al più recente 5 agosto del 2022, la notizia quel giorno divenne ufficiale: Filippo Piccoli è il nuovo presidente del Mantova 1911. Le prime parole del nuovo presidente quel giorno furono dedicate a dei precisi obiettivi: riequilibrio economico da raggiungere e asticella da alzare al più presto. Un chiaro messaggio da leader imprenditoriale. Presidente, benvenuto al Super Club, delle parole davvero importanti.
5: Sì, fu un messaggio che ahimè per quest'anno non siamo riusciti a rispettare, nel senso che comunque l'intento era sicuramente quello di alzare l'asticella, e sono ancora convinto che i passi che sono stati fatti successivamente al mio ingresso erano in quella direzione. E purtroppo ci siamo trovati di fronte a una serie di situazioni che purtroppo ci hanno creato delle difficoltà, e a oggi ci troviamo in una situazione rispetto agli anni precedenti di criticità. Ciò non toglie che comunque l'intento da qua ai prossimi anni è comunque quello di creare un progetto sano, ambizioso e di crescita continua.
1: Perché ha scelto il Mantova?
5: Ma a Mantova perché intravedo in Mantova delle ottime opportunità. Mantova è una storia, è una città molto bella, è una città d'arte, è una città che per il calcio comunque ha una storia e un passato importante. Per vari motivi, diciamo, che negli ultimi anni chiaramente hanno portato delle vicissitudini non positive, chiaramente la situazione ha portato un tracollo negativo, per cui sono assolutamente convinto che Mantova sia la piazza ideale per poter sviluppare un progetto importante di crescita.
1: Il saluto del presidente Filippo Piccoli a tutti i tifosi del Mantova 1911 nel mondo.
5: È un saluto, un caro saluto a tutti, un in bocca al lupo per il futuro, per la squadra, per i nostri colori, perché penso che ne abbiamo bisogno, ma sono anche convinto che se ci crediamo, se facciamo le cose fatte bene, la strada intrapresa possa essere quella corretta.
6: Forza!
7: Rai Radio Tech & Tech.

nessuna competizione, nessuna ambizione lo prese mai, salvo forse muovere un'idea. Se sapessi spostare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Là nel porto di Amsterdam, marinai che cantano i sogni che li tentano. Al largo di Amsterdam, là nel porto di Amsterdam, marinai che dormono come stracci gettati lungo squallidi moli. Là nel porto di Amsterdam, marinai che muoiono pieni di birra e di drammi con il primo chiarore. Ma nel porto di Amsterdam,

là nel porto di Amsterdam, marinai che mangiano grossi pesci unti su tovaglie troppo bianche, e vi mostrano dei denti da zannare la luna.

le acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema. Ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni 3 ami c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni 3 notti un sogno che mi consola.

Via legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

pallone che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne resta una, non te ne lascia una.

State ascoltando Radio Techetè. Terzo appuntamento con Biblioteca Universale di Musica Leggera, un programma a cura di Fabrizio Stramacci che fu registrato tra il 95 e il 96 e andò in onda almeno fino al 99. Perché? Perché era un programma che doveva tappare i buchi di programmazione di Radio 1 e Radio 2. Benissimo, a realizzare questo programma che andava ad episodi e andava ad argomenti furono il meglio del giornalismo musicale italiano e il meglio della conduzione radiofonica musicale italiana. Questa volta a presentare Ute Lemper che canta Kurt Weill e Alex Righi. Anche questa è una puntata che in realtà non è mai andata in onda, quindi è assolutamente un inedito. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale di Musica Leggera. Ute Lemper canta Kurt Weill, a cura di Alex Righi. Ute Lemper è la bionda valchiria che negli anni Ottanta ha cominciato a farsi notare sui palcoscenici d'Europa come protagonista di una splendida versione teatrale di Cabaret giunta anche sulle scene italiane. Dietro le quinte, senza costumi né trucco, una ragazzona tedesca come tante, magari un po' più alta della media. Sulla scena si trasformava mostrando maturità, autorità, presenza scenica e anche bellissime gambe, se è per questo, ma soprattutto capacità artistiche non indifferenti, come attrice in primo luogo, ma anche nella danza e, quello che più ci interessa in questo momento, nel canto. La Lemper ha inciso svariati dischi con un repertorio eclettico di musica leggera, standard americani, composizioni di Michael Nyman e altro ancora. Ma in questo breve spazio l'ascolteremo come interprete contemporanea di un grande compositore mitteleuropeo, Kurt Weill. Weill, nato nel 1900 e morto a soli 50 anni, è universalmente noto come autore delle musiche per i song brechtiani, su tutti quelli dell'opera da tre soldi. Non solo Brecht c'è stato nella carriera di Kurt Weill, ma è indubbiamente da lì che dobbiamo partire per sentire tutto il fascino teutonico sprigionato dalla voce di Ute Lemper quando è alle prese con questo materiale. E partiamo, come da manuale, proprio con il song più universalmente noto dell'opera da tre soldi, quello che in tedesco si chiama Die Moritat von Maki Messer.

L'asprezza della pronuncia tedesca declamatoria è ovviamente esagerata di proposito. Essere un interprete è anche questo, aderire alle diverse parti da interpretare. E le canzoni di Weil non hanno certo tutte la stessa atmosfera. Già ben diversa è quella che stiamo per ascoltare, tratta da un altro lavoro del sodalizio Brecht-Weil, Happy End, lieto fine, del 1929. L'opera da tre soldi era dell'anno prima, ma era bastata perché il compositore ebreo Kurt Weil fosse citato da Hitler, non ancora cancelliere, come uno dei nemici del popolo tedesco. In ottima compagnia, peraltro, Thomas Mann e Albert Einstein, niente meno. Happy End contiene un'altra canzone che ha continuato a brillare di luce propria, quella cantata dalla ragazza ingannata da un marinaio traditore noto come Surabaya Johnny.

Un'altra canzone famosa da un altro lavoro importante di Brecht e Weil divenne popolare anche tra gli appassionati di rock a partire dal 1967, quando fu incisa dal gruppo dei Doors. Noi invece la ascoltiamo ancora permeata del fascino algido di Ute Lemper. Si tratta di Alabama Song, tratta da Ascesa e caduta della città di Mahagonnie.

Per alcuni, Kurt Weill è solo l'autore dell'opera da tre soldi, per altri metà di un binomio fisso, Weill e Brecht come Mogol Battisti o Lennon McCartney. Per altri ancora, invece, ma soprattutto in America, l'autore di alcune grandi canzoni tratte da musical di Broadway. E anche questo è vero. Quando l'aria della Germania si era fatta poco salutare per lui, andò per un po' in Francia, poi si stabilì negli Stati Uniti. Gli impresari americani avevano molti difetti, ma senz'altro il pregio di riconoscere il talento quando se lo trovavano davanti, e lo riconobbero in Kurt Weill. Il musical Lady in the Dark del 1941 fu il primo successo americano di Kurt Weill e conteneva tra l'altro la prossima canzone intitolata My Ship.

La nostra interprete mitteleuropea di fiducia se la cava benissimo anche in inglese, l'abbiamo già sentita e non c'era da dubitarne, e anche alle prese con atmosfere prive di asprezze teutoniche, atmosfere da Broadway appunto. Per chiudere questo spazio dedicato a Ute Lemper, interprete di Kurt Weill, ho scelto una canzone bellissima intitolata Speak Low, che faceva parte del musical del 43 One Touch of Venus.

0: Avete ascoltato Ute Lemper canta Kurt Weill di Alex Righi. Da Biblioteca Universale di Musica Leggera la potrete riascoltare questa puntata come tutte le altre su Rai Play Sound. Il prossimo appuntamento è con Massimo Cotto e Genova per noi.
1: Rai Radio Tech & Tech.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo

senti poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continuiamo a parlare delle coppie celebri del teatro italiano dopo Rina Morelli e Paolo Stoppa, occupandoci oggi di un'altra ditta famosa, quella formata da Aroldo Thieri e Giuliana Lo Iodice. Nel 65 Aroldo Thieri, affermato attore di cinema e teatro, fonda con Giuliana Lo Iodice, di 23 anni più giovane, ma attrice teatrale già conosciuta, la compagnia Thieri Lo Iodice. E insieme i due attori lavoreranno per oltre 30 anni, mettendo in scena un repertorio vario che va dagli autori classici a quelli moderni, puntando su scelte raffinate e non sempre facili per una compagnia privata, come ci racconterà la stessa Lo Iodice nel corso della testimonianza che ci ha rilasciato. In essa l'attrice ripercorre gli anni vissuti con Aroldo Thieri, suo compagno di vita e di scena. Ma prima di dare la parola a Giuliana Lo Iodice, ascoltiamo due brani tratti dalla Bisbetica domata di Shakespeare, nell'edizione radiofonica ridotta per il ciclo Una commedia in 30 minuti, in onda su Radio 2 nel 71 con la regia di Mario Ferrero. Aroldo Thieri era Petruccio e la Lo Iodice Caterina, la bisbetica del titolo.
1: Buongiorno, Caterina. Poiché questo è il vostro nome, a quel che sento.
2: Infatti, quelli che parlano di me mi chiamano Caterina.
1: Bugiardona, vi chiamano la bella Caterina. Ho udito fare tante lodi della vostra dolcezza, della vostra virtù e della vostra bellezza, lodi inferiori al vero. Devo dire che mi sono mosso dalla mia città per venire a chiedervi in moglie.
2: Ma guarda, e così vi siete mosso. E sapete che vi dico? Già che vi siete mosso a venire, rimuovetevi per tornare. L'avevo capito subito che eravate un bel mobile.
1: Che specie di mobile?
2: Una sedia, una panca, uno sgabello, quel che volete.
1: Benone, quando è così, sedete sulle mie ginocchia.
2: Lasciatemi! Gli asini sono fatti per portare. Sareste un asino?
1: Anche le donne sono fatte per portare. Voi siete donna.
2: E dovrei portare un brocco come voi.
1: State tranquilla, buona Caterina. Non vi peserò troppo. So bene che siete giovane e leggera.
2: Tanto leggera che non mi farò prendere da uno zotico della vostra specie.
1: E dove andrete a posarvi, tortorella mia?
2: Dove non ci siano barbagianni.
1: Via, via. Siete pungente come una vespa.
2: Se sono una vespa, accorto al pungiglione.
1: Ah, niente paura. Io ho un rimedio, lo strappo.
2: Bravo. Prima dovreste scoprire dov'è.
1: Lo sanno tutti che è nella coda.
2: Ah, signor no. È nella lingua. E ora addio.
1: No, ascoltate, Caterina. Non andatevene così.
2: Se resto, vi farò uscire dai gangheri. Su, via. Lasciatemi andare.
1: Ma no, no. Io vi trovo amabilissima, garbata, scherzosa, piacevole. Ma lasciando da parte le chiacchiere, ti dirò, dolce Caterina, che tuo padre consenta le nostre nozze.
2: Ah, sì.
1: La dote è pattuita e ti piaccia o no, sarai mia moglie. Perché io sono nato per domarti, Caterina, per trasformarti da una Caterina selvatica in una Caterina docile, come tutte le altre Caterine del mondo.
2: Lasciami!
1: Ed ora baciami, anima mia. Domenica saremo sposi.
2: Per quel che mi riguarda, domenica puoi andare a farti impiccare.

0: Brindisi ed evviva! Ma purtroppo affari pressanti mi chiamano altrove e sono costretto a congedarmi
1: come,
0: da voi.
1: Come?
2: Volete partire stanotte?
0: Quest'oggi, signore, prima che faccia notte.
3: Restate almeno per il pranzo.
0: Impossibile.
1: Ve ne prego.
0: Sono contento.
4: Siete contento di restare?
0: Sono contento che tu mi preghi di restare.
4: Rimanete, se mi amate.
0: Grumio è il mio cavallo.
1: E allora fate come volete. Io non partirò né oggi né domani. Finché non piacerà a me, non mi muoverò di qui. La porta è aperta, potete andare quando volete. Ma che vi siete messo in testa? Diverrete un bel marito se cominciate in questo modo.
0: Pace, Caterina, pace, non t'arrabbiare.
1: E invece sì che m'arrabbio. Ma che avete di tanto importante da fare?
4: Non preoccupatevi, padre, resterà quanto voglio.
1: Signori, signori, a tavola! Una donna diventa una marionetta se non si fa valere fin da principio.
0: È giusto, ah. È giusto, Caterina. Ma sta tranquilla. Questi signori andranno a pranzo come tu desideri. Obbedite alla sposa. Avanti, andate alla festa. Ballate. Divertitevi, siate felici e folleggiate. Quanto alla mia buona Caterina, essa viene con me. A cavallo, Bruno, a cavallo.
1: Lasciami, maledetta, ma scalzami, figlietta. Lasciami.

Signori, signori e amici, vi ringrazio per il disturbo. So che avreste voluto pranzare con me quest'oggi e che avevate preparato

0: Ed erano due frammenti tratti dalla Bisbetica domata di William Shakespeare nell'edizione radiofonica diretta nel 71 per Radio 2 da Mario Ferrero. I protagonisti erano Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice, che hanno formato una delle ditte più longeve e importanti del teatro italiano. E ascoltiamo ora, come ricorda Giuliana Loiodice in questa bella testimonianza che ci ha rilasciato, il sodalizio artistico e sentimentale che l'ha legata a Thieri.
1: Io incontrai a Siracusa, incontrai Aroldo Thieri, un attore che ancora oggi mi manca profondamente anche in palcoscenico, perché per fortuna ho avuto la ventura di incontrare uno come me, cioè che cercava la modernità in quello che faceva e cercava di essere, coi ruoli che affrontava, di essere credibile, nel senso di avvicinarsi a un pubblico che piano piano cresceva sia negli anni che nella società, per cui ci sentivamo più portati a realizzare certe cose in un modo, con la recitazione in un modo piuttosto che in un altro, che già allora io consideravo obsoleto, cioè non sopportavo, come dire,
0: un repertorio un po' stantio.
1: Sì, un po' sdato, capito? E tutte le cose che abbiamo fatto, da Pirandello, Svevo, lo stesso Feydeau, che le posso dire, fino ad arrivare all'incontro con Giancarlo Sepe, che ha determinato per 12 anni una nostra presenza attorale diversa nel palcoscenico, nel panorama italiano teatrale. Ecco, io ho avuto questa fortuna, la fortuna di incontrare un attore che dava importanza a ogni parola che diceva e che mi ha insegnato tanto il modo di stare in palcoscenico ancora una volta e al modo di stare in una compagnia, perché avere una compagnia sulle spalle, anche se non sei tu che la produci, è una delle cose più difficili per mantenere un clima che non sappia di troppa disciplina, nel senso di non esagerare con le osservazioni o le cose, però nello stesso tempo far sentire tutti in soggezione.
0: Il teatro quindi vissuto come esperienza assolutamente rigorosa?
1: Assolutamente. Aroldo non sopportava niente, non sopportava le persone che non badavano al proprio costume, non sopportava le carrettelle in scena, le controscene, era un continuo di tenere tutti in allarme, che lo spettacolo camminasse sì sulle sue gambe, perché ormai era stato impostato da una regia, ne abbiamo avuti diversi, da Squarzina a Fenoglio allo stesso Sepe, che avevano dato un'impostazione che lui rigorosissimo esigeva che si mantenesse per tutto l'arco del tempo che rimanevamo insieme. Voglio dire che oggi un attore così, che per me, secondo il mio povero parere, da certa critica è stato per lungo tempo anche sottovalutato, non dico ignorato, perché lui aveva sulle spalle anche il cinema, 120 film, era un personaggio notissimo, però c'erano, ecco, allora, io lo dico serenamente perché è la verità, delle cricche, come si dice oggi, che si erano formate e che, appoggiate da un certo tipo di critica, facevano esplodere alcuni attori o alcune attrici invece di altri. Erano certi intoccabili che io invece non sopportavo, e mi rendo conto oggi, attraverso proprio il materiale che ci ha lasciato la televisione, come erano obsoleti in confronto alla modernità che noi cercavamo di inseguire a tutti i costi.
0: Quindi il vostro sodalizio, la ditta Thieri Loiodice, è stata foriera di scelte innovative, coraggiose?
1: Beh, certamente, certamente, proprio da un punto di vista anche non solo di scelte, perché nessuno pensava più a Svevo, nessuno pensava più a Rosso di San Secondo, a Chiarelli. Aroldo poi era un tipo che non amava il costume e allora era più mitteleuropeo, per cui tutti gli sforzi che ho fatto anche io per cercare un repertorio adatto anche a lui, ecco, Joyce per esempio, Esuli di Joyce, è stata un'altra vittoria, una scommessa sulla quale nessuno, nemmeno della critica, puntava. Ci dissero: ma che siete matti a fare questa cosa? No, dico, non siamo matti, l'abbiamo fatto 2 anni infatti. E quindi era un connubio particolare il nostro, eravamo giustissimi insieme, eravamo adatti uno con l'altro, non eravamo mai stonati insieme, non so come dire, e lui portava in sé un'eleganza non solo esteriore ma interiore, che connotava proprio la nostra coppia in un modo diverso da tutte le altre che ci sono state.

0: Che tempo fa?
1: Non lo so.
0: E beh, perché non provi ad aprire la finestra? Così poi me lo dici.
1: Ma mi dovrei alzare.
0: E che scoperta. Allora, ti decidi sì o no?
1: Ma veramente pensavo di dormire ancora un po', sono così lunghe qui le giornate.
0: Dillo pure che il tempo con me non passa mai.
1: Ma no, cosa c'entra?
0: C'entra, e come? Vorrei vedere se al mio posto qui ci fosse un'altra.
1: Ma quale altra? Fammi il piacere.
0: Dormi, dormi, se hai tanta voglia di dormire. Io non ti chiederò più niente.
1: È facile adesso dopo avermi svegliato, ormai non ci riesco più.
0: Che cos'è, un rimprovero?
1: Ma non vorrai litigare appena sveglia, spero. Oh, adesso mi alzo e vado ad aprire la finestra, così poi ti dico che tempo fa. Contenta?
0: Felice.
1: Ti annuncio che è una bellissima giornata di sole.
0: Ah sì, davvero? E adesso noi che cosa facciamo?
1: In che senso?
0: Nel senso di trovare qualcosa da fare per passare insieme questa bellissima giornata di sole.
1: Faremo le solite cose.
0: Le solite cose che facciamo ogni giorno tanto per passare il tempo dal momento che non ci amiamo.
1: Oh, basta per favore, eh?
0: Ti dà tanto fastidio sentirtelo dire?
1: Per cominciare ordineremo la prima colazione. Ecco, poi tu vai in bagno. O magari ci vado prima io, cosa preferisci?
0: Niente.
1: Ma niente non è una risposta.
0: Pensare che una volta appena sveglio mi dicevi...
1: Ti prego, non vorrei ricominciare.
0: Va bene, sta tranquillo che non te le ripeterò più queste parole, visto che hai tanta paura di sentirmele dire.
1: Paura delle parole, ma figurati, ma lo sai che certe volte sei proprio strana. Io dovrei aver paura di sentirmi dire da te che una volta svegliandomi ti dicevo ti amo, ma perché?
0: Perché? Ma me lo dicevi perché mi amavi veramente, perché mi volevi bene sul serio, tanto. Perché aprendo gli occhi il tuo primo pensiero era per me.
1: Guarda che hai capito male. Io ti domandavo semplicemente perché avrei dovuto aver paura di sentirmi dire da te, eccetera, eccetera,
0: ma
1: eccetera.
0: Ma come stai diventando noioso, caro. Sempre lì a insistere, a correggere, a precisare. Peggio di un professore.
1: Sei stata tu a cominciare.
0: D'accordo, non ne parliamo più.
1: Oh, allora, ordiniamo questa colazione?
0: Se sei così impaziente, se non hai niente di meglio a cui pensare, se la prima colazione per te è la cosa più importante...
1: Ma chi ha detto che sia la cosa più importante? Prenderei volentieri un caffè, ecco. Più che altro per fumare. Tu cosa vuoi?
0: Niente.
1: Come niente?
0: Va bene, ordinami pure un tè. Al latte, che però non sia bollito. Pane tostato, burro e marmellata di more.
1: Se ce l'avranno.
0: Perché non ce la dovrebbero avere? Non mi sembra di aver chiesto niente di così stravagante.

0: Abbiamo appena ascoltato un piccolo brano tratto dalla commedia di Fabio Carpi, La prima colazione, in onda nel 1977 su Radio 1. Signora Lo Iodice, non è stato difficile condividere tutto con Thieri in una continua osmose tra arte e vita?
1: Beh, certo che è stato complicato, però io ero assolutamente, sono rimasta fino all'ultimo affascinata da questa personalità molto forte. Solo che lui non aveva fatto i conti con una cosa, eravamo meridionali tutte e due, lui calabrese, io pugliese, e quindi forse questa appartenenza, questa matrice ha consentito proprio di accettare sia da parte sua che da parte mia certi spigoli, certe imposizioni di carattere, certe prese di posizioni, perché alla fine contava soprattutto il legame assolutamente tenerissimo e affettuoso che ci legava. Io so che Aroldo è stato senza dubbio molto molto innamorato di me, ma io lo sono stato altrettanto. Quando avevamo dei problemi e magari discutevamo, perché ci sono stati dei momenti di crisi dove si alzava anche la voce, voglio dire, però ero sempre io a cedere, perché mi chiedevo, ma anche se tutto questo dovesse finire veramente, che poi erano delle cose assurde, delle cose inutili per rovinare un rapporto, delle prese di posizioni sciocche tante volte anche da parte mia, e dicevo, ma come posso fare a meno di quest'uomo? Io mi svegliavo tutte le mattine e dicevo, ma che succederà anche della mia vita? Non era un fatto di opportunismo, era proprio un fatto di mancanza di respiro all'idea che nella mia vita dovesse entrare qualcun altro, non mi interessava più. Io quando ho incontrato Eroldo, siamo stati insieme 40 anni, io non ho più sentito la necessità di guardare in faccia un'altra persona, non mi ha più interessato proprio, perché eravamo talmente legati, e soprattutto quando ho cominciato a vivere da lui, perché io sono venuta a vivere a casa sua molto tardi, avendo avuto io due figli da un precedente matrimonio con Mario Chiocchio, che è stato prima un attore e poi un produttore, e ho lasciato la mia famiglia, ho scelto quando non si parlava neanche di divorzio, sono stata fra le prime divorziate, ho scelto così una fase molto dura per me, molto angosciosa e molto problematica anche coi ragazzi, però io sono sempre stata dell'opinione che ognuno di noi ha una sua strada segnata e la deve seguire a tutti i costi. Cioè adesso che i miei figli sono grandi, e soprattutto quando hanno cominciato a diventare grandi, hanno capito che anche l'idea di avere una madre sempre vicino ma costantemente lontana comunque per il lavoro che avevo scelto di fare nella vita, doveva essere un'accettazione serena, più tranquilla, soprattutto quando conobbe Aroldo, insomma si aprì un rapporto molto carino, molto affettuoso. Era un uomo molto saggio. Ecco, io quando penso a tutta la confusione che ci circonda oggi, ho bisogno come il pane della sua saggezza e dell'indirizzo che ha preso, anche senza farmelo notare, quando gestiva in un certo modo la nostra vita. E io ho imparato a vestirmi, ho imparato a capire che lui era un uomo talmente elegante, ma talmente tradizionale, che ho rinunciato da parte mia a essere più giovane anche vicino a lui, perché c'era una moda in un modo, una moda in un altro, no? E io ho sempre capito che dovevo stare vicino a quest'uomo in modo che non stridesse la grande differenza di età che c'era tra noi, perché c'erano 25 anni.
0: Infatti, lei non ha avvertito questa differenza di età anche?
1: Con lui no, perché fino agli ultimi 6-7 anni, dove lui si è ritirato prima di me, nel 2000 si è ritirato, fino allora non l'avevo notata, perché lui era talmente giovanile, era talmente pieno di vigore, di entusiasmo, di apertura mentale proprio nei confronti anche del nostro lavoro, che tutto questo
0: l'ha rapita.
1: Sì, no, passava in secondo ordine. E poi lui fisicamente era un uomo giovane, giovanile, per cui non c'aveva tutti i suoi capelli scuri, gli chiedevano addirittura quale tinta adoperasse, lui rideva e diceva, ma quale tinta? detto, sto aspettando che mi vengano i capelli bianchi, e non gli venivano. E quindi era un uomo, se lei vede oggi, io ho dei libri su di lui molto belli, su di noi diciamo, ha delle

0: Fotografie che sembra un giovanotto di 50 anni, ce ne aveva già 70 magari. E allora questo è stato fondamentale, cioè fino in fondo non siamo apparsi troppo distanti uno dall'altro, capisce? Perché c'era un allure, c'era una luce che ci circondava e che noi abbiamo curato con molta attenzione, con molto affetto e con molto amore.
1: Tra voi dunque, dicevamo, si erano create delle affinità elettive che vi legavano?
0: Sì, e io ho tanta nostalgia di lui sia personalmente che in scena, perché oggi non ho più trovato nessuno come lui. Trovare l'unione, ormai eravamo diventati una mano insieme all'altra, capisce? E ci capivamo immediatamente. Adesso ogni volta si intraprende lo studio di un'altra personalità, perché non ti devi arroccare soltanto sulle tue posizioni, ma devi capire anche l'altro. Ecco, noi ormai ci eravamo capiti a vicenda in un modo pazzesco, e adesso è molto più faticoso.
2: Stella! Stella!
3: Tesoro mio!
2: Stella!
3: Oh, Bruno mio! Stella. Mio marito, mio marito!
2: Oh, mamma mia! Anima mia, mi dica, bella signora, suo marito non è in casa?
3: E no, e via! Oh, pietà, pietà, signor brigante! Sono una povera bambina sola!
2: Quando tornerà non ti troverà più, perché io ti avrò portato lontano, lontano, cullandoti teneramente, angelo mio, dolcissimo amore!
3: Parlami ancora, ancora!
2: Se tu sapessi come ho sofferto, davvero, sai... T'avevo lasciata da neanche un'ora quando mi è parso di sentire una voce lontana che mi chiamava. Ho sentito, sai, proprio sentito che la mia piccola aveva paura delle ombre, dei rumori, della notte buia. Oh, gattina mia dal musetto rosa.
3: Io sono la gattina bianca e tu sei un gattone nero, nero, nero, nero, nero. Caro, caro, ma io mi dimentico tutto e tu non mi dici nulla. E Pietro? Che ne hai fatto di Pietro?
2: Avverrà a momenti, non è cambiato per nulla, sai. Tale quale una volta, timido e sincero, comanda un tre alberi grande, sai. Ha girato mezzo mondo, sentirai quante ne racconta. Oh, guarda, guarda chi c'è. Estrugo, l'ottimo, il fedele Estrugo. Buongiorno, Estrugo.
4: Buongiorno, Bruno. Hai fatto un buon viaggio.
2: Caro mio, 5 miglia per arrivare in città e altre 5 stamane per tornare. E la mia stella era in 1000 pericoli. Questo mio cervello ha immaginato 1000 orribili cose. L'ho vista bruciata, annegata, perduta. Oh, stella, stella, cara. Vai, vai, vai a preparare la stanza per Pietro.
3: Sì, sì, vado subito, Bruno.
2: E tu, Estrugo, va allo scrittoio. Mi occorre la tua più bella calligrafia. Il conte vuol vendere il suo castello e i poderi. Ne vuole una descrizione per il suo compratore. Gli faremo un paesaggio di pura scuola fiamminga.
4: In versi?
2: Quasi, sai. Vedrai. Scrivi. Il castello di Andenardo, costruito a picco... Oh, Pietro! Vieni, vieni! Estrugo, tu puoi andare. Pietro, dimmi! Dimmi, hai riconosciuto il nostro vecchio villaggio?
5: Beh, mi è sembrato più piccolo, ma carino. È sempre pieno di allegria.
2: E poi vedrai Stella. E su, sei a preparare la tua camera. Mm-hmm. La vedrai. Sei turbato? Io tremo per te. Mi sembra come se io dovessi rivederla. Aveva 14 anni quando partisti. Ed era già bella allora.
5: Ci si accapigliava sempre.
2: Non voglio ancora chiamarla. Lasciami parlare ancora un poco con te. Tu guardi la nostra casa?
5: Sì, tutto è cambiato. Lassù c'era il vecchio solaio pieno di farina.
2: Adesso c'è la nostra camera, la camera di Stella. Ah. La troverai molto più bella, sai, la piccola Stella. Io già allora le volevo bene, ti ricordi? E quest'amore... è cresciuto di giorno in giorno. Ad ogni minuto diventa più maturo o prezioso. Ti annoio, Pietro?
5: Ma no, no.
2: Alle movenze di un cigno, le gambe affusolate e dritte, il busto corto, il piccolo seno modellato. Oh, è una... È una fata. Io la porto nel mio cuore. E lei in me, capisci, come un bimbo nel grembo della madre. Vive in me. Stella!
3: Sì.
2: Stella! Stella, vieni! Vieni, vieni, presto!
3: Pietro!
5: Buongiorno, Stella!
2: Abbracciatevi, dunque.
3: Eravamo nemici. Mi picchiava sempre.
5: Allora era permesso. Ah, del resto, mi picchiavi anche tu, sai.
2: Stella, Pietro non è cambiato per niente, vero?
3: Dov'è il bagaglio?
5: Ora lo portano.
2: Ebbene, Pietro, ora l'hai vista. Dimmi, ho esagerato?
5: Stella è molto bella.
2: È agile, è vivace, è leggera. Stella, ti prego, fa un inchino. Saluta. Cammina verso la porta. Ecco, guardala, Pietro. Sì. Ecco, adesso voltati senza camminare, Stella.
3: Ma perché?
2: Gira ancora. Pietro, dimmi, non è meravigliosa?
5: Tu l'ami, ragazzo mio.
2: Oh, se sapessi. Senti, Pietro, senti. Non so come esprimermi. Stella, angelo mio. Mia piccola fata, slacciati un po', fagli vedere il collo.
3: Ma Bruno...
2: Te ne prego.
3: Ma non ho coraggio.
2: Voglio che Pietro sappia quanto sei bella. Ecco, ammirala, Pietro. È un giglio. Guarda quanta purezza. Ancora, Stella.
3: Ma...
2: Ancora, guarda, Pietro. Egli deve vederti così, Stella. Come si sogna di te, bianca, fresca come la rugiada.
3: Oh, amico mio.
2: Sì, il tuo seno, il tuo piccolo seno.
3: No!
5: Tu l'ami troppo,
2: che
5: Bruno.
2: Che gli dica se ha potuto vedere in tutti i suoi viaggi un fiore più delicato. Sì, il tuo seno, piccolo, puro.
3: Bruno, ti supplico.
2: No! No, Pietro! No, non guardarlo così! No! No! No! No! Oh, Pietro. Pietro, per l'amor di Dio, non ci picchiamo.
6: Pazzo! Pazzo forsennato! Ecco cosa sei.
2: Oh, Pietro, perdonami. Perdonami, non so cosa è successo. Mi è parso di vedere una fiamma nei tuoi occhi. Una fiamma che mi ha fatto impazzire. Se tu sapessi cosa ho provato. Pietro. Fratello mio. La tua camera è pronta. Tu rimani qui, vero? Tu accetti, no? Per pietà.
5: Sì. Sì. Ma se fosse stato un altro, l'avrei ammazzato.
2: Via, mogliettina mia. Ora è passato tutto. Siamo guariti. Vai, fai vedere a Pietro la sua stanza.
3: Vieni, cugino. Vedrai che vista dalle tue finestre.
5: Sì.
2: Estrugo, sei qui. Non ti avevo sentito arrivare. Dimmi, credi che Stella mi sia fedele? Rispondi semplicemente con una parola. Fedele o infedele, sì o no? Giura? Giura, allora. Non osi giurare, Strugo, eh? Disgraziata. Va bene, ho capito. Tu non hai parlato, ma ammetti, vero, che si può dubitare di lei? Non difenderla, taci. Le donne sono piene di astuzie. Creano intorno a loro un'atmosfera artificiale di fiducia e di purezza. Ma Stella no. Stella no, forse le altre. E già, e perché lei no? Se ha due occhi, due braccia, due gambe. Dimmi, Estrugo. È prudente che Pietro stia con noi? Riusciranno a frenare la loro fantasia? Un pensiero, cos'è un pensiero? Nasce, si insinua. E se non è un pensiero, un sogno. È possibile che i pensieri, i sogni di Stella non siano mai stati di nessun altro all'infuori che miei?
5: Stella! Stella, scendi subito! Non senti che ti chiamo?
3: Sono qui, caro.
2: Non hai fretta, a quanto pare.
3: Ma sì, Bruno mio.
2: Siediti lì.
3: Vuoi fare qualche gioco? Ah, c'è anche Strugo. Ho capito, è un indovinello.
2: Dimmi qualcosa che non mi puoi dire. Cosa hai fatto? Raccontami quello che hai fatto ieri quando sono andato via.
3: Ti ho guardato da dietro la finestra, a lungo.
2: Non è questo che voglio sapere.
3: Beh, è venuta Cornelia.
2: Qualcosa che non puoi dire.
3: Il boaro...
2: Lo so, ti ama, lo sanno tutti. Qualcosa che tu non mi hai detto.
3: Ho dormito e ho dimenticato il mio sogno.
2: Il tuo sogno?
3: Ah, ma non è un gioco, allora... Ma perché? Perché, Bruno?
2: Piangi? Piangi, eh? Perché? Perché piangi tu?
1: Era una scena tratta dalle Cuckoo Magnifique di Fernand Crommelink, in onda su Radio 1 nel 1972 con la regia di Pietro Masserano Taricco. Ora vi proponiamo un assemblaggio di brani con cui si chiuderà la puntata di Coppie Celebri dedicata ad Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice, tratti dalla Maschera e il Volto di Luigi Chiarelli, in onda su Radio 1 nel 1980 con la regia di Edmo Fenoglio. Ma prima ascoltiamo Giuliana Loiodice, che ricorda perché questa commedia dimenticata dei primi del Novecento fu inserita nel repertorio della ditta Thieri Loiodice.
0: Fu un ripescaggio, devo dire, mio, perché io mi ero fissata di trovare in questi autori dimenticati italiani una curiosità, una novità, infatti non li rappresentava più nessuno. E mi ricordo che andammo dal fratello di Chiarelli stesso, e di cui conservo un regalo delizioso. Mi regalò un autografo con la poesia, lei ricorderà, Riobò di Palazzeschi, e me lo regalò perché fu così commosso che due attori come noi si fossero ricordati di questo autore completamente dimenticato e sparito, che diventò pazzo dalla gioia che noi rappresentassimo proprio questo testo. E fu anche quella una bella scommessa. A me piaceva cercare in un repertorio che nessuno incontrava più, che nessuno ricercava più. Sono stata una grande ricercatrice, e soprattutto perché mi premeva portare in scena la coppia in un modo che fosse valida per tutti e due. Perché io, Aroldo, questo l'ha capito, ho cercato sempre di non essere la spalla di Aroldo, ma di avere in scena una storia che coinvolgesse tutte e due in un modo primario. Ed è stato molto complicato, molto difficile. Però capivo che anche la bilancia non poteva pendere solo da una parte, perché forse eravamo arrivati a un tale punto di conoscenza da parte del pubblico come coppia, che la nostra presenza doveva essere uguale, doveva essere il più possibilmente bilanciata fra tutti e due, altrimenti si sarebbe creato il problema primo attore e prima attrice. No, noi eravamo una coppia, e come tale abbiamo rappresentato per tanti spettatori le problematiche di un matrimonio, degli amanti, insomma. È stata una ricerca faticosa, però credo di esserci riuscita, perché tutte e due avevamo la stessa importanza in scena, che eravamo bilanciati bene. Io avevo molto rispetto per Aroldo e per la sua carriera, per la sua età e tutto, però comprendevo che la gente voleva questo da noi, che fossimo giusti tutti e due in scena, non uno solo. Ed è stata una bella
1: e
0: lotta.
1: E quindi una vera coppia, una vera ditta.
0: Sì, una vera ditta, ecco, un po' come sono stati la Morelli Stoppa e tutto, perché anche loro hanno sempre fatto delle ricerche o delle scelte che mettevano in risalto un'unione non un primato rato. E quindi, insomma, è stata una grande fatica, però è stato anche quello molto bello, molto interessante. Io ho letto tanto nella mia vita, ho passato la notte a leggere copioni, testi. È stata una, è stata una bella vita, nel senso anche di acculturamento, di capire quello che stavamo facendo e andare avanti, non rimanere indietro.
1: Possiamo concludere dicendo che lei e Harold Utieri avete formato una delle coppie più importanti del panorama teatrale, in cui vi dividevate i ruoli. Per certi aspetti Harold Utieri era il rigore e lei la passione?
0: Assolutamente sì, mi pare una bellissima definizione, la ringrazio.

E noi ringraziamo Giuliano Loiodice per la sua testimonianza così coinvolgente e affettuosa. Grazie a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo, che vi anticipa che nei prossimi giorni ascolteremo due commedie trasmesse da Radio Rai in cui Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice recitavano insieme. L'amore con la A maiuscola di André Birabeau e Casa cuore infranto di George Bernard Shaw. Poi ci occuperemo di altre coppie famose del teatro italiano, ma ora buon ascolto di alcuni brani della Maschera e il volto di Luigi Chiarelli, diretta da Edmo Fenoglio, che abbiamo assemblato per chiudere questa puntata di Coppie Celebri dedicata ad Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice.

0: una vasta sala nella villa del conte Paolo Grazia, sul lago di Como.
1: Sentite, sono loro, gli americani.
2: Gli amanti?
3: Mi sembra che abbiano bisogno di troppi pretesti quei due giovani per il loro amore. Il lago di Como, il chiaro di luna, la canzone nostalgica.
1: Si dice che siano stati costretti a fuggire perché ella ha un marito terribile.
4: Ma un marito che si rispetti non si lascia scappare la moglie con un amante.
2: Signor Paolo, che cosa fareste voi?
4: Che cosa farei? La ucciderei. D'altronde è una cosa che si sa questa. Domandiamolo a mia moglie, Savina, che ne dici?
0: Ma figurati, caro.
2: Dell'amante che cosa ne fareste?
4: Ah, nulla. Un marito deve vedere in ogni uomo un possibile amante della moglie. Tu.
1: Paolo.
4: Non una parola inutile.
1: Paolo.
4: Sei tornata.
1: Ascolta.
4: Sei venuta per sfidarmi.
1: No, per umiliarmi.
4: Ma se poco fa sei riuscita a sfuggirmi, ora no. Ora ti ho qui, per Dio, io ti uccido,
1: Paolo,
4: ti strozzo con le mie mani, ti strozzo.
1: Oh, Paolo. Paolo, fai di me quello che vuoi.
4: Ti permetti anche di essere ironica, non è vero? Ma non crederti ancora salvo, perché...
1: No,
4: io...
1: Paolo.
4: Così non posso. Il contatto della tua carne. Ma perché mi hanno disarmato?
1: Prendi. Ecco la tua rivoltella.
4: A vigliacca.
1: No. Tu non mi ucciderai.
4: Ne sei sicura, vero?
1: Non mi ucciderai.
4: Hai giocato tutto per tutto.
1: Ho rischiato meno che tu creda.
4: Certo, vale così poco ormai la tua vita.
1: La mia vita. E che importa, è il meno. E ora comprendo che forse è proprio l'unica cosa che non ho rischiato.
4: Sei folle. Io t'avrei uccisa se...
1: No.
4: No.
1: Togliti questa maschera di delitto. Sii sincero con te stesso, non essere lo schiavo delle tue parole e dei tuoi atteggiamenti convenzionali. Giochiamo il nostro destino in quest'ora, Paolo. Non fare che esso sia più grave, non mettere l'irreparabile fra di noi. Pensa che della nostra vita possiamo ancora salvare qualche
4: no,
1: cosa.
4: No, no, no, no, tu sei morta per
1: Sarà
4: me.
1: Sarà come tu vorrai, ma rifletti prima.
4: Per me, ma per gli altri. Morta per me non è che una stupida frase, ma per gli altri.
1: Ah, è per questo che ti duoli, non per avermi perduta.
4: Ridicolo!
1: Oh, che pena!
4: Ebbene, non c'è che una cosa da fare ora.
1: Quello che vuoi.
4: Partirai.
1: Eh?
4: Tu devi scomparire.
1: Mi scacci?
4: Per sempre.
1: Per sempre?
4: Nessuno deve sospettare la tua partenza. Fra un'ora al massimo tu salirai in automobile con me, ti accompagnerò in Svizzera, di là prenderai un treno per Parigi o per Londra.
1: Oddio!
4: Al resto penserò io.
1: Che cosa intendi fare?
4: Non ti riguarda.
1: Tu mi fai paura in questo momento, che cosa mediti?
4: Hai paura? No, guarda, sono perfettamente calmo.
1: Non è per me che temo, è per te.
4: Per me? Per me non dovevi fare quello che hai fatto.
1: Quale proposito mi nascondi? Paolo, Paolo, partirò domani. Lasciami il tempo di parlare, di spiegarti.
4: È inutile, che cosa aspetti?
1: Dammi tempo fino a domani.
4: No, no, il diritto sì o no di cacciarti dalla mia casa dopo quello
1: sì,
4: che è accaduto
1: sì.
4: È il meno che io possa fare, no?
1: Sì.
4: Ecco. Poi mi farai il favore di andartene lontano, di prendere un altro nome. È molto? Ecco, guarda, ti faccio grazia della vita a questo patto.
1: Prendere un altro nome?
4: Lo esigo. Ti darò del denaro, perché tu possa provvedere nei primi tempi. In seguito poi troverò il modo di farti avere tutto quello che ti occorre.
1: Ah, ma dunque è proprio per sempre.
4: Ti facevi forse delle illusioni? E intendiamoci. Nessuno deve sapere, nemmeno lui, che non venga a raggiungerti.
1: Ti dispiacerebbe.
4: Solo perché voglio che nessuno sappia dove tu sia. Tu devi essere morta, morta per tutti.
1: Non dubitare. Ma poi ti sembra possibile che io ora sarei qui, davanti a te, se avessi ancora qualche cosa in comune con quell'uomo? Ma è finita. È finita.
4: Tienti i tuoi rimpianti.
1: Ma è ben altro quello che io rimpiango.
4: Non mi interessa, vedi bene che non ti chiedo nemmeno il suo nome.
1: E a che varrebbe?
4: Non ho altro da dirti.
1: Sei dunque irremovibile. È deciso.
4: Deciso.
1: Oddio! Paolo, pensa.
4: Va.
1: Pensa.
4: Basta! E non farti vedere da nessuno.
1: Mi commuta la pena di morte in quella dell'esilio.
0: Due anni dopo, sempre la stessa sala, piena di fiori. Sembra di essere in una serra fantastica. Dalla terrazza sventola una grande bandiera.
5: Ecco, ecco, mi sembra di veder gente laggiù.
6: Sì, sì, sentite, la musica.
5: Lo accompagnano qui con la musica.
6: La sua soluzione è una festa per tutti.
5: Come deve essere felice il nostro padrone di tornare qui a casa sua dopo tanto tempo.
6: E intanto la signora Savina, poveretta.
5: Pace all'anima sua.
6: Neppure sepoltura le si è potuta dare. È rimasta laggiù, a marcire in fondo al lago.
5: Se avesse fatto il suo dovere, questo non le sarebbe accaduto.
6: Tutti uguali voi altri uomini.
5: Eccolo!
4: Chi siete? Signora? Cercate di me? Ah, di me? Ah, sì, sì, credo di capire. Forse mi avete mandato dei fiori, forse mi avete scritto una delle tante lettere che ho trovato qui e che... Tu! Voi! Voi qui? E perché? Avete dimenticato? Ma siete impazzita!
1: Non temere. Non mi ha visto alcuno. Sono passata per la scala della veranda. E poi... così velata.
4: Ma è folle! Che siete venuta a fare?
1: A salutarti? Non mi inviti a sedere? Sono Madame Severine de Grèze, che vive a Londra. Vedi bene che ho fatto un lungo viaggio per procurarmi il piacere di vederti un momento.
4: Non dite sciocchezze.
1: L'altro giorno mi sono spinta fino a Chiasso per seguire più da vicino il tuo processo. Ho saputo della tua assoluzione e sono venuta qui.
4: A fare che cosa?
1: Te l'ho detto. E poi ho pensato che in questo giorno di grande letizia per te potesse esserti gradito fra tanti omaggi anche il perdono della vittima.
4: Ma disgraziata! Ma non sapete che di là c'è il vostro cadavere?
1: Il mio?
4: Cadavere!
1: Il mio cadavere?
4: Già!
1: Non capisco.
4: Poco fa alcuni barcaioli hanno pescato qui davanti alla nostra... davanti alla mia villa. Un cadavere di donna che evidentemente era nel lago da molto tempo. Era irriconoscibile, pure tutti immediatamente ti hanno riconosciuta.
1: Me?
4: Ti hanno portato in casa, in quella stanza. E ora sono tutti là, intorno alla tua salma, che ti piangono.
1: E tu?
4: Ah beh, io che cosa potevo fare io? Me l'hanno quasi imposto di riconoscerti.
1: Ah, dunque sono proprio morta.
4: Fra poco saranno fatte le constatazioni di legge.
1: Morta. Anche per te. Mi hai riconosciuta.
4: Che cosa speravi?
1: Beh, almeno questo. Che il pensiero che io fossi viva potesse, non lo so, confortarti.
4: Mi è indifferente.
1: Come ha confortato me la notizia che eri assolto.
4: Non è la stessa cosa.
1: E allora dovrò di nuovo andarmene.
4: Certo.
1: Tornare a Londra.
4: O dove più ti piaccia.
1: E passare tutta la vita sola. Senza più rivederti.
4: È necessario.
1: Sta bene. Tornerò ad essere Madame Severine de Grèze. E per tutta la vita. Addio. Addio, Paolo.
4: No.
1: Perché?
4: Sarebbe imprudente.
1: A non temere. Come sono venuta me ne andrò. E il mio velo mi difenderà dagli sguardi indiscreti.
4: Potrebbero riconoscerti.
1: Ma chi vuoi che ci pensi? Io sono morta di là. Morta da tanto tempo.
4: Ragione di più, pensa. Se ti riconoscessero, che cosa accadrebbe?
1: Il ridicolo.
4: Ti ho detto che non voglio.
1: Non voglio? Io sono Madame Severine de Grèze.
4: Insomma, aspetterai che annotti.
2: E dove?
4: Di là nella nostra... nella mia stanza. Adesso vai, vai!
2: Allora, arrivederci.
4: Vai, vai adesso, vai, vai!
1: Paolo.
4: Tu, Savina, come osi!
1: Che cosa vuoi fare? Uccidermi un'altra volta?
4: Un'altra volta?
2: Pensa che di là c'è già il mio cadavere.
4: Oh, eccomi presa nella mia stessa rete. Ma perché? Perché non t'ho veramente uccisa quella notte?
2: Oggi avresti dei rimorsi.
4: Meglio qualsiasi rimorso che questa sofferenza.
2: Amala, codesta tua sofferenza, perché ti viene dalla mia presenza.
4: Vattene, vattene, non voglio più
2: Se
4: vederti.
2: Se tu mi avessi uccisa allora, oggi il tuo tormento sarebbe molto più crudele.
4: Sarebbe stata la liberazione.
2: Ma quale liberazione se tu mi ami?
4: No, no, io ti odio, ti odio, ti odio.
2: Mi ami, mi ami. Tu non vuoi che io me ne vada. Mi hai trattenuta poco fa.
4: Perché non volevo uno scandalo.
2: Perché mi ami. Perché mi vuoi ancora con te. E io so che resterò qui con te e che tu mi vorrai di nuovo come prima. Oh, Paolo!
4: È falso! È falso, guarda, a me non importa più nulla dello scandalo, del ridicolo. Piuttosto che averti un solo minuto qui ancora, io preferisco affrontare qualsiasi conseguenza. Anche se ti vedono, se ti riconoscono, non me ne importa nulla. Ma un minuto di più qui, no! Ecco!
1: Oh, sta bene, Paolo. Sta bene, me ne andrò.
4: Subito!
1: Me ne andrò, ma
4: ogni altra parola inutile non
1: io t'ascolto. Sola senza di te non potrò più vivere. Avrai presto quello che desideri. Io preferisco uccidermi, Paolo. Ah, sì, io mi ucciderò. Mi ucciderò. Mi ucciderò.
4: No. No.
1: Oh, Paolo.
4: Non andare via ora. Aspetta stasera. Come eravamo d'accordo.
2: Povero amico mio.
4: Lasciami. Lasciami, lasciami, ti prego.
1: Paolo.
4: Savina, potrebbe venire qualcuno da un momento all'altro.
1: Oh, io sono stanca di rimanere chiusa in quelle stanze. Ho tanta voglia di girare liberamente per la mia, per la nostra casa.
4: Pensa se qualcuno ti vedesse.
1: Oramai.
4: La situazione è sempre la stessa.
2: Non sta che a noi cambiarla. E l'abbiamo già cambiata.
4: Non è la stessa cosa.
2: È l'unica che abbia valore. Ma che ti importa di tutta quella gente? Perché pensi ancora a subordinare i tuoi sentimenti, la tua vita, la tua felicità a loro?
4: La nostra vita non è fatta soltanto di noi.
2: Ma noi soprattutto dobbiamo essere, se amiamo la nostra vita.
4: Ecco, bisognerebbe poterla amare.
2: Paolo, Paolo pensa soltanto che dobbiamo dimenticare. Perché fai così?
4: È più forte di me.
2: Non è vero. Tu mi ami.
4: Ma come fai ad essere così certa del mio amore?
2: Soltanto per amore.

0: potuto superare te stesso, soltanto per amore potrai liberarti dagli enormi fantasmi, dei pregiudizi sociali.
1: Ti sbagli, tu non sai. Tu non sai tutto quello che si è scatenato dentro di me questa notte.
0: Ma l'ho compreso.
1: Quando t'ho riavuta fra le mie braccia, quando t'ho visto agonizzare sotto di me, m'è preso come una follia di distruzione. Ho sentito svegliarsi dentro di me gli istinti più oscuri, gli odi, le crudeltà selvagge che dormono nelle nostre origini. E avrei voluto schiantarti, cancellare da te qualche cosa per sempre. Era la bestia che s'avventava per riprendere qualche cosa che le avevano tolto con un tranello infantile e che sentiva i suoi artigli spezzarsi contro un sottile tessuto di misteri. I tuoi ricordi, ecco la mia disperazione.
0: Paolo.
1: E dopo mi sono sentito distrutto, spezzato in ogni volontà.
0: Hai pianto come un fanciullo questa notte e hai lasciato che asciugassi le tue lacrime. Senza volerlo, hai cercato rifugio in me contro il male che io stessa ti avevo fatto. Ma non si può amare più di così, Paolo. Ecco perché io non dubito.
1: Io non sento che la mia angoscia...
0: Tu mi ami.
1: No, no, non ti amo. Io vorrei averti in un possesso assoluto. E questo oramai...
0: Se il mio peccato ha generato in te la necessità di questo amore spietato, io mi perdono. Perché prima il tuo amore dormiva in fondo al tuo cuore. Tu stesso mi ignoravi. Ma dopo questa notte... Io mi sento veramente amata.
1: Sei crudele.
0: Io ti amo perché tu mi ami.
1: Mi ami, no.
0: Non ho amato che te.
1: Ma come potrò averne la certezza?
0: Sentendo come io sia tutta tua.
1: Oh, se potessi dimenticare il tuo passato.
0: Tu dimenticherai. Perché io ho dimenticato. In me non c'è più nessun ricordo. Di nulla. Questa è la certezza che deve farti ritrovare la pace. Oh, Paolo!
1: Sabina!
0: Ma se io non fossi qui vicino a te, invece, se fossi morta. Pensa questo, se vuoi comprendere il tuo amore. E invece ti sono vicina, trepidante, sottomessa, ansiosa di piacerti, perché tu mi possa voler bene. Perché senza il tuo amore io sarei una povera creatura sperduta, Paolo. Finita! E non saprei fare altro che piangere. Che piangere.
1: Oddio. Se voler bene a qualcuno significa soffrire per lui, io ho tanto sofferto per te. Ti ho voluto. E ti voglio tanto bene.
0: Oh, Paolo, perdonami.
1: Vai di là ora, vai di là, io vado giù a vedere cosa accade.
2: Vado giù. Paolo, mi hai mandato a dire di non mancare ai funerali, ah. Ecco, sono qui per questo.
0: No,
1: Sabina, non è possibile.
3: Ho letto la vostra ringa sul giornale. Ebbene, signori giurati, quella donna che impiegava ogni arte più sottile per conservarsi il fiducioso amore del marito, mentre trascinava la sua bellezza lussuriosa nelle febbrili alcove del peccato e del vizio, quella donna non merita nessun compianto, nessuna scusa. Donna avida di sensazioni morbose, malata di tradimento, priva di ogni pudore e di ogni senso morale. Pezzente!
1: Sabina, ti sei incontrata con quell'uomo?
3: Già.
1: E gli hai parlato?
3: Non l'hai visto, sembrava impazzito. Lo ha annientato con le sue stesse parole, quelle della difesa.
1: E adesso...
2: Cirillo, Piero, Paolo, dovresti accettare questo lutto. La signora Sabina! Ma che scherzo è questo?
1: Eh beh.
2: È viva!
1: Eccola lì.
4: Ma chi? Ma perché l'hai impazzita? E quei cadaveri che stanno portando via, di chi erano?

0: Ah, beh, quello poi non...
1: Oh, e voi? Ma voi?
2: Ma...
3: Voce d'oltretomba?
1: Ma... Che risposte sono queste? Ti prego di spiegarti.
0: Ma spiegare che cosa? Gli occhi l'hai vista?
1: Ah, se credi che basti! Troppo comodo cavarsela così!
0: Ma insomma, ma chi sei tu? Ringrazia che sia viva e basta!
1: Ah, no!
2: Vi ringrazio.
1: Non è il momento di fare dello spirito. Ah, tu credi sia lecito prenderci gioco della gente a questo modo?
0: Ma vuoi che l'ammazzi per farti piacere?
1: Ah, la prendi così alla leggera.
0: Insomma, Marco, mi hai seccato adesso, sì, mi hai seccato.
3: E non c'è che dire, è ancora calda, e come?
1: E tu supponi sia permesso prendere in giro così la legge?
0: Ma la prendete tanto in giro voi, magistrati, su.
1: Benissimo. Benissimo, però t'avverto che questa volta andrai in galera.
0: Cosa?
1: Eh sì, caro mio, proprio così. Simulazione di reato, articolo 211 codice penale. 211!
0: Ma come? L'ho ammazzata, mi assolvono. Non l'ho ammazzata, mi mandano in galera. Ma questo è assurdo. E ora? Ora che cosa conti di fare?
1: Sospendere i funerali e procedere.
0: Procedere a che cosa? Tu sei matto. Adesso lascerai che si portino via il cadavere perché qui in casa non ce la voglia più. Oh. Quando sarà al cimitero poi ne farete quello che vorrete.
1: Ma caro, non posso porre tempo in mezzo.
0: Ma cosa, hai paura che scappi?
1: No!
0: Allora quello che sarà, sarà in seguito. Adesso non voglio scandali in piazza, quindi silenzio con tutti. Lasciamo che la solennità dei funerali non trovi inciampi disgustosi.
4: Sei stato grande.
0: Pensi che ho avuto torto?
4: Torto ragione non conta oramai.
0: Ma adesso accadrà uno scandalo.
4: E che ti importa?
0: Pensa come si riderà.
4: Si stancheranno.
0: È sempre così, anche in piena tragedia si è perseguitati dal ridicolo.
4: Bisogna mettersi al di sopra delle nostre farse, delle nostre tragedie.
0: Essere spettatori della nostra stessa vita.
3: Già, ma l'articolo 211 e l'articolo 279... Non è facile essere lo spettatore anche del codice penale.
4: Lo è stato una volta, potrà esserlo ancora.
0: Ma c'è l'arresto immediato.
3: Già.
0: E io non ho abbastanza della prigione. Tornare lì dentro, beh no, ecco. Ma come fare?
4: Scappa.
0: Dove?
4: Lontano. Prendi la tua savina e fila.
3: Ci salvano così tanti ladri, tanti assassini.
0: Andare raminghi per il mondo come due banditi.
4: Quando si hanno molti quattrini si scappa en tourist, una coppia in viaggio di piacere.
0: Ecco, ecco che cosa mi tocca fare. Darmi alla latitanza. Cambiare nome, cambiare volto.
5: Signor Cirillo.
4: Signora Savina, sono stato così turbato che non sono riuscito a trovare una sola parola. Ma sono tanto felice che sia così. Ritrovo una buona amica e sono certo che ora potrete essere felici.
5: Grazie. Ma vedete quello che ci accade ora?
4: Se vi volete bene, tutto il resto non conta quando si è in due. Sentirsi soli invece è triste. La sola speranza non sempre è sufficiente a riempire le nostre ore. Domani, fra un mese, fra un anno, mai. Chissà, è triste. Signora Savina, vado al vostro funerale.
5: Oh, addio, Cirillo.
0: Savina.
5: Paolo.
0: Savina, io non voglio più rendere conto a nessuno della mia vita. Alla società, alla legge, agli amici, basta! Io voglio diventare! Savina!
5: Paolo!
0: Sei qui, Savina!
6: Come congettura, due anni dopo, in un'analoga villa sulla costa azzurra in Francia o a Brighton in Inghilterra.
7: Oh, nice meeting of you, my dear. Oh, cosa vado? La petite, oui.

0: giro tu.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Scrittore, magistrato, politico, opinionista, quando Gianrico Carofiglio è ospite di Damasco su Radio 3 nel 2007, ha già vinto il premio Bancarella con Il passato è una terra straniera, ha scritto tre dei romanzi

0: che per me sono stati importanti, forse non i più belli che ho letto nella mia vita, ma quelli che hanno segnato alcune tappe importanti, soprattutto della mia adolescenza. Forse è il caso che io mi presenti, però cosa non facilissima, perché io ho un lavoro che è scritto sui documenti e poi qualche altro lavoro che invece è scritto un po' sulla sabbia. Quello scritto sui documenti è il lavoro di magistrato, ma da qualche anno scrivo anche dei libri, che poi era la cosa che desideravo fare quando ero bambino, assieme ad altre cose un po' bislacche, diciamo meno serie, che fare il magistrato. Volevo disegnare i fumetti, volevo occuparmi di animali. E proprio questa passione per gli animali, che era una cosa strana, perché io ero appassionato di animali ma ne avevo anche paura, è legata alla prima lettura fondamentale che c'è stata nell'età di passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza per me. E questa prima lettura, che poi è il libro di cui parleremo oggi, è stata L'anello di Re Salomone, il bellissimo libro di Konrad Lorenz, premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 73, che racconta dei suoi rapporti amichevoli con il mondo animale. Questo è un libro che ha segnato in qualche modo uno spartiacque nella mia vita di ragazzino, perché mi ha fatto capire una serie di cose sulle persone, ma allora non lo sapevo, e mi ha fatto scoprire un sacco di cose sugli animali, era quello che percepivo più immediatamente. E i segni di quella lettura hanno lavorato in modo sotterraneo su di me e con ogni probabilità sono arrivati fino ad oggi. E quindi comunque oggi parliamo appunto dell'Anello di Re Salomone, Konrad Lorenz.
1: Ciò che seminai nell'ira crebbe in una notte rigogliosamente, ma la pioggia lo distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente, maturò tardi, ma in benedetta abbondanza. Peter Roseger. Per scrivere sugli animali bisogna essere ispirati da un affetto caldo e genuino per le creature viventi, e penso che a me questo requisito verrà senz'altro riconosciuto. Ma ho voluto citare i bei versi di Peter Roseger perché questo libro è scaturito non solo dal mio grande amore per gli animali, ma anche dalla mia ira contro i libri che trattano di animali. E devo riconoscere che se mai nella mia vita ho agito sotto l'impulso dell'ira, è stato proprio nella stesura di queste storie di animali. Ma di che cosa mi adiravo? Delle molte storie di animali, incredibilmente false e cattive, che ci vengono offerte oggi in tutte le librerie, dei molti pennaioli che pretendono di parlare degli animali senza saperne un bel nulla. Io sono uno scienziato, non un artista, e quindi non mi permetto nessuna libertà e nessuna stilizzazione. Inoltre ritengo che queste libertà non siano affatto necessarie e che sia molto meglio attenersi, come nei veri e propri lavori scientifici, semplicemente ai fatti, se si vuole dischiudere al lettore la bellezza del mondo animale.
0: Fu mio padre a portare a casa questo libro, che era ed è in Italia, della casa editrice Adelphi. Ricordo questa copertina azzurra e il fatto che lui me lo diede sapendo che ero appassionato di animali, appunto quel tipo di passione strana di ragazzino timido che degli animali ha paura pur essendone straordinariamente attratto. Io proprio ricordo il pomeriggio in cui presi in mano questo libro e mi ci immersi e ne fui, come posso dire, conquistato. La cosa straordinaria della scrittura e delle storie di Lorenz è tutta in qualche modo racchiusa nel titolo. Perfettamente ben scelto. L'anello di Re Salomone era l'anello che l'antico Re Salomone possedeva, un anello magico che gli consentiva di parlare con gli animali. È lo stesso anello magico, metaforicamente, aveva Konrad Lorenz, che ci porta con questo libro nelle sue avventure con gli animali con i quali lui veramente, veramente parlava. E io ricordo, dopo aver letto e riletto questo libro, subì una serie di effetti che dovettero poi portare una serie di conseguenze nella vita mia e della mia famiglia, perché in primo luogo decisi che assolutamente, immancabilmente, dovevo avere un cane. I miei genitori non erano esattamente d'accordo, perché noi abitavamo in un appartamento e di regola negli appartamenti non si introducono cani. Questa perlomeno era la regola ferrea fissata nella mia famiglia. Però io ero un ragazzino timido, ma avevo la testa dura, e quindi cominciai per mesi e mesi e mesi ad accanirmi sulla mia famiglia, su mia madre e mio padre, per cercare di convincerli a farmi prendere un cane, e loro rifiutavano drasticamente. E allora, sempre, come posso dire, ispirato da quella lettura, decisi che bisognava adottare provvedimenti drastici, e un giorno da una bancarella che vendeva ogni tipo di animaletti comprai un cagnolino bastardo, lo ricordo ancora adesso, 4.000 lire, infatti accadevano nel 76. Poi lo portai a casa e mentre lo portai

0: Stavo a casa, pensavo che mi avrebbero buttato fuori, me e il cane, vista la regola di cui avevo parlato, e forse allora si rivelò una mia qualche attitudine a inventare storie, attitudine che poi ho utilizzato dopo, negli anni, perché inventai una patetica narrazione di questo cagnolino aggredito da piccoli teppisti preso a sassate, con l'intervento poi dell'eroico giovane amante degli animali, che per l'appunto ero io, che l'aveva salvato e poi era stato costretto, dico costretto, a portarlo via per evitare che i piccoli teppisti tornassero e lo uccidessero. Chiunque avrebbe detto che i miei genitori non l'avrebbero bevuta e invece la bevvero. E da allora per 16 anni questo cane di nome Randy abitò con noi e fu il mio compagno. E insomma, presi questo cane e peraltro decisi che da grande avrei fatto l'etologo come Conrad Lorenz o il veterinario o l'addestratore dei cani. Ero affascinato, veramente affascinato dalla possibilità che esisteva e che esiste di comunicare con gli animali in modi diversi da quelli che usiamo noi umani per comunicare. Noi usiamo un sistema efficace ma a volte privo di sfumature, che è quello costituito dalle parole e dalle frasi. Gli animali si esprimono e comunicano fra loro attraverso i segni del muso, del corpo, della coda, la posizione, e soprattutto sono capaci, come ci dice Conrad Lorenz, di leggere i nostri gesti, i nostri comportamenti, e questo determina a volte credenze sulle loro capacità, sulla telepatia degli animali, sulla capacità di leggere nel pensiero, che altro non è, ma io trovo con maggior stupore che sia questo, che altro non è se non la capacità di leggere infinitesimi dettagli nel comportamento del loro amico, padrone è una parola che non mi piace, uomo. E insomma, a me piaceva l'idea di imparare ad addestrare gli animali e i cani in particolare, e quindi mi ci dedicai con il cane Randy, appunto, quello che era entrato in casa con l'inganno e c'era rimasto perché era entrato, come dire, nel cuore di tutti noi. E quindi mi dedicai per mesi e mesi a insegnarli, avendo, oltre al libro di Lorenz, comprato e studiato ogni tipo di manuali, una mia fissazione peraltro in generale, sull'addestramento dei cani. E questo cane faceva effettivamente cose straordinarie da circo, per cui era diventato famoso nel quartiere. Per esempio, sapeva contare. Ora bisogna essere molto chiari: i cani non sono come gli animali, non sono in grado di concepire la numerazione. Un cane che sappia fare operazioni di questo tipo le fa essenzialmente perché ha una sintonia speciale con il suo padrone e amico. Nel mio caso, gli avevo insegnato a contare e a fare addizioni e sottrazioni dando la zampa. E questo era oggetto di autentici spettacoli che ci riempivano di reciproca soddisfazione, la sua per la verità perché era sempre premiato con del cibo e la mia perché facevo la mia figura con parenti e amici. Insomma, il cane veniva chiamato e dicevo: Randy, vieni qui. E lui capiva perfettamente per che cosa in quell'occasione veniva chiamato, si sedeva davanti a me, mi guardava negli occhi, io rimanevo immobile, poi gli dicevo per esempio: quanto fa 2 più 3? E lui, con calma, serenità, direi quasi accademica, mi dava la zampa 5 volte e poi riceveva un premio. E tutti erano esterrefatti, giustamente esterrefatti, e secondo me la spiegazione di questo è ancora più straordinaria, della possibilità che il cane potesse aver imparato a, come dire, fare davvero di conto. Lui leggeva in un movimento impercettibile dei muscoli della mia faccia il momento in cui doveva fermarsi dal dare la zampa e completava in questo modo la sua operazione. Devo dire, è un ricordo pieno di nostalgia anche, perché quello, anche per tanti altri aspetti, era un cane straordinario.
1: L'apparato ricevente del cane sorpassa di gran lunga le nostre capacità in campo analogo. Ogni conoscitore dei cani sa bene con quale incredibile sicurezza un cane fedele riconosce se il suo padrone esce di camera diretto a una qualche meta che per l'animale non ha alcun interesse, o se invece si accinge all'agognata passeggiatina. Ad esempio, la mia cagna da guardia Tito, tristrisavola del cane che posseggo ora, individuava assai bene, in maniera telepatica, le persone e le circostanze che mi davano ai nervi. E nulla poteva impedirle di infliggere un morso delicato, ma sicuro, nel deretano di tali individui. Era particolarmente pericoloso per un anziano signore autoritario assumere nei miei riguardi, in una discussione, il noto atteggiamento del «comunque tu sei troppo giovane». Appena un estraneo aveva manifestato un parere del genere, lo si vedeva portare spaventato la mano nel luogo dove Tito l'aveva puntualmente castigato. Io non riuscivo proprio a capire come ciò potesse inesorabilmente accadere anche quando la cagna se ne stava sotto il tavolo e quindi non poteva vedere il viso e i gesti delle persone. Come faceva dunque a sapere chi parlava in quel momento e con chi, e chi era che la pensava diversamente da me? Vi sono stati dei cani pensanti e anche dei cavalli pensanti, che sapevano perfino estrarre radici cubiche. E il cane prodigio Rolf, un terrier airedale, è giunto al punto di dettare il proprio testamento alla padrona. Tutti questi animali che sanno contare, parlare e pensare, parlano battendo dei colpi o emettendo latrati che hanno un significato stabilito secondo una specie di alfabeto Morse. Le loro prestazioni sono, a prima vista, veramente sorprendenti.
0: Sono Gianrico Carofiglio, buonasera ancora a tutti, siamo a Damasco e oggi vi sto parlando dell'Anello di Re Salomone di Konrad Lorenz. In realtà vi sto parlando di animali, cioè una delle mie antiche passioni o fissazioni a seconda di chi ne parla e a seconda dei punti di vista. Leggendo e rileggendo, io credo di aver letto questo libro 5 o 6 volte, ogni volta pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto o a quanto mi piaceva avere a che fare con gli animali, a quanto mi piaceva l'aver superato la paura che da ragazzino avevo degli animali, dei cani in particolare, grazie a quel cucciolo che presi per me, e a quanto mi piaceva l'idea di coltivare questo tipo di amicizia che, al di là, diciamo, delle banalizzazioni antropomorfe, è piena di contenuti straordinari, a volte pieni di commozione. Ricordo di aver letto in quegli anni, e mi dispiaccio di non ricordare il nome di questa poetessa, una poesia dedicata a un cane bastardo che cominciava con questo verso: se non c'è un Dio per te, non c'è un Dio neanche per me. E mi ricordo che avevo il cane accucciato vicino mentre tentavo di studiare, cosa che non sempre mi riusciva benissimo, oppure ero lì a fantasticare, a leggere e fare altro, e mi commuovevo leggendo queste cose, così come adesso con il cane che ho ora, che è un cane diverso e altrettanto simpatico, è un grosso boxer. I boxer sono dei cani straordinari perché hanno questo temperamento così incredibilmente umano nel modo di porsi rispetto alle persone, rimanendo peraltro quasi delle belve feroci quando hanno a che fare con gli altri animali, che la sola loro presenza in una casa produce un effetto antidepressivo che veramente sarebbe da consigliare a tutti quanti. Beh, anche questo cane mi fa fare delle belle figure, perché la fissazione per l'addestramento mi è rimasta, e proprio qualche giorno fa ero andato a riprenderlo da un canile dove l'avevo lasciato per andare in vacanza, e mi chiese il titolare del canile se il cane fosse capace di fare qualche cosa, se fosse stato addestrato, e invitandomi a nozze, perché gli feci vedere un pochino dei numeri che lui ha imparato giocando con me, perché questo è il modo di parlare agli animali, di insegnare agli animali. E questa dimostrazione, questa performance del boxer Rocky, attuale mio compagno, suscitò l'entusiasmo, insomma, di questa gente, tant'è che mi chiesero se ero intenzionato ad andare ad addestrare cani per loro. E insomma, io suppongo di avere in qualche modo un temperamento infantile, e queste, molto più di altre più serie soddisfazioni, sono quelle che mi riempiono di allegria. E quindi, insomma, dopo Rocky è stato adeguatamente premiato per la bella figura che mi ha fatto fare.
1: Quando si vuole comprare un animale, sulla scelta devono pesare diversi fattori. In primo luogo, bisogna sapere ciò che si desidera e ci si aspetta dall'animale stesso. In secondo luogo, bisogna tener conto del tempo e delle cure che si è disposti a dedicargli quotidianamente, della minore o maggior resistenza dei nostri nervi ai rumori, del numero di ore che si devono trascorrere fuori casa e di altre cose del genere. Che cosa dunque desiderate? Volete portarvi a casa un pezzetto di natura genuina che vi ricordi continuamente come il mondo non consista soltanto di asfalto, di calcestruzzo e di fili elettrici? Volete riempire qualche decimetro quadrato del vostro campo visivo con una cosa che non provenga dalle mani dell'uomo? Se invece siete un solitario che desidera un contatto personale, se volete avere in casa qualcuno che si rallegri quando rientrate, allora procuratevi un cane. Non crediate che sia crudele tenere un cane in un appartamento cittadino. La sua felicità dipende soprattutto dal tempo che potete trascorrere con lui, dal numero di volte che vi può accompagnare nelle vostre uscite. Al cane non importa nulla aspettare per ore e ore davanti alla porta del vostro studio, se poi ne avrà in premio 10 minuti di passeggiata al vostro fianco. Per il cane l'amicizia personale è tutto. Ricordate però che in questo modo vi assumete un impegno tutt'altro che lieve, perché dopo è impossibile rompere l'amicizia con un cane fedele, e darlo via equivale a un omicidio.
0: Naturalmente poi quando racconto queste cose, quando racconto, diciamo, della mia passione per gli animali, dei miei antichi desideri di diventare etologo, veterinario, scrittore, fumettista, la domanda che spesso sorge, legittima e spontanea, è come sei finito a fare il magistrato? È naturalmente una domanda che mi sono spesso fatta anch'io. La vita è fatta di circuiti strani e di percorsi tortuosi. Ricordo che fino a 3 giorni prima della scadenza ultima per l'iscrizione all'università non avevo ancora deciso se iscrivermi a giurisprudenza o magari a scienze naturali o a veterinaria o a tutt'altro. Mi iscrissi a giurisprudenza come fanno in molti perché è quel tipo di facoltà che sostanzialmente ti consente di rinviare la scelta perché puoi fare tante cose, puoi fare tutto e niente. Quindi passai gli anni dell'università pensando che poi forse avrei capito quello che volevo fare, forse avrei trovato il coraggio di fare quello che desideravo fare, appunto scrivere altro. Naturalmente non lo trovai subito, spesso abbiamo paura di seguire le nostre passioni perché abbiamo paura di dover fronteggiare una realtà possibile nella quale scopriamo di non essere capaci di fare quello che vorremmo fare. E quindi dopo essermi laureato mi sono trovato davvero quasi per caso a fare il concorso in magistratura e diventare appunto prima pretore e poi pubblico ministero. Ma la vita riserva delle sorprese, questo è un lavoro che mi è piaciuto moltissimo perché arrivato con questo percorso casuale e tortuoso a fare quel lavoro mi sono accorto che probabilmente per molti aspetti, soprattutto per la parte investigativa di questo lavoro, c'ero tagliato e molti ricordi straordinari di questi ormai non pochi anni passati sono legati a notti trascorse in ufficio o in una questura o in una caserma dei carabinieri a interrogare, a cercare nella faccia delle persone, come a volte in passato mi era capitato di cercare nei movimenti del viso di un cane che mi piaceva i segni della verità o della menzogna, del pentimento o della determinazione ad andare avanti in una scelta sbagliata. E moltissimi di questi ricordi sono poi legati al fatto, alla percezione che a volte tra mille difficoltà si ha facendo questo lavoro di essere arrivati, non dico vicini alla verità, ma vicini a un minimo di risultato di giustizia, che è una parola di cui non bisogna avere paura, non va enfatizzata, bisogna evitare la retorica, ma al tempo stesso bisogna essere consapevoli che in modo laico è possibile a volte ottenere un qualche risultato di giustizia, e quindi percorso tortuoso per arrivare poi però da qualche parte dove qualcosa di interessante è successo.
1: Quali animali sono dunque veramente infelici e degni di compassione in prigionia? In primo luogo, quelle creature intelligenti ed evolute che in gabbia non trovano sfogo alla loro vivacità e al loro bisogno di moto. Inoltre, tutti gli animali dominati da impulsi assai forti, che in cattività non possono trovare sbocco. L'esempio più evidente, che colpisce anche il non intenditore, è quello degli animali che in stato di libertà percorrono grandi distanze e quindi hanno un bisogno assai intenso di cambiare continuamente di posto. Le volpi e i lupi, che a Schönbrunn e in molti altri giardini zoologici non moderni sono tenuti in gabbie troppo strette, con il loro insoddisfatto bisogno di moto sono tra gli animali dello zoo più degni di compassione. Uno spettacolo particolarmente triste per chi se ne intende, che però viene notato da pochissimi profani, è quello dei cigni selvatici all'epoca delle migrazioni. Come la maggior parte degli altri uccelli acquatici, nei giardini zoologici anche questi animali vengono amputati dell'estremità di un'ala per essere resi permanentemente inabili al volo. Gli uccelli non si rendono ben conto che non potranno volare mai più e ci si provano sempre di nuovo. Io non posso sopportare la vista degli uccelli acquatici mutilati all'ala. La mancanza della sua estremità e lo spettacolo ancor più triste offerto dall'uccello quando apre le ali mi rovinano tutta la gioia che mi procurerebbero quegli animali, anche se appartengono a una specie che psichicamente non soffre per la mutilazione.

0: E naturalmente mi sono accorto adesso di aver parlato più di me che del libro di cui avrei dovuto parlare e dell'autore. Konrad Lorenz, come dicevo all'inizio, vinse il premio Nobel nel 73 ed è stato un fisiologo, un medico, il fondatore della moderna etologia, ma anche un filosofo, il fondatore della rilettura di tipo naturalistico dell'apriorismo kantiano. È stato autore di grandi libri di divulgazione scientifica, a cominciare dall'Anello di Re Salomone, a seguire con E l'uomo incontro il cane, libro tutto dedicato ai suoi straordinari rapporti con gli animali e con i cani in particolare, appunto, ma è anche autore di testi importanti per la fisiologia della conoscenza e per la riflessione filosofica sui meccanismi della conoscenza. E fra questi in particolare un fondamentale studio sulla aggressività che si intitola Il cosiddetto male. Un autore interessantissimo e io ho il ricordo nitido del senso di disagio e di disappunto che provai quando lessi di alcune ipotesi e di alcune polemiche erano state sollevate in merito a una sua presunta, ma in realtà non avvenuta, adesione, anche soltanto ideologica, ad alcune impostazioni del nazismo. Fu veramente come colpire al cuore una sorta di mito della mia adolescenza, che però, ripeto, per molte ragioni, per molti aspetti è rimasto tale. Mi piace concludere questa chiacchierata su questo libro, su questo personaggio, con una citazione che in qualche modo rivela lo spirito e al tempo stesso la prospettiva naturalistica e filosofica di questo autore. Scrisse una volta Konrad Lorenz che l'anello mancante fra uomo e scimmia esiste, siamo noi.
1: E per finire vi darò ancora un buon consiglio che deriva dal mio gusto personale e che quindi potete accettare o rifiutare a vostro piacere. Se appena è possibile, scegliete una femmina. Naturalmente due volte all'anno, quando è in calore, essa vi procura un mucchio di seccatore e se per combinazione non si ha in casa un maschio della stessa razza, quasi immancabilmente prima o poi ci si troverà fra i piedi una cucciolata di bastardi per cui è difficile trovare una sistemazione se non li si vuole sopprimere. Però tutti i conoscitori concorderanno sul fatto che chiunque ama il cane per le sue qualità d'animo debba preferire la femmina al maschio. Ciò nonostante, credo che il mio consiglio sia giusto. Una femmina è molto più fedele di un maschio. I moti del suo animo sono molto più complessi, ricchi e sottili. E nella maggior parte dei casi, a parità di condizioni, essa è anche più intelligente. Io, che mi lusingo di conoscere bene molti animali, sono profondamente convinto che fra tutte le creature non umane, quella che maggiormente si avvicina all'uomo per il comportamento sociale, per la finezza dei sentimenti e per la capacità di una vera amicizia, cioè l'animale più nobile dal punto di vista umano, sia una buona cagna. Ed è ben strano che in inglese questo nome sia divenuto uno degli epiteti più insultanti.
0: Sono Gianrico Carofiglio, siamo a Damasco e oggi vi ho parlato dell'Anello di Re Salomone di Konrad Lorenz. Tornerò domani alla stessa ora per parlarvi di un libro completamente diverso, ma altrettanto importante nella mia formazione adolescenziale. Questo libro è Tre uomini in barca, per non parlare del cane, dell'umorista inglese Jerome Klapka Jerome. È stata la mia personale scoperta dello straordinario potere delle parole, che appunto raggiungono il vertice della loro capacità di influire sull'animo umano, secondo me, quando riescono a far ridere. Il più straordinario potere per uno scrittore, secondo me, è quello di suscitare la risata intelligente, e io scoprii questo potere leggendo a 13-14 anni questo libro, di cui appunto parleremo domani. Buonasera a tutti.

0: Buonasera, da Damasco, io sono Gianrico Carofiglio, sono qui con voi per tutta la settimana. Già ieri con qualcuno di voi ci siamo sentiti e abbiamo parlato del libro di Conrad Lorenz, L'anello di Re Salomone. Questa sera parleremo invece di un libro del tutto diverso, e cioè Tre uomini in barca di Jerome Klapka. Jerome, chi vi parla è, come dire, una personalità ambigua, nel senso che ha un mestiere segnato sui documenti, ed è un mestiere che effettivamente ha fatto e fa, che è quello di magistrato, e poi qualche altro lavoro che non è segnato sui documenti ed è, come diciamo così, un percorso carsico nella sua esistenza personale. Scrivo dei libri, scrivo anche delle altre cose ormai, ed è quello che ho sempre desiderato fare da quando ero bambino. Desideravo scrivere libri, desideravo scrivere fumetti, desideravo fare i cartoni animati. A poco e secondo percorsi che solo la fantasia dell'esistenza è capace di inventarsi, queste cose si stanno realizzando, quando sembrava che invece non potessero più accadere. Perché io fino alla soglia dei 40 anni non ho scritto un rigo, e poi nel 2000, appunto poco prima del fatidico compleanno, per 9 mesi ho scritto e ne è venuto fuori un romanzo che si chiama Testimone inconsapevole, che è stato l'inizio di molte altre cose. Come dicevo, oggi parleremo di Tre uomini in barca di Jerome Klapka. Jerome, la prima tappa della mia conoscenza dell'umorismo e dello straordinario potere che le parole hanno di fare ridere. Jerome Klapka Jerome nasce da una famiglia poverissima londinese e da molto giovane comincia a fare l'attore in circuiti di piccoli, a volte miserabili teatri, e in generale fa la fame. Comincia poi a scrivere articoli per alcuni giornali. Il suo vero e proprio esordio letterario importante, in qualche modo storico, con questo libro che è Tre uomini in barca, non comincia e non ha luogo certo perché lui intendesse scrivere un libro umoristico. La sua intenzione era di scrivere una guida turistica ad uso di coloro che volessero navigare il Tamigi. E come spesso accade, le cose poi prendono una loro direzione autonoma, corrispondendo alla sostanza più che alle intenzioni degli autori. Questo nella scrittura accade spesso e personalmente ho sperimentato questo fenomeno. Il libro da guida per i turisti diventò straordinario capolavoro dell'umorismo di tutti i tempi, perché la caratteristica formidabile di questo libro è che non invecchia. Lo si legge in momenti diversi della vita o in epoche diverse in generale, e la freschezza, la formidabile forza tagliente delle battute e delle narrazioni di Jerome rimane intatta. Io sono stato fulminato da ragazzino quando ho letto per la prima volta questo libro, la prima di molte altre volte, proprio perché mi resi conto con una intensità straordinaria di quello che si poteva fare semplicemente mettendo le parole in sequenza e generando un effetto comico che è del tutto irresistibile. Fu la prima volta in cui sperimentavo la ebbrezza straordinaria di scoppiare a ridere da solo e di essere guardato dagli altri come un pazzo, sensazione quanto mai gratificante in questi casi. Fra le molte cose che mi piace di questo libro e anche delle altre opere di Jerome è la capacità di scrivere in apparente stile elegiaco, scrivere cose che sembrano descrizioni di maniera, di luoghi, di persone, di carattere, di attitudini, per poi all'improvviso scartare bruscamente verso la direzione di una comicità irresistibile, dando quasi l'idea di un mondo di parole, e non solo di parole, in cui i significati nascosti sono in agguato, spesso sono benevoli, spesso sono comunque utili a capire come veramente vanno le cose, come veramente sono le cose. E così quando si legge un brano elegiaco di Jerome si ha la nettissima sensazione, si aspetta quel momento di piacere acre e tagliente in cui dall'elegia si passa alla comicità straordinaria e al riso solitario e bellissimo.
1: Io ero al timone. Nell'avvicinarci vedemmo che i pescatori a bordo della chiatta erano 3 vecchi, dall'aria solenne. Seduti sui loro sgabelli, tenevano lo sguardo fisso sulle lenze. La luce rossastra del tramonto produceva strani riflessi sull'acqua, tinteggiava di fuoco le cime degli alberi e incipriava d'oro le nuvole ammassate all'orizzonte. Era l'ora del profondo incanto, dell'estatica speranza, della nostalgia. La piccola vela si stagliava contro il cielo di porpora e tutto attorno a noi era il bagliore irreale del crepuscolo, che avvolgeva la terra in un arcobaleno di ombre policrome. mentre alle nostre spalle, per così dire, si avanzava la notte. Ci pareva di essere come i cavalieri dell'antica leggenda e di navigare attraverso un mistico lago nell'ignoto regno del crepuscolo, verso l'immensa terra del tramonto. Ma non approdammo al regno del crepuscolo. Andammo soltanto a infilarci dritto dritto sulla chiatta da pesca dove i tre vecchi vigilavano le lenze. Sulle prime non ci rendemmo conto di quel che era successo, poiché la vela impediva la visuale. Ma dal linguaggio che ci giunse attraverso l'aria quieta della sera, intuimmo di essere giunti in un luogo dove si trovavano degli esseri umani irritati e scontenti. Harris ammainò la vela e allora vedemmo ciò che era accaduto. Avevamo travolto quei tre vecchi facendoli rotolare dai loro sgabelli in fondo alla barca, uno sopra l'altro in un ammasso informe. Ora stavano cercando di svincolarsi l'uno dall'altro, lentamente, penosamente, nonché di togliersi di dosso un discreto quantitativo di pesce. E mentre armeggiavano, ci coprivano di contumeli e di maledizioni. Non maledizioni comuni e superficiali, ma lunghe, complicate e ponderate maledizioni che abbracciavano tutta la nostra carriera, si riflettevano sul nostro lontano avvenire, includevano la nostra parentela al completo e, insomma, non trascuravano nulla di ciò che poteva riguardarci. Maledizioni solide, sostanziose.
0: Sono sempre Gianrico Carofiglio e siamo sempre a Damasco. Oggi vi sto parlando di Tre uomini in barca di Jerome Klapka Jerome e della mia personale scoperta dell'umorismo, che è una delle qualità umane più straordinarie. Nel suo saggio sul significato del comico, Bergson sottolineava come la risata sia l'unica attività esclusivamente umana. Gli animali superiori piangono, ma nessun animale, a differenza dell'uomo, è capace di ridere. Quindi si tratta della manifestazione più alta dell'intelligenza superiore. Vi è traccia di ciò in molte riflessioni, fra le più acute, e del resto di questo concetto è pervaso, per esempio, uno straordinario libro di cui non parliamo in questi giorni, cui ho pensato nel momento in cui ho in qualche modo fatto la selezione di ciò che desideravo leggere, ciò di cui desideravo parlare. Il nome della rosa, che racconta del libro perduto di Aristotele sulla commedia e della lotta del potere contro la risata e la capacità della risata, dell'ironia, della comicità di mettere in dubbio il grottesco del potere stesso e la sua capacità di controllare anime e coscienze. Per me la capacità di far ridere è una qualità straordinaria. Scrivendo dei libri che vengono letti da un po' di gente si fanno delle esperienze molto belle. Una delle cose più straordinarie è quando un lettore o molti lettori vengono da te di persona o ti scrivono e dicono che hanno letto i tuoi libri e che si sono divertiti, si sono appassionati, si sono commossi, sono tutte cose bellissime. Però se dovessi istituire una mia personale gerarchia del gradimento dei complimenti, ebbene nessuno di questi complimenti eguaglia quello di chi viene da te e dice: guarda, ho letto il tuo libro, guarda, mi è piaciuto moltissimo, mi sono commosso, mi sono appassionato, ma la cosa più straordinaria è che in certi punti mi sono messo a ridere da solo. Ridevo proprio senza riuscire a controllarmi, e questa è una cosa bellissima. Sentirselo dire è davvero una gratificazione grandissima. A me piace molto mescolare la narrazione drammatica alla narrazione umoristica. Mi piace molto che i personaggi principali delle storie che racconto siano personaggi capaci di ridere soprattutto di se stessi, perché alla fine dei conti, e questo è anche l'oggetto di un dialogo che c'è proprio in Testimoni inconsapevole, nel primo dei miei romanzi, la qualità che personalmente prediligo, che più mi piace trovare nelle persone e che mi piacerebbe pensare di possedere, è il senso dell'umorismo, l'autoironia, la capacità di ridere anche e soprattutto di se stessi.
1: Quando raggiungemmo la chiusa di Hambledon, ci trovammo a corto di acqua potabile. Perciò prendemmo il nostro orcio e andammo alla casa del custode per chiedere un rifornimento. George faceva le funzioni di portavoce. Inalberò un sorriso conciliante e disse: «Per cortesia, non ci potrebbe dare un po' d'acqua?» «Certo», rispose il vecchio custode. «Prendetevene quanto volete e lasciate il resto». «Mille grazie», mormorò George guardandosi attorno. «Dove la tiene?» «È sempre allo stesso posto, figliolo», rispose l'altro in tono melenso. «Proprio alle sue spalle». «Non la vedo», insiste George volgendosi. «Che Dio la benedica, dove li ha gli occhi?» fu il commento del custode mentre rigirava George e gli indicava il fiume, a monte e a valle.
2: Ce n'è abbastanza perché la veda un orbo, non le sembra?
1: Ah, esclamò Giorgio afferrando l'idea. Ma non possiamo bere il fiume, capisce?
3: Sì, capisco, ma potete berne una parte, insiste l'altro.
2: Quella è l'acqua che io bevo da 15 anni in qua.
1: Giorgio disse che il suo aspetto, dopo la cura, non era tale da costituire una buona pubblicità per il prodotto e che lui avrebbe preferito l'acqua di una fontana.
0: Credo veramente di essere stato influenzato dalla scrittura di Jerome nel mio modo di parlare, nel mio modo di fare dell'umorismo a voce e in qualche misura anche nel mio modo di scrivere quelle parti dei miei libri che sono appunto umoristiche. Ricordo proprio nitidamente come a volte da ragazzini con degli amici che condividevano con me il gusto per questo autore, non solo per questo libro ma anche per gli altri, in particolare per Tre uomini a Zonzo, che era un altro straordinario capolavoro dell'umorismo, ci capitava di ritrovarci e di leggere alcune parti del libro insieme o citandolo poi in altri casi a memoria. Credo che davvero questa ripetizione abbastanza continua, per certi aspetti ossessiva, di alcune delle parti più divertenti del libro abbia contribuito a una sorta di imprinting del nostro modo di esprimerci, del nostro modo di scherzare. Ho il ricordo di alcune narrazioni umoristiche di cose che ci erano accadute, che sembravano chiaramente modellate sulla scrittura di Jerome, così come una serie di aneddoti che riguardavano appunto lo stesso Jerome e che abbiamo in più occasioni utilizzato, rimodellato. Ce n'era uno bellissimo che ci piaceva molto, dico ci piaceva a me, appunto questo gruppo di miei amici, quegli amici diciamo irripetibili dell'adolescenza e dell'inizio dell'età adulta. L'episodio era questo: Jerome si fa male a un braccio e chiama il medico che lo visita, gli fa una medicazione e gli dice che insomma andrà tutto a posto.

0: e per farne una zattera. Ma dal momento che siamo già abilissimi in quell'arte, l'offerta dello sconosciuto, benché fatta senza dubbio con le migliori intenzioni, sembra superflua e noi esitiamo a incomodarlo, accettandola. Se non che il suo desiderio di far la nostra conoscenza rimane vivissimo anche se ci dimostriamo freddi, e la foga con cui scorrazza su e giù per la riva dello stagno allo scopo di trovarsi ad accoglierci dove approdiamo è veramente lusinghiera. Se è un tipo grasso e asmatico, è facile evitare i suoi approcci. Ma quando si tratta di un uomo giovane munito di gambe lunghe, l'incontro è inevitabile. Il colloquio, però, è sempre di una brevità estrema e per la maggior parte la conversazione è sostenuta da lui, mentre il nostro contributo consta di qualche esclamazione e di pochi monosillabi, poiché il nostro solo pensiero è quello di darcela a gambe.
1: Bah, insomma, ascoltare questa lettura mi ha richiamato alla memoria alcuni ricordi adolescenziali. Molti dei miei ricordi adolescenziali sono legati al cane di cui abbiamo parlato. In particolare rammento quando cercavo di insegnargli a non sporcare a casa e a sporcare per strada. All'epoca non si usava molto, era un'epoca di minore civiltà, ripulire le deiezioni canine lasciate per strada, e io cercavo di, diciamo, indurlo a farle non sui marciapiedi, ma insomma a volte capitava. E la lettura di questo brano mi ha ricordato di certi contatti più o meno ravvicinati con esercenti commerciali che, come dire, giustamente si lamentavano del fatto che il mio cane sporcasse il marciapiede e cercavano di inseguirmi o di inseguirci. E ricordo in particolare di alcuni che dicevano in dialetto barese stretto, perché io sono di Bari, come qualcuno sa e molti altri giustamente no, che mi avrebbero insegnato loro a far sporcare il marciapiede al mio cane. Io pensavo, esattamente come il protagonista del libro, che in quel campo me la cavavo già abbastanza bene, nel senso che il mio cane sporcava abbastanza bene i marciapiedi senza che loro me lo insegnassero, e che quindi era il caso di evitare l'incontro ravvicinato che loro desideravano, che io appunto volevo invece evitare, considerando che non ero pronto per lo scontro fisico con energumeni titolari di salumerie o macellerie site nelle zone più popolari della città, quelle appunto dove conducevo le mie esplorazioni con il cane. E io ricordo in particolare di alcuni casi di essermi ricordato di questo brano mentre scappavo con il cane, che avrebbe per la verità voluto affrontare il combattimento con il signore grosso che ci inseguiva, e ricordo l'affanno legato alla corsa e anche alle risate che mi venivano per il collegamento, come si può dire, fra vita e letteratura che avevo fatto in quelle occasioni.
0: Qualche giorno dopo facemmo il tentativo di utilizzare l'acqua del Tamigi per usi alimentari, ma il successo non fu brillante. Avevamo fatto una sosta per prendere il tè in una insenatura nei pressi di Windsor. Il nostro orcio era vuoto e ci trovavamo a un bivio: o rinunciare al tè o attingere acqua al fiume. Harris era propenso ad arrischiare. Disse che non poteva esserci pericolo se facevamo bollire l'acqua. Ci spiegò che i vari germi dannosi che potevano trovarsi nell'acqua sarebbero morti con l'ebollizione. Riempimmo dunque il pentolino con l'acqua stagnante dell'insenatura e lo mettemmo sul fuoco. E con quanta cura badammo che bollisse. Il tè era pronto e ci stavamo accomodando per berlo, quando George, con la tazza a mezz'aria, si fermò esclamando: «Quello che cos'è?» «Che cos'è? Che cosa?» domandammo Harris e io. «Là, guardate», soggiunse George, che teneva gli occhi fissi verso ovest. Harris e io seguimmo il suo sguardo e vedemmo scendere verso di noi, trasportato dal lento flusso, un cane. Era uno dei cani più quieti e placidi che io avessi mai visto. Mai mi era capitato di incontrare un cane che avesse l'aria più compunta, più spiritualmente serena. Navigava sulla schiena, come se dormisse con le quattro zampe in aria. Era quello che io definirei un cane ben pasciuto, col torace sviluppato. Continuò ad avanzarsi, sereno, dignitoso e calmo, finché giunse di fianco alla nostra barca e là, tra i giunchi, si arenò, sistemandosi comodamente per la notte. George dichiarò che non aveva voglia di tè e vuotò la tazza nel fiume. Nemmeno Harris aveva sete e seguì l'esempio di George. Io avevo già bevuto metà del mio tè, ma ne ero pentito. Domandai a George se correvo il pericolo di buscarmi il tifo, secondo lui. Mi rispose: «Oh, no», e aggiunse che avevo delle ottime probabilità di passarla liscia, ma che in ogni modo, se me l'ero buscata o no, L'avrei saputo di lì a una quindicina di

0: giorni.
1: È strano, mi accorgo, riascoltando i brani letti e ripensando alle cose che dico, che in qualche modo vado spesso a finire sulle parti che riguardano gli animali, i cani e così via. È chiaramente una forma di fissazione o, per usare un'espressione più nobile, di imprinting culturale o letterario. Certo è che anche gli animali possono essere protagonisti di situazioni di straordinaria comicità. Nel brano che sentiremo fra poco, nell'ultimo, è raccontato un episodio straordinariamente simile a episodi che a me è capitato di vivere nella vita reale, portando in giro appunto i cani, i due cani che ho avuto nella mia vita. E la cosa veramente stupefacente è come in certi casi, evitando ogni tipo di antropomorfismo, il comportamento degli animali sia incredibilmente simile a quello degli uomini nel tentativo, per esempio, di non perdere la faccia, di tirarsi fuori da situazioni in cui si sono cacciati da soli e in maniera incauta. Ma insomma, questo credo lo capirete meglio sentendo il divertentissimo brano che segue. Oggi abbiamo, dicevo, parlato di questo libro di Tre uomini in barca e della mia personale, ma non fu solo mia, scoperta dell'umorismo. L'umorismo è uno strumento, io credo, straordinario, non l'umorismo greve, quello delle battute da caserma e delle raccolte di barzellette, o quello che purtroppo ci tocca di sentire in televisione. L'umorismo è fatto di intelligenza e direi di umanità, l'umorismo fatto di una capacità di vedere la distorsione di quello che ci circonda e soprattutto il grottesco della cosiddetta serietà aiuta a vivere piuttosto che a sopravvivere, aiuta a capire veramente significati nascosti appunto dietro il paravento della serietà, ed è qualcosa che regala momenti di straordinario benessere. Fare ridere e ridere sono alcune delle attività più straordinariamente gratificanti dell'esistenza.
2: Stavamo ritornando da un bel tuffo, a metà di High Street. Un gatto sbucò improvvisamente da una delle case davanti a noi e cominciò a trotterellare attraverso la via. Montmorency lanciò un grido di gioia, il grido del baldo guerriero che vede il nemico alla propria mercé, il grido che forse sfuggì a Cromwell quando gli scozzesi scesero giù per la collina e si slanciò ad inseguire la preda. La vittima di Montmorency era un bel gattone nero. Io non ho mai visto un gatto più grosso e così bieco nell'aspetto. Aveva perduto mezza coda, un'orecchia e un considerevole pezzo di naso. Era un animale lungo, dall'aspetto muscoloso, e c'era in lui un non so che di placido e soddisfatto. Montmorency si slanciò verso quel povero gatto a una velocità di 30 km orari, ma il gatto non affrettò il passo, come se non avesse nemmeno il più vago sospetto che la sua vita era minacciata. Continuò a trotterellare imperterrito finché il traditore che meditava di assassinarlo fu a circa un metro e mezzo di distanza. Allora il gatto si volse, si sedette in mezzo alla strada e guardò Montmorency con una blanda espressione interrogativa, come se volesse chiedere: «Scusi, lei cerca me?» Montmorency non manca di coraggio. Tuttavia c'era nell'aspetto di quel gatto qualcosa che avrebbe potuto rendere titubante il cane più temerario. Si fermò di botto e guardò a sua volta il gattone. Nessuno dei due parlò, ma è facile capire che il loro muto colloquio si svolse come segue. «Posso fare qualcosa per lei?» «No, grazie. Non faccia complimenti, sa, se le occorre qualcosa.» «Oh, no, proprio, davvero, non si disturbi. Io temo di aver commesso un errore, credevo di conoscerla. Mi dispiace di averla incomodata.» «Non c'è di che, il piacere è tutto mio. È proprio sicuro che io non possa esserle utile in qualcosa?» «Sicurissimo, grazie, sicurissimo, troppo gentile. Buongiorno, arrivederla.»
1: Siamo a Damasco, io sono Gianrico Carofiglio e ci avviamo a chiudere la puntata di oggi. Oggi abbiamo parlato di Tre uomini in barca di Jerome Klapka Jerome, capolavoro, a mio modo di vedere, della comicità e dell'umorismo di tutti i tempi. Domani parleremo di tutt'altro, con una virata brusca nella mia personale autobiografia di formazione letteraria. Vi racconterò del mio incontro, del mio primo vero sostanziale incontro con la poesia, che è stato attraverso la lettura dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Un incontro con la poesia propiziato dall'incontro con un grande cantautore, perché come molti forse sanno, ma molti forse no, di alcune delle poesie di Spoon River, Fabrizio De André diede una straordinaria versione in musica. A domani con l'antologia di Spoon River.
0: E termina qui la prima delle due trasmissioni in compagnia del magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio. Appuntamento a domani con Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, con Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lusso e con Il Piccolo Principe.
3: Rai Radio Tech & Tech.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

verde, vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

0: Rai Radio Techete.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Questa volta Gurdulù tocca un tema, come dire, assai controverso, in passato come forse anche oggi. Ma la cosa migliore per introdurlo è leggere una battuta che io trovo molto significativa. Suona così. Ci troviamo in questo mondo come in un grande teatro, in cui i veri moventi o le cause di ogni evento ci sono del tutto celate. Ne abbiamo abbastanza saggezza per prevedere o potere per prevenire i mali che continuamente ci minacciano. Siamo sempre in bilico fra vita e morte, salute e malattia, ricchezza e miseria, distribuite nella specie umana da cause segrete sconosciute, che operano spesso in modo inatteso e sempre inesplicabile. Queste cause ignote divengono allora oggetto costante delle nostre speranze e nostri timori. E mentre le passioni sono sempre mantenute in allarme da un'ansiosa aspettativa degli eventi, l'immaginazione è occupata a formarsi un'idea dei poteri ai quali siamo interamente sottomessi. Citazione da David Hume, appunto Storia naturale della religione, concepita nell'ormai lontano 1755, pubblicata 2 anni dopo. Il pensatore scozzese vedeva in questa angoscia per cause ignote e sconosciute che ci danno speranza ma soprattutto timore, l'origine della credenza negli dèi, gli dei locali, ma anche un Dio più globale in un secondo tempo, ma soprattutto la nostra idea che queste cause ignote, magari personificate, intervenissero nel corso degli eventi, in un qualche modo colmassero quei buchi di conoscenza e di previsione che la nostra natura fragile non era in grado di spiegare. Quindi, in un qualche modo, l'idea dei miracoli nascerebbe scavata in questa angoscia dell'uomo di fronte ai pericoli che lo circondano e da questa ignoranza. Hume, peraltro, scherzando, in una lettera successiva raccontava a un collega filosofo mai impegnato nel campo della religione, dell'apologetica cristiana, che questo suo strano argomento sui miracoli gli era nato durante una visita al collegio dei gesuiti della Flèche, quello in cui si era formato a suo tempo anche Cartesio. Al di là di questa cornice, diciamo così, illuministica, dalle luci della Scozia ci spostiamo ai nostri tempi così tormentati e confusi, in cui si parla ancora di miracoli, in cui più volte vengono presentati dei fatti straordinari o cosiddetti tali come veri e propri miracoli, di fronte alle perplessità degli uomini di scienza e qualche volta anche alle perplessità degli uomini di fede, quegli stessi tra virgolette gesuiti che erano oggetto della garbata ironia di David Hume. Ne vorrei parlare oggi con due personalità che vengono tutte e due dal mondo scientifico. Da una parte, in ordine alfabetico, Carlo Bernardini, che insegna metodi matematici della fisica a Roma presso la Sapienza e dirige la rivista Sapere, che tanto fa appunto per che si abbia un approccio all'impresa scientifica non sensazionalistico, ma che mostri invece anche le difficoltà di una concezione scientifica del mondo. Dall'altra parte Vincenzo Cappelletti, il quale insegna a Roma 3 storia della scienza ed è direttore scientifico della Enciclopedia Italiana a Roma. Cappelletti viene da studi di fisiologia ed è uno studioso che soprattutto ha concentrato le sue ricerche storiche nel campo della fisiologia, ma direi anche della psicologia dell'Ottocento, del secondo Ottocento in particolare. Ma Vincenzo Cappelletti è stato anche per un brevissimo periodo, e mi dice non ha mai esercitato, medico dei miracoli lì presso la Curia di Roma. Cappelletti, è vero?
1: Sì.
0: Che cos'è il medico dei miracoli?
1: È un professionista, lasciami aggiungere uno stimato professionista, perché tutto procede con grande rigore nella la sede di Accertamento Cattolica dei Miracoli, a cui si ritiene di far fede per

0: giudicare in prima istanza la attendibilità degli eventi che vengono narrati, la loro spiegazione o riconducibilità a un quadro di definizioni, di determinazioni, di leggi che concernono quel campo per lo più medico, e talché viene poi lasciato aperto uno spazio al giudizio sul miracoloso.
1: Posso fare una domanda anch'io a Vincenzo?
2: Subito, Bernardini.
1: Mi interessa molto sapere che cosa pensa di un curioso punto di vista che credo sia stato poi riaffrontato in un libro di Messori. Sul fatto che i miracoli nel campo medico riguardano sempre miracoli associati a malattie dovute a cause invisibili. Mai è successo che uno che avesse perso una gamba per miracolo avesse riavuto la gamba. E questo è considerato un po' ridicolo nell'insieme, perché i miracoli sono fatti in modo da essere decifrabili soltanto da medici che hanno delle conoscenze, che ne so, di microbiologia o cose di questo tipo, ma un chirurgo non riconoscerebbe mai un miracolo di quelli che appartengono alla sua attività.
2: Allora, la palla rimbalza a Vincenzo Cappelletti, perché è chiamato, direi, a rispondere, io direi, sia come pensatore, credo, dell'area culturale cattolica, che come studioso di medicina e di storia, appunto, della medicina. Cappelletti.
0: La teoria della dottrina, è vero, cristiana e cattolica, non soltanto cattolica, del miracolo, è una dottrina ordinata che muove da una tesi di fondo: il mondo che ci riguarda, il mondo nel quale viviamo, il nostro corpo che fa parte di questo mondo, è un mondo che nasce in una natura, usiamo un termine un po' eccessivo, forse, una natura programmata, ecco, non nasce in un mondo caotico. Anzitutto la teoria dei miracoli deve discriminare tra un mondo caotico, chiuso in se stesso, sufficiente a se stesso, e un mondo, e dicendo mondo ormai la scienza ci costringe a cambiare questa parola, un universo, quindi è una presunzione però molto più larga, un universo strutturato, un universo programmato in qualche modo, che è come è perché lo si è voluto così. E se l'universo è programmato, se è programmata la natura che più ci concerne, la vita, il corpo, eccetera, la dottrina del miracolo afferma l'esistenza di un programmatore, afferma l'esistenza di una volontà vigile sul mondo, e questo, io sono un grande ammiratore di Hume, che considero un risvegliatore da sonni dogmatici di tanta gente che procede un po' a casaccio, che si è dimenticata della critica, ma naturalmente questo rapporto tra il mondo e una entità che lo sovrasta e comanda in certo modo al mondo, che ha voluto il mondo, questo prende il pensiero di tutti i tempi. Inutile ricordare opere che sono alla base della coscienza intellettuale dell'Occidente, la metafisica di Aristotele e il trattato sul mondo di Aristotele echeggiano questa stessa problematica. Quindi per la dottrina cattolica del miracolo, il miracolo è sempre fatto da chi ha il governo del mondo, da chi ha sotto il suo potere il governo del mondo, lo stesso Cristo, nella cui vita splendida, vero, resuscitano i morti, riprendono la vista o l'udito, o la capacità motoria, i paralitici, i ciechi, i sordi, eccetera, si appella sempre al Padre, cioè alla entità somma che sovrasta il mondo, perché si intervenga sul corso dei fenomeni e vi siano le resurrezioni, vi siano le restituzioni. Quindi non è un ritorno alla creazione, quindi anche il mancato ripristino delle gambe, entra in questa teoria che ha una sua logica interna che può essere condivisa o non condivisa, e a parte il condivisa può essere considerata plausibile o non plausibile, ma sulla creazione non si torna, si correggono le distorsioni della creazione, ma non si interviene sull'equilibrio generale del mondo. Ecco, il miracolo si inserisce nel decorso del mondo e tuttavia
1: quello che è curioso è che ci sia una specie di scelta che viene da, appunto, direttamente dall'essere soprannaturale, che fa guarire da un tumore ma non fa rinascere una gamba. Ecco, è molto buffo.
0: E perché non è preoccupato, ecco, sempre in questa teoria che ha una sua logica, che è anche una logica di, prima di esserci il miracolo del tumore che guarisce, c'è il miracolo come spettacolo della realtà, come spettacolo del primo senso di miracolo.
1: È uno spettacolo incredibile quello di vedere spuntare una gamba.
0: Ma non è questo è, se posso dire, a un delizioso iumiano come il mio amico Carlo Berardini, non è...
1: Grazie.
0: Non è, non è nell'orientamento del miracolo che viene compiuto. Il miracolo che viene compiuto rispetta il primo, anche tragico, miracolo che è la creazione, che è l'esistenza del mondo. Ne devia le forze, ne devia i processi, ma non torna a creare una gamba per riappiccicarla. Insomma, è una
2: Cappelletti, in certi casi, mi consta nel Nuovo Testamento, è vero, forse non riappiccica una gamba, però addirittura risuscita un morto e lo tira fuori a meno che non vogliamo pensare che Lazzaro sia una specie di vampiro, insomma.
0: No, assolutamente, però voglio dire, è stato ripercorso a ritroso il processo della morte ed è stata ridata la vita a Lazzaro, che è qualcosa a cui si creda o non si creda al miracolo, non si può non guardare con un senso straordinario, ecco, che possa in fondo esistere una forza che a un certo punto si impone alla natura, che possa esistere qualcosa che va al di là della morte, cioè tutto questo è miracolo nel senso primario, che desta meraviglia, che desta ammirazione. Quindi la dottrina del miracolo, che è una dottrina completamente opposta allo stupefacente, al creare sensazione, che non serve a nulla, perché ridata la gamba, il ridare la gamba apparterrà ad un universo legale che noi non conosciamo. Il miracolo è una strada, un'occasione per credere a questo al di là della natura, per credere a questa soprannatura. È una dottrina sottile, diciamo, non è una dottrina della superstizione.
1: È difficile, Bernardini, distinguere tra un atteggiamento di tipo superstizioso, cioè di meraviglia, di sbalordimento, che dovrebbe poi produrre convinzioni di qualche tipo, e questo che tu stai dicendo.
0: Pochi, vero? Alexis Carrel, che a Lourdes ha l'intuizione di qualcosa che non è il fantasioso, ma è reale, è rarissimo, ma è reale, è il grande medico, il grande coltivatore dei tessuti, eccetera, che si converte a Lourdes come padre Gemelli, il dottor Agostino Gemelli ha l'impressione nell'ospedale di qualcosa che va oltre il morbo, il microbo, la cosa, e diventa, da grande positivista, un convertito.
2: Cappelletti ha parlato di un miracolo come un fatto di realtà, gli ha tolto ogni alone di stupefazione, no? L'ha mantenuto come un grande spettacolo meraviglioso, ma ha postulato qualcosa come una soprannatura. Cosa ne pensa lei, che è un fisico, mi pare, di orientamento abbastanza materialistico, se non vado errato,
1: sì, ma certo,
2: se non
1: ma
2: vado errato, certo, che appunto ha scritto alcuni anni fa con Daniela Minerva un libro intitolato Il potere e l'ingegno. Potere e ingegno di chi? Del creatore? Delle creature che studiando fisica stabiliscono leggi che, essendo universali, non dovrebbero ammettere eccezione, oppure niente ingegno e niente potere, ma soltanto ignoranza e impotenza di fronte a un qualche cosa che sovrasta, come diceva Hume, le nostre possibilità di conoscere, prevedere e agire. Bernardini.
1: Io vorrei citare, molto prima di David Hume, un grande cosmologista del XII secolo, che era Guillaume de Conche, il quale, secondo me, ha dato una definizione di che cosa è scientifico. Beh, lui la dava in questa forma perché doveva salvare la pelle. A quell'epoca la gente come lui la bruciavano con una certa facilità. Ecco. E Guillaume de Conche diceva una cosa stupenda per definire che cosa è scientifico, senza disturbare le credenze nel soprannaturale. Diceva: io so benissimo che Dio, se vuole, può tramutare un vitello in un albero. A me interessa però sapere perché non lo fa mai. È stupendo, la trovo una definizione stupenda, questa definizione della scienza come il rovescio del miracolo. Perché non lo fa mai? Chi studia fisica o biologia o qualunque altra scienza naturale studia perché le cose possibili appartengono solo a una certa categoria di cose ben codificate, e invece l'impossibile, appunto, non lo fa mai, come diceva Guillaume de Conche. Questa entità soprannaturale, l'impossibile non lo fa mai. D'altra parte, il miracolo oggi io lo vedo soprattutto come una cosa che viene usata per produrre sbalordimento in persone che generalmente sono dei spaventosi creduloni, quindi lo vedo piuttosto come una continuazione di quello che i pagani chiamavano il prodigio, no? C'era una quantità di prodigi, non venivano chiamati miracoli, ma probabilmente sono la stessa cosa dei miracoli che si vedono oggi: madonne che lacrimano sangue, oppure sangue di San Gennaro. Ma insomma, è stato uno spettacolo così miserevole quello che, per esempio, la televisione italiana ha dato quando ha dato spazio a tutte queste cose, che c'era da sentirsi cascare le braccia. Era veramente avvilente vedere quanta gente fosse disposta a partecipare poi a tutto il mercato che veniva impiantato su queste cose, perché come sapete benissimo, su tutto questo nasceva un florido commercio di non più di reliquie, ma di cose che venivano prodotte nella peggiore plastica di questo mondo e che avessero sembianze sacre. E tutto questo è veramente avvilente. Io non dico che la Chiesa abbia dato manforte sempre, però quasi sempre sì. Si è sempre trovato qualche religioso che ha finito con l'abboccare a queste tentazioni. E questo, francamente, fa pensare che l'evoluzione della cultura umana è molto, molto lenta. Le conoscenze che abbiamo sono molto, molto avanti, ma sono patrimonio di pochi, poi gira, perché poi la cultura umana si alimenta di questi elementi che François Jacob, che parla i modi mitologici di sentire il mondo.
2: Allora, intanto Carlo Bernardini, attento, perché per aver ricondotto i miracoli attribuiti a Gesù a semplici prodigi di qualunque mago o pagano, no, Giordano Bruno finì, come è ben noto,
1: sarò
2: davvero sul rogo. E le sue fiamme illuminano il 17 febbraio del 1600 la nascita della nostra drammatica modernità. ma Giovanni Bruno ne ha dette altre oltre che sui miracoli naturalmente, ma io adesso vorrei rimandare la palla a Vincenzo Cappelletti, che si è trovato di fronte uno spettacolo non di meraviglia, non di edificazione, non tanto del riconoscimento dell'azione salvifica di Dio nella storia, quanto uno sfruttamento della credulità. E allora io ho due domande. Una, fino a che punto Cappelletti, come uomo che è stato anche vicino appunto all'istituzione ecclesiastica, la Chiesa Cattolica Romana, si riconosce nel quadro che tracciava prima ma Bernardino, o pensa che ci sia un po' una maniera di discriminare tra miracoli veri e propri, se ce ne sono, e diciamo così forme del prodigioso da una parte, e dall'altra non è il miracolo un qualche cosa che curiosamente compare anche in tradizioni culturali molto diverse dalla religione cristiana e in particolare dalla religione cattolica? In altri termini, per dirla brutalmente, perché credere alle madonne che sanguinano e non credere per esempio al latte che viene fuori dalla proboscide del Ganesh degli induisti?
0: Chi non ha vissuto il misterioso, scrive Einstein in una pagina bellissima, io la citai e poi la dettero come tema alle scuole del 1932, The most beautiful experience we can have is the mysterious, cioè il divario tra l'esserci qualcosa, l'esistere qualcosa e il perché di quella esistenza rispetto ad altre possibili, tutto quanto quello che noi sperimentiamo, anzi tutto il nostro pensiero, stiamo tutti e tre pensando, ragionando, appellandoci a questa realtà che condividiamo, che è il pensiero in noi è un altissimo mistero. Chiesa cattolica quasi sempre, e certamente al passo con anche l'andamento della cultura, della filosofia, eccetera, è stata la rigorosissima frenatrice della corsa verso il miracolo. È cosa che disturba, devo dire, per essere un po' vissuto in questo organismo, è cosa che disturba il bisogno di accertare, il bisogno di dire, il senso che il miracolo serve a intensificare la fede che a sua volta precede il misterioso, o perlomeno è in linea con il senso misterioso della realtà, vero?
1: Però, scusa, Cappelletti, posso dire una cosa? C'è un equivoco sotto l'uso della parola misterioso, perché c'è una cosa che può essere misteriosa perché ancora non conosciamo qual è la spiegazione di questa cosa, e c'è il misterioso in sé. Cioè quello che resterà per sempre misterioso, che ha bisogno dell'atto di fede per essere accettato.
0: Certamente,
1: sono due cose completamente diverse.
0: È vero.
1: Quello che, scusami se dico io, nego, è che ci sia questa necessità, ci siano riconoscibili nella struttura del mondo gli elementi di necessità del misterioso in sé. Non vedo questo. Ci sono tante cose, tu dicevi prima, i meccanismi del pensiero sono ancora misteriosi. Ma sì, ma se io mi innamoro di una donna, probabilmente è misterioso il motivo per cui mi innamoro di questa donna.

0: Forse il fatto che noi esistiamo, che cioè noi come soggetti capaci di porci domande sull'universo, ma anche sul senso del nostro stare al mondo, a costituire il miracolo maggiore. Vorrei ripassare la questione a Bernardini, visto che quest'ultima tesi è stata qualche volta suggerita anche da dei fisici. Voglio dire, penso a coloro che hanno giustificato il miracolo attraverso magari il principio di indeterminazione, ci sono stati pure questi, ma senza arrivare a questi eccessi penso piuttosto a certe interpretazioni finalistiche del principio antropico a suo tempo che è stato suggerito da Barrow, Tipler, Brandon Carter, soprattutto Tipler mi sembra che sia andato in quest'ultima direzione. Bernardini, allora, al miracolo ci arriviamo attraverso la fisica?
1: Però sia John Barrow che Tipler si guardano bene dal vedere implicazioni di questo tipo, diciamo. Anzi mettono abbastanza sull'avviso. Poi naturalmente c'è chi ci pesca dentro, perché il principio antropico è una tentazione molto molto forte per chiunque voglia in qualche modo ritornare a questo punto di vista in cui il motivo di tutto ciò che esiste siamo noi, che insomma è un atto di narcisismo collettivo.
0: È l'ultimo tradimento nei confronti di Copernico, forse.
1: Certo. Siamo una panda di 6 miliardi di narcisi che stanno lì a contemplare un universo che è stato fatto apposta per loro, come un teatrino, come un gigantesco teatrino in cui passiamo le nostre giornate. E di solito quello che succede è che c'è un sacco di gente che propone domande improprie. Io devo dire, spesso mi irrito molto quando qualcuno mi pone domande del tipo: perché viviamo? Da dove veniamo? Chi siamo? Ora, se noi passiamo attraverso domande improprie, arriviamo purtroppo a risposte improprie, perché lo sappiamo tutti che in tutta la nomenclatura delle cose destinate all'infanzia, una delle spiegazioni classiche di tutto ciò che si vede e che si fa è che la tal cosa c'è perché l'ha voluta Dio, qualche essere soprannaturale, e che la scorciatoia per tagliar corto, per non dare risposte razionali, risposte che possono essere complicate, troppo difficili per un bambino. Questo ha condizionato la cultura di un'infinità di persone che hanno finito con l'accettare la possibilità degli atti di fede a causa di un trattamento precoce, di un trattamento infantile assolutamente improprio, che era fatto di risposte improprie a domande improprie. E tutto questo poi naturalmente confina col fatto che si può tentare di usare l'autorità di qualcuno che dice che ha visto un miracolo per far passare con un principio di autorità queste risposte improprie a domande improprie.
0: Cioè, come diceva già Giovanni Vailatti, un conto è rispondere alla domanda da dove viene il vento quando sta soffiando, e un conto invece rispondere alla domanda o alla pseudo domanda dove mai il vento quando esso non soffia. Allora, ci avviciniamo alla nostra chiusura, ma ci avviciniamo alla chiusura come sempre con due battute dei nostri due interlocutori. Vincenzo Cappelletti, davvero il miracolo è soltanto una risposta, una pseudo risposta, una pseudo domanda, una domanda impropria, come direbbe Bernardini?
2: Il miracolo è una intensificata esigenza di capire la realtà. Nella realtà si annida il misterioso in sé, rappresentato da due passaggi: il passaggio dal movimento all'informazione, che è uno dei grandi momenti della storia della scienza nel secolo in cui viviamo, e il passaggio dall'informazione al pensiero. Queste sono le due radici del misterioso in sé dal quale si può partire per accettare il miracolo.
0: Altrettanta icastica risposta a Carlo Bernardini, prego.
1: Che cos'è il miracolo? Il miracolo è uno degli strumenti di potere usati da religiose che aspirano a mantenere il potere su gente credula, sfruttando la credulità della gente. Devo dire che non sono soltanto i religiosi, e poi ci sono varie altre categorie di politici che usano lo stesso trucco, però insomma possiamo pure provare a distinguere un pochino.
0: Bene, con questa battuta finale, Bernardini, che tra l'altro si è ritrovato perfettamente tra le braccia di David Hume, perché proprio l'idea che i miracoli servissero a confermare una fede nascente contro un ordine stabilito contro cui questa fede andava a cozzare era proprio, secondo Hume, la spiegazione antropologica della credenza dei miracoli. Ma naturalmente restano aperte le domande sul mistero e su quel doppio arco di questioni che Cappelletti richiama.
2: Queste
0: prima
2: domande io mi sono ritrovato nelle braccia di Kant, quindi
0: bene,
2: siamo
0: direi che siamo in una costellazione di abbracciamenti. Forse qualcuno dice che il più grande miracolo è che magari miracoli non ce ne siano, ma allora perché chiamarlo ancora miracolo? E con quest'ultima domanda, io credo senza risposta, il Gurdulù di questo sabato si congeda da Vincenzo Cappelletti e da Carlo Bernardini, che abbiamo avuto al telefono, che ringrazio molto per la loro cortesia, la loro disponibilità, e naturalmente da tutti i radioascoltatori, mantenendo naturalmente l'impegno, per se impegno è, per sabato prossimo.

0: Vorrei cantare
1: la voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi celebriamo il ritorno in Italia di Peter Emmill, cantautore britannico che però ha legato molta della sua storia anche al gruppo dei Van der Graaf Generator, che ogni tanto si riaffacciano con qualche disco. In questo momento però Peter Emmill si è dedicato all'attività da solista, ha pubblicato 40 dischi e forse più soltanto tra quelli in studio, quindi un cantautore molto prolifico, e noi ascoltiamo delle sue canzoni dal vivo registrate alla radio nelle celebri Peel Sessions del famoso DJ John Peel durante un arco di tempo piuttosto lungo. Noi ascolteremo antiche esibizioni da solista, siamo nel 1974 e arriveremo fino all'88. Le prime canzoni che ascoltiamo

sono tratte dalla tournée che stava svolgendo per il disco In Camera del 1974, appunto. Lo ascolteremo nella sua tipica veste di cantante, chitarrista e pianista, e i brani sono Faint Heart and the Sermon, No More the Submariner,

0: muovendo il disco Over. Dal disco Over ascolteremo Betrayed e Autumn, e saranno sempre intervallate anche in questo caso da un brano dei Van der Graaf Generator intitolato Afterwards, tratto da Aerosol Grey Machine del 1969. È una nota a margine, perché alla fine di questa tournée insieme a Graham Smith, a Peter Emmill venne l'idea di riformare i Van der Graaf con una nuova formazione che includesse appunto Graham Smith al violino sostituendo i sassofoni di Dave Jackson, e da lì ripartì una brevissima storia ma molto interessante dei Van der Graaf, e questi erano proprio i prodromi di questa formazione. E allora vi lascio a queste canzoni, le ricordo: Faint Heart and the Sermon, The Emperor in His War Room e No More the Submariner, dalla esibizione da John Peel nel 1974, ovviamente parliamo della radio inglese, della BBC, e poi Betrayed, Afterwards e Autumn, tratte invece da un'esibizione del 1977, sempre nello show di John Peel. Ci risentiamo più tardi.
1: With my face strained of color and my brain of blood, like Billy Budd, I'm lashed to the grating. With senses growing duller and with quaking heart, I make a start, a temperature equating. My lungs suck useless air like paraplegic.

Bene, quelle che avete ascoltato erano due esibizioni di Peter Emmill allo show di John Peel per la BBC Radio, rispettivamente le prime tre canzoni del 1974, mentre le seconde tre del 1977 con Graham Smith al violino, quest'ultime. E continuiamo con l'ascolto di Peter Emmill dal vivo alla radio inglese, alla BBC, con altri quattro brani, tutti quanti estratti dallo stesso disco. Siamo nel 1988, il disco si intitola In a Foreign Town e in questo caso, diversamente ai brani che abbiamo ascoltato fino adesso, Peter Emmill non si fa accompagnare soltanto da chitarra e pianoforte, ma bensì anche da programmazioni elettroniche. Del resto questo accadeva in maniera sovente negli anni 80 e questo è anche un esempio di come è cambiato il suono di Peter Emmill e di molti dei cantautori rock dell'epoca. E qui siamo in una fase, diciamo, intermedia della sua carriera, forse in un momento in cui la creatività era leggermente calata rispetto ai gloriosi anni 70, ma si stava preparando anche una nuova stagione per Peter Emmill, che poi lo avrebbe portato a grandi dischi da solista e di nuovo poi a esibizioni e a dischi con i Van der Graaf Generator. Questo è ancora un Peter Emmill doc d'epoca, 1998. Il primo brano, The Place, The Thing, il secondo si intitola Auto, il terzo, Invisible Ink, e si chiude con Time to Burn. È tutto per oggi, un ringraziamento da parte di Ugo Coccia. A presto, Peter Emmill dal vivo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino.

0: Buongiorno.
1: Oh, ciao Agnese.
0: Buongiorno, come sta?
1: Bene, grazie.
2: Buongiorno, professoressa. È presto stamattina, eh? Agli esami?
1: No, ho una riunione.
2: Il solito caffè?
1: Sì, e anche una brioche.
2: 2000.
1: Sì, ce lo spiccio, ecco. Allora, Agnese, che facoltà hai deciso di prendere?
0: Scienze politiche. Tanto una vale l'altra. Il lavoro non si trova lo stesso.
1: Ah, non devi cominciare però con questo stato d'animo. Io ti vedo portata per una facoltà umanistica.
0: Lei pensa?
1: Sì, e poi hai sempre preso buoni voti. Potresti anche prendere una laurea con un bel voto, insomma.
0: Senta, la posso disturbare?
2: Pronto? Certo, è Bar delle Rose.
1: Sì, chiamami quando
2: chi?
1: Vuoi.
2: Intanto gli era... Ah, sì, è qua. Ora gliela passo. Professoressa Cardi, è per lei.
1: Sì, per me?
2: Sì, sì, venga di qua, che sta più comoda.
1: Sì, ecco.
2: Ignazio, l'hai trovato lo yogurt?
1: Pronto?
3: Pronto, professoressa. Io sono.
1: E come ha fatto a sapere che ero al bar?
3: L'ho vista che entrava.
1: Allora lei è qui vicino. Dov'è?
3: Ora non possiamo incontrarci. Volevo dirle solamente che io sono sempre disposta a parlare. Se lei non fa scherzi.
1: Ma sì, sì, non si preoccupi, non ne farò.
3: Il giudice Franchina, però, niente deve sapere. È una cosa che deve restare fra me e lei per il momento.
1: Ma sì, sì, d'accordo.
3: Non deve avere paura. Io sono dalla sua parte. Sto rischiando anch'io. E molto.
1: Mi dica dove possiamo vederci.
3: Cineforum Esperia, alle 8.
1: E io che cosa devo fare? Devo entrare in sala?
3: Sì. Entri e si sieda. La cerco io.
1: Ho capito, va bene, va bene.
3: Mi raccomando, professoressa. Dobbiamo essere solo io e lei. Se vedo qualcun altro, me ne vado.
1: Ma no, no, glielo prometto, non ci sarà nessuno.
3: Brava. Ci vediamo stasera, allora.
1: Ah, sì.
4: No, signora, questa non è la casa del pappagallo, già gliel'ho detto, è un'agenzia di banca. E non è colpa mia se c'ho un contatto. Buongiorno.
5: Ah. È successo altre volte che il dottor Testa ha portato dei titoli?
6: No, no, avete visto i movimenti del suo conto. Non ha mai depositato somme così alte.
5: E secondo lei da dove spuntano fuori questi 472 milioni?
6: E che vuole che le dica, maresciallo? Io non gliel'ho chiesto. Gli ho suggerito però degli investimenti, questo sì. Ma il dottor Testa ha detto che i soldi gli servivano per comprare un appartamento.
5: Però non l'ha comprato.
6: No, no.
5: E senta, come li ha portati in banca questi titoli? Aveva una valigetta, qualche cosa?
6: Sì, una borsa. Sì. Ah, la teneva la signora che stava con lui, veramente.
5: Quale signora? È venuto con una donna?
6: Sì. E sono entrati insieme, ma lo ricordo perché la signora era rimasta bloccata dalla porta automatica. L'ho fatta entrare io.
5: E com'era questa signora?
6: Una bella donna, bionda, elegante, capelli lunghi, sui 35 anni.
5: Il dottor Testa non gliel'ha presentata?
6: No, forse l'ha pure chiamata per nome a un certo punto, ma non me lo ricordo.
5: Laura? L'ha chiamata Laura?
6: Laura, può darsi, sinceramente non ci ho fatto caso. Ma questi titoli, maresciallo, che è denaro sporco?
5: Non lo sappiamo ancora.
6: No, perché il dottor Testa è cliente nostro da tanti anni e anche suo padre ha il conto qua. Io conosco personalmente la famiglia, tutti professionisti, gente per bene.
5: Per ora il dottor Testa non è accusato di niente.
6: Ma i titoli glieli sequestrate?
5: No. Per il momento lasciamo tutto così com'è.
6: E se viene a riprenderseli, che devo fare?
5: Lei ci avvisa e ci pensiamo noi. Se il dottor Franchina le vuole parlare, dove la può trovare?
6: Beh, le do il mio numero di casa, maresciallo. Se questa cosa si viene a sapere, se per caso il dottor Testa ha commesso delle illegalità, per favore, cercate di non fare il nome della banca. Sa come sono questi giornalisti?
5: Tenga la bocca chiusa anche lei, direttore. Questa è un'indagine riservata.

0: Nora, dove lo tieni il tè?
1: Nel pensile sul frigo.
0: Diana, l'hai trovato?
2: Sì.
1: Allo?
3: Nora, sono io.
1: Franco.
3: Ti avevo cercato a scuola, ma mi hanno detto che eri già uscita.
1: Sì.
3: Come mai sei a casa così presto?
1: Beh, oggi c'è stata l'inaugurazione della nuova palestra.
3: Ah. E che stai facendo adesso? Stasera esci?
1: Sì, vado in piscina. Cosa volevi, Franco? Perché hai telefonato?
3: Hai saputo che mi hanno restituito il passaporto?
1: Sì, mio padre me l'ha detto.
3: Pensavo di venire a Boston.
1: È meglio di no, Franco.
3: Voglio parlare con te.
1: Abbiamo già parlato.
3: Nora, stai sbagliando tutto.
1: Può darsi.
3: Io sto male senza di te. Veramente, Nora, non voglio perderti.
1: Senti, è inutile che continuiamo a parlarne.
3: Cristo, ma lo capisci che non ce la faccio senza di te? Ma che devo fare? Ti ho pregato, mi sono umiliato. Che vuoi di più, Nora? Dimmi che devo fare.
1: Io non torno a Palermo.
3: Tu te ne freghi di me.
1: Franco, per favore.
3: Te ne freghi, e io lo so perché. Vai a letto con quello.
1: Guarda, se continui metto giù, eh?
3: Non hai neanche il coraggio di dirmelo in faccia. Sei un ipocrita. Io lo so che stai con lui, siete sempre insieme.
1: Ciao, Franco.
3: Non riattaccare. Devi dirmi la verità. Nora, io sono tuo marito, io ho il diritto di saperlo.
1: Scusa, il tè è pronto.
4: Ah, era mio marito.
1: Sì, l'ho immaginato.
4: Vuole venire qua. Pensa di convincermi a tornare con lui.
1: Posso sapere che ti ha fatto?
4: Molte cose. Mi ha ingannata per 18 anni.
1: Andrea mi ha detto che è un'altra. È per questo che te ne sei andata, no?
4: Anche.
1: Ah, io avrei fatto come te. E infatti non mi sono mai sposata.
4: Per evitare i tradimenti?
1: Forse.
4: No, io non mi sono pentita di essermi sposata. Il mio è stato un matrimonio fortunato e felice fino a poco tempo fa.
1: Peccato allora che debba finire così.
4: Non è stata colpa mia.
1: Senti, se tuo marito continua a telefonarti, se insiste, beh, forse dovresti dargli una possibilità. Fallo venire a Boston.
4: No, no, è troppo rischioso.
1: Non capisco. Lui ti vuole, tu sei qua che soffri.
4: Si vede tanto.
1: Sì, sì, si vede che non sei felice, che sei inquieta. E allora, perché? Perché non vuoi parlargli?
4: Perché? Perché non sono ancora abbastanza forte. Perché se viene qui gli casco tra le braccia. Perché mi manca, la notte non dormo, sto sveglia a pensare a lui. Perché sono ancora innamorata di Franco.
5: A che ora comincia il film?
6: Non lo so, credo stia cominciando adesso, ma perché Cesare non arriva?
5: Senti, Giulia, intanto falli tu i biglietti.
6: Sì, sì, è meglio, sennò divento nervosa.
7: Uno, signora?
5: Sì. Tra quanto inizia il film?
7: Sta iniziando ora.
5: Grazie.
8: Quella ragazza non voleva adescarmi.
9: È un signore, non è una madama, si vede dalle scarpe.
10: Che si fa?
11: Scusami, fa passare. È un momento. Che maniera, non sono mai puntuale.
12: E tu perché giri da queste parti? Se sei nata...
11: È libero questo posto. No. Non mi riconosce, professoressa. Oh. È lei. È venuta da sola. Ma sì.
13: Shh, silenzio. Siete venute per confessare al cinema, siamo.
11: Venga dietro di me.
14: Allora, sarei stupido.
11: In bagno, andiamo nel bagno.
1: Aspetta un momento, mi dica.
11: Non qui, professoressa.
12: Non è lì che abitate, signora?
14: Ma che impertinente!
11: Ora possiamo parlare.
4: Così è lei. Non me l'aspettavo, Cettina.
11: Sono io. È delusa.
4: Ma che cosa c'entra lei con questa storia? Come fa a sapere chi ha manomesso i dischetti?
11: Non ha importanza come l'ho saputo.
4: Lei sa anche chi ha ucciso Roberto?
11: No, non lo so chi è stato. So che dava fastidio a tanta gente.
4: E lei la conosce? Questa gente?
11: Qualcuno.
4: Come hanno fatto a entrare in casa di Roberto? Nel suo studio? Come facevano a sapere di quei dischetti?
11: sanno molte cose.
6: Ma chi è stato?
11: Una persona molto vicina al giudice Venturi.
6: Un amico?
11: Uno che poteva entrare a casa del giudice facilmente.
6: Chi?
11: Uno che si è infilato nello studio del giudice mentre c'era il funerale. Forse aveva le chiavi, o forse quelle che sorvegliavano la casa l'hanno fatto entrare perché lo conosceva.
6: Mi dica il nome.
11: Io nomi non ne faccio.
6: E allora perché mi ha telefonato?
11: Voglio aiutarvi, signora. Se ci penso un momento, ci arriva anche lei.
6: È stato Franco. Ma perché l'ha fatto? C'era qualcosa che poteva incriminarlo in quei dischetti.
11: Io penso che l'hanno costretto a farlo. Forse non c'era niente di pericoloso per lui, però non poteva dire di no.
6: Franco allora è davvero coinvolto. Ha rapporti con i mafiosi.
11: Non è difficile in questa città.
6: E anche lei, Cettina. Anche lei ha a che fare con quella gente. Ma perché non parla con Franchino? Perché non dice tutto quello che sa?
11: Perché ho paura.
6: Ma loro possono proteggerla.
11: Loro? I magistrati? Niente possono fare.
6: E perché ha deciso di dirlo a me?
11: Perché sono stanca di tutti questi morti. Quando ero ragazza io ho fatto un grande sbaglio e lo pagherò per tutta la vita. Ero giovane, non avevo capito con chi avevo a che fare. E quando l'ho capito ormai era troppo tardi. Ora non posso più liberarmi di loro. Però tutti questi delitti mi fanno orrore. È sempre peggio. Una guerra.
6: Ma perché hanno ucciso Roberto? Aveva scoperto qualcosa.
11: Gliel'ho detto. Non lo so questo. Io non sono così importante. Quello che so l'ho scoperto da sola, stando a sentire, guardando.
6: E da quanto tempo sta a sentire, Cettina?
11: 15 anni. Gliel'ho detto, ero una ragazzina.
6: Allora quando lei è andata a lavorare in clinica, era già una di loro?
11: Mi ci hanno messo loro in clinica. Il posto, loro me l'hanno trovato.
6: Quindi non è un caso se lei è la segretaria di Franco.
11: Niente succede per caso qua, professoressa.
6: Ma qual era il suo compito veramente? Controllare Franco?
11: Diciamo, stargli vicino.
2: Ma ti piace questo film?
11: È pesante,
2: no, è pesante, è antiquariato. Dammi un po' di rossetto, per favore. Aspetta, se sto bene così.
11: Devo andare ora, signora.
6: No, aspetti. C'è ancora una cosa. Qualcosa che volevo chiederle.
11: Ora non posso. Le telefono.
6: E quando?
11: Arrivederci, signora.

0: Arrivo. Chi è?
1: Finanza.
0: La finanza.
2: Buonasera, dottore.
3: Buonasera.
4: Sono Mario Franchina. Possiamo entrare?
3: Il giudice Franchina. Ah, io l'ho vista in televisione.
2: Solo è dottore Desta.
3: Sì, entrate, entrate.
4: Grazie.
3: Stavo cenando, prego. Accomodatevi, ecco qua.
4: Dottor Testa, il nostro è un colloquio informale. Naturalmente lei non è obbligato a rispondere.
3: Ma che è successo?
4: Niente, niente, non si agiti. Volevo solo qualche informazione da lei. Abbiamo saputo che recentemente lei ha depositato in banca titoli per 472 milioni.
3: Sì.
4: È una bella somma.
3: Sì.
4: Vede, noi vorremmo sapere se quei titoli sono suoi o se gliel'ha dati qualcuno.
3: I titoli? Miei sono.
4: È sicuro, dottore?
3: Eh certo, e chi me li doveva dare?
4: Però è la prima volta che lei deposita una somma così alta. Posso sapere come ha avuto quei soldi?
3: Ah, certo. Ho venduto una proprietà. Cioè, non io, mio padre. E poi mi ha regalato i titoli.
4: Un bel regalo?
3: Sì, ho intenzione di comprarmi una casa. E allora...
4: Un'altra?
3: Come?
4: Un'altra casa. Questa dove abita è di sua proprietà. Poi ha intestato una villetta al mare, un mini appartamento. Che altro c'è, maresciallo?
2: È un negozio qua sotto.
4: Ecco.
3: Sono tutti lasciti di parenti. Io sono figlio unico e i miei genitori avevano molti fratelli che non si sono sposati. E così...
4: Lasciano tutto a lei?
3: E per forza. Sono l'unico nipote.
4: E vuole comprare una casa. Dove?
3: Non lo so ancora. Mi sto guardando intorno.
4: Capisco, capisco.
3: Scusi, ma posso sapere perché mi fa queste domande? Non è un reato tenere i soldi in banca, no?
4: Dipende. Se i soldi sono frutto di operazioni illegali, è un reato.
3: E chi ve l'ha detto che io avevo quei titoli?
4: Ci siamo arrivati da soli indagando su altre persone. Ma se lei dice che i titoli gliel'ha regalati suo padre...
3: Io non credo di aver commesso niente di illegale.
4: Meglio così.
3: D'altra parte, avrete controllato. Saprete tutto di me.
4: Non c'è niente da sapere su di lei, dottor Testa. Lei è a posto. Lavora anche 10 ore al giorno, frequenta da anni sempre gli stessi amici.
3: Appunto.
4: Il dottor Lai, la dottoressa Macchi...
3: Laura... Non abita più a Palermo. La vedo poco.
4: Quest'estate l'ha vista spesso, però.
3: Spesso. Qualche volta.
4: Beh, allora noi togliamo il disturbo.
3: Ve ne andate.
4: Visto che lei non ha nient'altro da dirci...
3: Io accompagno.
4: Maresciallo, lascio il numero del mio ufficio al dottor Testa. Non si sa mai se per caso volesse parlare con me.
3: Io? E che le devo dire ancora?
4: Questo lo sa lei. Arrivederci, dottore.
5: Avete ascoltato la 27ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
6: Angela Baggi,
5: Franco,
7: Remo Girone,
5: il giudice Franchina,
8: Elio Zamuto,
5: Giovanni,
9: Brizio Montinaro,
5: Natalia,
10: Loredana Martinez,
5: Cettina,
11: Caterina Silos Labini,
5: Diana,
12: Aide Aste,
5: direttore della banca
13: Pino Ferrara
5: e con
7: Francesco Anzalone,
14: Manuela Cenciarelli,
15: Titti Cercelletta,
16: Stefano Militi,
17: Claudia Poggiani,
5: Laura Attentori,
18: Mafalda Valle.
5: Coordinamento tecnico
19: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma
20: Emma Caggiano.
5: Regia
21: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Cari colleghi, la relazione del professor Moss era l'ultima della mattinata. Alle 14 riprenderemo i lavori del convegno con l'intervento del professor Nielsen. Ricordo ai colleghi presenti in sala che stasera ci sarà un ricevimento offerto dalla casa farmaceutica Gilles nei saloni dell'hotel. Penso che ci saremo tutti.
2: Non era un granché questa relazione, eh?
3: Sono d'accordo, niente di nuovo.
2: Che fa, professore? Viene a mangiare con me?
3: Quasi quasi, sì.
2: Restiamo in albergo o vuole andare da qualche altra parte?
3: No, va bene anche qua, per quello che mangio io poi. Come ti vanno le cose, Franco?
2: Al solito.
3: Tua moglie sta ancora in America?
2: Sì.
4: Professor Fedeli, viene con noi, andiamo a mangiare da Gigi.
3: No, no, grazie. Restiamo qua. Ne approfitto per parlare con Franco, non ci vediamo mai.
4: Buon pranzo allora.
3: Buon appetito a voi.
2: Questo sempre fra i piedi, eh.
3: Per forza. Vuole fare carriera.
2: Appunto.
3: Vabbè, che male c'è? È giovane, preparato. Pure tu con la sua età mi stavi sempre fra i piedi.
2: Io? Ma quando mai, professore?
3: Quando mai? Te lo sei scordato?
2: Dove ci sediamo? Qua va bene?
3: Sì, sì, va bene che...
2: Ordiniamo subito?
3: Che c'è? Ti sei arrabbiato per quello che ho detto adesso?
2: Insomma... Dopo tutti questi anni sentirsi dire che le stavo fra i piedi solo perché volevo fare carriera.
3: L'hai fatta la carriera, no?
2: Me lo meritavo. O lei pensa di no?
3: Certo, eri il più bravo, te l'ho sempre detto.
2: E il più fesso, eh?
3: No, no, non il più fesso. Fesso tu non lo sei mai stato. I tuoi interessi te li sei sempre fatti bene. Franco, parliamoci chiaro.
2: Se non ero fesso, ora non stavo in queste condizioni. Sono indagato e mia moglie se n'è andata di casa.
3: Ti hanno restituito il passaporto, vattela a riprendere tua moglie.
2: Non vuol tornare.
3: E tu facci lo stesso.
2: A far che? Mi chiuderebbe la porta in faccia, io lo so com'è Nora.
3: Vabbè, dicono che si è trovato pure un lavoro a Boston in America, o no?
2: Un lavoro, fa la segretaria in una scuola.
3: Franco, senti a me. Fai tornare tua moglie a Palermo il più presto possibile, va bene?
2: Sembra facile.
3: Forse non è facile, però ci devi provare. Per il tuo bene e pure per il suo.
2: È un'altra persona. Non so più come prenderla. Ma lo sa che mi ha sbattuto il telefono in faccia?
3: Ma vabbè, sta provando la libertà.
2: Ma perché? Io la tenevo prigioniera.
3: No, ma sai come sono le donne. Ogni tanto si mettono in testa che sono oppresse, schiave dei mariti. Ma queste fesserie...
2: Nora non è quel tipo di donna.
3: Guarda che io in un'altra situazione ti consiglierei di lasciarla perdere per un po' di tempo. Finché lei stessa non si accorge che da sola non può stare e torna a casa con la coda tra le gambe. Questione di tempo, eh. Però nel tuo caso non possiamo aspettare. E lo sai pure tu. A quelli gli è rimasto qua, nel Gargarozzo, che tua moglie se n'è fuggita, capisci? Se n'è andata. Non l'hanno proprio digerito.
2: Scusi, professore, ma che mi importa di quelli a me? Io voglio che Nora torni a casa per me. Perché sono io che non ce la faccio senza di lei.
5: Scusi, sto cercando l'ufficio del dottor Franchina.
6: Aveva un appuntamento?
5: No, però vorrei parlargli se possibile.
6: Oggi non credo. Io sono il segretario del dottor Franchina. Provi a ritelefonare domani.
5: Aspetti, è urgente.
6: Questa è la parola magica qua dentro. Tutti devono parlare con urgenza col dottor Franchina.
5: Gli dica che sono qua, per favore.
6: Senta, se lei non ha un appuntamento, è inutile.
5: E allora me lo prenda questo appuntamento, il più presto possibile.
6: Pronto, ufficio del dottor Franchina? No, in questo momento non c'è. Sì, riferirò, arrivederci. Vede, un'altra urgenza. Allora, lei vuole un appuntamento... Com'è il suo nome?
5: Testa, Giovanni Testa.
6: Mercoledì a 10 minuti liberi.
5: Fra una settimana. No, senta, non posso aspettare tanto.
7: Ciao Giuseppe, ci sono novità?
4: Oh, dottor Chester.
7: Finalmente, stavo proprio cercando di parlare con lei.
6: Gli ho detto che lei oggi non poteva.
8: Come no, certo che posso. Giusto ora mi sono liberato da un impegno. Venga dal mio studio, dottore.
7: Grazie.
6: Che faccio, dottore, con l'avvocato Conte? Viene fra 5 minuti.
4: Offrigli un caffè.
8: Scusi, sa, ma Giuseppe fa solo il suo lavoro. Si accomodi, dottore.
7: Grazie, grazie. Signor giudice, stanotte non ho dormito. Ho fatto una fesseria ieri sera, insomma, non gli ho detto la verità.
8: No?
7: No. Non so che mi ha preso. Mi sono spaventato, forse. Non ho mai avuto a che fare con i magistrati.
8: È comprensibile.
7: Stamattina però ho capito che dovevo dirle tutto. Di quei soldi, insomma, ecco. Non è vero che i titoli me li ha regalati mio padre. È stato un favore che ho fatto a qualcuno. Mi hanno chiesto di tenerli per qualche giorno e io pensavo che fosse per una settimana. E invece questa persona ancora non se li riprende.
8: E chi è questa persona?
7: Un'amica. La dottoressa Macchi. Laura Macchi.
8: Laura Macchi, esatto.
7: Lo sapeva già?
8: Più o meno.
7: Lo sapeva anche ieri sera quando è venuto a casa mia?
8: Sì, lo sapevo che i titoli non erano suoi.
7: Che figura.
8: Lei si preoccupa della figura? Lo sai che ha rischiato di essere incriminato per complicità?
7: Ma io, come potevo immaginare che quei soldi erano sporchi? Mi deve credere, signor giudice, niente sapevo.
8: Le credo, le credo. Mi racconti tutto, però. Allora, un bel giorno la dottoressa Macchi è venuta da lei e le ha chiesto di tenere in banca quei titoli.
7: Sì, mi ha detto che era troppo complicato per lei trasferirli in America, ecco. Laura era in vacanza a Palermo e io ho pensato che aspettava di tornare a Boston per fare un'operazione bancaria e riprenderseli. Che ne so, io non ci capisco niente di queste cose.
8: E poi?
7: E invece Laura è partita e io non ne ho più saputo niente.
8: E lei non ha cercato di contattarla?
7: Certo, certo. Le ho telefonato decine di volte, ma non si fa mai trovare. Le lascio dei messaggi e non mi richiama. Io voglio che se li riprenda quei titoli. Anche ieri sera l'ho chiamata, ma Laura non c'era a casa. C'era Nora, la moglie del dottor Lai. Ma lei naturalmente non posso dire di quei soldi.
8: La dottoressa Macchi le ha detto da dove provenivano quei titoli, come li aveva avuti?
7: Mi ha detto che erano suoi. Un'eredità, mi pare. Soldi del padre.
8: Il padre della dottoressa Macchi è morto di recente.
7: No, sarà qualche anno ormai.
8: E allora come mai questa eredità spunta fuori proprio adesso?
7: Non lo so.
8: E lei non se l'è chiesto?
7: No.
8: Le è bastata la parola della dottoressa Macchi?
7: Che vuole? Io mi fidavo di Laura. Sono stato un ingenuo.
8: E Laura Macchi ha scelto bene il suo pollo. Scusi se glielo dico, dottore, ma lei si è fatto fregare.
7: Da Laura? Non sarebbe la prima volta.
8: Allora le do l'occasione per renderle la pariglia. Se lei fa come dico io, questa volta la freghiamo noi.
7: Posso sapere perché state indagando su Laura?
8: No, no, no, la dottoressa Macchi non è indagata. Almeno, non ancora. Ci siamo imbattuti in questi titoli indagando su un'altra persona.
7: Chi?
8: Non è necessario che lei lo sappia per adesso. Allora, vuole aiutarci?
7: Io non vorrei essere coinvolto in questa storia, dottor Franchina.
8: Ma lei è già coinvolto. I titoli erano sul suo conto corrente.
7: È una cosa pericolosa. Che volete farmi fare?
8: No, no, niente di pericoloso. Solo un viaggetto a Boston.
9: Section number one,
10: please. Susanna, sono qui.
11: Buongiorno, signora.
10: Siedi.
11: Grazie. Ho fatto tardi perché ho incontrato Pietro mentre uscivo dal college.
10: Gli hai detto che pranzavi con me?
11: No, no, ho inventato una scusa.
10: Oh, è ancora arrabbiato, eh?
11: E abbiamo parlato tanto. Pietro non vuole proprio ragionare.
10: Io sono venuta a Boston solo perché c'era lui. E lui non mi vuole neanche vedere.
11: Prima o poi gli passa. E che si è fissato?
12: Good morning. Would you like to order?
10: Sì, cosa prendi?
11: Non so, carne no, sono vegetariana. Dunque, un'insalata e un po' di torta di verdure.
10: Please, two salads.
12: Sì, ho capito.
10: Ah, della torta di verdure e una bistecca per me.
12: Ok, right away.
10: Grazie. Io una volta ho provato a fare una dieta vegetariana, ma ho resistito solo una settimana.
11: Nella mia famiglia siamo tutti vegetariani, stiamo benissimo. Anche Pietro ora sta provando a non mangiare più la carne.
10: Pietro? Ma va, ha rinunciato agli hamburger.
11: Sì.
10: Beh, questi sono i miracoli dell'amore.
11: Non lo so se Pietro è innamorato di me. Insomma, non è che stiamo proprio insieme.
10: E tu? Sei innamorata di lui?
11: Mi piace.
10: Oh, scusa. Scusa, ti ho fatto arrossire. Beh, anch'io alla tua età diventavo subito rossa. Era una tragedia per me.
11: Anche per me.
10: Però ai ragazzi piaceva.
11: Io non ho mai avuto ragazzi. Pietro è il primo.
10: Anche per lui sei la prima. La prima ragazza è importante, voglio dire. Pietro è come me. È serio negli affetti. Beh, io ho sposato il mio primo amore.
11: Sì, lo so. Pietro mi ha raccontato la vostra storia. Lui era molto fiero di avere dei genitori così uniti. È anche per questo che ha preso male la vostra separazione.
10: Io speravo che lui capisse. E invece si comporta come se io avessi lasciato suo padre solo per un capriccio. Non so cosa devo fare, Susanna.
11: Pietro è convinto che ora lei stia con quel suo amico.
10: E che me ne sono andata da Palermo perché avevo un altro uomo?
11: Più o meno.
10: Ma non è così. Quando ho conosciuto Andrea, io avevo già deciso di andarmene.
11: Pietro dice che lei e Andrea siete sempre insieme. È un po' geloso, credo.
10: Andrea e Laura sono le uniche persone che conosco a Boston. Cosa dovrei fare? Restare tappata a casa e non frequentare nessuno? Io non lo so. Ma che cosa vuole Pietro da me? Non è un bambino. Potrebbe anche capirlo che è un momento difficile, che sono confusa. Dovrebbe starmi vicino, invece... Insomma, ma perché non cresce un po' anche lui?
11: Le vuole bene, però. L'altra sera, dopo quella scenata a casa sua, Pietro non ha dormito.
10: Io le ho telefonato, però lui ha riattaccato il telefono. Non vuole parlare con me, non vuole vedermi. Cosa posso fare?
11: Senta, mia madre vorrebbe invitarla a cena una sera. Facciamo così. Lei viene e io invito anche Pietro.
10: Così mi fa una scenata davanti ai tuoi genitori.
11: No. Ha troppa soggezione di mio padre.
10: Non lo so, Susanna. Non mi va di fare questi giochetti.
11: Io lo faccio soprattutto per Pietro. Non ce la faccio più a vederlo con il muso tutto il giorno.
10: Sei simpatica, Susanna.
11: Grazie.
10: Va bene, proviamo anche questa. Quando è questa cena?
13: A partire da domani.
14: Va bene. Domani. Ma non può aspettare che sono la prossima settimana, dottor Tese.
13: No, devo partire domani.
14: Ma mi mette nei guai, lo sa. Il dottor Spiga non è ancora tornato dalle ferie.
13: Fatelo tornare.
14: Ma come faccio, scusa?
13: Senta, in questa clinica tutti fanno le ferie, tranne me. Quest'anno ho preso solo 2 giorni a Pasqua. Mi pare che anch'io ho diritto a una vacanza.
15: Sandro ha preparato quella richiesta. Ciao, Giovanni.
16: Ciao.
15: Non ti ho visto al congresso.
16: Stamattina ho avuto da fare.
14: Si preparava per la partenza.
15: Parti?
14: Vai in ferie. Da domani.
15: Ah, bravo, proprio ora che c'è tanto lavoro. Hai scelto il momento buono?
16: Quando è il momento buono qua dentro?
15: E dove vai?
16: Faccio un giro.
15: Parti domani e ancora non hai deciso dove devi andare?
16: In America, forse.
15: New York?
16: Anche.
15: Vieni, prendiamoci un caffè. Torno dopo, Sandro.
16: Allora io sto a posto, eh?
14: Parta tranquillo, dottore. E buon viaggio.
15: Allora, che sono questi misteri? Perché non mi vuoi dire dove vai?
16: Ancora non lo so di preciso.
15: E come mai questa vacanza?
16: Così. Mi è venuta voglia di fare un viaggio.
15: Ma quando l'hai deciso di partire?
16: Oggi.
15: All'improvviso?
16: Ho lavorato tutta l'estate. Sono stanco, Franco. Non vado mai da nessuna parte.
15: Una botta di vita, insomma. Questo caffè fa veramente schifo.
16: Già.
15: Senti, lo sai che sto pensando? Se vai a Boston, quasi quasi vengo con te.
16: A Boston? Veramente non lo so.
15: Dai, un paio di giorni. Ci vai dopo a New York.
16: Ma tu perché ci vuoi andare a Boston?
15: Per Nora. Voglio che torni a Palermo. Ma non riesco nemmeno a parlarne, non ne vuole sapere. Possiamo dirle che è un viaggio di lavoro, che ne so, che dobbiamo andare a un convegno, eh? Lo sai com'è Nora. Se mi vede arrivare da solo, è capace che non mi fa nemmeno entrare.
16: Io non voglio averci niente a che fare con le vostre cose.
15: No, ma che c'entra? Mi fai solo compagnia. Partiamo domani, allora.
16: Non ho detto di sì ancora.
15: Ma che ti costa, scusa? Ti chiedo solo di farmi un favore.
16: Favori. Mi sono stufato di fare favori a tutti.
15: Oh, nessuno ti obbliga? Se non vuoi accompagnarmi, non importa. Parto da solo.
16: Quando?
15: Domani. Grazie lo stesso, Giovanni. Vattene a New York e divertiti.
7: Va bene. Vengo a Boston.
15: Grazie. Sei un amico, Giovanni.
17: Che disastro! Ma guardi i miei capelli.
10: Dai, domani vai dal parrucchiere.
17: Piove ancora?
10: Sì. Cosa fai, dormi qua?
17: È per forza. Come faccio ad andare a casa con questo tempo?
10: Ti preparo il letto.
17: Quando ho finito qua ti aiuto.
10: Va bene. Allo?
18: Signora Venturi, sono Mario Franchina.
10: Ah, buonasera.
18: Buongiorno, qua sono le 8.
10: Ah, come mai mi telefona?
18: Mi stia a sentire, signora. Ci sono novità.
10: Sì?
18: La chiamo perché non voglio che lei corra pericoli. Vede sempre la dottoressa Macchi?
10: Certo, è qua.
18: Ora è da lei?
10: Sì. Ma perché? Cosa è successo?
18: Per il momento niente. Però stia attenta, signora. Soprattutto non dica niente di questa telefonata. Sospettiamo che Laura Macchi sia coinvolta in quella faccenda di suo marito.
10: Cosa? Ma è sicuro?
18: Sì, sì. La chiamerò domani. Mi raccomando, signora, stia in guardia.
10: Va bene. Grazie.
17: Chi era?
10: Niente, un professore della scuola.
17: E allora che si fa? Hai qualcosa da mangiare?
0: Avete ascoltato la 28ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
15: Remo Girone,
0: Nora,
10: Angela Baggi,
0: Laura,
17: Claudia Poggiani,
0: il giudice Franchina,
19: Elio Zamuto,
0: il suo segretario,
20: Mario Tricamo,
0: il professor Fedeli,
3: Massimo Mollica,
0: Giovanni,
19: Brizio Montinaro,
0: Susanna,
11: Manuela Cenciarelli
0: e con
15: Francesco Anzalone,
19: Pino Ferrara,
21: Salvatore Puntillo,
22: Ted Rusoff.
0: Coordinamento tecnico
21: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma
23: Emma Caggiano.
0: Regia
24: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

da quando l'energia nucleare ha sconvolto le regole e le possibilità della strategia. I termini della convivenza umana però sono stati alterati nella loro impostazione tradizionale. Chi non può probabilmente contare né sul pieno successo né sulla resa, perché mancherebbero sopravviventi per godere il primo o sopportare la seconda, non è più in grado di scegliere tra pace e guerra. Quindi in questa fase occorre con grande senso di responsabilità ad un tempo vigilare per non lasciarsi sorprendere, ma anche cercare assiduamente e sinceramente le vie della pace. Se questo è il solo modo razionale di porre oggi il problema della pace e della guerra, bisogna che concordemente gli occidentali operino per portare gli uomini responsabili ad un incontro. Attorno a un tavolo, ha detto nell'estate scorsa il presidente Kennedy, si deciderà della pace per i prossimi 10.000 anni.

Tra le magie del centro-sinistra, agli inizi degli anni 60 ci fu anche quella di aver avvicinato il segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti al mondo cattolico. Potremmo dire che più dell'onor poté il digiuno, in questo caso di governo. L'antico antagonismo con il PSI, il Partito Socialista Italiano, passava dai banchi dell'opposizione che, pur nell'accettazione delle regole democratiche, a Togliatti cominciava a stare stretta.

0: a Bergamo nel 1963 pronunciò il destino dell'uomo, ossia l'esigenza di un fronte comune con i cristiani contro il consumismo e la mercificazione della vita.
1: Continuiamo dunque a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente, fratres sumus.
0: Successivamente uscì l'enciclica di Papa Giovanni XXIII, Pacem in Terris, e nel 1964 Togliatti proseguì nelle sue critiche allo stalinismo, distante dal modello del comunismo italiano, che lui stesso definisce dal volto umano. È il memoriale di Yalta, durante la cui redazione sarà colpito da un'emorragia cerebrale. E morrà all'improvviso, lasciando orfano un mondo, quello del suo PC, che aveva ancora bisogno di lui. Il 25 agosto 1964 si svolgeranno i funerali a Roma, con la partecipazione di diplomatici e capi di Stato di tutto il mondo. Per la prima volta Nilde Iotti seguì ufficialmente il feretro come compagna di un'intera vita. Nel 1980 sarà il primo presidente della Camera al femminile.

0: Con una lettera infuocata scritta dopo aver visto la solitudine del protagonista del film Umberto D, il giovane sottosegretario con delega al cinema Giulio Andreotti sottolineò al regista Vittorio De Sica l'ambiguità del proprio ruolo, che se da un lato presentava un nuovo modo di fare cinema con la corrente del neorealismo, dall'altro dava all'estero una brutta immagine del paese. E questo, in un momento di ricostruzione e tentativi di rinascita, era politicamente sbagliato.
1: L'onorevole Marcello Simonanci ha presieduto a Roma un grande convegno sul tema cinema e censura. Presenti le maggiori personalità del mondo dello spettacolo, Simonanci precisa lo scopo del dibattito.
2: Noi siamo qui riuniti perché crediamo nella funzione del cinema e nei suoi valori educativi.
1: Sul tema di fondo, industria, economia e censura, ha parlato Eitel Monaco, presidente dell'ANICA. Ha così sintetizzato le esigenze dei produttori nei riguardi della censura.
2: Anzitutto, la massima celerità in questo sistema di revisione. Poi, garanzie di contraddittorio. Non deve essere un giudizio segreto, deve esserci la possibilità del contraddittorio con il produttore, con gli autori dell'opera cinematografica. Garanzie di motivazione delle decisioni, sia di primo che di secondo grado.
1: Luigi Chiarini chiede invece una commissione censoria formata da rappresentanti del mondo culturale di varie tendenze. Gli risponderà il regista Comencini, esprimendo i suoi dubbi sulla realizzazione pratica di una commissione mista, e a nome degli autori cinematografici così conclude.
3: Ora, la magistratura quindi a prima vista potrebbe sembrare meno liberale della censura amministrativa, eppure tuttavia noi la preferiamo.
4: Devo fronteggiare una situazione anche politica delicata, perché vi era anche un notevole orientamento a sinistra. Bisogna spiegare molto bene cosa significa questo. Intanto inquadrarlo nel periodo. Far passare una legge di sostegno per il cinema fu difficilissimo, perché c'erano moltissime cose da fare, sia di ricostruzione sia di costruzione, però era invece un mezzo potente per affermare una presenza italiana nel mondo e anche un'attività importante, sia diretta sia indiretta, con tutto l'indotto. Il concetto fu questo, ci fu una polemica. Il neorealismo deve rappresentare l'Italia com'è, quindi non si devono mettere limiti, c'è miseria, si parla di miseria. Io mi sono trovato spesso a fare l'asino tra i suoni su migliaia di film. Quanti sono i film che sono stati censurati? Si conta sulle dita d'una mano.
0: Fu così che Giulio Andreotti, con padre Felix Morlion, cercò di proporre un neorealismo diverso, dedicato alle storie dei santi come la Giovanna d'Arco di Roberto Rossellini. Peccato che una foto in cui la Magnani appariva in décolleté accanto al religioso fece andare su tutte le furie Papa Pio XII, al punto di impedire al frate di partecipare alla giuria del Festival di Venezia nel 1949 e nel 1950. Inutile dire che l'attività di padre Morlion finì lì, travolto da un mare di polemiche che lo volevano persino compromesso da rapporti con la CIA. Arrabbiatissima, Livia Danese, la moglie di Andreotti, si era indignata per una foto del marito su una rivista, sempre insieme all'amica Anna Magnani, che aveva un atteggiamento da lei ritenuto troppo confidenziale verso il marito.
5: Serena Andreotti, che impressione le ha fatto scrivere questo libro e entrare nelle pieghe più segrete della vita privata dei suoi genitori?
6: Non è che non avessimo conoscenza della vita privata dei nostri genitori, quindi relativamente sorprendente leggere queste lettere, anche perché naturalmente è un rispolverare ricordi che sono vivi di tutta la nostra infanzia e giovinezza, delle vacanze, di tante cose che partecipate insieme, dell'assenza presenza di babbo che doveva sempre arrivare e non arrivava mai, quindi i nervosismi di mamma, però anche le feste quando arrivava carico di doni, che sembrava uno dei re magi, si faceva sempre perdonare in questa maniera, ma era sempre comunque attento a quello che succedeva, quindi anche nelle lettere. Purtroppo non abbiamo le risposte, perché sicuramente mamma scriveva altrettanto e sarebbe stato molto carino leggerle, però non ci sono Abbiamo dubitato che siano in un... in un mercatino pure quelle come parte delle lettere che abbiamo ritrovato di Babbo.
5: Da donna a donna, lei pensa che sua madre sia stata una donna fortunata con questo matrimonio?
6: Sì, perché è stata fortunata, perché ha avuto questo amore incondizionato del marito. Veramente adesso le difficoltà sono state tante e non... indubbiamente ha avuto tutto il carico della gestione familiare, 4 figli, degli impegni anche pubblici, quindi una vita non facile per mamma, però sempre supportata da questo sentimento fortissimo, e questo, almeno a giudicare il mondo, è un patrimonio che beati loro si sono portati avanti dal 44, quando si sono fidanzati, fino a quando sono finiti. Quindi una cosa veramente bella, bella.
5: Un politico di oggi, lei, per un politico di oggi, lei come vede la sua vita familiare? Più facile o più difficile di quella che ha trascorso suo padre?
6: Forse più difficile, perché noi comunque sia per il carattere che avevano i miei genitori e poi anche noi, sia per che meno esposti, siamo sempre stati diciamo riservati, nascosti se vogliamo, quindi facevamo la nostra vita normale. Adesso sono tutti un po' più esposti alle critiche, alla curiosità, troppi mezzi di comunicazione che per fortuna ai tempi nostri c'erano e non c'erano, quindi...

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
2: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.

0: perfetto.
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, Mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici: mi raccomando Mancini, domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Il gioco del calcio arrivò in riva al Mincio grazie a due amici, Ardicio Modena, di ritorno da un breve trascorso a Liverpool, e Guglielmo Reggiani. I due comprarono un pallone e fondarono nel 1906 il Mantua Football Club. La società che giocava in Piazza Virgiliana sparì un anno dopo, ma venne ricordata per essere stata la prima in provincia di Modena. Da lì nacquero nuovi sodalizi. Modena fondò la Vis et Virtus, mentre Reggiani il gruppo del calcio. Le due realtà si fusero, dando vita all'Associazione Mantovana del Calcio. Venne costruito nel frattempo il primo vero campo da calcio, l'Ippodromo del Tè. Fu così che la Mantovana partecipò al suo primo vero campionato nella stagione 1914-1915 nella categoria promozione. Durante la prima guerra mondiale l'AMC decise di cambiare nome in Associazione Calcio Mantova. La squadra lombarda, dopo la fine della Grande Guerra, venne ammessa in prima categoria. Il primo campionato fu buono per il Mantova, che ottenne un terzo posto nel girone emiliano, subito dopo le qualificate Bologna e Modena. Il Mantova fu una delle società secessioniste e nel campionato della Confederazione Calcistica Italiana si piazzò quarta nel girone. Nel 1922 FIGC e CC si riunificarono e dunque il Mantova venne ammesso alla nuova prima divisione Nord. Dalla stagione successiva il campionato dovette però tornare a 24 squadre, con il risultato che le retrocessioni furono aumentate a 4 per girone, per un totale di 12. L'aumento delle retrocessioni fu fatale per i mantovani. Ritornati in prima divisione, il Mantova rimase nel terzo livello del calcio italiano fino al dopoguerra, ottenendo degli ottimi piazzamenti, soprattutto nei campionati che vanno dal 1939 al 1943. La seconda guerra mondiale finì, dunque il Mantova riprese la propria attività, ripartendo da una serie B a più gironi. Alcuni anni più tardi iniziò la fase di declino, causata soprattutto da motivi finanziari, ma anche da una riforma dei tornei che nel 1948 fece ritornare la serie B a girone unico, causando la caduta in Serie C dei virgiliani. Nella stagione 53-54 il tracollo fu definitivo, i virgiliani arrivarono ultimi con sole 3 vittorie all'attivo. Si scese dunque in quarta serie, ma non si fece un dramma di ciò che stava accadendo, anzi si approfittò della situazione per ringiovanire l'organico. L'epopea del piccolo Brasile cominciò nella stagione 55-56, una favola indimenticabile che proiettò il Mantova dall'inferno fino all'Olimpo del calcio italiano. il mito era nato. Gli sportivi appartenenti a questa squadra resteranno davvero indimenticabili. A partire da Edmondo Fabbri, il popolare

0: Omino di Castel Bolognese. Parallelamente non possiamo certo dimenticare Italo Allodi, giunto a Mantova da Suzzara, sua città d'adozione, nelle vesti di calciatore ed affermatosi poi come il primo vero general manager italiano. Anni dopo arrivò un importante sponsor, la ditta petrolifera Ozo, proprietaria della raffineria sorta alle porte della città. La squadra cambiò i colori sociali in onore dello sponsor da biancoazzurri a biancorossi. Iniziò la scalata. A fine torneo la classifica vide i biancorossi al secondo posto, risultato questo che garantì l'accesso alla quarta serie d'eccellenza. Il Mantova, che nel campionato 57-58 partecipò al campionato interregionale prima categoria, detto anche di eccellenza, fu figlio del lavoro di Italo Allodi, passato dal campo alla scrivania. Mister Fabbri riuscì ad amalgamare per bene il tutto, portando i biancorossi a centrare la seconda promozione consecutiva. In Serie C nella stagione 58-59, a poche giornate dal termine, il Mantova era secondo dietro il Siena. Il destino volle che i virgiliani si recassero proprio in Toscana. I biancorossi si imposero per 2-0 con gol di Turatti e Recagni. E fu subito a gancio. In campionato finirono a pari punti. Servì dunque uno spareggio sul campo neutro di Genova il 28 giugno 1959. Il Mantova vinse 1-0 con gol di Fantini e ottenne così la promozione in Serie B. Nella stagione 60-61 soltanto il Venezia arrivò davanti i biancorossi forte di una contestata vittoria per 3-2 casalinga. La sicurezza matematica della promozione in Serie A giunse alla terz'ultima partita di campionato, vinta 2-0 in casa con il Brescia. In 4 anni il Mantova passò dalla quarta serie fin sull'Olimpo del calcio. La società presieduta da Peppe Nuvolari provvide all'ingaggio di calciatori stranieri. Dal Santos arrivò Angelo Benedicto Sormani, vice di Pelé. Dalla Svizzera Tony Aleman, quindi un altro brasiliano nel segno. La prima partita in massima serie si giocò a Torino contro la Juventus e finì 1-1. Alla conclusione del campionato il Mantova chiuse al 9° posto con 32 punti, miglior risultato della sua storia. L'anno dopo la squadra riuscì a salvarsi grazie anche alle prestazioni del difensore tedesco Karl-Heinz Schnellinger e alle parate del giovane Dino Zoff. Dino, benvenuto al Super Club. Nell'estate del 1963 il Mantova ufficializzò il tuo acquisto per 20 milioni di lire. In quel periodo il portiere Attilio Santarelli era il titolare dei biancorossi, ma molto presto le cose cambiarono. Tornasti a giocare in Serie A e, complice anche l'infortunio d'inizio stagione di Santarelli, conquistasti le chiavi della porta virgiliana. Alla tua prima stagione contribuisti saldamente alla conquista della salvezza. Insieme a te quell'anno fu fondamentale la copertura in difesa di Schnellinger. Che ricordo hai di quella prima stagione a Mantova?
1: Straordinaria, bene, c'erano appunto Schnellinger, insomma la squadra che facemmo bene, arrivavamo, ci salvavamo benissimo, io giocai quasi sempre, ecco, quindi 26 partite su 30, quindi per dire che non era questione di primo o secondo, ecco, però naturalmente Santarelli, insomma, era un ottimo portiere, questo indubbiamente.
0: Nella stagione 64-65 non riuscisti a replicare l'impresa della salvezza, ma Dino Zoff restò fedele al Mantova, anche in Serie B. Vi bastò un anno, nella stagione 65-66, per riconquistare la promozione in massima serie alla guida di quel Mantova con Mister Cadè. Che emozione provasti in quella promozione?
1: Beh, insomma, tantissima, grande, perché arrivavo di nuovo nella sede principale del calcio, e quindi direi la Serie A era comunque un punto d'arrivo importante, e questo mi ha dato particolarmente soddisfazione, perché si ripresentava una luce un po' diversa nel futuro, ecco.
0: Arriviamo alla stagione 66-67. Con il Mantova tornaste dunque a giocare in Serie A. Memorabile resterà per sempre l'ultima partita di quel campionato. 1 giugno 1967, al Martelli arriva l'Inter. I neroazzurri devono vincere a tutti i costi per conquistare lo scudetto. Lo stadio fece registrare il tutto esaurito, raggiungendo il record di 25.000 spettatori. Dopo i primi 45 minuti il punteggio rimase sullo 0-0, poi allo scadere della ripresa l'ex Beniamino Di Giacomo fece partire un tiro cross ed il portiere dell'Inter, Giuliano Sarti, non riuscì a trattenere la palla. La grande Inter perdette 1-0 ed il Mantova finì nono in classifica, consegnando di fatto lo scudetto alla Juventus. Che partita fu?
1: Direi per noi del Mantova è stata un'impresa, perché l'Inter, nonostante fosse stata eliminata 4 giorni prima in Portogallo dal Celtic, insomma, si presentò appunto per vincere il campionato, e noi fummo particolarmente bravi. Poi Giuliano Sarti ebbe, diciamo, quasi un infortunio così calcistico, io parlai bene, a dire la verità, e quindi questo ci fece chiudere il campionato alla grande.
0: Quella fu per l'appunto anche la tua ultima partita a difesa dei pali del Mantova, prima del tuo passaggio al Napoli. Hai difeso la porta del Mantova per 131 partite. Che cosa ha significato per te il Mantova?
1: Ma il Mantova ha significato, diciamo, un passaggio obbligato e importante per maturare, per poter fare qualche passo più alto dopo, ecco, che è arrivato naturalmente. Però credo che, insomma, l'ambiente era ottimo, ho trovato moglie, quindi era tutte le componenti, Mantova è stato veramente un punto di partenza notevole.
0: L'anno dopo il Mantova però retrocedette in Serie B, il ritorno della massima serie fu rinviato soltanto alla stagione successiva nel 1970-71, quando, vincendo il campionato, ritornarono in Serie A. Tanto rapida fu la scalata dalla quarta serie alla Serie A, quanto veloce la discesa, dal momento che in 14 mesi la squadra biancorossa si ritrovò, pensate, in Serie C. In Serie B, all'ultima giornata, il Mantova si ritrovò a pari punti con il Brescia e lo scontro diretto con le rondinelle si giocò al Martelli. Il Brescia passò subito all'inizio in vantaggio con un gol di Marino. Nella ripresa i virgiliani riuscirono solo a pareggiare grazie ad un rigore di Panizza. Il Mantova retrocedette per la peggior differenza reti. Per 32 anni non si vedrà più in Serie B. Nel campionato 82-83, il primo in Serie C2 nella storia del Mantova, arrivò una pesante crisi societaria. Mentre sul campo la squadra si comportò abbastanza bene, centrando un terzo posto finale, inutile però ai fini della promozione. La situazione debitoria dell'associazione Calcio Mantova si fece insostenibile. In seguito alle numerose istanze di morosità presentate dai creditori, venne dunque dichiarato il fallimento. La società biancorossa venne dunque rifondata con il nome di Nuova Associazione Calcio Mantova e mantenne la categoria di competenza. Il nuovo Mantova terminò il proprio girone al quarto posto. La Serie C1 venne conquistata soltanto nel campionato 85-86, quando il Mantova vinse ai calci di rigore lo spareggio contro lo Spitaletto disputato al Galleana di Piacenza l'8 giugno 1986. Memorabili in quella partita le parate del portiere Nadir Brocchi. A raccontarci le emozioni di quella promozione, uno dei protagonisti di quel campionato, Piero Avanzi. Benvenuto al Superclub.
2: Sì, è stata un'annata fantastica, ricostruita la squadra con diversi giovani, con un grandissimo allenatore che era il signor Veneri, e siamo arrivati a questo spareggio consecutivo vincendo il rigore. È stata una gioia immensa.
0: La permanenza in Serie C1 durò però soltanto un anno. Nella stagione 87-88 il Mantova si ritrovò nuovamente in Serie C2. Si scelse allora di ripartire da un nuovo allenatore, mister Mario Corso, che, pur non disponendo di una rosa di altissimo livello, portò quella squadra a vincere il campionato e dunque a risalire in terza divisione. Il campionato 90-91 si rivelò invece decisamente negativo. Il Mantova chiuse il proprio girone all'ultimo posto con soli 19 punti. A nulla servirono gli avvicendamenti in panchina tra mister Catuzzi, Pelagalli e dunque Sergio Carpanesi. La retrocessione arrivò matematicamente già a marzo. Davanti a questa situazione il patron Pasquali lasciò la società, cedendo il passo a Paolo Grigolo. Per il campionato 92-93 il nuovo presidente dichiarò dei propositi ambiziosi, investendo nella ristrutturazione dello stadio Martelli, acquistando un pullman per la prima squadra e spostando la sede operativa del club nel centro della città. Grigolo nominò Franco Magnini direttore generale, Gustavo Giagnoni ed Ernesto Bronzetti consulenti per il mercato, chiamando sulla panchina mister Ugo Tomeazzi. Una strategia che si rivelò vincente. Il Mantova dominò il proprio girone approdando in Serie C1 con un mese di anticipo sulla fine del campionato, con 10 punti di vantaggio sulla terza classificata. Conquistata la Serie C1, il presidente Grigolo continuò l'ambizioso progetto affidando la campagna acquisti a Manni e dal nuovo direttore sportivo Beniaminio Vignola, portando a Mantova molti calciatori importanti. L'avvio in campionato, tuttavia, risultò difficile. Soltanto il reintegro di mister Tomeazzi alla decima giornata diede nuova linfa alla squadra, che ben presto arrivò a guadagnare il primo posto in classifica. La vittoria nello scontro diretto contro il Chievo parve lanciare i virgiliani verso la promozione, ma subito dopo arrivò una crisi di prestazioni nelle ultime giornate che consentì ai veronesi di effettuare il controsorpasso, accedendo così alla Serie B. Il Mantova si ritrovò a giocare gli spareggi, uscendo dalla corsa promozione in semifinale contro il Como, che vinse 2-1 l'andata e pareggiò 0-0 nella gara di ritorno. A campionato concluso, un'indagine della Lega Nazionale Professionisti riscontrò irregolarità nelle pratiche presentate per l'iscrizione al campionato 93-94, così il Mantova venne dunque retrocesso a tavolino in quarta serie. La dirigenza si dimise e la squadra venne definitivamente esclusa dal calcio italiano. Così, nell'estate del 94, il Mantova si ritrovò priva della propria maggiore società calcistica. Un'associazione di piccoli imprenditori, comuni cittadini ed ex calciatori decise dunque di rilevare il titolo sportivo della società 3B Porto per partecipare al campionato promozione 94-95, di modo da poter rifondare i biancorossi con la ragione sociale Mantova Calcio 1994. Al vertice del club arrivò Romano Freddi. In via del tutto eccezionale, il Mantova 1994 venne ripescato nella categoria superiore a quella di diritto, vale a dire l'eccellenza emiliano-romagnola. Inserita nel girone A, la squadra virgiliana vinse il campionato con 2 punti di vantaggio sulla Vis San Prospero, garantendosi così l'accesso al campionato nazionale dilettanti per l'anno successivo. Ad inizio campionato 96-97 un rendimento altalenante costò il posto al tecnico Frutti, sostituito da mister Gianni Ragazzoni, che vinse il girone riportando il Mantova tra i professionisti. Piero, una stagione indimenticabile.
2: Sì, è stata un'annata a dir poco strabiliante. Abbiamo praticamente a gennaio avevamo già vinto il campionato, avevamo 15 punti di vantaggio, eravamo nettamente più forti delle altre squadre. È stata un'annata così. Gli ultimi 2 mesi è stata una passeggiata.
0: Le stagioni dal 97 al 2000 videro il Mantova stabile in Serie C2. Proprio nel 2000 il patron passò la mano a Mario Cioli. Anche nella stagione 2000-2001 il Mantova, sotto la guida di mister Roselli, si trovò in zona play-out, dunque venne ingaggiato un nuovo allenatore, Loris Boni. La squadra cambiò volto e diede il via ad una rimonta preziosissima. A 4 gare dal termine si ritrovò in zona play-off con un vantaggio davvero importante. Le ultime 3 partite di campionato si sarebbero giocate in casa. La sconfitta interna nello scontro diretto con la Triestina per 2-1 però escluse i biancorossi dai giochi promozione. La stagione 2001-2002 dunque ripartì con nuovi stimoli ed anche un nuovo allenatore, mister Marco Falsettini. Venne deciso di investire nel mercato e dunque riscattato Graziani alle buste con il Teramo, la squadra ripartì da quel punto fermo. Ad inizio campionato però la squadra si ritrovò a vivere molte difficoltà con prestazioni decisamente poco convincenti. Dopo la sconfitta casalinga per 1-0 subita contro il Gubbio, il presidente Cioli decise di vendere la proprietà ad una cordata veronese composta da Andrea Fagnani, Alberto Castagnaro e Corrado Serato. Nuovo direttore generale fu Mario Preto. Mister Falsettini per il momento venne confermato, ma dopo lo scialbo pareggio di Sassuolo arrivò al suo posto mister Frutti, il quale anch'egli insomma venne sollevato dall'incarico per cedere la panchina a Roberto Boninsegna. Bonimba diventò anche responsabile dell'area tecnica. Ma nello scontro decisivo i biancorossi persero 2-0 con la San Benedettese e tutto venne rimandato alla stagione successiva. Dopo un'incredibile contestazione dei tifosi andarono via Fagnani e Serato, mentre Alberto Castagnaro diventò il nuovo presidente. La società tornò alla vecchia denominazione AC Mantova 1911. La nuova stagione 2002-2003 iniziò bene, ma poi la squadra subì un calo di prestazioni andando in crisi di gioco e quindi anche di risultati. Castagnaro sollevò Boninsegna dall'incarico di allenatore e al suo posto vennero ingaggiati Benevelli e Bogoni. La storia si ripete. I biancorossi si rimisero in pista, ottenendo il 4º posto utile per i playoff. L'avversario di turno fu il Sud Tirol. Dopo l'andata vittoriosa al Martelli per 2-1, gli altoatesini però ribaltarono il risultato con un secco 2-0, condannando i virgiliani ad un'altra stagione in Serie C2. Arrivò quindi la stagione 2003-2004 ed in panchina venne ingaggiato Domenico Di Carlo, alla sua prima esperienza da allenatore professionista. La direzione sportiva invece venne affidata a Giuseppe Magalini. L'inizio di quel campionato fu davvero in salita, ma con l'arrivo della primavera, grazie anche al mercato di riparazione, la squadra si ritrovò ad inanellare una serie continua di risultati positivi. Il Mantova conquistò la vetta della classifica mantenendola fino alla fine del campionato. L'apoteosi venne raggiunta nel derby con la Cremonese con oltre 8.000 spettatori presenti al Martelli. Il Mantova vinse 2-0 e staccò di 9 punti la seconda classificata a 3 giornate dal termine del campionato. L'aritmetica certezza arrivò il 24 aprile quando il pareggio tra Olbia e Sud Tirol sancì la matematica promozione del Mantova che vinse il suo secondo campionato di Serie C2 tornando così dopo 11 anni in C1. Arriva al Super Club Bomber Graziani, che quell'anno segnò 17 gol in 30 gare. Gabriele, un anno formidabile.
3: Sì, beh, quello è stato quel fiore che finalmente è sbocciato. Io dico sempre che siamo 3 o 4 giocatori un po' della vecchia guardia, che eravamo molto amati, ma secondo me era il fatto anche di essere molto amati perché eravamo passati da periodi molto molto difficili, da contestazioni molto violente. E questo la gente, secondo me, dopo lo ha apprezzato, il fatto comunque di tenere duro, di rimanere lì, di lavorare a testa bassa. E finalmente siamo riusciti a vincere questo benedetto campionato, tra l'altro con un testa a testa con i rivali storici della Cremonese, che è stato molto difficile anche a livello psicologico, perché comunque c'era tra virgolette due campionati in uno, perché uno era quello di vincere il campionato, di stare sempre sul pezzo, l'altro era quello comunque di riuscire a battere la Cremonese, di arrivare davanti a loro, di non rischiare, ecco, di mollare perché loro potessero vincere e noi no, sarebbe stato imperdonabile. E poi tra l'altro quello fu un anno anche felice per me, per il fatto di diventare capocannoniere e in più il fatto che sono riuscito per la prima volta a far gol alla Cremonese, perché era diversi anni che ne riuscivo a fare, comunque riuscivo sempre a stare abbastanza in doppia cifra, però non riuscivo mai a far gol alla Cremonese, era un cruccio che avevo sempre, era un mio tarlo che avevo dentro la mia testa che non riuscivo mai. E quell'anno ce la feci e fu una doppia gioia.
0: Per la stagione 2004-2005, confermato in panchina mister Di Carlo, il Mantova si rese protagonista di un'altra impresa sportiva. Dopo il sorpasso della Cremonese al primo posto in classifica, arrivaste a giocare i play-off, la prima partita è Mantova-Frosinone, 4-2 per i virgiliani. Il ritorno finì 1-0 ancora per il Mantova, con un memorabile gol di Paolo Poggi in rovesciata. La finale play-off per guadagnare la Serie B pose di fronte Mantova e Pavia. La gara di andata terminò 3-1 per il Mantova, tutto si decise il 19 giugno tra le mura amiche. Lo stadio è gremito e bastarono pochi minuti ai virgiliani per dar sfogo alla festa. Gabriele Graziani mise a segno una personale doppietta, chiuse virtualmente i giochi. Lanzara ultimò con il suo terzo gol. Il Mantova, dopo 32 anni, conquista la Serie B. Gabriele.
3: E abbiamo la fortuna di fare questa doppietta in questo stadio strapieno, veramente mi ricordo che non si vedeva un seggiolino libero. E fu un'altra grandissima gioia. E il culmine, ecco, un po', diciamo, il culmine di quei due anni.
0: Nella stagione 2005-2006 il Mantova disputò un ottimo campionato da neopromossa, guidando perfino la classifica cadetta per i primi 4 mesi. Da gennaio la squadra però subì un calo fisiologico, ma riuscì comunque a qualificarsi per i play-off con il 4º posto finale. Nelle semifinali superò il Modena, approdando così alla finale, dove avrebbe incontrato il Torino. Nella gara di andata il punteggio fu Mantova 4, Torino 2. Nella partita di ritorno però il Torino riuscì a ribaltare il risultato vincendo 3-1 dopo i tempi supplementari. Svanì così il sogno promozione. Da quel momento in poi per il Mantova iniziò un periodo davvero travagliato tra le varie vicissitudini, cambi di allenatore e si arrivò perfino ai vari fallimenti. Di fatto, facendo un balzo temporale abbastanza importante, arriviamo ad un altro momento celebrativo, il 30 giugno 2014. Manuel Spinale conclude la propria storia con il Mantova, dopo 12 anni di passionale carriera in biancorosso. Spinale lasciò il club scrivendo per sempre il proprio nome nella storia del calcio mantovano, collezionando suonando 375 presenze, record assoluto di timbrature, con esse anche 21 gol. Manuel, benvenuto al Super Club. Cos'altro ha significato per te il Mantova?
4: No, io giusto te, Luigi, cioè nel senso, io ho passato parte della mia vita, ho lasciato tanto e ho dato tanto, ho ricevuto anche tanto, devo essere sincero, mi sono arrivato con in punta di piedi, come giusto che sia, però ho lasciato il cuore, ho lasciato tutto, ho preso tante soddisfazioni, qualche delusione, ma sono state più le soddisfazioni. Sarei rimasto lì ancora, volentieri, poi purtroppo, come succede anche, vediamo nei grandi club, che delle volte le strade, ahimè, si separano. Spero di tornarci un domani da mister, ecco, tutto qua, quello è un piccolo sogno che coltivo.
0: Arrivando al più recente 5 agosto del 2022, la notizia quel giorno divenne ufficiale. Filippo Piccoli è il nuovo presidente del Mantova 1911. Le prime parole del nuovo presidente quel giorno furono dedicate a dei precisi obiettivi: riequilibrio economico da raggiungere e asticella da alzare al più presto. Un chiaro messaggio da leader imprenditoriale. Presidente, benvenuto al Super Club, delle parole davvero importanti.
5: Sì, fu un messaggio che ahimè per quest'anno non siamo riusciti a rispettare, nel senso che comunque l'intento era sicuramente quello di alzare l'asticella, e sono ancora convinto che i passi che sono stati fatti successivamente al mio ingresso erano in quella direzione. E purtroppo ci siamo trovati di fronte a una serie di situazioni che purtroppo ci hanno creato delle difficoltà, e a oggi ci troviamo in una situazione rispetto agli anni precedenti di criticità. Ciò non toglie che comunque l'intento da qua ai prossimi anni è comunque quello di creare un progetto sano, ambizioso e di crescita continua.
0: Perché ha scelto il Mantova?
5: Ma a Mantova perché intravedo in Mantova delle ottime opportunità. Mantova è una storia, è una città molto bella, è una città d'arte, è una città che per il calcio comunque ha una storia e un passato importante. Per vari motivi, diciamo, che negli ultimi anni chiaramente hanno portato delle vicissitudini non positive, chiaramente la situazione ha portato un tracollo negativo, per cui sono assolutamente convinto che Mantova sia la piazza ideale per poter sviluppare un progetto importante di crescita.
0: Il saluto del presidente Filippo Piccoli a tutti i tifosi del Mantova 1911 nel mondo.
5: È un saluto, un caro saluto a tutti, un in bocca al lupo per il futuro, per la squadra, per i nostri colori, perché penso che ne abbiamo bisogno, ma sono anche convinto che se ci crediamo, se facciamo le cose fatte bene, la strada intrapresa possa essere quella corretta. Forza Mantova, grande
6: squadra mia. RAI Radio Tech & Tech.

0: Senti che bel rumore.
1: Rai Radio Tech & Tech.

terzo appuntamento con Biblioteca Universale di Musica Leggera, un programma a cura di Fabrizio Stramacci che fu registrato tra il 95 e il 96 e andò in onda almeno fino al 99. Perché? Perché era un programma che doveva tappare i buchi di programmazione di Radio 1 e Radio 2. Benissimo, a realizzare questo programma che andava ad episodi e andava ad argomenti furono il meglio del giornalismo musicale italiano e il meglio della conduzione radiofonica musicale italiana. Questa volta a presentare Ute Lemper che canta Kurt Weill e Alex Righi. Anche questa è una puntata che in realtà non è mai andata in onda, quindi è assolutamente un inedito. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale di Musica Leggera. Ute Lemper canta Kurt Weill, a cura di Alex Righi. Ute Lemper è la bionda valchiria che negli anni Ottanta ha cominciato a farsi notare sui palcoscenici d'Europa come protagonista di una splendida versione teatrale di Cabaret, giunta anche sulle scene italiane. Dietro le quinte, senza costumi né trucco, una ragazzona tedesca come tante, magari un po' più alta della media. Sulla scena si trasformava, mostrando maturità, autorità, presenza scenica e anche bellissime gambe, se è per questo. Ma soprattutto capacità artistiche non indifferenti, come attrice in primo luogo, ma anche nella danza, e quello che più ci interessa in questo momento, nel canto. La Lemper ha inciso svariati dischi con un repertorio eclettico di musica leggera, standard americani, composizioni di Michael Nyman e altro ancora. Ma in questo breve spazio l'ascolteremo come interprete contemporanea di un grande compositore mitteleuropeo, Kurt Weill. Weill, nato nel 1900 e morto a soli 50 anni, è universalmente noto come autore delle musiche per i song brechtiani, su tutti quelli dell'opera da tre soldi. Non solo Brecht c'è stato nella carriera di Kurt Weill, ma è indubbiamente da lì che dobbiamo partire per sentire tutto il fascino teutonico sprigionato dalla voce di Ute Lemper quando è alle prese con questo materiale. E partiamo, come da manuale, proprio con il song più universalmente noto dell'opera da tre soldi, quello che in tedesco si chiama Die Moritat von Maki Messer. Und

L'asprezza della pronuncia tedesca declamatoria è ovviamente esagerata di proposito. Essere un interprete è anche questo, aderire alle diverse parti da interpretare. E le canzoni di Weil non hanno certo tutte la stessa atmosfera. Già ben diversa è quella che stiamo per ascoltare, tratta da un altro lavoro del sodalizio Brecht-Weil, Happy End, lieto fine, del 1929. L'opera da tre soldi era dell'anno prima, ma era bastata perché il compositore ebreo Kurt Weil fosse citato da Hitler, non ancora cancelliere, come uno dei nemici del popolo tedesco. In ottima compagnia, peraltro, Thomas Mann e Albert Einstein, niente meno. Happy End contiene un'altra canzone che ha continuato a brillare di luce propria, quella cantata dalla ragazza ingannata da un marinaio traditore noto come Surabaya Johnny.

Un'altra canzone famosa da un altro lavoro importante di Brecht e Weil divenne popolare anche tra gli appassionati di rock a partire dal 1967, quando fu incisa dal gruppo dei Doors. Noi invece la ascoltiamo ancora permeata del fascino algido di Ute Lemper. Si tratta di Alabama Song, tratta da Ascesa e caduta della città di Mahagonny.

Per alcuni, Kurt Weill è solo l'autore dell'opera da tre soldi, per altri metà di un binomio fisso, Weill e Brecht come Mogol Battisti o Lennon McCartney. Per altri ancora, invece, ma soprattutto in America, l'autore di alcune grandi canzoni tratte da musical di Broadway. E anche questo è vero. Quando l'aria della Germania si era fatta poco salutare per lui, andò per un po' in Francia, poi si stabilì negli Stati Uniti. Gli impresari americani avevano molti difetti, ma senz'altro il pregio di riconoscere il talento quando se lo trovavano davanti, e lo riconobbero in Kurt Weill. Il musical Lady in the Dark del 1941 fu il primo successo americano di Kurt Weill e conteneva tra l'altro la prossima canzone intitolata My Ship.

La nostra interprete mitteleuropea di fiducia se la cava benissimo anche in inglese, l'abbiamo già sentita e non c'era da dubitarne, e anche alle prese con atmosfere prive di asprezze teutoniche, atmosfere da Broadway appunto. Per chiudere questo spazio dedicato a Ute Lemper, interprete di Kurt Weill, ho scelto una canzone bellissima intitolata Speak Low, che faceva parte del musical del 43 One Touch of Venus.

Avete ascoltato Ute Lemper canta Kurt Weill di Alex Righi. Da Biblioteca Universale di Musica Leggera la potrete riascoltare questa puntata come tutte le altre su Rai Play Sound. Il prossimo appuntamento è con Massimo Cotto e Genova per noi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Thank you.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continuiamo a parlare delle coppie celebri del teatro italiano dopo Rina Morelli e Paolo Stoppa, occupandoci oggi di un'altra ditta famosa, quella formata da Aroldo Thieri e Giuliana Lojodice. Nel 65 Aroldo Thieri, affermato attore di cinema e teatro, fonda con Giuliana Lojodice, di 23 anni più giovane ma attrice teatrale già conosciuta, la compagnia Thieri Lojodice, e insieme i due attori lavoreranno per oltre 30 anni, mettendo in scena un repertorio vario che va dagli autori classici a quelli moderni, puntando su scelte raffinate e non sempre facili per una compagnia privata, come ci racconterà la stessa Lojodice nel corso della testimonianza che ci ha rilasciato. In essa l'attrice ripercorre gli anni vissuti con Aroldo Thieri, suo compagno di vita e di scena. Ma prima di dare la parola a Giuliana Lojodice, ascoltiamo due brani tratti dalla Bisbetica domata di Shakespeare, nell'edizione radiofonica ridotta per il ciclo Una commedia in 30 minuti, in onda su Radio 2 nel 71 con la regia di Mario Ferrero. Aroldo Thieri era Petruccio e la Lojodice Caterina, la Bisbetica del titolo.
1: Buongiorno, Caterina. Poiché questo è il vostro nome, a quel che sento.
2: Infatti, quelli che parlano di me mi chiamano Caterina.
1: Bugiardona. Vi chiamano la bella Caterina. Ho udito fare tante lodi della vostra dolcezza, della vostra virtù e della vostra bellezza, lodi inferiori al vero. Devo dire che mi sono mosso dalla mia città per venire a chiedervi in moglie.
2: Ma guarda, e così vi siete mosso. E sapete che vi dico? Già che vi siete mosso a venire, rimuovetevi per tornare. L'avevo capito subito che eravate un bel mobile.
1: Che specie di mobile?
2: Una sedia, una panca, uno sgabello, quel che volete.
1: Benone. Quando è così, sedete sulle mie ginocchia.
2: Lasciatemi! Gli asini sono fatti per portare. Sareste un asino?
1: Anche le donne sono fatte per portare. Voi siete donna.
2: E dovrei portare un brocco come voi.
1: State tranquilla, buona Caterina. Non vi peserò troppo. So bene che siete giovane e leggera.
2: Tanto leggera che non mi farò prendere da uno zotico della vostra specie.
1: E dove andrete a posarvi, tortorella mia?
2: Dove non ci siano barbagianni.
1: Via, via. Siete pungente come una vespa.
2: Se sono una vespa, accorto al pungiglione.
1: Ah, niente paura. Io ho un rimedio, lo strappo.
2: Bravo. Prima dovreste scoprire dov'è.
1: Lo sanno tutti che è nella coda.
2: Signor no. È nella lingua. E ora addio.
1: No, ascoltate, Caterina. Non andatevene così.
2: Se resto, vi farò uscire dai gangheri. Su, via. Lasciatemi andare.
1: Ma no, no. Io vi trovo amabilissima, garbata, scherzosa, piacevole. Ma lasciando da parte le chiacchiere, ti dirò, dolce Caterina, che tuo padre consenta le nostre nozze.
2: Sì.
1: La dote è pattuita e ti piaccia o no, sarai mia moglie. Perché io sono nato per domarti, Caterina, per trasformarti da una Caterina selvatica in una Caterina docile, come tutte le altre Caterine del mondo.
2: Lasciami!
1: Ed ora baciami, anima mia. Domenica saremo sposi.
2: Per quel che mi riguarda, domenica puoi andare a farti impiccare.

0: e che avevate preparato Brindisi ed Evviva. Ma purtroppo affari pressanti mi chiamano altrove e sono costretto a congedarmi
1: come,
0: da voi.
1: Come?
2: Volete partire stanotte?
0: Quest'oggi, signore, prima che faccia notte.
3: Restate almeno per il pranzo.
0: Impossibile.
1: Ve ne prego.
0: Sono contento.
4: Siete contento di restare?
0: Sono contento che tu mi preghi di restare.
4: Rimanete, se mi amate.
0: Grumio è il mio cavallo.
1: E allora fate come volete. Io non partirò né oggi né domani. Finché non piacerà a me, non mi muoverò di qui. La porta è aperta, potete andare quando volete. Ma che vi siete messo in testa? Diverrete un bel marito se cominciate in questo modo.
0: Pace, Caterina, pace, non t'arrabbiare.
1: E invece sì che m'arrabbio. Ma che avete di tanto importante da fare?
4: Non preoccupatevi, padre, resterà quanto voglio.
1: Signori, signori, a tavola! Una donna diventa una marionetta se non si fa valere fin da principio.
0: È giusto, è giusto, Caterina. Ma sta tranquilla. Questi signori andranno a pranzo come tu desideri. Obbedite alla sposa. Avanti, andate alla festa. Ballate, divertitevi, siate felici e folleggiate. Quanto alla mia buona Caterina, essa viene con me. A cavallo, Bruno, a cavallo.
1: Lasciami, maledetta, ma scalzo di biglietto. Lasciami.

0: Ed erano due frammenti tratti dalla Bisbetica Domata di William Shakespeare nell'edizione radiofonica diretta nel 71 per Radio 2 da Mario Ferrero. I protagonisti erano Aroldo Thieri e Giuliana Lojodice, che hanno formato una delle ditte più longeve e importanti del teatro italiano. E ascoltiamo ora come ricorda Giuliana Lojodice in questa bella testimonianza che ci ha rilasciato, il sodalizio artistico e sentimentale che l'ha legata a Thieri.
1: Io incontrai a Siracusa, incontrai Aroldo Thieri, un attore che ancora oggi mi manca profondamente anche in palcoscenico, perché per fortuna ho avuto la ventura di incontrare uno come me, cioè che cercava la modernità in quello che faceva e cercava di essere, coi ruoli che affrontava, di essere credibile, nel senso di avvicinarsi a un pubblico che piano piano cresceva sia negli anni che nella società, per cui ci sentivamo più portati a realizzare certe cose in un modo, con la recitazione, in un modo piuttosto che in un altro, che già allora io consideravo obsoleto, cioè non sopportavo, come dire.
0: Un repertorio un po' stantio.
1: Sì, un po' sdato, capito? E tutte le cose che abbiamo fatto, da Pirandello, Svevo, lo stesso Feydeau, che le posso dire, fino ad arrivare all'incontro con Giancarlo Sepe, che ha determinato per 12 anni una nostra presenza attorale diversa nel palcoscenico, nel panorama italiano teatrale. Ecco, io ho avuto questa fortuna, la fortuna di incontrare un attore che dava importanza a ogni parola che diceva e che mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato tanto il modo di stare in palcoscenico ancora una volta e al modo di stare in una compagnia, perché avere una compagnia sulle spalle, anche se non sei tu che la produci, è una delle cose più difficili per mantenere un clima che non sappia di troppa disciplina, nel senso di non esagerare con le osservazioni o le cose, però nello stesso tempo far sentire tutti in soggezione.
0: Il teatro quindi vissuto come esperienza assolutamente rigorosa.
1: Assolutamente. Aroldo non sopportava niente, non sopportava le persone che non badavano al proprio costume, non sopportava le carrettelle in scena, le controscene. Era un continuo di tenere tutti in allarme che lo spettacolo camminasse sì sulle sue gambe, perché ormai era stato impostato da una regia, ne abbiamo avuti diversi, da Squarzina a Fenoglio, allo stesso Sepe, che avevano dato un'impostazione che lui rigorosissimo esigeva che si mantenesse per tutto l'arco del tempo che rimanevamo insieme. Voglio dire che oggi

0: attore così che per me, secondo il mio povero parere, da certa critica è stato per lungo tempo anche sottovalutato, non dico ignorato, perché lui aveva sulle spalle anche il cinema, 120 film, era un personaggio notissimo, però c'erano, ecco, allora, io lo dico serenamente perché è la verità, delle cricche, come si dice oggi, che si erano formate e che appoggiate da un certo tipo di critica facevano esplodere alcuni attori o alcune attrici invece di altri. Erano certi intoccabili che io invece non sopportavo e mi rendo conto oggi, attraverso proprio il materiale che ci ha lasciato la televisione, come erano obsoleti in confronto alla modernità che noi cercavamo di inseguire a tutti i costi.
1: Quindi il vostro sodalizio alla ditta Thierry Lo Iodice è stata foriera di scelte innovative,
0: Eh
1: coraggiose?
0: beh, certamente, certamente, proprio da un punto di vista anche non solo di scelte, perché nessuno pensava più a Svevo, nessuno pensava più a Rosso di San Secondo, a Chiarelli. Haroldo poi era un tipo che non amava il costume e allora era più mitteleuropeo, per cui tutti gli sforzi che ho fatto anche io per cercare un repertorio adatto anche a lui, ecco, Joyce per esempio, Esuli di Joyce, è stata un'altra vittoria, una scommessa sulla quale nessuno, nemmeno della critica, puntava, ci dissero: ma che siete matti a fare questa cosa? No, dico, non siamo matti, l'abbiamo fatto 2 anni, infatti. E quindi era un connubio particolare il nostro. Eravamo giustissimi insieme, eravamo adatti uno con l'altro, non eravamo mai stonati insieme, non so come dire. E lui portava in sé un'eleganza non solo esteriore, ma interiore, che connotava proprio la nostra coppia in un modo diverso da tutte le altre che ci sono state.

0: tempo fa?
1: Non lo so.
0: Beh, perché non provi ad aprire la finestra? Così poi me lo dici.
1: Mi dovrei alzare.
0: E che scoperta. Allora, ti decidi sì o no?
1: Ma veramente pensavo di dormire ancora un po', sono così lunghe qui le giornate.
0: Dillo pure che il tempo con me non passa mai.
1: Ma no, cosa c'entra?
0: C'entra, e come? Vorrei vedere se al mio posto qui ci fosse un'altra.
1: Ma quale altra? Fammi il piacere.
0: Dormi, dormi, se hai tanta voglia di dormire. Io non ti chiederò più niente.
1: È facile adesso dopo avermi svegliato, ormai non ci riesco più.
0: Che cos'è, un rimprovero?
1: Ma non vorrai litigare appena sveglia, spero. Oh, adesso mi alzo e vado ad aprire la finestra, così poi ti dico che tempo fa. Contenta?
0: Felice.
1: Ti annuncio che è una bellissima giornata di sole.
0: Ah sì, davvero? E adesso noi che cosa facciamo?
1: In che senso?
0: Nel senso di trovare qualcosa da fare per passare insieme questa bellissima giornata di sole.
1: Faremo le solite cose.
0: Le solite cose che facciamo ogni giorno tanto per passare il tempo dal momento che non ci amiamo.
1: Oh, basta per favore,
0: Ti dà tanto fastidio sentirtelo dire?
1: Per cominciare ordineremo la prima colazione. Ecco, poi tu vai in bagno. O magari ci vado prima io, cosa preferisci?
0: Niente.
1: Ma niente non è una risposta.
0: E pensare che una volta appena sveglio mi dicevi...
1: Ti prego, non vorrei ricominciare.
0: Va bene, sta tranquillo che non te le ripeterò più queste parole, visto che hai tanta paura di sentirmele dire.
1: Paura delle parole, ma figurati, ma lo sai che certe volte sei proprio strana. Io dovrei aver paura di sentirmi dire da te che una volta svegliandomi ti dicevo ti amo, ma perché?
0: Perché? Ma me lo dicevi perché mi amavi veramente, perché mi volevi bene sul serio, tanto. Perché aprendo gli occhi il tuo primo pensiero era per me.
1: Guarda che hai capito male. Io ti domandavo semplicemente perché avrei dovuto aver paura di sentirmi dire da te, eccetera, eccetera,
0: ma
1: eccetera.
0: Come stai diventando noioso, caro. Sempre lì a insistere, a correggere, a precisare. Peggio di un professore.
1: Sei stata tu a cominciare.
0: D'accordo, non ne parliamo più.
1: Oh, allora, ordiniamo questa colazione?
0: Se sei così impaziente, se non hai niente di meglio a cui pensare, se la prima colazione per te è la cosa più importante...
1: Ma chi ha detto che sia la cosa più importante? Prenderei volentieri un caffè, ecco. Più che altro per fumare. Tu cosa vuoi?
0: Niente.
1: Come niente?
0: Va bene, ordinami pure un tè. Al latte. Che però non sia bollito. Pane tostato. Burro. E marmellata di more.
1: Se ce l'avranno.
0: Perché non ce la dovrebbero avere? Non mi sembra di aver chiesto niente di così stravagante.
2: Abbiamo appena ascoltato un piccolo brano tratto dalla commedia di Fabio Carpi, La prima colazione, in onda nel 1977 su Radio 1. Signora Lo Iodice, non è stato difficile condividere tutto con Thierry in una continua osmose tra arte e vita?
3: Beh, certo, certo che è stato complicato, però io ero assolutamente, sono rimasta fino all'ultimo affascinata da questa personalità molto forte, solo che lui non aveva fatto i conti con una cosa, eravamo meridionali tutte e due, lui calabrese, io pugliese, e quindi forse questa appartenenza, questa matrice ha consentito proprio di accettare sia da parte sua che da parte mia certi spigoli, certe imposizioni di carattere, certe prese di posizioni, perché alla fine contava soprattutto il legame assolutamente tenerissimo e affettuoso che ci legava. Io so che Aroldo è stato senza dubbio molto molto innamorato di me, ma io lo sono stato altrettanto. Quando avevamo dei problemi e magari discutevamo, perché ci sono stati dei momenti di crisi dove si alzava anche la voce, voglio dire, però ero sempre io a cedere perché mi chiedevo, ma anche se tutto questo dovesse finire veramente, che poi erano delle cose assurde, delle cose inutili per rovinare un rapporto, delle prese di posizioni sciocche tante volte anche da parte mia, e dicevo, ma come posso fare a meno di quest'uomo? Io mi svegliavo tutte le mattine e dicevo, ma che succederà anche della mia vita? Non era un fatto di opportunismo, era proprio un fatto di mancanza di respiro all'idea che nella mia vita potesse, dovesse entrare qualcun altro, non mi interessava più. Io quando ho incontrato Eroldo, siamo stati insieme 40 anni, io non ho più sentito la necessità di guardare in faccia un'altra persona, non mi ha più interessato proprio, perché eravamo talmente legati e soprattutto quando ho cominciato a vivere da lui, perché io sono venuta a vivere a casa sua molto tardi, avendo avuto io due figli da un precedente matrimonio con Mario Chiocchio, che è stato prima un attore e poi un produttore. E ho lasciato la mia famiglia, ho scelto quando non si parlava neanche di divorzio, sono stata fra le prime divorziate, ho scelto così una fase molto dura per me, molto angosciosa e molto problematica anche coi ragazzi, però io sono sempre stata dell'opinione che ognuno di noi ha una sua strada segnata e la deve seguire a tutti i costi. Cioè adesso che i miei figli sono grandi e soprattutto quando hanno cominciato a diventare grandi hanno capito che anche l'idea di avere una madre sempre vicino ma costantemente lontana comunque per il lavoro che avevo scelto di fare nella vita doveva essere un'accettazione serena, più tranquilla, soprattutto quando conobbero Roldo, insomma si aprì un rapporto molto carino, molto affettuoso. Era un uomo molto saggio. Ecco, io quando penso a tutta la confusione che ci circonda oggi, ho bisogno come il pane della sua saggezza e dell'indirizzo che ha preso, anche senza farmelo notare, quando gestiva in un certo modo la nostra vita. E io ho imparato a vestirmi, ho imparato a capire che lui era un uomo talmente elegante, ma talmente tradizionale, che ho rinunciato da parte mia a essere più giovane anche vicino a lui, perché c'era una moda in un modo, una moda in un altro, no? E io ho sempre capito che dovevo stare vicino a quest'uomo in modo che non stridesse la grande differenza di età che c'era tra noi, perché c'erano 25 anni.
2: Infatti, ecco. Lei non ha avvertito questa differenza di età anche?
3: Con lui no, perché fino agli ultimi 6-7 anni, dove lui si è ritirato prima di me, nel 2000 si è ritirato, fino allora non l'avevo notata, perché lui era talmente giovanile, era talmente pieno di vigore, di entusiasmo, di apertura mentale proprio nei confronti anche del nostro lavoro, che tutto questo
2: l'ha rapita.
3: Sì, no, passava in secondo ordine. E poi lui fisicamente era un uomo giovane, giovanile, per cui non c'aveva tutti i suoi capelli scuri, gli chiedevano addirittura quale tinta adoperasse, lui rideva e diceva: ma quale tinta? Sto aspettando che mi vengano i capelli bianchi, e non gli venivano. E quindi era un uomo, se lei vede oggi, io ho dei libri su di lui molto belli, su di noi diciamo, ha delle fotografie che sembra un giovanotto di 50 anni, ce ne aveva già 70 magari. E allora questo è stato fondamentale, cioè fino in fondo non siamo apparsi troppo distanti uno dall'altro, capisce? Perché c'era un allure, c'era una luce che ci circondava e che noi abbiamo curato con molta attenzione, con molto affetto e con molto amore.
2: Tra voi dunque, dicevamo, si erano create delle affinità elettive che
3: sì.
2: Vi legavano.
3: Sì. E io ho tanta nostalgia di lui, sia personalmente che in scena, perché oggi non ho più trovato nessuno come lui. Trovare l'unione, ormai eravamo diventati una mano insieme all'altra, capisce? Ci capivamo immediatamente. Adesso ogni volta si intraprende lo studio di un'altra personalità, perché non ti devi arroccare soltanto sulle tue posizioni, ma devi capire anche l'altro. Ecco, noi ormai ci eravamo capiti a vicenda in un modo pazzesco, e adesso è molto più faticoso.
1: Stella! Stella!
4: Tesoro mio!
1: Stella!
4: Oh, Bruno mio!
1: Stella!
4: Mio marito!
1: Anima mia! Mi dica, bella signora, suo marito non è in casa?
4: No! E via! Oh, pietà! Pietà, signor brigante! Sono una povera bambina sola!
1: Quando tornerà non ti troverà più, perché io ti avrò portato lontano, lontano, cullandoti teneramente, angelo mio, dolcissimo amore!
4: Oh, parlami ancora, ancora!
1: Se tu sapessi come ho sofferto, davvero, sai... T'avevo lasciata da neanche un'ora quando mi è parso di sentire una voce lontana che mi chiamava. Ho sentito, sai, proprio sentito che la mia piccola aveva paura delle ombre, dei rumori, della notte buia. Oh, gattina mia dal musetto rosa.
4: Io sono la gattina bianca e tu sei un gattone nero, nero, nero, nero, nero. Caro, caro, ma io mi dimentico tutto e tu non mi dici nulla. E Pietro, che ne hai fatto di Pietro?
1: Avverrà a momenti, non è cambiato per nulla, sai. Tale quale una volta, timido e sincero, comanda un tre alberi grande, sai. Ha girato mezzo mondo, sentirai quante ne racconta. Oh, guarda, guarda chi c'è. Estrugo, l'ottimo, il fedele Estrugo. Buongiorno, Estrugo.
5: Buongiorno, Bruno. Hai fatto un buon viaggio.
1: Caro mio, 5 miglia per arrivare in città e altre 5 stamane per tornare. E la mia stella era in 1000 pericoli. Questo mio cervello ha immaginato 1000 orribili cose. L'ho vista bruciata, annegata, perduta. Oh, stella, stella, cara. Vai, vai, vai a preparare la stanza per Pietro.
4: Sì, sì, vado subito, Bruno.
1: E tu, Estrugo, va allo scrittoio. Mi occorre la tua più bella calligrafia. Il conte vuol vendere il suo castello e i poderi. Ne vuole una descrizione per il suo compratore. Gli faremo un paesaggio di pura scuola fiamminga.
5: In versi?
1: Quasi, sai. Vedrai. Scrivi. Il castello di Andenardo, costruito a picco... Oh, Pietro! Vieni, vieni! Estrugo, tu puoi andare. Pietro, dimmi! Dimmi, hai riconosciuto il nostro vecchio villaggio?
6: Beh, mi è sembrato più piccolo, ma carino. È sempre pieno di allegria.
1: E poi vedrai Stella. E su, sei a preparare la tua camera. Mm-hmm. La vedrai. Sei turbato? Io tremo per te. Mi sembra come se io dovessi rivederla. Avevo 14 anni quando partisti. Ed era già bella allora.
6: Ci si accapigliava sempre.
1: Non voglio ancora chiamarla. Lasciami parlare ancora un poco con te. Tu guardi la nostra casa.
6: Eh sì, tutto è cambiato. Lassù c'era il vecchio solaio pieno di farina.
1: Adesso c'è la nostra camera, la camera di Stella. La troverai molto più bella, sai, la piccola Stella. Io già allora le volevo bene, ti ricordi? E quest'amore... è cresciuto di giorno in giorno. Ad ogni minuto diventa più maturo o prezioso. Ti annoia, Pietro?
6: Ma no, no.
1: Ha le movenze di un cigno, le gambe affusolate e dritte, il busto corto, il piccolo seno modellato. Oh, è una fata. Io la porto nel mio cuore. E lei in me, capisci, come un bimbo nel grembo della madre. Vive in me. Stella!
4: Sì.
1: Stella! Stella, vieni! Vieni, vieni, presto!
4: Pietro!
6: Buongiorno, Stella!
1: Abbracciatevi, dunque.
4: Eravamo nemici. Mi picchiava sempre.
6: Allora era permesso. Ah, del resto, mi picchiavi anche tu, sai.
1: Stella, Pietro non è cambiato per niente, vero?
4: Dov'è il bagaglio?
6: Ora lo portano.
1: Ebbene, Pietro... ora l'hai vista. Dimmi, ho esagerato?
6: Stella è molto bella.
1: È agile, è vivace, è leggera. Stella, Stella, ti prego, fa un inchino. Saluta. Cammina verso la porta. Ecco, guardala, guardala. Guardala, Pietro.
6: Sì.
1: Ecco, adesso voltati senza camminare, Stella. Gira, gira, gira ancora. Pietro, dimmi, non è meravigliosa?
6: Tu l'ami, ragazzo mio.
1: Oh, se sapessi. Senti, Pietro, senti. Non so come esprimermi. Stella? Stella, angelo mio. Mia piccola fata. Slacciati un po', fagli vedere il collo.
4: Ma Bruno...
1: te ne prego.
4: Non ho coraggio.
1: Voglio che Pietro sappia quanto sei bella. Ecco. Ecco, ammirala, Pietro. È un giglio. Guarda. Guarda quanta purezza. Ancora, Stella.
4: Ma...
1: ancora, ancora. Guarda, Pietro. Egli deve vederti così, Stella. Come si sogna di te, bianca. Fresca come la rugiada.
4: Oh, amico mio.
1: Sì. Sì, il tuo seno. Il tuo piccolo seno.
4: No!
6: Tu l'ami troppo,
1: che
6: Bruno.
1: Che gli dica se ha potuto vedere in tutti i suoi viaggi un fiore più delicato. Sì. Sì, il tuo seno, piccolo, puro.
0: Bruno, ti supplico.
1: No! No, Pietro! No, non guardarla così! No! No! No! No! Oh, Pietro. Pietro, per l'amor di Dio, non ci picchiamo.
7: Pazzo! Pazzo forse è nato! Ecco cosa sei.
1: Oh, Pietro, perdonami. Perdonami, non so cosa è successo. Mi è parso di vedere una fiamma nei tuoi occhi. Una fiamma che mi ha fatto impazzire. Se tu sapessi cosa ho provato. Pietro, fratello mio, la tua camera è pronta. Tu rimani qui, vero? Tu accetti, no? Per pietà.
6: Sì, sì. Ma se fosse stato un altro, l'avrei ammazzato.
1: Via, mogliettina mia. Ora è passato tutto. Siamo guariti. Vai, fai vedere a Pietro la sua stanza.
0: Vieni, cugino. Vedrai che vista dalle tue finestre.
6: Sì.
1: Estrugo, sei qui. Non ti avevo sentito arrivare. Dimmi, credi che Stella mi sia fedele? Rispondi, rispondi semplicemente con una parola. Fedele o infedele, sì o no? Giura? Giura allora. Non osi giurare, Strugo, eh? Disgraziata. Va bene, ho capito. Tu non hai parlato, ma ammetti, vero, che si può dubitare di lei? Non difenderla, taci. Le donne sono piene di astuzie. Creano intorno a loro un'atmosfera artificiale di fiducia e di purezza. Ma Stella no. Stella no, forse le altre. E già, e perché lei no? Se ha due occhi, due braccia, due gambe. Dimmi, Strugo, è prudente che Pietro stia con noi? Riusciranno a frenare la loro fantasia? Un pensiero, cos'è un pensiero? Nasce, si insinua, e se non è un pensiero, un sogno. È possibile che i pensieri, i sogni di Stella non siano mai stati di nessun altro all'infuori che miei? Stella! Stella, scendi subito! Non senti che ti chiamo?
0: Sono qui, caro.
1: Non hai fretta, a quanto pare.
0: Ma sì, Bruno mio.
1: Siediti lì.
0: Vuoi fare qualche gioco? Ah, c'è anche Strugo. Ho capito. È un indovinello.
1: Dimmi qualcosa che non mi puoi dire. Cosa hai fatto? Raccontami quello che hai fatto ieri quando sono andato via.
0: Ti ho guardato da dietro la finestra, a lungo.
1: Non è questo che voglio sapere.
0: Beh, è venuta Cornelia.
1: Qualcosa che non puoi dire.
0: Il boaro...
1: Lo so, ti ama, lo sanno tutti. Qualcosa che tu non mi hai detto.
0: Ho dormito e ho dimenticato il mio sogno.
1: Il tuo sogno?
0: Ah, ma non è un gioco, allora? Ma perché? Perché, Bruno?
1: Piangi? Piangi, eh? Perché? Perché piangi tu?
2: Era una scena tratta dalle Cucù Magnifique di Fernand Crommelink, in onda su Radio 1 nel 1972, con la regia di Pietro Masserano Taricco. Ora vi proponiamo un assemblaggio di brani con cui si chiuderà la puntata di Coppie Celebri dedicata ad Aroldo Thieri e Giuliana Lo Iodice, tratti dalla Maschera e il Volto di Luigi Chiarelli, in onda su Radio 1 nel 1980 con la regia di Edmo Fenoglio. Ma prima ascoltiamo Giuliana Lo Iodice, che ricorda perché questa commedia dimenticata dei primi del Novecento fu inserita nel repertorio della ditta Thieri Lo Iodice.
3: Fu un ripescaggio, devo dire, mio, perché io mi ero fissata di trovare in questi autori dimenticati italiani una curiosità, una novità, infatti non li rappresentava più nessuno. E mi ricordo che andammo dal fratello di Chiarelli stesso di cui conservo un regalo delizioso. Mi regalò un autografo con la poesia, lei ricorderà, Riobò di Palazzeschi, e me lo regalò perché fu così commosso che due attori come noi si fossero ricordati di questo autore completamente dimenticato e sparito, che diventò pazzo dalla gioia che noi rappresentassimo proprio questo testo. E fu anche quella una bella scommessa. A me piaceva cercare in un repertorio che nessuno incontrava più, che nessuno ricercava più. Sono stata una grande ricercatrice, e soprattutto perché mi premeva portare in scena la coppia in un modo che fosse valida per tutti e due. Perché io, e Aroldo questo l'ha capito, ho cercato sempre di non essere la spalla di Aroldo, ma di avere in scena una storia che coinvolgesse tutte e due in un modo primario. Ed è stato molto complicato, molto difficile. Però capivo che anche la bilancia non poteva pendere solo da una parte, perché forse eravamo arrivati a un tale punto di conoscenza da parte del pubblico come coppia, che la nostra presenza doveva essere uguale, doveva essere il più possibilmente bilanciata fra tutti e due, altrimenti si sarebbe creato il problema primo attore e prima attrice. No, noi eravamo una coppia e come tale abbiamo rappresentato per tanti spettatori le problematiche di un matrimonio, degli amanti, insomma. È stata una ricerca faticosa, però credo di esserci riuscita, perché tutte e due avevamo la stessa importanza in scena, che eravamo bilanciati bene. Io avevo molto rispetto per Aroldo e per la sua carriera, per la sua età e tutto, però comprendevo che la gente voleva questo da noi, che fossimo giusti tutti e due in scena, non uno solo. Ed è stata una bella
2: e
3: lotta.
2: E quindi una vera coppia, una vera ditta.
3: Sì, una vera ditta, ecco, un po' come sono stati la Morelli Stoppa e tutto, perché anche loro hanno sempre fatto delle ricerche o delle scelte che mettevano in risalto un'unione, non un primattorato. E quindi, insomma, è stata una grande fatica, però è stato anche quello molto bello, molto interessante. Io ho letto tanto nella mia vita, ho passato la notte a leggere copioni, testi. È stata una è stata una bella vita, nel senso anche di acculturamento, di capire quello che stavamo facendo e andare avanti, non rimanere indietro.
2: Possiamo concludere dicendo che lei e Aroldo Thieri avete formato una delle coppie più importanti del panorama teatrale, in cui vi dividevate i ruoli. Per certi aspetti Aroldo Thieri era il rigore e lei la passione?
3: Assolutamente sì, mi pare una bellissima definizione, la ringrazio.

E noi ringraziamo Giuliano Loiodice per la sua testimonianza così coinvolgente e affettuosa. Grazie a tutti per l'ascolto da Silvana Matarazzo, che vi anticipa che nei prossimi giorni ascolteremo due commedie trasmesse da Radio Rai in cui Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice recitavano insieme. L'amore con la A maiuscola di André Birabeau e Casa cuore infranto di George Bernard Shaw. Poi ci occuperemo di altre coppie famose del teatro italiano, ma ora buon ascolto di alcuni brani della Maschera e il volto di Luigi Chiarelli, diretta da Edmo Fenoglio, che abbiamo assemblato per chiudere questa puntata di Coppie Celebri dedicata ad Aroldo Thieri e Giuliana Loiodice.

0: una vasta sala nella villa del conte Paolo Grazia, sul lago di Como.
1: Sentite, sono loro, gli americani.
2: Gli amanti?
3: Mi sembra che abbiano bisogno di troppi pretesti quei due giovani per il loro amore. Il lago di Como, il chiaro di luna, la canzone nostalgica.
1: Si dice che siano stati costretti a fuggire perché ella ha un marito terribile.
4: Ma un marito che si rispetti non si lascia scappare la moglie con un amante.
2: Signor Paolo, che cosa fareste voi?
4: Che cosa farei? La ucciderei. D'altronde è una cosa che si sa questa. Domandiamolo a mia moglie, Savina, che ne dici?
0: Ma figurati, caro.
2: Dell'amante che cosa ne fareste?
4: Ah, nulla. Un marito deve vedere in ogni uomo un possibile amante della moglie. Tu.
1: Paolo.
4: Non una parola inutile.
1: Paolo.
4: Sei tornata.
1: Ascolta.
4: Sei venuta per sfidarmi.
1: No, per umiliarmi.
4: Ma se poco fa sei riuscita a sfuggirmi, ora no. Ora ti ho qui, per Dio, io ti uccido,
1: Paolo,
4: ti strozzo con le mie mani, ti strozzo.
1: Oh, Paolo. Paolo, fai di me quello che vuoi.
4: Ti permetti anche di essere ironica, non è vero? Ma non crederti ancora salvo, perché...
1: No,
4: io...
1: Paolo.
4: Così non posso. Il contatto della tua carne. Ma perché mi hanno disarmato?
1: Prendi. Ecco la tua rivoltella.
4: A vigliacca.
1: No. Tu non mi ucciderai.
4: Ne sei sicura, vero?
1: Non mi ucciderai.
4: Hai giocato tutto per tutto.
1: Ho rischiato meno che tu creda.
4: Certo, vale così poco ormai la tua vita.
1: La mia vita. E che importa, è il meno. E ora comprendo che forse è proprio l'unica cosa che non ho rischiato.
4: Sei folle. Io t'avrei uccisa se...
1: No.
4: No,
1: togliti questa maschera di delitto. Sii sincero con te stesso, non essere lo schiavo delle tue parole e dei tuoi atteggiamenti convenzionali. Giochiamo il nostro destino in quest'ora, Paolo. Non fare che esso sia più grave, non mettere l'irreparabile fra di noi. Pensa che della nostra vita possiamo ancora salvare qualche
4: no,
1: cosa.
4: No, no, no, no, tu sei morta per
1: Sarà
4: me.
1: Sarà come tu vorrai, ma rifletti prima.
4: Per me. Per me, ma per gli altri. Morta per me non è che una stupida frase, ma per gli altri.
1: Ah, è per questo che ti duoli. Non per avermi perduta.
4: Ridicolo!
1: Oh, che pena.
4: Ebbene, non c'è che una cosa da fare ora.
1: Quello che vuoi.
4: Partirai.
1: Eh?
4: Tu devi scomparire.
1: Mi scacci?
4: Per sempre.
1: Per sempre?
4: Nessuno deve sospettare la tua partenza. Fra un'ora al massimo tu salirai in automobile con me, ti accompagnerò in Svizzera, di là prenderai un treno per Parigi o per Londra.
1: Occhio!
4: Al resto penserò io.
1: Che cosa intendi fare?
4: Non ti riguarda.
1: Tu mi fai paura in questo momento, che cosa mediti?
4: Hai paura? No, guarda, sono perfettamente calmo.
1: Non è per me che temo, è per te.
4: Per me? Per me non dovevi fare quello che hai fatto.
1: Quale proposito mi nascondi? Paolo, Paolo, partirò domani. Lasciami il tempo di parlare, di spiegarti.
4: È inutile, che cosa aspetti?
1: Dammi tempo fino a domani.
4: No, no, il diritto sì o no di cacciarti dalla mia casa dopo quello
1: sì,
4: che è accaduto è il meno che io possa fare, no?
1: Sì.
4: Ecco. Poi mi farai il favore di andartene lontano, di prendere un altro nome. È molto? Ecco, guarda, ti faccio grazia della vita a questo patto.
1: Prendere un altro nome?
4: Lo esigo. Ti darò del denaro, perché tu possa provvedere nei primi tempi. In seguito poi troverò il modo di farti avere tutto quello che ti occorre.
1: Ah, ma dunque è proprio per sempre.
4: Ti facevi forse delle illusioni? E intendiamoci. Nessuno deve sapere, nemmeno lui, che non venga a raggiungerti.
1: Ti dispiacerebbe.
4: Solo perché voglio che nessuno sappia dove tu sia. Tu devi essere morta, morta per tutti.
1: Non dubitare. Ma poi ti sembra possibile che io ora sarei qui, davanti a te, se avessi ancora qualche cosa in comune con quell'uomo? Ma è finita. È finita.
4: Tienti i tuoi rimpianti.
1: Ma è ben altro quello che io rimpiango.
4: Non mi interessa, vedi bene che non ti chiedo nemmeno il suo nome.
1: E a che varrebbe?
4: Non ho altro da dirti.
1: Sei dunque irremovibile. È deciso.
4: Deciso.
1: Oddio! Paolo, pensa.
4: Va.
1: Pensa.
4: Basta! E non farti vedere da nessuno.
1: Mi commuta la pena di morte in quella dell'esilio.
0: Due anni dopo, sempre la stessa sala, piena di fiori. Sembra di essere in una serra fantastica. Dalla terrazza sventola una grande bandiera.
5: Ecco, ecco, mi sembra di veder gente laggiù.
6: Sì, sì, sentite, la musica.
5: Lo accompagnano qui con la musica.
6: La sua soluzione è una festa per tutti.
5: Come deve essere felice il nostro padrone di tornare qui a casa sua dopo tanto tempo.
6: E intanto la signora Savina, poveretta.
5: Pace all'anima sua.
6: Neppure sepoltura le si è potuta dare. È rimasta laggiù, a marcire in fondo al lago.
5: Se avesse fatto il suo dovere, questo non le sarebbe accaduto.
6: Tutti uguali voi altri uomini.
5: Eccolo!
4: Chi siete? Signora? Cercate di me? Ah, di me? Ah, sì, sì, credo di capire. Forse mi avete mandato dei fiori, forse mi avete scritto una delle tante lettere che ho trovato qui e che... Tu! Voi! Voi qui? E perché? Avete dimenticato? Ma siete impazzita!
1: Non temere. Non mi ha visto alcuno. Sono passata per la scala della veranda. E poi... così velata.
4: Ma è folle! Che siete venuta a fare?
1: A salutarti? Non mi inviti a sedere? Sono Madame Severine de Grèze, che vive a Londra. Vedi bene che ho fatto un lungo viaggio per procurarmi il piacere di vederti un momento.
4: Non dite sciocchezze.
1: L'altro giorno mi sono spinta fino a Chiasso per seguire più da vicino il tuo processo. Ho saputo della tua assoluzione e sono venuta qui.
4: A fare che cosa?
1: Te l'ho detto. E poi ho pensato che in questo giorno di grande letizia per te potesse esserti gradito fra tanti omaggi anche il perdono della vittima.
4: Ma disgraziata! Ma non sapete che di là c'è il vostro cadavere?
1: Il mio?
4: Cadavere!
1: Il mio cadavere?
4: Già!
1: Non capisco.
4: Poco fa alcuni barcaioli hanno pescato qui davanti alla nostra... davanti alla mia villa. Un cadavere di donna che evidentemente era nel lago da molto tempo. Era irriconoscibile, pure tutti immediatamente ti hanno riconosciuta.
1: Me?
4: Ti hanno portato in casa, in quella stanza. E ora sono tutti là, intorno alla tua salma, che ti piangono.
1: E tu?
4: Ah beh, io che cosa potevo fare io? Me l'hanno quasi imposto di riconoscerti.
1: Ah, dunque sono proprio morta.
4: Fra poco saranno fatte le constatazioni di legge.
1: Morta. Anche per te. Mi hai riconosciuta.
4: Che cosa speravi?
1: Beh, almeno questo. Che il pensiero che io fossi viva potesse, non lo so, confortarti.
4: Mi è indifferente.
1: Come ha confortato me la notizia che eri assolto.
4: Non è la stessa cosa.
1: E allora dovrò di nuovo andarmene.
4: Certo.
1: Tornare a Londra.
4: O dove più ti piaccia.
1: E passare tutta la vita sola. Senza più rivederti.
4: È necessario.
1: Sta bene. Tornerò ad essere Madame Severine de Grèze. E per tutta la vita. Addio. Addio, Paolo.
4: No.
1: Perché?
4: Sarebbe imprudente.
1: A non temere. Come sono venuta me ne andrò. E il mio velo mi difenderà dagli sguardi indiscreti.
4: Potrebbero riconoscerti.
1: Ma chi vuoi che ci pensi? Io sono morta di là. Morta da tanto tempo.
4: Ragione di più, pensa. Se ti riconoscessero, che cosa accadrebbe?
1: Il ridicolo.
4: Ti ho detto che non voglio.
1: Non voglio? Io sono Madame Severine de Grèze.
4: Insomma, aspetterai che annotti.
2: E dove?
4: Di là nella nostra... nella mia stanza. Adesso vai, vai!
2: Allora, arrivederci.
4: Vai, vai adesso, vai, vai!
1: Paolo.
4: Tu, Savina, come osi!
1: Che cosa vuoi fare? Uccidermi un'altra volta?
4: Un'altra volta?
2: Pensa che di là c'è già il mio cadavere.
4: Oh, eccomi presa nella mia stessa rete. Ma perché? Perché non t'ho veramente uccisa quella notte?
2: Oggi avresti dei rimorsi.
4: Meglio qualsiasi rimorso che questa sofferenza.
2: Amala, codesta tua sofferenza, perché ti viene dalla mia presenza.
4: Vattene, vattene, non voglio più
2: se
4: vederti.
2: Se tu mi avessi uccisa, allora, oggi il tuo tormento sarebbe molto più crudele.
4: Sarebbe stata la liberazione.
2: Ma quale liberazione se tu mi ami?
4: No, no, io ti odio, ti odio, ti odio.
2: Mi ami, mi ami. Tu non vuoi che io me ne vada. Mi hai trattenuta poco fa.
4: Perché non volevo uno scandalo.
2: Perché mi ami. Perché mi vuoi ancora con te. E io so che resterò qui con te e che tu mi vorrai di nuovo come prima. Oh, Paolo!
4: È falso! È falso, guarda, a me non importa più nulla dello scandalo, del ridicolo. Piuttosto che averti un solo minuto qui ancora, io preferisco affrontare qualsiasi conseguenza. Anche se ti vedono, se ti riconoscono, non me ne importa nulla. Ma un minuto di più qui, no! Ecco!
1: Oh, sta bene, Paolo. Sta bene, me ne andrò.
4: Subito!
1: Me ne andrò, ma
4: ricordati. Ogni altra parola inutile non
1: io t'ascolto. Sola senza di te non potrò più vivere. Avrai presto quello che desideri. Io preferisco uccidermi, Paolo. Ah sì, io mi ucciderò. Mi ucciderò. Mi ucciderò.
4: No. No.
1: Oh, Paolo.
4: Non andare via ora. Aspetta stasera. Come eravamo d'accordo.
2: Povero amico mio.
4: Lasciami. Lasciami, lasciami, ti prego.
1: Paolo.
4: Savina, potrebbe venire qualcuno da un momento all'altro.
1: Oh, io sono stanca di rimanere chiusa in quelle stanze. Ho tanta voglia di girare liberamente per la mia, per la nostra casa.
4: Pensa se qualcuno ti vedesse.
1: Oramai.
4: La situazione è sempre la stessa.
2: Non sta che a noi cambiarla. E l'abbiamo già cambiata.
4: Non è la stessa cosa.
2: È l'unica che abbia valore. Ma che ti importa di tutta quella gente? Perché pensi ancora a subordinare i tuoi sentimenti, la tua vita, la tua felicità a loro?
4: La nostra vita non è fatta soltanto di noi.
2: Ma noi soprattutto dobbiamo essere, se amiamo la nostra vita.
4: Ecco, bisognerebbe poterla amare.
2: Paolo, Paolo pensa soltanto che dobbiamo dimenticare. Perché fai così?
4: È più forte di me.
2: Non è vero. Tu mi ami.
4: Ma come fai ad essere così certa del mio amore?
2: Soltanto per amore. Hai potuto superare te stesso? Soltanto per amore potrai liberarti dagli enormi fantasmi, dei pregiudizi sociali.
4: Ti sbagli. Tu non sai. Tu non sai tutto quello che si è scatenato dentro di me questa notte.
2: Ma l'ho compreso.
4: Quando t'ho riavuta fra le mie braccia, quando t'ho visto agonizzare sotto di me, m'è preso come una follia di distruzione. Ho sentito svegliarsi dentro di me gli istinti più oscuri, gli odi, le crudeltà selvagge che dormono nelle nostre origini. E avrei voluto schiantarti, cancellare da te qualche cosa per sempre. Era la bestia che s'avventava per riprendere qualche cosa che le avevano tolto con un tranello infantile e che sentiva i suoi artigli spezzarsi contro un sottile tessuto di misteri. I tuoi ricordi! I tuoi ricordi, ecco la mia disperazione.
2: Paolo.
4: E dopo mi sono sentito distrutto, spezzato in ogni volontà.
2: Hai pianto come un fanciullo questa notte e hai lasciato che asciugassi le tue lacrime. Senza volerlo, hai cercato rifugio in me contro il male che io stessa ti avevo fatto. Ma non si può amare più di così, Paolo. Ecco perché io non dubito.
4: Io non sento che la mia angoscia...
2: Tu mi ami.
4: No. No, non ti amo. Io vorrei averti in un possesso assoluto. E questo oramai...
1: Se il mio peccato ha generato in te la necessità di questo amore spietato, io mi perdono. Perché prima il tuo amore dormiva in fondo al tuo cuore. Tu stesso mi ignoravi. Ma dopo questa notte, io mi sento veramente amata.
4: Sei crudele.
1: Io ti amo perché tu mi ami.
4: Mi ami, no.
1: Non ho amato che te.
4: Ma come potrò averne la certezza?
1: Sentendo come io sia tutta tua.
4: Oh, se potessi dimenticare il tuo passato.
1: Tu dimenticherai. Perché io ho dimenticato. In me non c'è più nessun ricordo. Di nulla. Questa è la certezza che deve farti ritrovare la pace. Oh, Paolo!
4: Sabina!
1: Ma se io non fossi qui vicino a te, invece, se fossi morta. Pensa questo, se vuoi comprendere il tuo amore. E invece ti sono vicina trepidante, sottomessa, ansiosa di piacerti, perché tu mi possa voler bene. Perché senza il tuo amore io sarei una povera creatura sperduta, Paolo. Finita! E non saprei fare altro che piangere. Che piangere!
4: Oh. Se voler bene a qualcuno significa soffrire per lui, io ho tanto sofferto per te. Ti ho voluto. E ti voglio tanto bene.
1: Oh, Paolo, perdonami.
4: Vai di là ora, vai di là, io vado giù a vedere cosa accade. Vado giù.
7: Paolo, mi hai mandato a dire di non mancare ai funerali, ah. Ecco, sono qui per questo.
4: No, Sabina, non è possibile.
8: Ho letto la vostra ringa sul giornale. Ebbene, signori giurati, quella donna che impiegava ogni arte più sottile per conservarsi il fiducioso amore del marito, mentre trascinava la sua bellezza lussuriosa nelle febbrili alcove del peccato e del vizio, quella donna non merita nessun compianto, nessuna scusa. Donna avida di sensazioni morbose, malata di tradimento, priva di ogni pudore e di ogni senso morale. Pezzente!
4: Sabina, ti sei incontrata con quell'uomo?
8: Già.
4: E gli hai parlato?
8: Non l'hai visto, sembrava impazzito. Lo ha annientato con le sue stesse parole, quelle della difesa.
4: E adesso?
9: Cirillo, Piero, Paolo, dovresti accettare questo lutto. La signora Sabina! Ma che scherzo è questo?
4: Beh.
9: È viva!
4: Eccola lì.
9: Ma che c'è da impazzire? È quel cadavere che stanno portando via? Di chi è allora?
4: Vabbè, quello poi non...
9: E voi? Ma voi?
10: Ma...
11: Voce d'oltretomba!
9: Ma! Che risposte sono queste? Ti prego di spiegarti!
4: Ma spiegare che cosa? Gli occhi l'hai vista?
9: Ah, se credi che basti! Troppo comodo cavarsela così!
4: Ma insomma, ma chi sei tu? Ringrazia che sia viva e basta!
9: Ah, no!
8: Vi ringrazio!
9: Non è il momento di fare dello spirito! Ah, tu credi sia lecito prenderci gioco della gente a questo modo?
4: Ma vuoi che l'ammazzi per farti piacere?
9: Ah, la prendi così alla leggera!
4: Insomma, Marco, mi hai seccato adesso! Sì, mi hai seccato!
11: E non c'è che dire, è ancora calda, e come?
9: E tu supponi sia permesso prendere in giro così la legge?
4: Ma la prendete tanto in giro voi magistrati, su.
9: Benissimo, benissimo. Però t'avverto che questa volta andrai in galera.
4: Cosa?
9: Eh sì, caro mio, proprio così. Simulazione di reato, articolo 211 codice penale. 211.
4: Ma come? L'ho ammazzata, mi assolvono. Non l'ho ammazzata, mi mandano in galera. Ma questo è assurdo. E ora? Ora che cosa conti di fare?
9: Sospendere i funerali. E procedere.
4: Procedere a che cosa? Tu sei matto. Adesso lascerai che si portino via il cadavere perché qui in casa non ce la voglio più. Oh. Quando sarà al cimitero poi ne farete quello che vorrete.
9: Ma caro, non posso porre tempo in mezzo.
4: Ma cosa, hai paura che scappi?
9: No,
4: e allora, quello che sarà, sarà in seguito. Adesso non voglio scandali in piazza, quindi silenzio con tutti. Lasciamo che la solennità dei funerali non trovi inciampi disgustosi.
10: Sei stato grande.
4: Pensi che ho avuto torto?
10: Torto o ragione non conto oramai.
4: Ma adesso accadrà uno scandalo.
10: E che ti importa?
4: Pensa come si riderà.
10: Si stancheranno.
4: È sempre così, anche in piena tragedia si è perseguitati dal ridicolo.
10: Bisogna mettersi al di sopra delle nostre farse, delle nostre tragedie.
4: Essere spettatori della nostra stessa vita.
12: Già, ma l'articolo 211 e l'articolo 279... Non è facile essere lo spettatore anche del codice penale.
10: Lo è stato una volta, potrà esserlo ancora.
4: Ma c'è l'arresto immediato.
12: Già.
4: E io non ho abbastanza della prigione. Tornare lì dentro, beh, no, ecco. Ma come fare?
10: Scappa.
4: Dove?
10: Lontano. Prendi la tua Savina e fila.
12: Ci salvano così tanti ladri, tanti assassini.
4: Andare raminghi per il mondo come due banditi.
10: Quando si hanno molti quattrini si scappa en touriste, una coppia in viaggio di piacere.
4: Ecco, ecco che cosa mi tocca fare. Darmi alla latitanza. Cambiare nome, cambiare volto.
13: Signor Cirillo.
10: Signora Savina, sono stato così turbato che non sono riuscito a trovare una sola parola. Ma sono tanto felice che sia così. Ritrovo una buona amica e sono certo che ora potrete essere felici.
13: Grazie. Ma vedete quello che ci accade ora?
10: Se vi volete bene, tutto il resto non conta quando si è in due. Sentirsi soli invece è triste. La sola speranza non sempre è sufficiente a riempire le nostre ore. Domani, fra un mese, fra un anno, mai. Chissà, è triste. Signora Savina, vado al vostro funerale.
13: Oh, addio, Cirillo.
4: Savina.
13: Paolo.
4: Savina, io non voglio più rendere conto a nessuno della mia vita. Alla società, alla legge, agli amici, basta! Io voglio diventare! Savina!
13: Paolo!
4: Sei qui, Savina!
0: Come congettura, due anni dopo, in un'analoga villa sulla Costa Azzurra in Francia o a Brighton in Inghilterra.
14: Oh, nice meeting of you, my dear. Oh, cosa vado?
15: Rai Radio Tech e Te.
16: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
15: Rai Radio Tech e Te.
17: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
18: Scrittore, magistrato, politico, opinionista, quando Gianrico Carofiglio è ospite di Damasco su Radio 3 nel 2007, ha già vinto il premio Bancarella con Il passato è una terra straniera, ha scritto tre dei romanzi della serie sull'avvocato Guerrieri, ma per esempio ancora nessuno di quelli sul maresciallo Fenoglio. Nelle cinque puntate che vi proponiamo, divise in due parti, Gianrico Carofiglio presenta i cinque libri, cinque autori fondamentali. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.
19: Damasco, con Gianrico Carofiglio.
20: Buonasera, io sono Gianrico Carofiglio e siamo a Damasco. Vi accompagnerò per cinque serate parlando di alcuni libri che per me sono stati importanti, forse non i più belli che ho letto nella mia vita, ma quelli che hanno segnato alcune tappe importanti, soprattutto della mia adolescenza. Forse è il caso che io mi presenti, però cosa non facilissima, perché io ho un lavoro che è scritto sui documenti e poi qualche altro lavoro che invece è scritto un po' sulla sabbia. Quello scritto sui documenti è il lavoro di magistrato, ma da qualche anno scrivo anche dei libri, che poi era la cosa che desideravo fare quando ero bambino, assieme ad altre cose un po' bislacche, diciamo meno serie, che fare il magistrato. Volevo disegnare i fumetti, volevo occuparmi di animali. E proprio questa passione per gli animali, che era una cosa strana, perché io ero appassionato di animali ma ne avevo anche paura, è legata alla prima lettura fondamentale che c'è stata nell'età di passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza per me. E questa prima lettura, che poi è il libro di cui parleremo oggi, è stata L'anello di Re Salomone, il bellissimo libro di Konrad Lorenz, premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 73, che racconta dei suoi rapporti amichevoli con il mondo animale. Questo è un libro che ha segnato in qualche modo uno spartiacque nella mia vita di ragazzino, perché mi ha fatto capire una serie di cose sulle persone, ma allora non lo sapevo, e mi ha fatto scoprire un sacco di cose sugli animali, era quello che percepivo più immediatamente. E i segni di quella lettura hanno lavorato in modo sotterraneo su di me e con ogni probabilità sono arrivati fino ad oggi. E quindi comunque oggi parliamo appunto dell'anello di Re Salomone, Konrad Lorenz.
3: Ciò che seminai nell'ira crebbe in una notte rigogliosamente, ma la pioggia lo distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente, maturò tardi, ma in benedetta abbondanza. Peter Roseger. Per scrivere sugli animali bisogna essere ispirati da un affetto caldo e genuino per le creature viventi, e penso che a me questo requisito verrà senz'altro riconosciuto. Ma ho voluto citare i bei versi di Peter Roseger perché questo libro è scaturito non solo dal mio grande amore per gli animali, ma anche dalla mia ira contro i libri che trattano di animali. E devo riconoscere che se mai nella mia vita ho agito sotto l'impulso dell'ira, è stato proprio nella stesura di queste storie di animali. Ma di che cosa mi adiravo? Delle molte storie di animali, incredibilmente false e cattive, che ci vengono offerte oggi in tutte le librerie, dei molti pennaioli che pretendono di parlare degli animali senza saperne un bel nulla. Io sono uno scienziato, non un artista, e quindi non mi permetto nessuna libertà e nessuna stilizzazione. Inoltre ritengo che queste libertà non siano affatto necessarie e che sia molto meglio attenersi, come nei veri e propri lavori scientifici, semplicemente ai fatti, se si vuole dischiudere al lettore la bellezza del mondo animale.
20: Fu mio padre a portare a casa questo libro, che era ed è in Italia, della casa editrice Adelphi. Ricordo questa copertina azzurra e il fatto che lui me lo diede sapendo che ero appassionato di animali, appunto quel tipo di passione strana di ragazzino timido che degli animali ha paura pur essendone straordinariamente attratto. Io proprio ricordo il pomeriggio in cui presi in mano questo libro e mi ci immersi e ne fui, come posso dire, conquistato. La cosa straordinaria della scrittura e delle storie di Lorenz è tutta in qualche modo racchiusa nel titolo, perfettamente ben scelto. L'anello di Re Salomone era l'anello che l'antico Re Salomone possedeva, un anello magico che gli consentiva di parlare con gli animali. È lo stesso anello magico, metaforicamente, aveva Konrad Lorenz, che ci porta con questo libro nelle sue avventure con gli animali con i quali lui veramente, veramente parlava. E io ricordo, dopo aver letto e riletto questo libro, subì una serie di effetti che dovettero poi portare una serie di conseguenze nella vita mia e della mia famiglia, perché in primo luogo decisi che assolutamente, immancabilmente, dovevo avere un cane. I miei genitori non erano esattamente d'accordo, perché noi abitavamo in un appartamento e di regola negli appartamenti non si introducono cani. Questa perlomeno era la regola ferrea fissata nella mia famiglia, però io ero un ragazzino timido, ma avevo la testa dura, e quindi cominciai per mesi e mesi ad accanirmi sulla mia famiglia, su mia madre, sui

0: lo ricordo ancora adesso, 4.000 lire, infatti accadevano nel 76. Poi lo portai a casa e mentre lo portavo a casa pensavo che mi avrebbero buttato fuori, me e il cane, vista la regola di cui avevo parlato. E forse allora si rivelò una mia qualche attitudine a inventare storie, attitudine che poi ho utilizzato dopo, negli anni, perché inventai una patetica narrazione di questo cagnolino aggredito da piccoli teppisti preso a sassate, con l'intervento poi dell'eroico giovane amante degli animali, che per l'appunto ero io, che l'aveva salvato e poi era stato costretto a portarlo via per evitare che i piccoli teppisti tornassero e lo uccidessero. Chiunque avrebbe detto che i miei genitori non l'avrebbero bevuta e invece la bevvero. E da allora per 16 anni questo cane di nome Randy abitò con noi e fu il mio compagno. E insomma, presi questo cane e peraltro decisi che da grande avrei fatto l'etologo come Conrad Lorenz o il veterinario o l'addestratore dei cani. Ero affascinato, veramente affascinato dalla possibilità che esisteva e che esiste di comunicare con gli animali in modi diversi da quelli che usiamo noi umani per comunicare. Noi usiamo un sistema efficace ma a volte privo di sfumature, che è quello costituito dalle parole e dalle frasi. Gli animali si esprimono e comunicano fra loro attraverso i segni del muso, del corpo, della coda, la posizione, e soprattutto sono capaci, come ci dice Conrad Lorenz, di leggere i nostri gesti, i nostri comportamenti, e questo determina a volte credenze sulle loro capacità, sulla telepatia degli animali, sulla capacità di leggere nel pensiero, che altro non è, ma io trovo con maggior stupore che sia questo, che altro non è se non la capacità di leggere infinitesimi dettagli nel comportamento del loro amico, padrone è una parola che non mi piace, uomo. E insomma, a me piaceva l'idea di imparare ad addestrare gli animali e i cani in particolare, e quindi mi ci dedicai con il cane Randy, appunto, quello che era entrato in casa con l'inganno e c'era rimasto perché era entrato, come dire, nel cuore di tutti noi. E quindi mi dedicai per mesi e mesi a insegnarli, avendo, oltre al libro di Lorenz, comprato e studiato ogni tipo di manuali, una mia fissazione peraltro in generale, sull'addestramento dei cani. E questo cane faceva effettivamente cose straordinarie da circo, per cui era diventato famoso nel quartiere. Per esempio, sapeva contare. Ora bisogna essere molto chiari: i cani non sono come gli animali, non sono in grado di concepire la numerazione. Un cane che sappia fare operazioni di questo tipo le fa essenzialmente perché ha una sintonia speciale con il suo padrone e amico. Nel mio caso, gli avevo insegnato a contare e a fare addizioni e sottrazioni dando la zampa. E questo era oggetto di autentici spettacoli che ci riempivano di reciproca soddisfazione, la sua per la verità perché era sempre premiato con del cibo e la mia perché facevo la mia figura con parenti e amici. Insomma, il cane veniva chiamato e dicevo: Randy, vieni qui. E lui capiva perfettamente per che cosa in quell'occasione veniva chiamato, si sedeva davanti a me, mi guardava negli occhi, io rimanevo immobile, poi gli dicevo per esempio: quanto fa 2 più 3? E lui, con calma, serenità, direi quasi accademica, mi dava la zampa 5 volte e poi riceveva un premio. E tutti erano esterrefatti, giustamente esterrefatti, e secondo me la spiegazione di questo è ancora più straordinaria della possibilità che il cane potesse aver imparato a, come dire, fare davvero di conto. Lui leggeva in un movimento impercettibile dei muscoli della mia faccia il momento in cui doveva fermarsi dal dare la zampa e completava in questo modo la sua operazione. Devo dire, è un ricordo pieno di nostalgia anche, perché quello, anche per tanti altri aspetti, era un cane straordinario.
1: L'apparato ricevente del cane sorpassa di gran lunga le nostre capacità in campo analogo. Ogni conoscitore dei cani sa bene con quale incredibile sicurezza un cane fedele riconosce se il suo padrone esce di camera diretto a una qualche meta che per l'animale non ha alcun interesse o se invece si accinge all'agognata passeggiatina. Ad esempio, la mia cagna da guardia Tito, tristri savola del cane che posseggo ora, individuava assai bene, in maniera telepatica, le persone e le circostanze che mi davano ai nervi, e nulla poteva impedirle di infliggere un morso delicato ma sicuro nel deretano di tali individui. Era particolarmente pericoloso per un anziano signore autoritario assumere nei miei riguardi, in una discussione, il noto atteggiamento del «comunque tu sei troppo giovane». Appena un estraneo aveva manifestato un parere del genere, lo si vedeva portare spaventato la mano nel luogo dove Tito l'aveva puntualmente castigato. Io non riuscivo proprio a capire come ciò potesse inesorabilmente accadere anche quando la cagna se ne stava sotto il tavolo e quindi non poteva vedere il viso e i gesti delle persone. Come faceva dunque a sapere chi parlava in quel momento e con chi? e chi era

0: che la pensava diversamente da me. Vi sono stati dei cani pensanti e anche dei cavalli pensanti che sapevano perfino estrarre radici cubiche. E il cane prodigio Rolf, un terrier airedale, è giunto al punto di dettare il proprio testamento alla padrona. Tutti questi animali che sanno contare, parlare e pensare, parlano battendo dei colpi o emettendo latrati che hanno un significato stabilito secondo una specie di alfabeto Morse. Le loro prestazioni sono a prima vista veramente sorprendenti.
1: Sono Gianrico Carofiglio, buonasera ancora a tutti, siamo a Damasco e oggi vi sto parlando dell'Anello di Re Salomone di Conrad Lorenz. In realtà vi sto parlando di animali, cioè una delle mie antiche passioni o fissazioni a seconda di chi ne parla e a seconda dei punti di vista. Leggendo e rileggendo, io credo di aver letto questo libro 5 o 6 volte, ogni volta pensavo a quanto mi sarebbe piaciuto o a quanto mi piaceva avere a che fare con gli animali, a quanto mi piaceva l'aver superato la paura che da ragazzino avevo degli animali, dei cani in particolare, grazie a quel cucciolo che presi per me, e a quanto mi piaceva l'idea di coltivare questo tipo di amicizia che, al di là, diciamo, delle banalizzazioni antropomorfe, è piena di contenuti straordinari, a volte pieni di commozione. Ricordo di aver letto in quegli anni, e mi dispiaccio di non ricordare il nome di questa poetessa, una poesia dedicata a un cane bastardo che cominciava con questo verso: se non c'è un Dio per te, non c'è un Dio neanche per me. E mi ricordo che avevo il cane accucciato vicino mentre tentavo di studiare, cosa che non sempre mi riusciva benissimo, oppure ero lì a fantasticare, a leggere e fare altro, e mi commuovevo leggendo queste cose. Così come adesso con il cane che ho ora, che è un cane diverso e altrettanto simpatico, è un grosso boxer. I boxer sono dei cani straordinari perché hanno questo temperamento così incredibilmente umano nel modo di porsi rispetto alle persone, rimanendo peraltro quasi delle belve feroci quando hanno a che fare con gli altri animali, che la sola loro presenza in una casa produce un effetto antidepressivo che veramente sarebbe da consigliare a tutti quanti. Beh, anche questo cane mi fa fare delle belle figure, perché la fissazione per l'addestramento mi è rimasta. Proprio qualche giorno fa ero andato a riprenderlo da un canile dove l'avevo lasciato per andare in vacanza, e mi chiese il titolare del canile se il cane fosse capace di fare qualche cosa, se fosse stato addestrato, e invitandomi a nozze, perché gli feci vedere un pochino dei numeri che lui ha imparato giocando con me, perché questo è il modo di parlare agli animali, di insegnare agli animali. E questa dimostrazione, questa performance del boxer Rocky, attuale mio compagno, suscitò l'entusiasmo, insomma, di questa gente, tant'è che mi chiesero se ero intenzionato ad andare ad addestrare cani per loro. E insomma, io suppongo di avere in qualche modo un temperamento infantile, e queste, molto più di altre e più serie soddisfazioni, sono quelle che mi riempiono di allegria. E quindi, insomma, dopo Rocky è stato adeguatamente premiato per la bella figura che mi ha fatto fare.
0: Quando si vuole comprare un animale, sulla scelta devono pesare diversi fattori. In primo luogo, bisogna sapere ciò che si desidera e ci si aspetta dall'animale stesso. In secondo luogo, bisogna tener conto del tempo e delle cure che si è disposti a dedicargli quotidianamente, della minore o maggior resistenza dei nostri nervi ai rumori, del numero di ore che si devono trascorrere fuori casa e di altre cose del genere. Che cosa dunque desiderate? Volete portarvi a casa un pezzetto di natura genuina che vi ricordi continuamente come il mondo non consista soltanto di asfalto, di calcestruzzo e di fili elettrici? Volete riempire qualche decimetro quadrato del vostro campo visivo con una cosa che non provenga dalle mani dell'uomo? Se invece siete un solitario che desidera un contatto personale, se volete avere in casa qualcuno che si rallegri quando rientrate, allora procuratevi un cane. Non crediate che sia crudele tenere un cane in un appartamento cittadino. La sua felicità dipende soprattutto dal tempo che potete trascorrere con lui, dal numero di volte che vi può accompagnare nelle vostre uscite. Al cane non importa nulla aspettare per ore e ore davanti alla porta del vostro studio, se poi ne avrà in premio 10 minuti di passeggiata al vostro fianco. Per il cane l'amicizia personale è tutto. Ricordate però che in questo modo vi assumete un impegno tutt'altro che lieve, perché dopo è impossibile rompere l'amicizia con un cane fedele, e darlo via equivale a un omicidio.
1: Naturalmente poi quando racconto queste cose, quando racconto, diciamo, della mia passione per gli animali, dei miei antichi desideri di diventare etologo, veterinario, scrittore, fumettista, la domanda che spesso sorge, legittima e spontanea, è come sei finito a fare il magistrato? È naturalmente una domanda che mi sono spesso fatta anch'io. La vita è fatta di circuiti strani e di percorsi tortuosi. Ricordo che fino a 3 giorni prima della scadenza ultima per l'iscrizione all'università non avevo ancora deciso se iscrivermi a giurisprudenza o magari a scienze naturali o a veterinaria o a tutt'altro. Mi iscrissi a giurisprudenza come fanno in molti perché è quel tipo di facoltà che sostanzialmente ti consente di rinviare la scelta perché puoi fare tante cose, puoi fare tutto e niente. Quindi passai gli anni dell'università pensando che poi forse avrei capito quello che volevo fare, forse avrei trovato il coraggio di fare quello che desideravo fare, appunto scrivere altro. Naturalmente non lo trovai subito, spesso abbiamo paura di seguire le nostre passioni perché abbiamo paura di dover fronteggiare una realtà possibile nella quale scopriamo di non essere capaci di fare quello che vorremmo fare. E quindi dopo essermi laureato mi sono trovato davvero quasi per caso a fare il concorso in magistratura e diventare appunto prima pretore e poi pubblico ministero. Ma la vita riserva delle sorprese, questo è un lavoro che mi è piaciuto moltissimo perché arrivato con questo percorso casuale e tortuoso a fare quel lavoro mi sono accorto che probabilmente per molti aspetti, soprattutto per la parte investigativa di questo lavoro, c'ero tagliato e molti, molti ricordi straordinari di questi ormai non pochi anni passati sono legati a notti trascorse in ufficio o in una questura o in una caserma dei carabinieri a interrogare, a cercare nella faccia delle persone, come a volte in passato mi era capitato di cercare nei movimenti del viso di un cane che mi piaceva, i segni della verità o della menzogna, del pentimento o della determinazione ad andare avanti in una scelta sbagliata. E moltissimi di questi ricordi sono poi legati al fatto, alla percezione che a volte fra mille difficoltà si ha facendo questo lavoro di essere arrivati, non dico vicini alla verità, ma vicini a un minimo di risultato di giustizia, che è una parola di cui non bisogna avere paura, non va enfatizzata, bisogna evitare la retorica, ma al tempo stesso bisogna essere consapevoli che in modo laico è possibile a volte ottenere un qualche risultato di giustizia. Quindi percorso tortuoso per arrivare poi però da qualche parte dove qualcosa di interessante è successo.
0: Quali animali sono dunque veramente infelici e degni di compassione in prigionia? In primo luogo, quelle creature intelligenti ed evolute che in gabbia non trovano sfogo alla loro vivacità e al loro bisogno di moto. Inoltre, tutti gli animali dominati da impulsi assai forti, che in cattività non possono trovare sbocco. L'esempio più evidente, che colpisce anche il non intenditore, è quello degli animali che in stato di libertà percorrono grandi distanze e quindi hanno un bisogno assai intenso di cambiare continuamente di posto. Le volpi e i lupi, che a Schönbrunn e in molti altri giardini zoologici non moderni sono tenuti in gabbie troppo strette, con il loro insoddisfatto bisogno di moto sono tra gli animali dello zoo più degni di compassione. Uno spettacolo particolarmente triste per chi se ne intende, che però viene notato da pochissimi profani, è quello dei cigni selvatici all'epoca delle migrazioni. Come la maggior parte degli altri uccelli acquatici, nei giardini zoologici anche questi animali vengono amputati dell'estremità di un'ala per essere resi permanentemente inabili al volo. Gli uccelli non si rendono ben conto che non potranno volare mai più e ci si provano sempre di nuovo. Io non posso sopportare la vista degli uccelli acquatici mutilati all'ala. La mancanza della sua estremità e lo spettacolo ancor più triste offerto dall'uccello quando apre le ali mi rovinano tutta la gioia che mi procurerebbero quegli animali, anche se appartengono a una specie che psichicamente non soffre per la mutilazione.

0: E naturalmente mi sono accorto adesso di aver parlato più di me che del libro di cui avrei dovuto parlare e dell'autore. Konrad Lorenz, come dicevo all'inizio, vinse il premio Nobel nel 73 ed è stato un fisiologo, un medico, il fondatore della moderna etologia, ma anche un filosofo, il fondatore della rilettura di tipo naturalistico dell'apriorismo kantiano. È stato autore di grandi libri di divulgazione scientifica, a cominciare dall'Anello di Re Salomone, a seguire con E l'uomo incontro il cane, libro tutto dedicato ai suoi straordinari rapporti con gli animali e con i cani in particolare, appunto, ma è anche autore di testi importanti per la fisiologia della conoscenza e per la riflessione filosofica sui meccanismi della conoscenza. E fra questi in particolare un fondamentale studio sulla aggressività che si intitola Il cosiddetto male. Un autore interessantissimo e io ho il ricordo nitido del senso di disagio e di disappunto che provai quando lessi di alcune ipotesi e di alcune polemiche erano state sollevate in merito a una sua presunta, ma in realtà non avvenuta, adesione, anche soltanto ideologica, ad alcune impostazioni del nazismo. Fu veramente come colpire al cuore una sorta di mito della mia adolescenza, che però, ripeto, per molte ragioni, per molti aspetti è rimasto tale. Mi piace concludere questa chiacchierata su questo libro, su questo personaggio, con una citazione che in qualche modo rivela lo spirito e al tempo stesso la prospettiva naturalistica e filosofica di questo autore. Scrisse una volta Konrad Lorenz che l'anello mancante fra uomo e scimmia esiste, siamo noi.
1: E per finire vi darò ancora un buon consiglio che deriva dal mio gusto personale e che quindi potete accettare o rifiutare a vostro piacere. Se appena è possibile, scegliete una femmina. Naturalmente due volte all'anno, quando è in calore, essa vi procura un mucchio di seccatore e se per combinazione non si ha in casa un maschio della stessa razza, quasi immancabilmente prima o poi ci si troverà fra i piedi una cucciolata di bastardi per cui è difficile trovare una sistemazione se non li si vuole sopprimere. Però tutti i conoscitori concorderanno sul fatto che chiunque ama il cane per le sue qualità d'animo debba preferire la femmina al maschio. Ciò nonostante, credo che il mio consiglio sia giusto. Una femmina è molto più fedele di un maschio. I moti del suo animo sono molto più complessi, ricchi e sottili. E nella maggior parte dei casi, a parità di condizioni, essa è anche più intelligente. Io, che mi lusingo di conoscere bene molti animali, sono profondamente convinto che fra tutte le creature non umane, quella che maggiormente si avvicina all'uomo per il comportamento sociale, per la finezza dei sentimenti e per la capacità di una vera amicizia, cioè l'animale più nobile dal punto di vista umano, sia una buona cagna. Ed è ben strano che in inglese questo nome sia divenuto uno degli epiteti più insultanti.
0: Sono Gianrico Carofiglio, siamo a Damasco e oggi vi ho parlato dell'Anello di Re Salomone di Konrad Lorenz. Tornerò domani alla stessa ora per parlarvi di un libro completamente diverso, ma altrettanto importante nella mia formazione adolescenziale. Questo libro è Tre uomini in barca, per non parlare del cane, dell'umorista inglese Jerome Klapka Jerome. È stata la mia personale scoperta dello straordinario potere delle parole, che appunto raggiungono il vertice della loro capacità di influire sull'animo umano, secondo me, quando riescono a far ridere. Il più straordinario potere per uno scrittore, secondo me, è quello di suscitare la risata intelligente, e io scoprii questo potere leggendo a 13-14 anni questo libro, di cui appunto parleremo domani. Buonasera a tutti.

0: Buonasera da Damasco, io sono Gianrico Carofiglio, sono qui con voi per tutta la settimana. Già ieri con qualcuno di voi ci siamo sentiti e abbiamo parlato del libro di Konrad Lorenz, L'anello di Re Salomone. Questa sera parleremo invece di un libro del tutto diverso, e cioè Tre uomini in barca di Jerome Klapka. Jerome, chi vi parla è, come dire, una personalità ambigua, nel senso che ha un mestiere segnato sui documenti ed è un mestiere che effettivamente ha fatto e fa, che è quello di magistrato, e poi qualche altro lavoro che non è segnato sui documenti ed è come, diciamo così, un percorso carsico nella sua esistenza personale. Scrivo dei libri, scrivo anche delle altre cose ormai, ed è quello che ho sempre desiderato fare da quando ero bambino. Desideravo scrivere libri, desideravo scrivere fumetti, desideravo fare i cartoni animati. A poco, e secondo percorsi che solo la fantasia dell'esistenza è capace di inventarsi, queste cose si stanno realizzando, quando sembrava che invece non potessero più accadere. Perché io fino alla soglia dei 40 anni non ho scritto un rigo, e poi nel 2000, appunto poco prima del fatidico compleanno, per 9 mesi ho scritto e ne è venuto fuori un romanzo che si chiama Testimone inconsapevole, che è stato l'inizio di molte altre cose. Come dicevo, oggi parleremo di Tre uomini in barca di Jerome Klapka. Jerome, la prima tappa della mia conoscenza dell'umorismo e dello straordinario potere che le parole hanno di fare ridere. Jerome Klapka Jerome nasce da una famiglia poverissima londinese e da molto giovane comincia a fare l'attore in circuiti di piccoli, a volte miserabili teatri, e in generale fa la fame. Comincia poi a scrivere articoli per alcuni giornali. Il suo vero e proprio esordio letterario importante, in qualche modo storico, con questo libro che è Tre uomini in barca, non comincia e non ha luogo certo perché lui intendesse scrivere un libro umoristico. La sua intenzione era di scrivere una guida turistica ad uso di coloro che volessero navigare il Tamigi, e come spesso accade le cose poi prendono una loro direzione autonoma, corrispondendo alla sostanza più che alle intenzioni degli autori. Questo nella scrittura accade spesso e personalmente ho sperimentato questo fenomeno. Il libro da guida per i turisti diventò straordinario capolavoro dell'umorismo di tutti i tempi, perché la caratteristica formidabile di questo libro è che non invecchia. Lo si legge in momenti diversi della vita o in epoche diverse in generale, e la freschezza, la formidabile forza tagliente delle battute e delle narrazioni di Jerome rimane intatta. Io sono stato fulminato da ragazzino quando ho letto per la prima volta questo libro, la prima di molte altre volte, proprio perché mi resi conto con una intensità straordinaria di quello che si poteva fare semplicemente mettendo le parole in sequenza e generando un effetto comico che è del tutto irresistibile. Fu la prima volta in cui sperimentavo la ebbrezza straordinaria di scoppiare a ridere da solo e di essere guardato dagli altri come un pazzo, sensazione quanto mai gratificante in questi casi. Fra le molte cose che mi piace di questo libro e anche delle altre opere di Jerome è la capacità di scrivere in apparente stile elegiaco, scrivere cose che sembrano descrizioni di maniera, di luoghi, di persone, di carattere, di attitudini, per poi all'improvviso scartare bruscamente verso la direzione di una comicità irresistibile, dando quasi l'idea di un mondo di parole, e non solo di parole, in cui i significati nascosti sono in agguato, spesso sono benevoli, spesso sono comunque utili a capire come veramente vanno le cose, come veramente sono le cose. E così quando si legge un brano elegiaco di Jerome si ha la nettissima sensazione, si aspetta quel momento di piacere acre e tagliente in cui dall'elegia si passa alla comicità straordinaria e al riso solitario e bellissimo.
1: Io ero al timone. Nell'avvicinarci vedemmo che i pescatori a bordo della chiatta erano 3 vecchi, dall'aria solenne. Seduti sui loro sgabelli, tenevano lo sguardo fisso sulle lenze. La luce rossastra del tramonto produceva strani riflessi sull'acqua, tinteggiava di fuoco le cime degli alberi e incipriava d'oro le nuvole ammassate all'orizzonte. Era l'ora del profondo incanto, dell'estatica speranza, della nostalgia. La piccola vela si stagliava contro il cielo di porpora e tutto attorno a noi era il bagliore irreale del crepuscolo che avvolgeva la terra in un arcobaleno di ombre policrome, mentre alle nostre spalle, per così dire, si avanzava la notte. Ci pareva di essere come i cavalieri dell'antica leggenda e di navigare attraverso un mistico lago nell'ignoto regno del crepuscolo, verso l'immensa terra del tramonto. Ma non approdammo al regno del crepuscolo. Andammo soltanto a infilarci dritto dritto sulla chiatta da pesca dove i tre vecchi vigilavano le lenze. Sulle prime non ci rendemmo conto di quel che era successo, poiché la vela impediva la visuale. Ma dal linguaggio che ci giunse attraverso l'aria quieta della sera, intuimmo di essere giunti in un luogo dove si trovavano degli esseri umani irritati e scontenti. Harris ammainò la vela e allora vedemmo ciò che era accaduto. Avevamo travolto quei tre vecchi facendoli rotolare dai loro sgabelli in fondo alla barca, uno sopra l'altro in un ammasso informe. Ora stavano cercando di svincolarsi l'uno dall'altro, lentamente, penosamente, nonché di togliersi di dosso un discreto quantitativo di pesce. E mentre armeggiavano, ci coprivano di contumeli e di maledizioni. Non maledizioni comuni e superficiali, ma lunghe, complicate e ponderate maledizioni che abbracciavano tutta la nostra carriera, si riflettevano sul nostro lontano avvenire, includevano la nostra parentela al completo e, insomma, non trascuravano nulla di ciò che poteva riguardarci. Maledizioni solide, sostanziose.
0: Sono sempre Gianrico Carofiglio e siamo sempre a Damasco. Oggi vi sto parlando di Tre uomini in barca di Jerome Klapka Jerome e della mia personale scoperta dell'umorismo, che è una delle qualità umane più straordinarie. Nel suo saggio sul significato del comico, Bergson sottolineava come la risata sia l'unica attività esclusivamente umana. Gli animali superiori piangono, ma nessun animale, a differenza dell'uomo, è capace di ridere. Quindi si tratta della manifestazione più alta dell'intelligenza superiore. Vi è traccia di ciò in molte riflessioni, tra le più acute, e del resto di questo concetto è pervaso, per esempio, uno straordinario libro di cui non parliamo in questi giorni, cui ho pensato nel momento in cui ho in qualche modo fatto la selezione di ciò che desideravo leggere, ciò di cui desideravo parlare. Il nome della rosa, che racconta del libro perduto di Aristotele sulla commedia e della lotta del potere contro la risata e la capacità della risata, dell'ironia, della comicità di mettere in dubbio il grottesco del potere stesso e la sua capacità di controllare anime e coscienze. Per me la capacità di far ridere è una qualità straordinaria. Scrivendo dei libri che vengono letti da un po' di gente si fanno delle esperienze molto belle. Una delle cose più straordinarie è quando un lettore o molti lettori vengono da te di persona o ti scrivono e dicono che hanno letto i tuoi libri e che si sono divertiti, si sono appassionati, si sono commossi, sono tutte cose bellissime. Però se dovessi istituire una mia personale gerarchia del gradimento dei complimenti, ebbene nessuno di questi complimenti eguaglia quello di chi viene da te e dice: guarda, ho letto il tuo libro, guarda, mi è piaciuto moltissimo, mi sono commosso, mi sono appassionato, ma la cosa più straordinaria è che in certi punti mi sono messo a ridere da solo. Ridevo proprio senza riuscire a controllarmi, e questa è una cosa bellissima. Sentirselo dire è davvero una gratificazione grandissima. A me piace molto mescolare la narrazione drammatica alla narrazione umoristica. Mi piace molto che i personaggi principali delle storie che racconto siano personaggi capaci di ridere soprattutto di se stessi, perché alla fine dei conti, e questo è anche l'oggetto di un dialogo che c'è proprio in Testimoni inconsapevole, nel primo dei miei romanzi, la qualità che personalmente prediligo, che più mi piace trovare nelle persone e che mi piacerebbe pensare di possedere, è il senso dell'umorismo, l'autoironia, la capacità di ridere anche e soprattutto di se stessi.
1: Quando raggiungemmo la chiusa di Hambledon, ci trovammo a corto di acqua potabile. Perciò prendemmo il nostro orcio e andammo alla casa del custode per chiedere un rifornimento. George faceva le funzioni di portavoce. Inalberò un sorriso conciliante e disse: «E per cortesia, non ci potrebbe dare un po' d'acqua?» «Certo», rispose il vecchio custode. «Prendetevene quanto volete e lasciate il resto». «Mille grazie», mormorò George guardandosi attorno. «Dove la tiene?» «È sempre allo stesso posto, figliolo», rispose l'altro in tono melenso. «Proprio alle sue spalle». «Non la vedo», insiste George volgendosi. «Che Dio la benedica, dove li ha gli occhi?» fu il commento del custode mentre rigirava George e gli indicava il fiume, a monte e a valle. «Ce n'è abbastanza perché la veda un orbo, non le sembra?» Ah, esclamò Giorgio afferrando l'idea. Ma non possiamo bere il fiume, capisce?
2: Sì, capisco, ma potete berne una parte, insiste l'altro.
1: Quella è l'acqua che io bevo da 15 anni in qua. Giorgio disse che il suo aspetto, dopo la cura, non era tale da costituire una buona pubblicità per il prodotto e che lui avrebbe preferito l'acqua di una fontana.
0: Credo veramente di essere stato influenzato dalla scrittura di Jerome nel mio modo di parlare, nel mio modo di fare dell'umorismo a voce e in qualche misura anche nel mio modo di scrivere quelle parti dei miei libri che sono appunto umoristiche. Ricordo proprio nitidamente come a volte da ragazzini con degli amici che condividevano con me il gusto per questo autore, non solo per questo libro ma anche per gli altri, in particolare per Tre uomini a Zonzo, che era un altro straordinario capolavoro dell'umorismo, ci capitava di ritrovarci e di leggere alcune parti del libro insieme o citandolo poi in altri casi a memoria. Credo che davvero questa ripetizione abbastanza continua, per certi aspetti ossessiva, di alcune delle parti più divertenti del libro abbia contribuito a una sorta di imprinting del nostro modo di esprimerci, del nostro modo di scherzare. Ho il ricordo di alcune narrazioni umoristiche di cose che ci erano accadute, che sembravano chiaramente modellate sulla scrittura di Jerome, così come una serie di aneddoti che riguardavano appunto lo stesso Jerome, che abbiamo in più occasioni utilizzato, rimodellato. Ce n'era uno bellissimo che ci piaceva molto, dico ci piaceva a me, appunto, questo gruppo di miei amici, quegli amici diciamo irripetibili dell'adolescenza e dell'inizio dell'età adulta. L'episodio era questo: Jerome si fa male a un braccio e chiama il medico che lo visita, gli fa una medicazione e gli dice che insomma andrà tutto a posto in una settimana, e Jerome gli chiede: ma dottore, quindi tra una settimana lei crede che potrò suonare il piano? Ah, ma senza nessun problema. E beh, questo mi fa veramente molto piacere, risponde Jerome, perché io non so suonare il piano. E insomma, ecco, questo tipo di scarto di ritmi, questo tipo di costruzione di battute fulminanti nascoste nelle pieghe di un discorso tranquillo e quasi innocuo, era qualcosa che ci piaceva molto, era qualcosa che cercavamo di fare nostro e che in qualche modo è diventato nostro, come una sorta di costume, un modo di vedere le cose, un modo di praticare il linguaggio.
1: Dopo d'allora presi gusto all'acqua e mi dedicai allo sport della zattera in varie cave dei sobborghi. È un esercizio assai più interessante ed emozionante di quanto non si possa immaginare. Emozionante soprattutto quando ci si trova nel bel mezzo dello stagno e il padrone delle materie prime con cui si è costruita la zattera compare all'improvviso sulla riva armato di un randello. Fin dal primo istante, alla vista di quel galantuomo, chissà per quale motivo, non ci si sente all'altezza di sostenere una conversazione, tanto che, se fosse possibile farlo senza apparire maleducati, si preferirebbe evitare l'incontro. Di conseguenza ci si prefigge d'andare ad approdare sulla riva opposta a quella in cui egli si trova e di sgattaiolare a casa alla svelta e alla chetichella, fingendo di non vederlo. Lui, viceversa, ha una gran voglia di stringerci la mano e di scambiare quattro chiacchiere con noi. Si direbbe che ci conosca intimamente, che conosca anche nostro padre, ma non per questo ci sentiamo attratti verso di lui. Dice che ci insegnerà lui a prendere le sue tavole per farne una zattera. Ma dal momento che siamo già abilissimi in quell'arte, l'offerta dello sconosciuto, benché fatta senza dubbio con le migliori intenzioni, sembra superflua e noi esitiamo a incomodarlo accettandola. Se non che il suo desiderio di far la nostra conoscenza rimane vivissimo anche se ci dimostriamo freddi, e la foga con cui scorrazza su e giù per la riva dello stagno allo scopo di trovarsi ad accoglierci dove approdiamo è veramente lusinghiera. Se è un tipo grasso e asmatico, è facile evitare i suoi approcci. Ma quando si tratta di un uomo giovane munito di gambe lunghe, l'incontro è inevitabile. Il colloquio, però, è sempre di una brevità estrema e per la maggior parte la conversazione è sostenuta da lui, mentre il nostro contributo consta di qualche esclamazione e di pochi monosillabi, poiché il nostro solo pensiero è quello di darcela a gambe.
0: Ma insomma, ascoltare questa lettura mi ha richiamato alla memoria alcuni ricordi adolescenziali. Molti dei miei ricordi adolescenziali sono legati al cane di cui abbiamo parlato. In particolare rammento quando cercavo di insegnargli a non sporcare a casa e a sporcare per strada. All'epoca non si usava molto, era un'epoca di minore civiltà. Ripulire le deiezioni canine lasciate per strada e io cercavo di, diciamo, indurlo a farle non sui marciapiedi, ma insomma a volte capitava. E la lettura di questo brano mi ha ricordato di certi contatti più o meno ravvicinati con esercenti commerciali che, come dire, giustamente si lamentavano del fatto che il mio cane sporcasse il marciapiede e cercavano di inseguirmi o di inseguirci. E ricordo in particolare di alcuni che dicevano in dialetto barese stretto, perché io sono di Bari, come qualcuno sa e molti altri giustamente no, che mi avrebbero insegnato loro a far sporcare il marciapiede dal mio cane. Io pensavo esattamente come il protagonista del libro, che in quel campo me la cavavo già abbastanza bene, nel senso che il mio cane sporcava abbastanza bene i marciapiedi senza che loro me lo insegnassero e che quindi era il caso di evitare l'incontro ravvicinato che loro desideravano, che io appunto volevo invece evitare, considerando che non ero pronto per lo scontro fisico con energumeni titolari di salumerie o macellerie site nelle zone più popolari della città, quelle appunto dove conducevo le mie esplorazioni con il cane. E io ricordo in particolare di alcuni casi di essermi ricordato di questo brano mentre scappavo con il cane, che avrebbe per la verità voluto affrontare il combattimento con il signore grosso che ci inseguiva, e ricordo l'affanno legato alla corsa e anche alle risate che mi venivano per il collegamento, come si può dire, fra vita e letteratura che avevo fatto in quelle occasioni.
1: Qualche giorno dopo facemmo il tentativo di utilizzare l'acqua del Tamigi per usi alimentari, ma il successo non fu brillante. Avevamo fatto una sosta per prendere il tè in una insenatura nei pressi di Windsor. Il nostro orcio era vuoto e ci trovavamo a un bivio: o rinunciare al tè o attingere acqua al fiume. Harris era propenso ad arrischiare. Disse che non poteva esserci pericolo se facevamo bollire l'acqua. Ci spiegò che i vari germi dannosi che potevano trovarsi nell'acqua sarebbero morti con l'ebollizione. Riempimmo dunque il pentolino con l'acqua stagnante dell'insenatura e lo mettemmo sul fuoco. E con quanta cura badammo che bollisse. Il tè era pronto e ci stavamo accomodando per berlo quando George, con la tazza a mezz'aria, si fermò esclamando: «Quello che cos'è?» «Che cos'è? Che cosa?» domandammo Harris e io. «Là, guardate», soggiunse George, che teneva gli occhi fissi verso ovest. Harris e io seguimmo il suo sguardo e vedemmo scendere verso di noi, trasportato dal lento flusso, un cane. Era uno dei cani più quieti e placidi che io avessi mai visto. Mai mi era capitato di incontrare un cane che avesse l'aria più compunta, più spiritualmente serena. Navigava sulla schiena, come se dormisse con le quattro zampe in aria. Era quello che io definirei un cane ben pasciuto, col torace sviluppato. Continuò ad avanzarsi, sereno, dignitoso e calmo, finché giunse di fianco alla nostra barca e là, tra i giunchi, si arenò, sistemandosi comodamente per la notte. George dichiarò che non aveva voglia di tè e vuotò la tazza nel fiume. Nemmeno Harris aveva sete e seguì l'esempio di George. Io avevo già bevuto metà del mio tè, ma ne ero pentito. Domandai a George se correvo il pericolo di buscarmi il tifo, secondo lui. Mi rispose: «Oh, no», e aggiunse che avevo delle ottime probabilità di passarla liscia, ma che, in ogni modo, se me l'ero buscata o no, l'avrei saputo di lì a una quindicina di giorni.
0: È strano, mi accorgo, riascoltando i brani letti e ripensando alle cose che dico, che in qualche modo vado spesso a finire sulle parti che riguardano gli animali, i cani e così via. È chiaramente una forma di fissazione o, per usare un'espressione più nobile, di imprinting culturale o letterario. Certo è che anche gli animali possono essere protagonisti di situazioni di straordinaria comicità. Nel brano che sentiremo fra poco, nell'ultimo, è raccontato un episodio straordinariamente simile a episodi che a me è capitato di vivere nella vita reale, portando in giro appunto i cani, i due cani che ho avuto nella mia vita. E la cosa veramente stupefacente è come in certi casi, evitando ogni tipo di antropomorfismo, il comportamento degli animali sia incredibilmente simile a quello degli uomini nel tentativo, per esempio, di non perdere la faccia, di tirarsi fuori da situazioni in cui si sono cacciati da soli e in maniera incauta, ma insomma questo credo lo capirete meglio sentendo il divertentissimo brano che segue. Oggi abbiamo, dicevo, parlato di questo libro di Tre uomini in barca e della mia personale, ma non fu solo mia, scoperta dell'umorismo. L'umorismo è uno strumento, io credo, straordinario, non l'umorismo greve, quello delle battute da caserma e delle raccolte di barzellette, o quello che purtroppo ci tocca di sentire in televisione. L'umorismo è fatto di intelligenza e direi di umanità, l'umorismo fatto di una capacità di vedere la distorsione di quello che ci circonda e soprattutto il grottesco della cosiddetta serietà aiuta a vivere piuttosto che a sopravvivere, aiuta a capire veramente significati nascosti appunto dietro il paravento della serietà, ed è qualcosa che regala momenti di straordinario benessere. Fare ridere e ridere sono alcune delle attività più straordinariamente gratificanti dell'esistenza.
1: Stavamo ritornando da un bel tuffo, a metà di High Street. Un gatto sbucò improvvisamente da una delle case davanti a noi e cominciò a trotterellare attraverso la via. Montmorency lanciò un grido di gioia, il grido del baldo guerriero che vede il nemico alla propria mercé, il grido che forse sfuggì a Cromwell quando gli scozzesi scesero giù per la collina e si slanciò ad inseguire la preda. La vittima di Montmorency era un bel gattone nero. Io non ho mai visto un gatto più grosso e così bieco nell'aspetto. Aveva perduto mezza coda, un'orecchia e un considerevole pezzo di naso. Era un animale lungo, dall'aspetto muscoloso, e c'era in lui un non so che di placido e soddisfatto. Montmorency si slanciò verso quel povero gatto a una velocità di 30 km orari, ma il gatto non affrettò il passo, come se non avesse nemmeno il più vago sospetto che la sua vita era minacciata. Continuò a trotterellare imperterrito finché il traditore che meditava di assassinarlo fu a circa 1.5 metri di distanza. Allora il gatto si volse, si sedette in mezzo alla strada e guardò Montmorency con una blanda espressione interrogativa, come se volesse chiedere: «Scusi, lei cerca me?» Montmorency non manca di coraggio. Tuttavia c'era nell'aspetto di quel gatto qualcosa che avrebbe potuto rendere titubante il cane più temerario. Si fermò di botto e guardò a sua volta il gattone. Nessuno dei due parlò, ma è facile capire che il loro muto colloquio si svolse come segue. «Posso fare qualcosa per lei?» «No, no, grazie. Non faccia complimenti, sa, se le occorre qualcosa.» «Oh, no, proprio, davvero, non si disturbi. Io temo di aver commesso un errore. Credevo di conoscerla. Mi dispiace di averla incomodata.» «Non c'è di che. Il piacere è tutto mio. È proprio sicuro che io non possa esserle utile in qualcosa?» «Sicurissimo, grazie, sicurissimo. Troppo gentile. Buongiorno. Arrivederla.»
0: Siamo a Damasco, io sono Gianrico Carofiglio e ci avviamo a chiudere la puntata di oggi. Oggi abbiamo parlato di Tre uomini in barca di Jerome Klapka. Jerome, capolavoro, a mio modo di vedere, della comicità e dell'umorismo di tutti i tempi. Domani parleremo di tutt'altro, con una virata brusca nella mia personale autobiografia di formazione letteraria. Vi racconterò del mio incontro, del mio primo vero sostanziale incontro con la poesia, che è stato attraverso la lettura dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Un incontro con la poesia propiziato dall'incontro con un grande cantautore, perché come molti forse sanno, ma molti forse no, di alcune delle poesie di Spoon River Fabrizio De André diede una straordinaria versione in musica. A domani con l'antologia di Spoon River.
3: E termina qui la prima delle due trasmissioni in compagnia del magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio. Appuntamento a domani con Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, con Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lusso e con Il piccolo principe.

0: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Questa volta Gurdulù tocca un tema, come dire, assai controverso, in passato come forse anche oggi. Ma la cosa migliore per introdurlo è leggere una battuta che io trovo molto significativa. Suona così. Ci troviamo in questo mondo come in un grande teatro, in cui i veri moventi o le cause di ogni evento ci sono del tutto celate. Ne abbiamo abbastanza saggezza per prevedere o potere per prevenire i mali che continuamente ci minacciano. Siamo sempre in bilico fra vita e morte, salute e malattia, ricchezza e miseria, distribuite nella specie umana da cause segrete sconosciute, che operano spesso in modo inatteso e sempre inesplicabile. Queste cause ignote divengono allora oggetto costante delle nostre speranze e dei nostri timori. E mentre le passioni sono sempre mantenute in allarme da un'ansiosa aspettativa degli eventi, l'immaginazione è occupata a formarsi un'idea dei poteri ai quali siamo interamente sottomessi. Citazione da David Hume, appunto Storia naturale della religione, concepita nell'ormai lontano 1755, pubblicata due anni dopo. Il pensatore scozzese vedeva in questa angoscia per cause ignote e sconosciute che ci danno speranza ma soprattutto timore, l'origine della credenza negli dèi, gli dei locali, ma anche un Dio più globale in un secondo tempo, ma soprattutto la nostra idea che queste cause ignote, magari personificate, intervenissero nel corso degli eventi, in un qualche modo colmassero quei buchi di conoscenza e di previsione che la nostra natura fragile non era in grado di spiegare. Quindi, in un qualche modo, l'idea dei miracoli nascerebbe scavata in questa angoscia dell'uomo di fronte ai pericoli che lo circondano e da questa ignoranza. Hume, peraltro, scherzando, in una lettera successiva raccontava a un collega filosofo mai impegnato nel campo della religione, dell'apologetica cristiana, che questo suo strano argomento sui miracoli gli era nato durante una visita al collegio dei gesuiti della Flèche, quello in cui si era formato a suo tempo anche Cartesio. Al di là di questa cornice, diciamo così, illuministica, dalle luci della Scozia ci spostiamo ai nostri tempi così tormentati e confusi, in cui si parla ancora di miracoli, in cui più volte vengono presentati dei fatti straordinari o cosiddetti tali come veri e propri miracoli, di fronte alle perplessità degli uomini di scienza e qualche volta anche alle perplessità degli uomini di fede, quegli stessi tra virgolette gesuiti che erano oggetto della garbata ironia di David Hume. Ne vorrei parlare oggi con due personalità che vengono tutte e due dal mondo scientifico. Da una parte, in ordine alfabetico, Carlo Bernardini, che insegna metodi matematici della fisica a Roma presso la Sapienza e dirige la rivista Sapere, che tanto fa appunto perché si abbia un approccio all'impresa scientifica non sensazionalistico, ma che mostri invece anche le difficoltà di una concezione scientifica del mondo. Dall'altra parte Vincenzo Cappelletti, il quale insegna a Roma 3 storia della scienza ed è direttore scientifico della Enciclopedia Italiana a Roma. Cappelletti viene da studi di fisiologia ed è uno studioso che soprattutto ha concentrato le sue ricerche storiche nel campo della fisiologia, ma direi anche della psicologia dell'Ottocento, del secondo Ottocento in particolare. Ma Vincenzo Cappelletti è stato anche per un brevissimo periodo, e mi dice non ha mai esercitato, medico dei miracoli lì presso la Curia di Roma. Cappelletti, è vero?
1: Sì.
0: Che cos'è il medico dei miracoli?
1: È un professionista, lasciami aggiungere uno stimato professionista, perché tutto procede con grande rigore nella sede di accertamento cattolica dei miracoli a cui si ritiene di far fede per giudicare in prima istanza la attendibilità degli eventi che vengono narrati, la loro spiegazione o riconducibilità a un quadro di definizioni, di determinazioni, di leggi che concernono quel campo per lo più medico, e talché viene poi lasciato aperto uno spazio al giudizio sul miracolo.

0: curioso punto di vista che credo sia stato poi riaffrontato in un libro di Messori, sul fatto che i miracoli nel campo medico riguardano sempre miracoli associati a malattie dovute a cause invisibili. Mai è successo che uno che avesse perso una gamba per miracolo avesse riavuto la gamba. E questo è considerato un po' ridicolo nell'insieme, perché i miracoli sono fatti in modo da essere decifrabili soltanto da medici che hanno delle conoscenze, che ne so, di microbiologia o cose di questo tipo, ma un chirurgo non riconoscerebbe mai un miracolo di quelli che appartengono alla sua attività.
1: Allora, la palla rimbalza a Vincenzo Cappelletti, perché è chiamato, direi, a rispondere, io direi, sia come pensatore, credo, dell'area culturale cattolica, che come studioso di medicina e di storia, appunto, della medicina. Cappelletti.
2: Ecco, la teoria della dottrina, è vero, cristiana e cattolica, non soltanto cattolica, del miracolo, è una dottrina ordinata che muove da una tesi di fondo: il mondo che ci riguarda, il mondo nel quale viviamo, il nostro corpo che fa parte di questo mondo, è un mondo che nasce in una natura, usiamo un termine un po' eccessivo, forse, una natura programmata, ecco, non nasce in un mondo caotico. Anzitutto la teoria dei miracoli deve discriminare tra un mondo caotico, chiuso in se stesso, sufficiente a se stesso, e un mondo, e dicendo mondo ormai la scienza ci costringe a cambiare questa parola, un universo, quindi è una presunzione però molto più larga, un universo strutturato, un universo programmato in qualche modo, che è come è perché lo si è voluto così. Se l'universo è programmato, se è programmata la natura che più ci concerne, la vita, il corpo, eccetera, la dottrina del miracolo afferma l'esistenza di un programmatore, afferma l'esistenza di una volontà vigile sul mondo, e questo, io sono un grande ammiratore di Hume, che considero un risvegliatore da sonni dogmatici di tanta gente che procede un po' a casaccio, che si è dimenticata della critica. Ma naturalmente questo rapporto tra il mondo e una entità che lo sovrasta e comanda in certo modo al mondo, che ha voluto il mondo, questo prende il pensiero di tutti i tempi. Inutile ricordare opere che sono alla base della coscienza intellettuale dell'Occidente, la metafisica di Aristotele e il trattato sul mondo di Aristotele echeggiano questa stessa problematica. Quindi per la dottrina cattolica del miracolo, il miracolo è sempre fatto da chi ha il governo del mondo, da chi ha sotto il suo potere il governo del mondo. Lo stesso Cristo, nella cui vita splendida, vero, resuscitano i morti, riprendono la vista o l'udito o la capacità motoria, i paralitici, i ciechi, i sordi, eccetera, si appella sempre al Padre, cioè alla entità somma che sovrasta il mondo, perché si intervenga sul corso dei fenomeni e vi siano le resurrezioni, vi siano le restituzioni. Non è un ritorno alla creazione, quindi anche il mancato ripristino delle gambe entra in questa teoria, che ha una sua logica interna, che può essere condivisa o non condivisa, e a parte il condivisa può essere considerata plausibile o non plausibile. Ma sulla creazione non si torna, si correggono le distorsioni della creazione, ma non si interviene sull'equilibrio generale del mondo. Ecco, il miracolo si inserisce nel decorso del mondo e tuttavia...
0: Quello che è curioso è che ci sia una specie di scelta che viene da, appunto, direttamente dall'essere soprannaturale, che fa guarire da un tumore.

0: ma non fa rinascere una gamba. È molto buffo.
1: E perché non è preoccupato, ecco, sempre in questa teoria che ha una sua, che ha una sua logica, che è un, anche una logica di, prima di esserci il miracolo del tumore che guarisce, c'è il miracolo come spettacolo della realtà, come spettacolo del primo senso di
0: accidenti,
1: miracolo.
0: È uno spettacolo qualcosa... incredibile quello di vedere spuntare una gamba.
1: Ma non è, nel, non, questo è, se posso dire, a un delizioso iumiano come il mio amico Carlo Berardini, non è...
0: Grazie, grazie.
1: Non è, non è nella, nella, nell'orientamento della, del miracolo che viene compiuto. Il miracolo che viene compiuto rispetta il primo, anche tragico, miracolo che è la creazione, che è l'esistenza del mondo. Ne devia le forze, ne devia i processi, ma non torna a creare una gamba per riappiccicarla. Insomma, è una è
2: però,
1: una...
2: Cappelletti, in certi casi mi consta nel, nel Nuovo Testamento, è vero, forse non riappiccica una gamba, però addirittura risuscita un morto,
1: certo,
2: e lo tira fuori da, da, certo, a meno che non vogliamo pensare che Lazzaro sia, sia una specie, certo, di vampiro, insomma.
1: No, assolutamente, però voglio dire, è stato ripercorso a ritroso il processo della morte ed è stata ridata la vita a Lazzaro, che è qualcosa a cui si creda o non si creda al miracolo, non si può non guardare con un senso straordinario, ecco, che possa in fondo esistere una forza che a un certo punto si impone alla natura, che possa esistere qualcosa che va al di là della morte, cioè tutto questo è miracolo nel senso primario, che desta meraviglia, che desta ammirazione. Quindi la dottrina del miracolo, che è una dottrina completamente opposta alla, allo stupefacente, al creare sensazione, al, che non serve a nulla, perché ridata la gamba, la, il ridare la gamba apparterrà ad un universo legale che noi non conosciamo. Il miracolo è una strada, un'occasione per credere a questo al di là della natura, per questa, per credere a questa soprannatura. È una dottrina sottile, diciamo, non è una dottrina della superstizione.
0: È difficile,
2: Bernardini,
0: distinguere tra una, un atteggiamento di tipo superstizioso, cioè di meraviglia, di sbalordimento, che dovrebbe poi produrre convinzioni di un qualche tipo, e questo che tu stai dicendo.
1: Sì, infatti
0: molto,
1: sono
0: molto
1: poi
0: difficile.
1: Anche pochi, vero? Alexis Carrel, che a Lourdes, sì, ha l'intuizione di qualcosa che non è il fantasioso, ma è reale, è rarissimo, ma è reale, è il grande medico, il grande coltivatore dei tessuti, eccetera, che si converte a, a, a Lourdes come padre Gemelli, a, anzi il dottor Agostino Gemelli ha l'impressione nell'ospedale di qualcosa che va, va oltre il morbo, il microbo, la cosa, e diventa, da grande positivista, un convertito.
2: Cappelletti ha parlato di un miracolo come un fatto di realtà, gli ha tolto ogni alone di stupefazione, no? L'ha mantenuto come un grande spettacolo meraviglioso, ma ha postulato qualcosa come una soprannatura. Cosa ne pensa lei, che è un fisico, mi pare di orientamento abbastanza materialistico, se non vado errato,
0: sì, ma certo,
2: se non vado errato,
0: certo,
2: che appunto ha scritto alcuni anni fa con Daniela Minerva un libro intitolato Il potere e l'ingegno. Potere e ingegno di chi? Del creatore? Delle creature che studiando fisica stabiliscono leggi che, essendo universali, non dovrebbero ammettere eccezione? Oppure niente ingegno e niente potere, ma soltanto ignoranza e impotenza di fronte a un qualche cosa che sovrasta, come diceva Hume, le nostre possibilità di conoscere, prevedere e agire. Bernardini.
0: Io vorrei citare, molto prima di David Hume, un grande cosmologista del XII secolo, che era Guillaume de Conches, il quale secondo me ha dato una definizione di che cosa è scientifico. Beh, lui la dava in questa forma perché doveva salvare la pelle. A quell'epoca la gente come lui la bruciavano con una certa facilità, ecco. E Guillaume de Conches diceva una cosa stupenda per definire che cosa è scientifico, senza disturbare le credenze nel soprannaturale. Diceva: io so benissimo che Dio, se vuole, può tramutare un vitello in un albero. A me interessa però sapere perché non lo fa mai. È stupendo, la trovo una definizione stupenda, questa definizione della scienza come il rovescio del miracolo, perché non lo fa mai. Chi studia fisica o biologia o qualunque altra scienza naturale studia perché le cose possibili appartengono solo a una certa categoria di cose ben codificate, e invece l'impossibile, appunto, non lo fa mai, come diceva Guillaume de Conches. Questa entità soprannaturale, l'impossibile non lo fa mai. D'altra parte, il miracolo oggi io lo vedo soprattutto come una cosa che viene usata per produrre sbalordimento in persone che generalmente sono dei spaventosi creduloni. Quindi lo vedo piuttosto come una continuazione di quello che i pagani chiamavano il prodigio, no? C'era una quantità di prodigi, non venivano chiamati miracoli, ma probabilmente sono la stessa cosa dei miracoli che si vedono oggi: madonne che lacrimano sangue, oppure sangue di San Gennaro. Ma insomma, è stato uno spettacolo così miserevole quello che, per esempio, la televisione italiana ha dato quando ha dato spazio a tutte queste cose, che c'era da sentirsi cascare le braccia. Era veramente avvilente vedere quanta gente fosse disposta a partecipare poi a tutto il mercato che veniva impiantato su queste cose, perché come sapete benissimo, su tutto questo nasceva un florido commercio di non più di reliquie, ma di cose che venivano prodotte nella peggiore plastica di questo mondo e che avessero sembianze sacre. E tutto questo è veramente avvilente. Io non dico che la Chiesa abbia dato manforte sempre, però quasi sempre sì. Si è sempre trovato qualche religioso che ha finito con l'abboccare a queste tentazioni. E questo, francamente, fa pensare che l'evoluzione della cultura umana è molto, molto lenta. Le conoscenze che abbiamo sono molto, molto avanti, ma sono patrimonio di pochi, poi gira e gira, perché poi la cultura umana si alimenta di questi elementi che François Jacob, che parla i modi mitologici di sentire il mondo.
2: Allora, intanto Carlo Bernardini, attento, perché per aver ricondotto i miracoli attribuiti a Gesù a semplici prodigi di qualunque mago o orgo pagano, no, Giordano Bruno finì, come è ben noto, davvero sul rogo. E le sue fiamme illuminano il 17 febbraio del 1600 la nascita della nostra drammatica modernità. Ma Giordano Bruno ne ha dette altre, oltre che sui miracoli, naturalmente. Ma io adesso vorrei rimandare la palla a Vincenzo Cappelletti, che si è trovato di fronte uno spettacolo non di meraviglia, non di edificazione, non tanto del riconoscimento dell'azione salvifica di Dio nella storia, quanto uno sfruttamento della credulità. E allora io ho due domande. Una: fino a che punto Cappelletti, come uomo che è stato anche vicino appunto all'istituzione ecclesiastica, la Chiesa Cattolica Romana, si riconosce nel quadro che tracciava prima ma Bernardino, o pensa che ci sia un po' una maniera di discriminare tra miracoli veri e propri, se ce ne sono, e diciamo così, forme del prodigioso, da una parte, e dall'altra, non è il miracolo un qualche cosa che curiosamente compare anche in tradizioni culturali molto diverse dalla religione cristiana e in particolare dalla religione cattolica? In altri termini, per dirla brutalmente, perché credere alle madonne che sanguinano e non credere, per esempio, al latte che viene fuori dalla proboscide del Ganesh degli induisti?
1: Chi non ha vissuto il misterioso, scrive Einstein in una pagina bellissima, io la citai e poi la dettero come tema alle scuole del 1932, The most beautiful experience we can have is the mysterious. Cioè, il divario tra l'esserci qualcosa, l'esistere qualcosa e il perché di quella esistenza rispetto ad altre possibili, tutto quanto quello che noi sperimentiamo, anzi tutto il nostro pensiero, stiamo tutti e tre pensando, ragionando, appellandoci a questa realtà che condividiamo, che è il pensiero in noi è un altissimo mistero. Chiesa cattolica quasi sempre, e certamente al passo con anche l'andamento della cultura, della filosofia, eccetera, è stata la rigorosissima frenatrice della corsa verso il miracolo. È cosa che disturba, devo dire, per essere un po' vissuto in questo organismo, è cosa che disturba il bisogno di accertare, il bisogno di dire, il senso che il miracolo serve a intensificare la fede che a sua volta precede il misterioso, o perlomeno è in linea con il senso misterioso della realtà, vero?
0: Però, scusa, Cappelletti, posso dire una cosa? C'è un equivoco sotto l'uso della parola misterioso, perché c'è una cosa che può essere misteriosa perché ancora non conosciamo qual è la spiegazione di questa cosa, e c'è il misterioso in sé, cioè quello che resterà per sempre misterioso, che ha bisogno dell'atto di fede per essere accettato.
1: Certamente,
0: sono due cose completamente diverse.
1: È vero.
0: Quello che, scusami se dico io, nego, è che ci sia questa necessità, siano riconoscibili nella struttura del mondo gli elementi di necessità del misterioso in sé. Non vedo questo. Ci sono tante cose, tu dicevi prima i meccanismi del pensiero sono ancora misteriosi, ma sì, ma se io mi innamoro di una donna probabilmente è misterioso il motivo per cui mi innamoro di questa donna.

0: Forse il fatto che noi esistiamo, che cioè noi come soggetti capaci di porci domande sull'universo, ma anche sul senso del nostro stare al mondo, a costituire il miracolo maggiore. Vorrei ripassare la questione a Bernardini, visto che quest'ultima tesi è stata qualche volta suggerita anche da dei fisici. Voglio dire, penso a coloro che hanno giustificato il miracolo attraverso magari il principio di indeterminazione, ci sono stati pure questi, ma senza arrivare a questi eccessi penso piuttosto a certe interpretazioni finalistiche del principio antropico a suo tempo che è stato suggerito da Barrow, Tipler, Brandon Carter, soprattutto Tipler mi sembra che sia andato in quest'ultima direzione. Bernardini, allora, al miracolo ci arriviamo attraverso la fisica?
1: Però sia John Barrow che Tipler si guardano bene dal vedere implicazioni di questo tipo, diciamo. Anzi mettono abbastanza sull'avviso. Poi naturalmente c'è chi ci pesca dentro, perché il principio antropico è una tentazione molto molto forte per chiunque voglia in qualche modo ritornare a questo punto di vista in cui il motivo di tutto ciò che esiste siamo noi, che insomma è un atto di narcisismo collettivo.
0: È l'ultimo tradimento nei confronti di Copernico, forse.
1: Certo. Siamo una panda di 6 miliardi di narcisi che stanno lì a contemplare un universo che è stato fatto apposta per loro, come un teatrino, come un gigantesco teatrino in cui passiamo le nostre giornate. E di solito quello che succede è che c'è un sacco di gente che propone domande improprie. Io devo dire, spesso mi irrito molto quando qualcuno mi pone domande del tipo: perché viviamo? Da dove veniamo? Chi siamo? Ora, se noi passiamo attraverso domande improprie, arriviamo purtroppo a risposte improprie, perché lo sappiamo tutti che in tutta la nomenclatura delle cose destinate all'infanzia, una delle spiegazioni classiche di tutto ciò che si vede, che si fa, è che la tal cosa c'è perché l'ha voluta Dio, qualche essere soprannaturale, e che la scorciatoia per tagliar corto, per non dare risposte razionali, risposte che possono essere complicate, troppo difficili per un bambino. Questo ha condizionato la cultura di un'infinità di persone che hanno finito con l'accettare la possibilità degli atti di fede a causa di un trattamento precoce, di un trattamento infantile assolutamente improprio, che era fatto di risposte improprie a domande improprie. E tutto questo poi naturalmente confina col fatto che si può tentare di usare l'autorità di qualcuno che dice che ha visto un miracolo per far passare con un principio di autorità queste risposte improprie a domande improprie.
0: Cioè, come diceva già Giovanni Vailatti, un conto risponde alla domanda da dove viene il vento quando sta soffiando, e un conto invece risponde alla domanda o alla pseudo domanda dove mai il vento quando esso non soffia. Allora, ci avviciniamo alla nostra chiusura, ma ci avviciniamo alla chiusura come sempre con due battute dei nostri due interlocutori. Vincenzo Cappelletti, davvero il miracolo è soltanto una risposta, una pseudo risposta, una pseudo domanda, una domanda impropria, come direbbe Bernardini?
2: Il miracolo è una intensificata esigenza di capire la realtà. Nella realtà si annida il misterioso in sé, rappresentato da due passaggi: il passaggio dal movimento all'informazione, che è uno dei grandi momenti della storia della scienza nel secolo in cui viviamo, e il passaggio dall'informazione al pensiero. Queste sono le due radici del misterioso in sé dal quale si può partire per accettare il miracolo.
0: Altrettanta icastica risposta a Carlo Bernardini, prego.
1: Che cos'è il miracolo? Ma il miracolo è uno degli strumenti di potere usati da religiose che aspirano a mantenere potere su gente credula, sfruttando la credulità della gente. Devo dire che non sono soltanto i religiosi, e poi ci sono varie altre categorie di politici che usano lo stesso trucco, però insomma possiamo pure provare a distinguere un pochino.
0: Bene, con questa battuta finale Bernardini, che tra l'altro si è ritrovato perfettamente tra le braccia di David Hume, perché proprio l'idea che i miracoli servissero a confermare una fede nascente contro un ordine stabilito contro cui questa fede andava a cozzare era proprio, secondo Hume, la spiegazione antropologica della credenza ai miracoli. Ma naturalmente restano aperte le domande sul mistero e su quel doppio arco di questioni che Cappelletti richiama.
2: Queste
0: prima
2: domande io mi sono ritrovato nelle braccia di Kant, quindi
0: bene,
2: siamo
0: direi che siamo in una costellazione di abbracciamenti. Forse qualcuno dice che il più grande miracolo è che magari miracoli non ce ne siano, ma allora perché chiamarlo ancora miracolo? E con quest'ultima domanda, io credo senza risposta, il Gurdulù di questo sabato si congeda da Vincenzo Cappelletti e da Carlo Bernardini, che abbiamo avuto al telefono, che ringrazio molto per la loro cortesia, la loro disponibilità, e naturalmente da tutti i radioascoltatori, mantenendo naturalmente l'impegno per sabato prossimo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi celebriamo il ritorno in Italia di Peter Emmill, cantautore britannico che però ha legato molta della sua storia anche al gruppo dei Van der Graaf Generator, che ogni tanto si riaffacciano con qualche disco. In questo momento però Peter Emmill si è dedicato all'attività da solista, ha pubblicato 40 dischi e forse più soltanto tra quelli in studio, quindi un cantautore molto prolifico, e noi ascoltiamo delle sue canzoni dal vivo registrate alla radio nelle celebri Peel Sessions del famoso DJ John Peel durante un arco di tempo piuttosto lungo. Noi ascolteremo antiche esibizioni da solista, siamo nel 1974 e arriveremo fino all'88. Le prime canzoni che ascoltiamo sono tratte dalla tournée che stava svolgendo per il disco In Camera del 1974, appunto. Lo ascolteremo nella sua tipica veste di cantante, chitarrista e pianista, e i brani sono Faint Heart and the Sermon, No More the Submariner, intervallata però da un pezzo di Van der Graaf Generator riarrangiato per solo piano e voce, The Imperial in His War Room. Dopodiché passiamo al 1977, in questo momento Peter Emmill è in tournée insieme al violinista Graham Smith e sta promuovendo il disco Over. Dal disco Over ascolteremo Betrayed e Autumn, saranno sempre intervallate anche in questo caso da un brano dei Van der Graaf Generator intitolato Afterwards, tratto da Aerosol Grey Machine del 1969. È una nota a margine perché alla fine di questa tournée insieme a Graham Smith a Peter Emmill venne l'idea di riformare i Van der Graaf con una nuova formazione che includesse appunto Graham Smith al violino sostituendo i sassofoni di Dave Jackson, e da lì ripartì una brevissima storia ma molto interessante dei Van der Graaf, e questi erano proprio i prodromi di questa formazione. E allora vi lascio a queste canzoni, le ricordo: Faint Heart and the Sermon, The Imperial in His War Room e No More the Submariner, dalla esibizione da John Peel nel 1974, ovviamente parliamo della radio inglese, della BBC, e poi Betrayed, Afterwards e Autumn, tratte invece da un'esibizione del 1977, sempre nello show di John Peel. Ci risentiamo più tardi.
1: With my face strained of color and my brain of blood, like Billy Budd, I'm lashed to the grating. With senses growing duller and with quaking heart, I make a start, a temperature equating. But my lungs suck useless air. Like paraplegic dancers in formation team, my understanding seems hidebound in its movement.

the other.

revenge or spite, or indifference, or lack of other things to

Bene, quelle che avete ascoltato erano due esibizioni di Peter Emmill allo show di John Peel per la BBC Radio, rispettivamente le prime tre canzoni del 1974, mentre le seconde tre del 1977 con Graham Smith al violino, quest'ultime. E continuiamo con l'ascolto di Peter Emmill dal vivo alla radio inglese, alla BBC, con altri quattro brani, tutti quanti estratti dallo stesso disco. Siamo nel 1988, il disco si intitola In a Foreign Town e in questo caso, diversamente ai brani che abbiamo ascoltato fino adesso, Peter Emmill non si fa accompagnare soltanto da chitarra e pianoforte, ma bensì anche da programmazioni elettroniche. Del resto questo accadeva in maniera sovente negli anni 80 e questo è anche un esempio di come è cambiato il suono di Peter Emmill e di molti dei cantautori rock dell'epoca. E qui siamo in una fase, diciamo, intermedia della sua carriera, forse in un momento in cui la creatività era leggermente calata rispetto ai gloriosi anni 70, ma si stava preparando anche una nuova stagione per Peter Emmill, che poi lo avrebbe portato a grandi dischi da solista e di nuovo poi a esibizioni e a dischi con i Van der Graaf Generator. Questo è ancora un Peter Emmill doc d'epoca, 1998. Il primo brano, The Place, The Thing, il secondo si intitola Auto, il terzo, Invisible Ink, e si chiude con Time to Burn. È tutto per oggi, un ringraziamento da parte di Ugo Coccia, a presto, Peter Emmill dal vivo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Buongiorno.
2: Oh, ciao Agnese.
1: Buongiorno, come sta?
2: Bene, grazie.
3: Buongiorno, professoressa. È presto stamattina, eh? Agli esami?
2: No, ho una riunione.
3: Il solito caffè?
2: Sì, e anche una brioche.
3: 2000.
2: Sì, c'è lo speech, ecco. Allora, Agnese, che facoltà hai deciso di prendere?
1: Scienze politiche. Tanto una vale l'altra. Il lavoro non si trova lo stesso.
2: Ah, non devi cominciare però con questo stato d'animo. Io ti vedo portata per una facoltà umanistica.
1: Lei pensa?
2: Sì, e poi hai sempre preso buoni voti. Potresti anche prendere una laurea con un bel voto, insomma.
1: Senta, la posso disturbare?
3: Pronto? Certo, è Bar delle Rose.
2: Sì, chiamami quando vuoi.
3: Chi? Intanto glielo... Ah, sì, è qua. Ora gliela passo. Professoressa Cardi, è per lei.
2: Sì, per me?
3: Sì, sì, venga di qua che sta più comoda.
2: Sì,
3: ecco. Ignazio, l'hai trovato lo yogurt?
2: Pronto?
4: Pronto, professoressa. Io sono.
2: E come ha fatto a sapere che ero al bar?
4: L'ho vista che entrava.
2: Allora lei è qui vicino. Dov'è?
4: Ora non possiamo incontrarci. Volevo dirle solamente che io sono sempre disposta a parlare. Se lei non fa scherzo.
2: Ma sì, sì, non si preoccupi, non ne farò.
4: Il giudice Franchina, però, niente deve sapere. È una cosa che deve restare fra me e lei per il momento.
2: Ma sì, sì, d'accordo.
4: Non deve avere paura. Io sono dalla sua parte. Sto rischiando anch'io. E molto.
2: Mi dica dove possiamo vederci.
4: Cineforum Esperia, alle 8.
2: E io che cosa devo fare? Devo entrare in sala?
4: Sì, entri e si sieda. La cerco io.
2: Ho capito, va bene, va bene.
4: Mi raccomando, professoressa, dobbiamo essere solo io e lei. Se vedo qualcun altro, me ne vado.
2: Ma no, no, glielo prometto, non ci sarà nessuno.
4: Brava. Ci vediamo stasera, allora.
2: Ah, sì.
5: No, signora, questa non è la casa del pappagallo, già gliel'ho detto, è un'agenzia di banca. E non è colpa mia se c'ho un contatto. Buongiorno.
6: Ah. È successo altre volte che il dottor Testa ha portato dei titoli?
7: No, no, avete visto i movimenti del suo conto. Non ha mai depositato somme così alte.
6: E secondo lei da dove spuntano fuori questi 472 milioni?
7: E che vuole che le dica, maresciallo? Io non gliel'ho chiesto. Gli ho suggerito però degli investimenti, questo sì. Ma il dottor Testa ha detto che i soldi gli servivano per comprare un appartamento.
6: Però non l'ha comprato.
7: No.
6: E senta, come li ha portati in banca questi titoli? Aveva una valigetta, qualche cosa?
7: Sì, una borsa. Sì. Ah, la teneva la signora che stava con lui, veramente.
6: Quale signora? È venuto con una donna?
7: Sì. E sono entrati insieme, ma lo ricordo perché la signora era rimasta bloccata dalla porta automatica. L'ho fatta entrare io.
6: E com'era questa signora?
7: Una bella donna, bionda, elegante, capelli lunghi, sui 35 anni.
6: Il dottor Testa non gliel'ha presentata?
7: No, forse l'ha pure chiamata per nome a un certo punto, ma non me lo ricordo.
6: Laura? L'ha chiamata Laura?
7: Laura, può darsi, sinceramente non ci ho fatto caso. Ma questi titoli, maresciallo, che è denaro sporco?
6: Non lo sappiamo ancora.
7: No, perché il dottor Testa è cliente nostro da tanti anni e anche suo padre ha il conto qua. Io conosco personalmente la famiglia, tutti professionisti, gente per bene.
6: Per ora il dottor Testa non è accusato di niente.
7: Ma i titoli glieli sequestrate?
6: No. Per il momento lasciamo tutto così com'è.
7: E se viene a riprenderseli, che devo fare?
6: Lei ci avvisa e ci pensiamo noi. Se il dottor Franchina le vuole parlare, dove la può trovare?
7: Beh, le do il mio numero di casa, maresciallo. Se questa cosa si viene a sapere, se per caso il dottor Testa ha commesso delle illegalità, per favore.

0: Nora, dove lo tieni il tè?
1: Nel pensile sul frigo.
0: Diana, l'hai trovato?
2: Sì.
1: Allo?
3: Nora, sono io.
1: Franco.
3: Ti avevo cercata a scuola, ma mi hanno detto che eri già uscita.
1: Sì.
3: Come mai sei a casa così presto?
1: Beh, oggi c'è stata l'inaugurazione della nuova palestra.
3: Ah. E che stai facendo adesso? Stasera esci?
1: Sì, vado in piscina. Cosa volevi, Franco? Perché hai telefonato?
3: Hai saputo che mi hanno restituito il passaporto?
1: Sì, mio padre me l'ha detto.
3: Pensavo di venire a Boston.
1: È meglio di no, Franco.
3: Voglio parlare con te.
1: Abbiamo già parlato.
3: Nora, stai sbagliando tutto.
1: Può darsi.
3: Io sto male senza di te. Veramente, Nora, non voglio perderti.
1: Senti, è inutile che continuiamo a parlarne.
3: Cristo, ma lo capisci che non ce la faccio senza di te? Ma che devo fare? Ti ho pregato, mi sono umiliato. Che vuoi di più, Nora? Dimmi che devo fare.
1: Io non torno a Palermo.
3: Tu te ne freghi di me.
1: Franco, per favore.
3: Te ne freghi, e io lo so perché. Vai a letto con quello.
1: Guarda, se continui metto giù, eh?
3: Non hai neanche il coraggio di dirmelo in faccia. Sei un ipocrita. Io lo so che stai con lui, siete sempre insieme.
1: Ciao, Franco.
3: Non riattaccare. Devi dirmi la verità. Nora, io sono tuo marito, io ho il diritto di saperlo.
1: Scusa, il tè è pronto.
4: Ah, era mio marito.
1: Sì, l'ho immaginato.
4: Vuole venire qua. Pensa di convincermi a tornare con lui.
1: Posso sapere che ti ha fatto?
4: Molte cose. Mi ha ingannata per 18 anni.
1: Andrea mi ha detto che è un'altra. È per questo che te ne sei andata, no?
4: Anche.
1: Ah, io avrei fatto come te. E infatti non mi sono mai sposata.
4: Per evitare i tradimenti?
1: Forse.
4: No, io non mi sono pentita di essermi sposata. Il mio è stato un matrimonio fortunato e felice fino a poco tempo fa.
1: Peccato allora che debba finire così.
4: Non è stata colpa mia.
1: Senti, se tuo marito continua a telefonarti, se insiste, beh, forse dovresti dargli una possibilità. Fallo venire a Boston.
4: No, no, è troppo rischioso.
1: Non capisco. Lui ti vuole, tu sei qua che soffri.
4: Si vede tanto.
1: Sì, sì, si vede che non sei felice, che sei inquieta. E allora, perché? Perché non vuoi parlargli?
4: Perché? Perché non sono ancora abbastanza forte. Perché se viene qui gli casco tra le braccia. Perché mi manca, la notte non dormo, sto sveglia a pensare a lui. Perché sono ancora innamorata di Franco.
5: A che ora comincia il film?
6: Non lo so, credo stia cominciando adesso, ma perché Cesare non arriva?
5: Senti, Giulia, intanto falli tu i biglietti.
6: Sì, sì, è meglio, sennò divento nervosa.
7: Uno, signora?
5: Sì. Tra quanto inizia il film?
7: Sta iniziando ora.
5: Grazie.
8: Quella ragazza non voleva adescarmi.
9: È un signore, non è una madama, si vede dalle scarpe.
10: Che si fa?
11: Scusa, mi fa passare. È un momento. Che maniera, non sono mai puntuale.
12: E tu perché giri da queste parti? Se sei nata...
11: È libero questo posto. No. Non mi riconosce, professoressa. Ah, è lei. È venuta da sola. Ma sì.
10: Shh, silenzio. Siete venute per confessare Arcina, ma siamo.
11: Venga dietro di me.
13: No, ma allora saresti...
11: In bagno, andiamo nel bagno.
14: Aspetti un momento, mi dica...
11: Non qui, professoressa.
12: Non è lì che abitate, signora?
13: Ma che impertinente!
11: Ora possiamo parlare.
4: Così è lei. Non me l'aspettavo, Cettina.
11: Sono io. È delusa.
4: Ma che cosa c'entra lei con questa storia? Come fa a sapere chi hanno messo i dischetti?
11: Non ha importanza come l'ho saputo.
4: Lei sa anche chi ha ucciso Roberto?
11: No, non lo so chi è stato. So che dava fastidio a tanta gente.
4: E lei la conosce? Questa gente?
11: Shh. Qualcuno.
4: Come hanno fatto a entrare in casa di...

0: Roberto, nel suo studio, come facevano a sapere di quei dischetti?
1: Sanno molte cose.
0: Ma chi è stato?
1: Una persona molto vicina al giudice Venturi.
0: Un amico?
1: Uno che poteva entrare a casa del giudice facilmente.
0: Chi?
1: Uno che si è infilato nello studio del giudice mentre c'era il funerale. Forse aveva le chiavi, o forse quelle che sorvegliavano la casa l'hanno fatto entrare perché lo conosceva.
0: Mi dica il nome.
1: Io nomi non ne faccio.
0: E allora perché mi ha telefonato?
1: Voglio aiutarvi, signora. Se ci pensa un momento, ci arriva anche lei.
0: È stato Franco. Ma perché l'ha fatto? C'era qualcosa che poteva incriminarlo in quei dischetti.
1: Io penso che l'hanno costretto a farlo. Forse non c'era niente di pericoloso per lui, però non poteva dire di no.
0: Franco allora è davvero coinvolto. Ha rapporti con i mafiosi.
1: Non è difficile in questa città.
0: E anche lei, Cettina. Anche lei ha a che fare con quella gente. Ma perché non parla con Franchino? Perché non dice tutto quello che sa?
1: Perché ho paura.
0: Ma allora possono proteggerla.
1: Loro? I magistrati? Niente possono fare.
0: E perché ha deciso di dirlo a me?
1: Perché sono stanca di tutti questi morti. Quando ero ragazza io ho fatto un grande sbaglio e lo pagherò per tutta la vita. Ero giovane, non avevo capito con chi avevo a che fare. E quando l'ho capito ormai era troppo tardi. Ora non posso più liberarmi di loro. Però tutti questi delitti mi fanno orrore. È sempre peggio. Una guerra.
0: Ma perché hanno ucciso Roberto? Aveva scoperto qualcosa.
1: Gliel'ho detto. Non lo so questo. Io non sono così importante. Quello che so l'ho scoperto da sola, stando a sentire, guardando.
0: E da quanto tempo sta a sentire, Cettina?
1: 15 anni. Gliel'ho detto. Ero una ragazzina.
0: Allora quando lei è andata a lavorare in clinica, era già una di loro.
1: Mi ci hanno messo loro in clinica. Il posto, loro me l'hanno trovato.
0: Quindi non è un caso se lei è la segretaria di Franco.
1: Niente succede per caso qua, professoressa.
0: Ma qual era il suo compito veramente? Controllare Franco?
1: Diciamo, stargli vicino.
2: Ma ti piace questo film?
1: È pesante.
2: No, è pesante, è antiquariato. Dammi un po' di rossetto, per favore. Sto bene così.
1: Devo andare ora, signora.
0: No, aspetti. C'è ancora una cosa. Qualcosa che volevo chiederle.
1: Ora non posso. Le telefono.
0: E quando?
1: Arrivederci, signora.

0: Arrivo. Chi è?
1: Finanza.
0: La finanza.
2: Buonasera, dottore.
3: Buonasera.
4: Sono Mario Franchina. Possiamo entrare?
3: Il giudice Franchina. Ah, io l'ho vista in televisione.
2: Solo è, dottore Desta.
3: Sì, entrate, entrate.
4: Grazie.
3: Stavo cenando, prego. Accomodatevi, ecco qua.
4: Dottor Testa, il nostro è un colloquio informale. Naturalmente lei non è obbligato a rispondere.
3: Ma che è successo?
4: Niente, niente, non si agiti. Volevo solo qualche informazione da lei. Abbiamo saputo che recentemente lei ha depositato in banca titoli per 472 milioni.
3: Sì.
4: È una bella somma.
3: Sì.
4: Vede, noi vorremmo sapere se quei titoli sono suoi o se gliel'ha dati qualcuno.
3: I titoli? Miei sono.
4: È sicuro, dottore?
3: Eh certo, e chi me li doveva dare?
4: Però è la prima volta che lei deposita una somma così alta. Posso sapere come ha avuto quei soldi?
3: Ah, certo. Ho venduto una proprietà, cioè non io, mio padre, e poi mi ha regalato i titoli.
4: Un bel regalo?
3: Sì, ho intenzione di comprarmi una casa e allora...
4: Un'altra?
3: Come?
4: Un'altra casa. Questa dove abita è di sua proprietà. Poi ha intestato una villetta al mare, un mini appartamento. Che altro c'è, maresciallo?
2: È un negozio qua sotto.
4: Ecco.
3: Sono tutti lasciti di parenti. Io sono figlio unico e i miei genitori avevano molti fratelli che non si sono sposati. E così...
4: Lasciano tutto a lei?
3: È per forza. Sono l'unico nipote.
4: E vuole comprare una casa. Dove?
3: Non lo so ancora. Mi sto guardando intorno.
4: Capisco, capisco.
3: Scusi, ma posso sapere perché mi fa queste domande? Non è un reato tenere soldi in banca, no?
4: Dipende. Se i soldi sono frutto di operazioni illegali, è un reato.
3: E chi ve l'ha detto che io avevo quei titoli?
4: Ci siamo arrivati da soli indagando su altre persone. Ma se lei dice che i titoli gliel'ha regalati suo padre...
3: Io non credo di aver commesso niente di illegale.
4: Meglio così.
3: D'altra parte, avrete controllato. Saprete tutto di me.
4: Non c'è niente da sapere su di lei, dottor Testa. Lei è a posto. Lavora anche 10 ore al giorno, frequenta da anni sempre gli stessi amici.
3: Appunto.
4: Il dottor Lai, la dottoressa Macchi...
3: Laura... Non abita più a Palermo, la vedo poco.
4: Quest'estate l'ha vista spesso, però.
3: Spesso, qualche volta.
4: Beh, allora noi togliamo il disturbo.
3: Ve ne andate?
4: Visto che lei non ha nient'altro da dirci.
3: Io accompagno.
4: Maresciallo, lascio il numero del mio ufficio al dottor Testa, non si sa mai se per caso volesse parlare con me.
3: Io? E che le devo dire ancora?
4: Questo lo sa lei. Arrivederci, dottore.
5: Avete ascoltato la 27ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
6: Angela Baggi,
5: Franco,
7: Remo Girone,
5: il giudice Franchina,
8: Elio Zamuto,
5: Giovanni,
9: Brizio Montinaro,
5: Natalia,
10: Loredana Martinez,
5: Cettina,
11: Caterina Silos Labini,
5: Diana,
12: Aide Aste,
5: direttore della banca
13: Pino Ferrara
5: e con
7: Francesco Anzalone,
14: Manuela Cenciarelli,
15: Titti Cercelletta,
16: Stefano Militi,
17: Claudia Poggiani,
5: Laura Attentori,
18: Mafalda Valle.
5: Coordinamento tecnico
19: Raffaele Vincenti.
5: Assistente al programma
20: Emma Caggiano.
5: Regia
21: Idalberto Fei.
5: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Cari colleghi, la relazione del professor Moss era l'ultima della mattinata. Alle 14 riprenderemo i lavori del convegno con l'intervento del professor Nielsen. Ricordo ai colleghi presenti in sala che stasera ci sarà un ricevimento offerto dalla casa farmaceutica Gilles nei saloni dell'hotel. Penso che ci saremo tutti.
2: Non era un granché questa relazione, eh?
3: Sono d'accordo, niente di nuovo.
2: Che fa, professore? Viene a mangiare con me?
3: Quasi, quasi, sì.
2: Restiamo in albergo o vuole andare da qualche altra parte?
3: No, va bene anche qua, per quello che mangio io poi. Come ti vanno le cose, Franco?
2: Al solito.
3: Tua moglie sta ancora in America?
2: Sì.
4: Professor Fedeli, viene con noi. Andiamo a mangiare da Gigi.
3: No, no, grazie. Restiamo qua. Ne approfitto per parlare con Franco, non ci vediamo mai.
4: Ah, buon pranzo allora.
3: Ah, buon appetito a voi.
2: Questo sempre fra i piedi, eh.
3: Per forza. Vuole fare carriera.
2: Appunto.
3: Vabbè, che male c'è? È giovane, preparato. Pure tu con la sua età mi stavi sempre fra i piedi.
2: Io? Ma quando mai, professore?
3: Quando mai? Te lo sei scordato?
2: Dove ci sediamo? Qua va bene?
3: Sì, sì, va bene. Che...
2: ordiniamo subito.
3: Che c'è? Ti sei arrabbiato per quello che ho detto adesso?
2: Insomma... dopo tutti questi anni sentirsi dire che le stavo fra i piedi solo perché volevo fare
3: fatta
2: carriera.
3: L'hai la carriera, no?
2: Me lo meritavo. O lei pensa di no?
3: Certo, eri il più bravo, te l'ho sempre detto.
2: E il più fesso, eh?
3: No, no, non il più fesso. Fesso tu non lo sei mai stato. I tuoi interessi te li sei sempre fatti bene. Franco, parliamoci chiaro.
2: Se non ero fesso, ora non stavo in queste condizioni. Sono indagato e mia moglie se n'è andata di casa.
3: Ti hanno restituito il passaporto, vattela a riprendere tua moglie.
2: Non vuol tornare.
3: E tu facci lo stesso.
2: A far che? Mi chiuderebbe la porta in faccia, io lo so com'è Nora.
3: Vabbè, dicono che si è trovato pure un lavoro a Boston in America, o no?
2: Un lavoro, fa la segretaria in una scuola.
3: Franco, senti a me. Fai tornare tua moglie a Palermo il più presto possibile, va bene?
2: Sembra facile.
3: Forse non è facile, però ci devi provare. Per il tuo bene e pure per il suo.
2: È un'altra persona. Non so più come prenderla. Ma lo sa che mi ha sbattuto il telefono in faccia?
3: Ma vabbè, sta provando la libertà.
2: Perché? Io la tenevo prigioniera.
3: No, ma sai come sono le donne. Ogni tanto si mettono in testa che sono oppresse, schiave dei mariti. Ma queste fesserie...
2: Nora non è quel tipo di donna.
3: Guarda che io in un'altra situazione ti consiglierei di lasciarla perdere per un po' di tempo. Finché lei stessa non si accorge che da sola non può stare e torna a casa con la coda tra le gambe. Questione di tempo, eh. Però nel tuo caso non possiamo aspettare. E lo sai pure tu. A quelli gli è rimasto qua, nel Gargarozzo, che tua moglie se n'è fuggita, capisci? Se n'è andata. Non l'hanno proprio digerito.
2: Scusi, professore, ma che mi importa di quelli a me? Io voglio che Nora torni a casa per me. Perché sono io che non ce la faccio senza di lei.
5: Scusi, sto cercando l'ufficio del dottor Franchina.
6: Aveva un appuntamento?
5: No, però vorrei parlargli se possibile.
6: Oggi non credo. Io sono il segretario del dottor Franchina. Provi a ritelefonare domani.
5: Aspetti, è urgente.
6: Questa è la parola magica qua dentro. Tutti devono parlare con urgenza col dottor Franchina.
5: Gli dica che sono qua, per favore.
6: Senta, se lei non ha un appuntamento, è inutile.
5: E allora me lo prenda questo appuntamento, il più presto possibile.
6: Pronto, ufficio del dottor Franchina? No, in questo momento non c'è. Sì, riferirò, arrivederci. Vede, un'altra urgenza. Allora, lei vuole un appuntamento... Com'è il suo nome?
5: Testa, Giovanni Testa.
6: Mercoledì a 10 minuti liberi.
5: Fra una settimana. No, senta, non posso aspettare tanto.
7: Ciao Giuseppe, ci sono novità?
4: Oh, dottor Testa.
5: Finalmente, stavo proprio cercando di parlare con lei.
6: Gli ho detto che lei oggi non poteva.
7: Come no, certo che posso. Giusto ora mi sono liberato da un impegno. Venga dal mio studio, dottore.
5: Grazie.
6: Che faccio, dottore, con l'avvocato Conte? Viene fra 5 minuti.
4: Offrigli un caffè.
7: Scusi, sa, ma Giuseppe fa solo il suo lavoro. Si accomodi, dottore.
5: Grazie, grazie. Signor giudice, stanotte non ho dormito. Ho fatto una fesseria ieri sera, insomma, non le ho detto la verità.
7: No?
5: No. Non so che mi ha preso. Mi sono spaventato, forse. Non ho mai avuto a che fare con i magistrati.
7: È comprensibile.
5: Stamattina però ho capito che dovevo dirle tutto. Di quei soldi, insomma, ecco. Non è vero che i titoli me li ha regalati mio padre. È stato un favore che ho fatto a qualcuno. Mi hanno chiesto di tenerli per qualche giorno e io pensavo che fosse per una settimana. E invece questa persona ancora non se li riprende.
7: E chi è questa persona?
5: Un'amica. La dottoressa Macchi. Laura Macchi.
7: Laura Macchi, esatto.
5: Lo sapeva già?
7: Più o meno.
5: Lo sapeva anche ieri sera quando è venuto a casa mia?
7: Sì, lo sapevo che i titoli non erano suoi.
5: Che figura.
7: Lei si preoccupa della figura. Lo sai che ha rischiato di essere incriminato per complicità?
5: Ma io, come potevo immaginare che quei soldi erano sporchi? Mi deve credere, signor giudice, niente sapevo.
7: Le credo, le credo. Mi racconti tutto, però. Allora, un bel giorno la dottoressa Macchi è venuta da lei e le ha chiesto di tenere in banca quei titoli.
5: Sì, mi ha detto che era troppo complicato per lei trasferirli in America, ecco. Laura era in vacanza a Palermo e io ho pensato che aspettava di tornare a Boston per fare un'operazione bancaria e riprenderseli. Che ne so, io non ci capisco niente di queste cose.
7: E poi?
5: E invece Laura è partita e io non ne ho più saputo niente.
7: E lei non ha cercato di contattarla?
5: Certo, certo. Le ho telefonato decine di volte, ma non si fa mai trovare. Le lascio dei messaggi e non mi richiama. Io voglio che se li riprenda quei titoli. Anche ieri sera l'ho chiamata, ma Laura non c'era a casa. C'era Nora, la moglie del dottor Lai. Ma lei naturalmente non posso dire di quei soldi.
7: La dottoressa Macchi le ha detto da dove provenivano quei titoli, come li aveva avuti?
5: Mi ha detto che erano suoi. Un'eredità, mi pare. Soldi del padre.
7: Il padre della dottoressa Macchi è morto di recente.
5: No, sarà qualche anno ormai.
7: E allora come mai questa eredità spunta fuori proprio adesso?
5: Non lo so.
7: E lei non se l'è chiesto?
5: No.
7: Le è bastata la parola della dottoressa Macchi?
5: Che vuole? Io mi fidavo di Laura. Sono stato un ingenuo.
7: E Laura Macchi ha scelto bene il suo pollo. Scusi se glielo dico, dottore, ma lei si è fatto fregare.
5: Da Laura? Non sarebbe la prima volta.
7: Allora le do l'occasione per renderle la pariglia. Se lei fa come dico io, questa volta la freghiamo noi.
5: Posso sapere perché state indagando su Laura?
7: No, no, no, la dottoressa Macchi non è indagata. Almeno, non ancora. Ci siamo imbattuti in questi titoli indagando su un'altra persona.
5: Chi?
7: Non è necessario che lei lo sappia per adesso. Allora, vuole aiutarci?
5: Io non vorrei essere coinvolto in questa storia, dottor Franchina.
7: Ma lei è già coinvolto. I titoli erano sul suo conto corrente.
5: È una cosa pericolosa. Che volete farmi fare?
7: No, no, niente di pericoloso. Solo un viaggetto a Boston.
8: Section number one,
9: please. Susanna, sono qui.
10: Buongiorno, signora.
9: Siedi.
10: Grazie. Ho fatto tardi perché ho incontrato Pietro mentre uscivo dal college.
9: Gli hai detto che pranzavi con me?
10: No, no, ho inventato una scusa.
9: È ancora arrabbiato, eh?
10: Ne abbiamo parlato tanto. Pietro non vuole proprio ragionare.
9: Io sono venuta a Boston solo perché c'era lui. E lui non mi vuole neanche vedere.
10: Prima o poi gli passa. E che si è fissato?
11: Good morning. Would you like to order?
9: Sì, cosa prendi?
10: Non so, carne no, sono vegetariana. Dunque... un'insalata e un po' di torta di verdure.
9: Please, two salads.
11: Sì, ho capito.
9: Della torta di verdure e una bistecca per me.
11: Ok, right away.
9: Grazie. Io una volta ho provato a fare una dieta vegetariana, ma ho resistito solo una settimana.
10: Nella mia famiglia siamo tutti vegetariani. Stiamo benissimo. Anche Pietro ora sta provando a non mangiare più la carne.
9: Pietro? Ma va, ha rinunciato agli hamburger.
10: Sì.
9: Beh, questi sono i miracoli dell'amore.
10: Non lo so se Pietro è innamorato di me. Insomma, non è che stiamo proprio insieme.
9: E tu? Sei innamorata di lui?
10: Mi piace.
9: No, scusa. Scusa, ti ho fatto arrossire. Beh, anch'io alla tua età diventavo subito rossa. Era una tragedia per me.
10: Anche per me.
9: Però ai ragazzi piaceva.
10: Io non ho mai avuto ragazzi. Pietro è il primo.
9: Anche per lui sei la prima. La prima ragazza è importante, voglio dire. Pietro è come me. È serio negli affetti. Beh, io ho sposato il mio primo amore.
10: Sì, lo so. Pietro mi ha raccontato la vostra storia. Lui era molto fiero di avere dei genitori così uniti. È anche per questo che ha preso male la vostra separazione.
9: Io speravo che lui capisse. E invece si comporta come se io avessi lasciato suo padre solo per un capriccio. Non so cosa devo fare, Susanna.
10: Pietro è convinto che ora lei stia con quel suo amico.
9: E che me ne sono andata da Palermo perché avevo un altro uomo?
10: Più o meno.
9: Ma non è così. Quando ho conosciuto Andrea, io avevo già deciso di andarmene.
10: Pietro dice che lei e Andrea siete sempre insieme. È un po' geloso, credo.
9: Andrea e Laura sono le uniche persone che conosco a Boston. Cosa dovrei fare? Restare tappata a casa e non frequentare nessuno? Io non lo so. Ma che cosa vuole Pietro da me? Non è un bambino. Potrebbe anche capirlo che è un momento difficile, che sono confusa. Dovrebbe starmi vicino, invece... Insomma, ma perché non cresce un po' anche lui?
10: Le vuole bene, però, eh? L'altra sera, dopo quella scenata a casa sua, Pietro non ha dormito.
9: Io gli ho telefonato, però lui ha riattaccato il telefono. Non vuole parlare con me, non vuole vedermi. Cosa posso fare?
10: Senta, mia madre vorrebbe invitarla a cena una sera. Facciamo così. Lei viene e io invito anche Pietro.
9: Così mi fa una scenata davanti ai tuoi genitori.
10: No. Ha troppa soggezione di mio padre.
9: Non lo so, Susanna. Non mi va di fare questi giochetti.
10: Io lo faccio soprattutto per Pietro. Non ce la faccio più a vederlo con il muso tutto il giorno.
9: Sei simpatica, Susanna.
10: Grazie.
9: Va bene, proviamo anche questa. Quando è questa cena?
8: A partire da domani.
12: Va bene. Domani. Non può aspettare che sono la prossima settimana, dottor Tess.
8: No, devo partire domani.
12: Ma mi mette nei guai, lo sa. Il dottor Spiga non è ancora tornato dalle ferie.
8: Fatelo tornare.
12: Ma come faccio, scusa?
8: Senta, in questa clinica tutti fanno le ferie, tranne me. Quest'anno ho preso solo 2 giorni a Pasqua. Mi pare che anch'io ho di ritorno a vacanze.
13: Sandro ha preparato quella richiesta. Ciao, Giovanni.
14: Ciao.
13: Non ti ho visto al congresso.
14: Stamattina ho avuto da fare.
12: Si preparava per la partenza.
13: Parti?
12: Vai in ferie. Da domani.
13: Ah, bravo, proprio ora che c'è tanto lavoro. Hai scelto il momento buono?
14: Quando è il momento buono qua dentro?
13: E dove vai?
14: Faccio un giro.
13: Parti domani e ancora non hai deciso dove devi andare?
14: In America, forse.
13: New York?
14: Anche.
13: Vieni, prendiamoci un caffè. Torno dopo, Sandro.
14: Allora io sto a posto,
12: Parta tranquillo, dottore. E buon viaggio.
13: Allora, che sono questi misteri? Perché non mi vuoi dire dove vai?
14: Ancora non lo so di preciso.
13: E come mai questa vacanza?
14: Così. Mi è venuta voglia di fare un viaggio.
13: Ma quando l'hai deciso di partire?
14: Oggi.
13: All'improvviso?
14: Ho lavorato tutta l'estate. Sono stanco, Franco. Non vado mai da nessuna parte.
13: Una botta di vita, insomma. Questo caffè fa veramente schifo.
14: Già.
13: Senti, lo sai che sto pensando? Se vai a Boston, quasi quasi vengo con te.
14: A Boston? Veramente non lo so.
13: Dai, un paio di giorni. Ci vai dopo a New York.
14: Ma tu perché ci vuoi andare a Boston?
13: Per Nora. Voglio che torni a Palermo. Ma non riesco nemmeno a parlarne, non ne vuole sapere. Possiamo dirle che è un viaggio di lavoro, che ne so, che dobbiamo andare a un convegno, eh? Lo sai com'è Nora. Se mi vede arrivare da solo... È capace che non mi fa nemmeno entrare.
14: Io non voglio averci niente a che fare con le vostre cose.
13: No, ma che c'entra? Mi fai solo compagnia. Partiamo domani, allora.
14: Non ho detto di sì ancora.
13: Ma che ti costa, scusa? Ti chiedo solo di farmi un favore.
14: Favori. Mi sono stufato di fare favori a tutti.
13: Oh, nessuno ti obbliga? Se non vuoi accompagnarmi, non importa. Parto da solo.
14: Quando?
13: Domani. Grazie lo stesso, Giovanni. Vattene a New York e divertiti.
14: Va bene. Vengo a Boston.
2: Grazie. Sei un amico, Giovanni.
15: Che disastro! Ma guardi i miei capelli.
9: Dai, domani vai dal parrucchiere.
15: Piove ancora?
9: Sì. Cosa fai, dormi qua?
15: È per forza. Come faccio ad andare a casa con questo tempo?
9: Ti preparo il letto.
15: Quando ho finito qua ti aiuto.
9: Va bene. Hello?
16: Signora Venturi, sono Mario Franchina.
9: Ah, buonasera.
16: Buongiorno, qua sono le 8.
9: Ah, come mai mi telefona?
16: Mi stia a sentire, signora. Ci sono novità.
9: Sì?
16: La chiamo perché non voglio che lei corra pericoli. Vede sempre la dottoressa Macchi?
9: Certo, è qua.
16: Ora è da lei?
9: Sì. Ma perché? Cos'è successo?
16: Per il momento niente. Però stia attenta, signora. Soprattutto non dica niente di questa telefonata. Sospettiamo che Laura Macchi sia coinvolta in quella faccenda di suo marito.
9: Cosa? Ma è sicuro?
16: Sì, sì. La chiamerò domani. Mi raccomando, signora. Stia in guardia.
9: Va bene. Grazie.
15: Chi era?
9: Niente. Un professore della scuola.
15: E allora che si fa? Hai qualcosa da mangiare?
0: Avete ascoltato la 28ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
2: Remo Girone,
0: Nora,
17: Angela Baggi,
0: Laura,
15: Claudia Poggiani,
0: il giudice Franchina,
18: Elio Zamuto,
0: il suo segretario,
19: Mario Tricamo,
0: il professor Fedeli,
3: Massimo Mollica,
0: Giovanni,
18: Brizio Montinaro,
0: Susanna,
10: Manuela Cenciarelli
0: e con
2: Francesco Anzalone,
20: Pino Ferrara,
21: Salvatore Puntillo,
22: Ted Rusoff.
0: Coordinamento tecnico
21: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma
23: Emma Caggiano.
0: Regia
3: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e

e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

selvaggia cenere entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine, pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Uno dei miei ricordi ricorrenti della radio da bambino è legato alle voci degli attori, per me senza volto, che con mestiere e grande eleganza cadenzavano gli intrecci di avvincenti sceneggiature e con la forza del loro linguaggio vi trasportavano in epoche remote e luoghi sconosciuti. Era un ascolto attento, appagante e creativo, dove la parola, la voce e la musica erano il veicolo dell'espressione profonda di emozioni e sentimenti. Tutto convogliava in uno sforzo creativo del mio immaginario, che dava alla narrazione forme, luoghi e colori, animando così una sequenza. Amici di Radio Techetè, questa puntata di Vi racconto la radio è dedicata allo storico genere radiofonico, il radiodramma. Questa originale forma rappresentativa nacque e si caratterizzò proprio sulle specificità della neonata radio. Non avendo infatti i vincoli della rappresentazione visiva, riusciva ad evocare atmosfere che l'ascoltatore ricreava liberamente nella propria immaginazione. La forza della parola, la suggestione sonora di rumori e musiche e naturalmente il supporto della sceneggiatura costituivano gli ingredienti essenziali del radiodramma. Pionieri della radiodrammaturgia sono considerati gli inglesi. I primi esperimenti di questo genere ebbero luogo in Gran Bretagna. La BBC, infatti, mise in onda il primo radiodramma Danger di Richard Hughes il 15 gennaio 1924. Successivamente in Francia, nell'ottobre del 1924, fu trasmesso Maremoto, mentre in Germania il primo ad andare in onda fu Spuk nel luglio 1925. In Italia, il primo tentativo di sperimentare la drammaturgia radiofonica fu l'adattamento di un'opera teatrale. Il 18 gennaio 1927, infatti, dalla sede di Milano dell'EIAR andava in onda Venerdì 13 di Mario Vugliano. Secondo le recensioni del Radio Orario, superò favorevolmente l'esame della prima messa in onda, tanto da essere replicato 4 giorni dopo. Ciò nonostante, non mancò di attirare qualche giudizio pungente della critica, come quello espresso in versi da un anonimo e pubblicato sempre sul Radio Orario del 29 gennaio 1927. Radiodramma è quella cosa in cui tutto ben si mischia. Pure il vento c'è che fischia, perché il pubblico non può. Di solito il radiodramma è un'opera relativamente breve, che può essere però divisa anche in parti, tipicamente 2 o 3 come gli atti teatrali. Non sono radiodrammi, ma piuttosto sceneggiati, i lavori divisi in puntate. Altra caratteristica del radiodramma è da considerarsi per alcuni la sua originalità. Infatti si definisce anche originale radiofonico, poiché le riduzioni per la radio di opere concepite per un'altra diffusione non sarebbero radiodrammi, ma piuttosto sceneggiati. Caratterizzati in larga misura dall'improvvisazione, i primi esperimenti di radiodrammaturgia ebbero dunque luogo in Italia con notevole ritardo rispetto alle esperienze di altre emittenti pubbliche europee. La BBC mise in onda il primo radiodramma dopo soli 15 mesi dall'avvio delle trasmissioni regolari, che ebbero inizio il 14 novembre 1922. Ascoltiamo ora un estratto da Danger nella traduzione di Desideria Pasolini.
2: Il radiodramma che ora verrà trasmesso fu presentato per la prima volta dalla stazione di Londra della BBC il 15 gennaio 1924. Prima di questa data non v'è traccia di trasmissioni analoghe, e cioè di lavori drammatici originali con caratteristiche tipicamente radiofoniche. Si può dire pertanto che con Pericolo di Richard Hughes nacque il teatro radiofonico, ovvero sia il radiodramma.
3: Dove sei?
4: Sono qui.
3: Dove sei? Non ti trovo.
4: Sono qui, ti stendo la mano.
3: Non la trovo.
4: Ma come? Da questa parte.
3: Oddio, che cos'è?
4: Non è nulla, sono io.
3: Toccandomi così all'improvviso nel buio, mi hai spaventato. Non immaginavo che tu fossi così vicino.
4: Prendi la mia mano. Qualunque cosa succeda, non dobbiamo separarci.
3: Sarebbe meglio. Ma le luci? Perché si sono spente?
4: Ci sarà qualche guasto nella dinamo, immagino. Si riaccenderanno subito.
3: Oh, Jack, detesto il buio.
4: Stai tranquilla, cara. Tra un minuto o due tutto sarà a posto.
3: È così spaventosamente buio qua giù.
4: Non c'è da meravigliarsi. Tra noi e la luce del giorno ci saranno quasi 1000 piedi. Non mi stupisce che sia un po' più scuro.
3: Non mi sarei mai immaginata che vi potesse essere un'oscurità così completa. Non fossimo mai scesi in questa orribile miniera. Lo sapevo che qualcosa non avrebbe funzionato.
4: Ma tutto si accomoderà, cara. Si tratta solo delle luci.
3: Dove sono gli altri?
4: Sono proprio davanti a noi, non lontano.
3: E se ci perdessimo?
4: Ma non è possibile perdersi qui, cara.
3: Oh, come vorrei che non ti fossi voluto fermare lontano dagli altri. Jack, ho paura del buio.
4: Già, è colpa mia. Su, coraggio, Mary, finirà presto.
3: E come vorrei che non avessimo perso quelle lanterne che ci avevano dato i minatori. Anzi, ascolta, arriva qualcuno.
5: Proprio dai miei occhi, da incompetente, togliere le luci quando un gruppo di visitatori è nella miniera. Chiamare questa una miniera di carbone. Io la chiamo la dannata e buia tana da conigli, la sudicia tana da soci, maledetta foglia umida e puzzolente.
3: Quanto è il signor Bex! Ehi! Signor Bex! Cos'è successo? È tutto a posto?
5: Proprio tutto a posto. Lasciarsi all'improvviso in un simile buio.
3: Ma è accaduto un incidente?
5: Lo sai, Dio. C'è da aspettarsi di tutto in un paese come il Galles. Hanno un clima da diluvio, il dialetto da torre di Babele, e poi ci vengono ad attirare nelle viscere della terra e ci spengono la luce. Disgraziati incompetenti.
4: Ebbene, credo che la sola cosa da fare sia sederci e aspettare che le luci ritornino.
3: Ma non ci sarà mica pericolo.
5: No, signorina, pericolo non ce n'è. Ma è una cosa maledettamente spiacevole.
3: Io non saprei. Comincio a trovare la cosa piuttosto divertente.
5: Se lei trova un gran divertimento nel rompersi gli stinchi al buio.
3: E perché? Non trova divertente trovarsi in una miniera durante un disastro?
4: Ma questo non è un disastro. Si tratta solo delle luci.
3: Ma certo, sciocco. Non crederai mica che sarebbe divertente se il disastro fosse vero, no?
5: Sì.
3: Ma le luci che si sono spente avrebbero potuto essere il segno di un disastro. Pensa come sarà divertente poterne parlare dopo. Jack!
4: Sì?
3: Facciamo finta che la cosa sia vera.
4: Ma che dici?
3: Ma sì, facciamo finta che sia un vero disastro.
5: Ma certo.
3: E che siamo imprigionati qui dentro per sempre. E non potremo mai uscirne fuori.
4: Non scherzare su queste cose.
3: E perché no? Pericolo vero non ce n'è. Non credi? Almeno ne gusteremo tutte le sensazioni.

0: Eccoci, cara, sepolti vivi.
1: Oh, Jack!
0: Ahimè, non ci troveranno mai più.
1: Jack!
0: Moriremo soffocati. O affamati tutti e due. Sì. Tutti e due, amore mio. Ognuno nelle braccia dell'altro.
1: Oh, Jack!
0: Nemmeno la morte ci dividerà.
1: Oh, no! No, Jack, smettila! È troppo spaventoso.
0: Ci saranno degli articoli in tutti i giornali.
1: Come vorrei poterli leggere?
2: Non si può essere morti ed assistere al proprio funerale, signorina mia.
1: Come è divertente! Non vorrei aver mancato questo incidente per tutto l'oro del mondo. Pensa come farò venire i brividi a mio padre.
3: Oh, oddio, Mary! Oh,
1: Jack! Jack, Dio mio! Jack, Jack!
3: Stai tranquilla, Shock! Lasciami, mi stai strozzando!
1: Oh, Dio mio, Dio mio! Guarda, polvere! Mi soffoco! Non posso respirare!
3: Smettila di gridare! Come credi di poter respirare se gridando caci via tutta l'aria che hai nei polmoni? Su, calmati!
1: Jack, Jack!
3: Controllati, non c'è successo niente, non ci siamo fatti male.
2: No, non ci siamo fatti male, ma... Sentite, è acqua.
4: Sta zitto, stupido, purché non se ne accorga lei.
1: Cos'è questo rumore?
3: È soltanto l'eco.
1: Signor Bex, ma non possiamo cercare gli altri?
2: Non credo che ce la facciamo, signorine. E poi non sarebbe di grande utilità.
3: Dio santo, Dio mio.
2: Non stanno meglio loro di noi.
1: Ma ascoltate, devono essere loro. Devono essere loro. Forse non sono molto lontano. Chiamiamoli.
2: Ma i suoni possono provenire da molto lontano in una galleria. Ascoltate. Santo cielo. Quei tipi là hanno coraggio.
0: Ha trovato dopo tutto qualcosa di buono nei gallesi, non è vero?
1: L'eco diventa più forte. Jack. Jack, non è l'eco. È l'acqua. C'è un'inondazione nella miniera. Annegheremo.
2: Avessi la fede di quella gente, renderebbe la morte più facile.
1: Jack, ma io non voglio ancora morire. Non voglio, non voglio, non
2: una
1: voglio.
2: Una volta o l'altra deve accadere, signorina. Non è forse meglio che succeda adesso fra le braccia dell'uomo che ama? La morte potrebbe avervi diviso, invece adesso vi riunisce ancora di più.
1: Io voglio vivere.
4: Stia zitto, vecchio imbecille.
3: Va bene essere stoici di fronte alla morte all'età sua, ma noi siamo giovani. Abbiamo la vita di fronte a noi.
2: Ma sciocchi, non potete allora rimanere calmi. Credete che anch'io voglia morire? Ma non è educato parlarne. Dove finiremmo se ci mettessimo tutti a gridare, eh? Si controlli, caro signore. Nemmeno quella gente laggiù aveva voglia di morire, ma non fanno tante storie. Cantano gli inni.
3: Cerchiamo di fare qualche cosa. Cerchiamo un qualsiasi modo di salvataggio.
2: Cosa propone di fare, giovanotto?
3: Cercare qualche via di uscita. Non possiamo rimanere qui ad annegare come topi in una gabbia.
2: Se lei comincia a camminare, ragazzo mio, si metterà a correre. E se comincerà a correre, verrà assalito dal panico e in questo buio finirà per diventare pazzo. Per me, preferisco morire col cervello a posto.
1: L'acqua è arrivata. È già sui miei piedi.
0: Coraggio, tesoro mio.
1: Jack, io non voglio morire. Ho paura della morte. Odio la morte, voglio vivere. Vorrei vivere ancora per un'ora.
5: Jack, c'era una cosa che ti volevo dire. Non la posso ricordare. Io devo ricordarmela. Oh, fra poco sarà troppo tardi. Jack,
3: oh,
5: Jack.
3: Mio, perché non mi ha permesso di finire il mio lavoro?
2: Beh, diavolo, è il suo lavoro. Crede lei di essere l'unica persona che muoia prima della sua ora? Non c'è un uomo che non muore prima della sua ora. Glielo dico io, anche se vivesse quanto Matusalemme.
5: È già alle mie ginocchia. Jack, preghiamo.
0: Prega se ti fa piacere, Mary. Io non posso.
5: Jack, te ne scongiuro.
2: Aiuto! Aiuto! Non posso morire, non voglio morire. Sono un vecchio, non voglio, non voglio, no.
0: Si controlli, vecchio vigliacco.
5: Povero signor Jack. Mi sento serena ora. Non me ne importa più di morire.
0: Nemmeno a me. Adesso che è così vicino.
2: Aiutatemi! Aiuto! Aiuto!
5: Non serve a nulla, signor Beck. Nessuno ci può udire. L'unica cosa da fare è rimanere calmo. Non ci vorrà molto adesso.
2: Aiuto! Aiuto! Aiuto! Aiuto!
4: Che c'è? Ascoltate!
2: Aiuto! Aiuto!
4: Stia zitto, Bex, vogliamo sentire.
5: Mi è arrivata alla vita adesso, Jack.
4: Dio mio, c'è qualcuno che batte.
6: Siamo qui, più avanti.
5: C'è qualcuno.

0: Troveranno i nostri cadaveri, ecco tutto.
1: Ci troveranno invece se fanno abbastanza presto.
2: Ancora più avanti! Così va bene!
0: Non potranno mai essere così svelti. E dopo tutto, non desidero più che mi trovino.
3: È una cosa strana, Mary. Ma prima consideravo la morte come una cosa terribile. E adesso che sono quasi morto, per nessuna cosa al mondo vorrei vivere. Ci sono tante cose da trovare dall'altra parte.
2: Aiuto! Scavate più in fretta! Scavate più in fretta! Stiamo per affogare!
3: La finisca, Bex. Non ce la faranno mai. Perché non può comportarsi con un po' di buon senso?
0: Jack, amore mio, io non ti abbandonerò mai.
2: Cosa ne sa, sciocca, che la lasceranno stare con lui? Cosa ne sa lei della morte? La morte, te lo dico io, non è nel paradiso, nell'inferno. La morte è morire. Imbecilli, la morte è non essere niente. Nemmeno un dannato fantasma che sterraglia le sue catene per le scale.
0: La mia anima è immortale, signor Bex. Questo lo so.
2: Ebbene, se la sua anima è immortale, è pure immortale la sua mente? O la sua anima andrà vagabonda senza la sua mente, come un idiota? Sciocchini, a questo non ci avete mai pensato? Io sì. Dio mio, altro che se ci ho pensato in questi ultimi 10 anni. Oh,
0: mi arriva il mento. Aiutami, aiutami.
3: Aspetta che ti solleverò sulle mie braccia, americane. Poi, quando arriverà il mio mento, moriremo insieme.
0: Di che quello che ha detto non è vero.
3: No, cara, naturalmente che non è vero.
2: Fate in fretta, imbecilli! Sbandate! Andiamo per affogare, ve lo giuro! Affogiamo presto! Presto!
0: Addio, Jack. Caro.
2: Guarda! C'è una luce! C'è un foro nel soffitto! Presto, presto! Ce l'hanno fatta! Presto, laggiù!
4: Vecchio, fatemi alla contra!
2: Presto, sono vecchio!
4: Qui c'è una ragazza!
2: Per Dio! Per Dio, Jack! Ce l'abbiamo fatta, per me. Venga avanti, signorina. Venga, ho in mano la corda.
3: È svenuta.
2: Non fa niente. Passala su. Tra un momento sarà al sicuro.
4: Passate il cappio della corda intorno alle spalle!
2: Ebbene, le ha avute tutte le sensazioni che desiderava. Va tutto bene lassù! L'avete presa!
4: Ecco! Adesso è il secondo!
1: Tocca a lei, presto, signor Bex. L'acqua sta salendo.
2: No, ragazza mia. Dopo di te. Al mondo sei più utile tu di me.
1: Sciocchezze, dopo di lei. Lei è più vecchio di me. Presto, Bex, non ci sarà più tempo.
2: Tu hai Mary a cui pensare adesso, Jack. Ehi, lassù! Rimorchiate!
4: No, no! Scalatemi! State tirando su me! Dovevate tirare su il signor Bex!
5: Ormai tiriamo su lei! Non c'è tempo da sprecare! Siamo pronti!
1: Ecco, io sono al sicuro ora. Calate laggiù, laggiù!
4: Bex! Bex! La chiappi! La presa! Ehi! Ehi! Bex!
6: Abbiamo trasmesso Pericolo, radiodramma di Richard Hughes. Traduzione di Desideria Pasolini. Personaggi ed interpreti: Jack, Riccardo Cucciolla. Mary, Maria Teresa Rovere. Il signor Beggs, Giorgio Piamonti. Ed inoltre Giotto Tempestini, Fernando Solieri e Sergio Fantoni. Regia di Pietro Masserano Taricco.
7: La radio italiana, come già detto, aspettò 5 anni per inaugurare il genere radiodramma. Infatti solo nel 1926 fu indetto da Radio Orario un concorso per un radiodramma d'azione comica o tragica. La durata non doveva superare i 25 minuti, i personaggi dovevano essere pochi e prontamente caratterizzabili e fra i requisiti gli autori dovevano cercare di rendere l'ora e l'ambiente con rumori imitativi, battute di dialogo ed altri accorgimenti. I risultati furono però deludenti. Secondo la giuria presieduta da Ettore Romagnoli, I radiodrammi pervenuti denotavano, come da citazione originale, una generale povertà di invenzione e deficienza di forma, una mancanza assoluta della tecnica indispensabile a questo nuovo genere d'arte che dovrebbe far balzare viva ed evidente l'azione essenzialmente dal dialogo e non solo giovarsi dei rumori dell'ambiente esterno. Fu solo 2 anni dopo che vide la luce il primo radiodramma italiano vero e proprio, L'anello di Teodosio di Luigi Chiarelli. Era il 6 ottobre 1929. Il ritardo produttivo italiano rispecchiava sia la mancanza di autori e registi che fossero abbastanza convinti della potenza della radio, sia l'assenza di un vero e proprio format. La radio italiana, dopo il primo esperimento tratto dal racconto di Vugliano, attese dunque fino al 3 novembre 1929 per mettere in onda il suo primo radiodramma. Dopo gli esordi negli anni 30, molti importanti autori si cimentarono con questo genere. Tra essi ricordiamo nomi illustri come Samuel Beckett, Bertolt Brecht e in Italia Ottorino Respighi e Tommaso Marinetti. Quest'ultimo, che si cimentò appunto anche nella composizione del radiodramma Violetta e gli aeroplani, dedicò alla radio uno dei suoi manifesti futuristi, Manifesto della Radia, del 1933. Le ricerche per conferire al radiodramma una fisionomia sua, svincolata dal format teatrale, diedero frutti negli anni 30, ma il genere si affermò soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie anche a scrittori come Pratolini e Squarzina e ad una generazione di registi che aveva ormai affinato l'esperienza dei pionieri. Nonostante ciò, non mancavano le critiche a quello che ancora non poteva essere considerato a pieno titolo un genere a sé stante. Ancora nel 1944 Giorgio Venturini scriveva così sul Segnale Radio, settimanale dell'EIAR. Il teatro alla radio è un teatro senza palcoscenico, senza quinte, senza scene, senza la viva presenza e vicinanza del pubblico, senza quella comunione di intelligenza e sensibilità che dà alle parole un corpo ed un sangue, alla recitazione un valore mimico, una scambievole corrispondenza di sensi. In realtà l'unico vantaggio che veniva ufficialmente riconosciuto al radiodramma era la possibilità di far giungere il teatro, la sua voce, al di là di ogni platea e di avere un numero illimitato di spettatori. Tuttavia, nonostante le critiche, il teatro alla radio, sin dai suoi primi esperimenti, andò assumendo sempre più le caratteristiche di un proprio linguaggio comunicativo, fatto di recitazione, musica, rumore e silenzio. Nel momento stesso in cui mancavano l'ausilio delle scene, dei costumi e soprattutto della corporeità degli attori, tutto doveva essere lasciato all'immaginazione dell'ascoltatore, evocata e stimolata da sole suggestioni uditive attraverso alternanze di piani sonori, prodotti da accorte alternanze di voci, musiche, effetti e pause. Nel secondo dopoguerra, con la trasformazione dell'EIAR in RAI, il radiodramma conobbe una stagione di grande successo. Le opere trasmesse dal programma nazionale e dal terzo programma erano seguite da un pubblico molto numeroso, venivano spesso replicate ed erano oggetto di attente critiche sulle riviste e sui quotidiani. Il radiodramma beneficiò inoltre di un notevole potenziamento dovuto anche all'apporto delle strutture degli alleati. Tra le stazioni della radio italiana emergeva con decisione Radio Firenze, che diede soprattutto attraverso il lavoro dell'infaticabile regista Umberto Benedetto un contributo essenziale allo sviluppo del genere in Italia. Nascevano contestualmente, oltre alle rubriche di critica radiofonica su riviste e quotidiani, periodici specializzati come Radiodramma e Repertorio, e venivano istituiti premi importanti quali il premio Radio Teatrale Stresa e soprattutto l'internazionale Pri Italia. Amici, si conclude la prima puntata di Vi racconto la radio dedicata al radiodramma. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi per aver scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Da Marco Di Buono per il momento è tutto, appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantroni.

0: Quando il direttore socialista del più albergo Trivulzio, Mario Chiesa, venne arrestato per le tangenti alla casa di riposo più famosa di Milano, la stampa fece un gran parlare, ma Bettino Craxi, segretario del PSI, lo liquidò con le parole «è solo un mariuolo». Sentendosi abbandonato da tutti, Chiesa crollò, dimentico dei suoi sogni di diventare sindaco di Milano dopo essere stato assessore e consigliere comunale. Molto legato a Bobo, il figlio di Craxi, era stato denunciato dall'imprenditore Luca Magni per l'esosità delle sue continue richieste. A quel punto la ex moglie di Chiesa, che da tempo aveva fatto causa al marito refrattario a passare gli alimenti dovuti, alzò il velo su conti miliardari in Svizzera intestati alla sua segretaria.
1: Sono entrato nell'ufficio di Mario Chiesa, i carabinieri erano appostati attorno all'edificio ed erano praticamente collegati in diretta con la mia trasmittente. Sono entrato, ho dato i soldi a Mario Chiesa e gli ho detto che non avevo più intenzione di pagare questi soldi perché la mia azienda non poteva pagarli. Sono uscito, come sono uscito dalla porta dell'ufficio, sono entrati i carabinieri, hanno fatto irruzione, hanno bloccato tutto e lì è scattato l'arresto praticamente.
2: Lei si è mai pentito di aver fatto questa denuncia?
1: No, assolutamente, perché l'ho fatta innanzitutto per una cosa personale, per cui come uomo, come persona, ho preso una decisione importante, mi sono tolto un grosso peso dalla coscienza, senza ovviamente sapere che poi sarebbe successo tutto quello che è successo.
2: Poi lei ha continuato a lavorare. Quali sono state le reazioni dei suoi interlocutori?
1: Presentando un preventivo, mi hanno detto quando hanno letto il preventivo, ho detto no, questi qua li ammazzano, è meglio che non ci abbiamo niente a che fare. Fatto sta che non abbiamo più preso un lavoro nuovo.
0: Dopo 5 settimane di carcere, Chiesa parlò e alla fine gli vennero concessi domiciliari.

Antonio Di Pietro, il magistrato di Mani Pulite, stava per affrontare l'inchiesta che l'avrebbe consegnato alla storia. Tangentopoli era scoppiata.

0: Rai Radio Techete.
1: Canta Napoli! Napoli che viene a annunciare per carosonando. Nando Citarella, nipote di un carrafare e figlio di un fornare da Nocera Interiore, stato di bene. Ah, mi stai ascoltando? A faccia mia sotto i piedi vostri e ci potete anche abballare sotto.
2: Canta Napoli, Pietro Cernuto da Cala di Marina, Messina.
3: Francesco di Motta da Pomarico.
4: Canta Napoli, Gianni Di Carlo da Motta Montecorvino a Foggia.
5: Canta Napoli, Pierluigi Pensabene da Nasi.
6: Canta Napoli, Alessandro Pasti da Catania.
7: Canta Napoli,
8: Davide Eusebi da Fano.
9: Canta Napoli, Antonio Di Padova da Gravina.
10: Canta Napoli, Fabrizio Mannino da Mili San Pietro, Messina.
11: Canta Napoli, Renato Trombita Gerace.
12: Canta Napoli, Alberto D'Alfonso da Roma.
13: Canta Napoli,
14: Riccardo Tesi da Pistoia, state bene.
15: Canta Napoli, Paola Crisi Giovanni da Avezzano.
16: Canta Napoli, Marco Pistone da Riesi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora ben trovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile. No, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara. Esatto! Signori, si comincia! Il Parma Football Club nacque il 16 dicembre 1913. Il nucleo originario della squadra venne costituito dagli uomini del Verdi Football Club, club venutosi a formare il 27 luglio precedente dello stesso anno e assorbito dalla nuova realtà. Dopo vari campionati disputati nelle categorie regionali e dopo che nel 1922 l'avvocato Ennio Tardini diede avvio alla costruzione dello stadio che in futuro verrà a lui intitolato a causa della prematura scomparsa, nelle 1924-1925 arrivò la prima promozione nella massima serie nazionale. Permanenza che durò però soltanto un anno per poi proseguire nella categoria cadetta. Nel 1930 la società assunse un carattere polisportivo venendo così rinominata Parma Associazione Sportiva. Da qui in poi la squadra gareggiò tra Serie B e Serie C. Nello specifico nella stagione 30-31 arrivò tredicesima in Serie B. L'anno dopo, con il 18° posto finale in Serie B, si ritrovò invece in prima divisione. Nel campionato 34-35 il Parma conquistò il secondo posto nel girone E della prima divisione, venendo così ammesso alla nuova Serie C. Tra il 1943 ed il 1945 il Parma sospese le attività sportive a causa degli eventi bellici che stavano interessando il mondo intero. La stagione 46-47 portò a Parma il 14° posto nel girone B della Serie B, mentre nella stagione 48-49 con il 19° posto finale in Serie B, il Parma venne chiamato a disputare uno spareggio salvezza, il quale però costò la retrocessione in Serie C. Decisamente differente si rivelò la stagione 53-54 quando, grazie anche ai 15 gol messi a segno dal bomber cecoslovacco Julius Korostelev e alla guida del suo connazionale compagno e poi allenatore Čestmír-Vič Pálek, il Parma ottenne la prima promozione sul campo in Serie B, dove poi rimase negli 11 anni successivi. Giocatori importanti di quel periodo furono il goleador Paolo Erba, che nella stagione 56-57 si laureò capocannoniere della Serie B con 16 gol, e Ivo Cocconi, che in quegli anni collezionò 308 presenze con la maglia crociata. Nel campionato 64-65 il Parma retrocedette in Serie C e l'anno dopo in Serie D. Il 2 gennaio 1968 il Tribunale di Parma mise in liquidazione il club ed un gruppo di imprenditori parmigiani lo acquistò rinominandolo Parma Football Club. Novità che non sortì effetti positivi in una stagione davvero da dimenticare, culminata poi nella sconfitta interna subita contro i cugini provinciali del San Secondo. Il Parma si salvò a stento, superato di un punto dal San Secondo stesso. L'avventura del neonato Parma Football Club presto trovò conclusione. Alla vigilia della stagione 69-70 la dirigenza rinunciò all'iscrizione, lasciando il testimone del calcio cittadino all'altra società di Parma, la Parmense, che, mettendo mano al portafoglio, acquistò per 20

0: sfiorato per 4 volte la promozione in Serie D, vinse la prima categoria 68-69 e raggiunse il Parma in Serie D. La Parmense iniziò la stagione 69-70 con il proprio nome, ma dal 1 gennaio 1970 cambiò denominazione in Parma Associazione Calcio, vestendo la livrea delle divise crociate, proseguendo così la tradizione sportiva del vecchio club tanto caro ai tifosi parmensi. Il ritorno in Serie C fu immediato. Gli anni 70 del nuovo Parma furono caratterizzati da continui sali scendi dalla terza divisione alla Serie B, con due promozioni risolte agli spareggi, entrambi giocati a Vicenza nel 1972-73 contro l'Udinese, questo vinto per 2-0, e nel 78-79 contro la Triestina 3-1, con doppietta di un giovane Carlo Ancelotti che in quella stessa estate venne ceduto alla Roma. Anche negli anni 80 il Parma colse due promozioni dalla Serie C, la prima nella stagione 83-84 grazie alle reti di un attaccante ancora oggi molto amato, Massimo Barbuti, e la seconda nel campionato 85-86 con alla guida il giovane allenatore Arrigo Sacchi, fortemente voluto poi dal presidente Berlusconi al Milan due anni più tardi. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, mister Arrigo Sacchi. Mister, dopo aver guidato in ordine il Rimini, le giovanili della Fiorentina e quindi ancora una volta il Rimini, per la stagione 85-86 il presidente del Parma Ernesto Ceresini, unitamente all'allora direttore sportivo Riccardo Sogliano, le affidarono la guida tecnica del Parma in Serie C1. Mister Arrigo Sacchi costruisce una squadra assolutamente funzionale al suo innovativo modo di fare calcio. Zona, pressing, cultura del lavoro, assoluta concentrazione fuori e dentro al campo, e così al suo primo anno alla guida dei Ducali, il 1 giugno del 1986, portò la squadra a conquistare una storica promozione in Serie B. Che emozione fu!
1: Ti posso dire una cosa, questa è stata una caratteristica che mi ha sempre accompagnato. Quando cominciai a allenare il Fusignano venivano 50 persone, alla fine venivano 300 persone. Quando il Rimini venivano 3-4 mila persone sempre. Andai al Parma, facemmo una squadra nuova. Erano retrocessi dalla B in C, avevamo venduto tutti i giocatori, eccetto tre, che erano Mussi, Bruno e un altro terzino. E io feci a Sogliano, gli davo in ordine di preferenza 5 giocatori per ruolo, e lui mi ha portato sempre o il primo o il secondo in porta. Per esempio, io ero stato alla Fiorentina, presi Landucci, quello che fa il secondo adesso con Allegri. Al Parma feci prendere Rossi, che era stato centravanti con me e capocannoniere quando diventammo campioni d'Italia con la primavera del Cesena. Lui fece più gol di tutti, ero contento perché giocavamo bene, e anche a Parma moltiplicammo gli sportivi.
0: Assolutamente riconfermato alla guida tecnica del Parma, mister Sacchi fece il suo esordio in Serie B nella stagione 86-87 con il suo Parma. Contro ogni previsione, quel Parma si mostrò subito come la squadra rivelazione del campionato, trovandosi a lottare già da subito per la promozione e quindi un doppio salto di categoria. In trasferta il Parma di mister Sacchi fu la squadra meno battuta del torneo e quella gialloblu sarà la miglior difesa della Serie B. Purtroppo il sogno promozione si interruppe dopo una sconfitta di misura subita proprio contro il Cesena, e dunque in campionato finiste a 3 punti dalla zona promozione. Ma quell'anno mister Sacchi riservò un'altra memorabile sorpresa per tutti gli appassionati del calcio italiano. 25 febbraio 1987 allo stadio Meazza di Milano il Parma vince 1-0 contro il Milan con un gol di Bortolazzi. Il ritorno al Tardini finì 0-0 e l'8 aprile di quello stesso anno il Parma di mister Sacchi estromise il Milan di Nils Lidholm dalla Coppa Italia, volando ai quarti di finale. Un incontro cruciale, quella doppia sfida con il Milan, e vedremo poi nella storia perché. Che ricordo ha di quelle due partite, mister?
1: Dunque, intanto, allora, era una squadra di bambini. Il portiere aveva 20 anni, la riserva 17, Bucci, Ferrari. C'era solo un giocatore che aveva 25 anni, Signorini, o 24. Gli altri andavano da 23 a... Il centravanti era Melli, 17 anni. L'ala sinistra Fontolan, 20 anni. L'ala destra Piovani, 18.

0: anni. Si alternavano con un altro, che adesso non mi so dire il nome, che aveva 21 anni. Una squadra di ragazzi, tanto che a Parma dicevano: ma non si può fare la B con la sigla infantile. E invece questi ragazzi lottarono fino alla fine. Purtroppo stavamo vincendo a Genova 1-0 e all'ultimo minuto prendemmo un gol sciocco e pareggiarono e ci costò molto. Comunque furono 2 anni molto belli quelli a Parma, anche perché Parma è una città molto educata, si stava benissimo, si divertivano, venivano allo stadio, e gli gustava vedere giocare bene, tanto che quando Signorini le prime partite ogni tanto buttava via la palla così, e io gli dissi: guarda che qui non si deve buttare via palle. E Signorini crebbe moltissimo dopo il primo anno. Nel secondo fu venduto alla Roma, lo volevano altre 2-3 squadre, fra parentesi. Fu esonerato Lidl. La trafila è questa: noi vinciamo il campionato in C, quindi andiamo in B. Precampionato, prima partita, organizzano una partita col Milan, amichevole, una partita amichevole, dove il Milan presenta i 5 acquisti che aveva fatto Berlusconi, che erano 5 nazionali: Calderisi, Donadoni, Giovanni Galli, Massaro e Bonetti. Vengono a Parma, il primo tempo, le due squadre titolari 0-0. Berlusconi chiede al presidente del Parma di conoscermi, mi viene dalla mano e mi dice: la seguirò. Sorteggio di Coppa Italia, la prima partita, eravamo mi pare 5 o 6 squadre, la prima partita dobbiamo andare a San Siro, che presentava i 5 acquisti. Andiamo a San Siro e vinciamo 1-0 e segna Fontolan. Le prime due passavano e arrivavamo primi e secondi, noi e il Milan. Noi vincemmo col Milan, passammo entrambe e sorteggiate ancora il Milan, e lo battemmo la seconda volta. Quindi facemmo 3 partite con loro e ne vincemmo dunque
1: 2, una finì 0-0,
0: quella sì l'ultima, perché non bastava il pareggio avendo vinto prima.
1: E da quel momento in poi passò ad allenare il Milan di Silvio Berlusconi.
0: Fu invitato da Ettore Rognoni e disse: se ti vuol parlare il presidente, e parlammo, e di lì a qualche giorno firmai per il Milan.
1: Furono gli anni della presidenza dell'indimenticato Ernesto Ceresini, che dopo il nuovo contratto di sponsorizzazione con la Parmalat sperimentò senza troppo successo la guida tecnica del giovane allenatore boemo Zeman. Poi si affidò al più pratico Giampiero Vitali per ricavarne 2 salvezze. Ma è nel 1989 che il presidente Ceresini diede una svolta alla storia del Parma, chiamando in panchina in Serie B il promettente tecnico Mr. Nevio Scala. Quello fu l'ultimo dei suoi colpi di mercato. Il presidente morì improvvisamente a stagione in corso dopo un brillante avvio della squadra. Il contraccolpo durò qualche gara, ma la squadra rimontò e colse nella partita più significativa, il derby contro la Reggiana, il 27 maggio 1990, vinto per 2-0, quel quarto posto utile per la prima promozione in Serie A della sua storia, con una giornata di anticipo. Diamo dunque il benvenuto anche a Mister Scala al Superclub. Mister, dopo l'esperienza con la Regina nel 1989 venne dunque ingaggiato alla guida tecnica del Parma. Al suo primo campionato raggiunse l'obiettivo tanto desiderato, 27 maggio 1990, Parma 2, Reggiana 0, i gialloblu di Mister Scala conquistarono l'aritmetica certezza, la prima e storica promozione in Serie A dei Ducali. Quell'anno però la stagione venne anche ricordata per la prematura scomparsa del presidente Ernesto Ceresini, cui subentrò alla presidenza del club il figlio, Fulvio Ceresini.
2: Sì, in effetti è stata una cavalcata incredibile. Anche noi, Parma per la prima volta in Serie A, quindi poi diciamo che la vittoria sulla Reggiana, rivale di sempre, antagonista di sempre del calcio parmense, è stata una domenica incandescente. Io ricordo appunto il 2-0 segnato da da Melli e da Osio, se non mi sbaglio, anche per me i ricordi cominciano ad assumere qualche colore un po' grigio, però ecco, io dico che in quell'anno ricordiamo la vittoria finale, ma ricordiamo anche la scomparsa di un presidente che io ho amato e che lui mi ha amato, proprio perché io ricordo di lui il primo incontro che ho avuto a Vicenza a casa del direttore sportivo Pastorello. Ci siamo stretti la mano, non abbiamo firmato niente, ci siamo stretti la mano, come nei vecchi tempi un contratto lo si faceva stringendosi la mano. Ecco, per me quello riguardo del presidente non lo posso dimenticare. Poi appunto lui era molto malato e a febbraio dell'anno appunto della promozione lui ci ha lasciato e ha lasciato molta tristezza all'interno della squadra, però siamo riusciti appunto poi con il figlio Fulvio a rovesciare un po' un periodo nero, perché eravamo incappati in un periodo molto brutto di 6-7 partite senza vittoria, però poi alla fine siamo riusciti a raggiungere quello che nessuno di noi pensava di raggiungere, ma che alla fine ci ha premiato.
1: Dopo la promozione in Serie A, la società divenne proprietà della multinazionale di Collecchio, la Parmalat di Callisto Tanzi. Alla presidenza della squadra venne chiamato Giorgio Pedraneschi. Da neopromosso, il Parma esordì in Serie A con un sesto posto finale che gli consentì di esordire in Europa e nella Coppa UEFA. La stagione successiva conquistò il primo trofeo nazionale della sua storia, la Coppa Italia. Il 14 maggio 1992 il Parma batte in finale la Juventus per 2-0 con gol di Melli e Osio, dopo aver perso all'andata per 1-0. Arriva al Superclub il man of the match, Marco Osio. Il 14 maggio 1992 arrivaste a coronare un primo sogno giocando la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus. La gara di andata finì 1-0 per i bianconeri con gol di Roberto Baggio, ma quella sera al Tardini ribaltaste totalmente il risultato vincendo 2-0 con gol di Melli e un certo Marco Osio, che chiuse la partita conquistando così la prima Coppa Italia della storia del Parma. Marco, che emozione fu!
3: Una grandissima emozione, mi piace questi ricordi, insomma, che fa piacere risentire e muove dentro, insomma, delle emozioni grandissime. Un crescendo di cose, insomma, come ho detto, la vittoria del campionato della Serie B ha compattato la città, l'entusiasmo e la società pure, che ha iniziato a investire. Poi il primo anno di Serie A è anche lì che abbiamo raggiunto una salvezza, abbiamo fatto veramente un campionato strepitoso. L'anno dopo, con la conferma di tutti i ragazzi, insomma, il gruppo si è ancora più cementato e c'è stato questo epilogo finale, insomma, della Coppa Italia contro i nemici numero uno, i nemici sportivi naturalmente numero uno per gran parte delle società delle italiane, contro la Juventus. E il ricordo è stato molto bello, una delusione nella partita di andata, perché perdemmo 1-0 e io feci un errore sotto porta dell'eventuale semmai 1-1, però mi sono detto questa partita ce la giochiamo fino alla fine, abbiamo ancora 90 minuti per dimostrare che siamo superiori, e lo eravamo stati sia in campionato e lo abbiamo dimostrato poi nei 90 minuti, diciamo, del ritorno in casa, che secondo me non ci fu partita. Lì veramente si è raggiunto il massimo livello nel calcio, diciamo, a Parma, parmigiano, perché veramente era una cosa meravigliosa andare allo stadio in mezzo ai tifosi, passare, camminare prima di arrivare al campo, all'interno, vedere tutto questo entusiasmo, insomma, il pubblico quella domenica, quel sabato mi sembra, adesso non mi ricordo bene, veramente fu il dodicesimo giocatore in campo, ci ha incitato, ci ha festeggiato già dal primo minuto, anche perché noi giocavamo un pochino, diciamo, eravamo un po' sbarazzini, no? Perché non essendo abituati a certi livelli, a certe partite, ce la giocavamo con un po' anche con incoscienza, no? La Juventus forse molto più abituata a queste prestazioni, a queste partite, e noi invece ce la siamo giocata molto, molto più in tranquillità, però naturalmente l'abbiamo anche meritata.
1: Ci racconti quell'azione che ti portò al gol decisivo?
3: Da brividi. Ricordarla veramente da brividi. Ci fu un paio di triangolazioni, io seguì proprio l'andamento e mi buttai dentro in area pensando e sperando che, pensando proprio la palla mi arriva. Ci sono stati questi due triangolazioni e poi l'ultimo passaggio che mi ha liberato in area e mi sono trovato da solo davanti a Peruzzi, non ho avuto neanche tempo di ragionare, come ho calciato di sinistro, non il mio piede, ma riuscivo anche a calciare di sinistro abbastanza bene, e la presi un pochino d'esterno, devo essere sincero, e la palla si infilò in porta. E sono quelle sensazioni che veramente te le porti dentro per tutta la vita, una gioia immensa. Poi era il 2-0, ci permetteva proprio di sperare, insomma, e di pensare che da lì a poco potevamo alzare al cielo la prima coppa importante per una società piccola, insomma, come il Parma in quel momento. E è stata una gioia immensa, insomma, poi il grido sotto la nostra curva, una cosa, delle volte uno ci pensa e dice ma è successo, sì, è successo, delle emozioni, degli entusiasmi, un entusiasmo enorme.
1: Questo fu il primo trofeo conquistato da Mister Scala sulla panchina del Parma dopo la promozione in Serie A. Mister, che emozione provò?
4: Sono tutte emozioni che lei me le fa rivivere ed io mi emoziono ancora, proprio perché la Coppa Italia, per una squadra giovane, per una squadra inesperta come noi, vincere la Coppa Italia contro la Juventus, credo sia stato uno dei traguardi, il primo, diciamo, traguardo importantissimo per una città che era legata ed era, diciamo, vincolata al Parma dalla Serie C, Serie B, Serie B, Serie C, e quindi trovarsi il secondo anno subito con la Coppa Italia credo sia stata per la gente di Parma un'emozione grande, ma anche per noi una soddisfazione enorme, proprio perché avevamo costruito, appunto con l'arrivo di alcuni giocatori importanti, stavamo costruendo le basi per un futuro che poi piano piano si è rivelato un futuro pieno di successo.
1: La stagione 92-93 si aprì con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro il Milan per 2-1, ma quell'anno, con una squadra certamente ancora più compatta e consolidata, il Parma arrivò terzo a fine campionato, realizzando ben 41 punti. E da suggellare un'annata davvero importante, il 12 maggio del 1993, quella squadra arrivò a giocare la finale di Coppa delle Coppe contro l'Anversa. Al Wembley, dopo solo 9 minuti, Lorenzo Minotti segnò il gol del vantaggio gialloblu. Dopo altri 2 minuti l'Anversa pareggiò con Severance, ma Melli e Cuoghi chiusero i conti e con il definitivo 3-1 il Parma conquistò la sua prima ed unica Coppa delle Coppe. Che emozione fu? Lo chiediamo ad uno dei protagonisti di quella serata, Lorenzo Minotti.
5: Beh, era un sogno che continuava, un sogno ulteriore, un ulteriore step, ma soprattutto fu la consacrazione di quella squadra che era partita dalla Serie B, di quel gruppo che da alcune stagioni stava stupendo e ogni anno andava migliorando. E adesso arrivava anche la consacrazione a livello europeo, e anche quella, cioè, per volontà di un destino che sembrava veramente disegnato in maniera straordinaria, andavo a giocare alla finale in quello che era considerato il tempio del calcio mondiale, cioè lo stadio di Wembley, con tutto il suo fascino, con tutto quello che comportava. E anche quella fu una notte meravigliosa, perché praticamente ci trovammo a giocare nella capitale inglese, davanti a 15.000 parmigiani. Molti di noi che erano partiti dalla Serie B ricordavano benissimo che solo qualche anno prima giocavamo davanti a 3-4.000 persone al massimo a Parma, e nel momento in cui entrammo sul prato di Wembley ci rendemmo conto che avevamo realizzato qualcosa di straordinario, appunto perché c'era un muro di tifosi gialloblu veramente impressionante, e questo ci diede una carica grandissima, e non potevamo fallire quell'obiettivo, non potevamo concludere quel percorso se non alzando anche una coppa a livello europeo, e ci andammo a prendere quella vittoria. Fra l'altro per me fu anche una notte indimenticabile, perché oltre ad essere il capitano, quindi avere l'onore di alzare la coppa, realizzai un gol, fra l'altro anche bello, perché fu un gol in semi rovesciato, un gol abbastanza particolare che rimane un po' la fotografia della mia carriera, ecco. Quindi l'immagine che magari se mi chiedono di estrarre un'immagine della mia carriera, forse quel gesto tecnico, quella palla che si infila all'incrocio dei pali e poi la mia esultanza proprio sotto una tribuna piena di tifosi gialloblu, è qualcosa di stupendo.
1: La storia continua.
6: Rai Radio Tech & Tech.

don't be a naughty baby. Come to me.

0: mio dalla noia, tuo marito sì lo incontro.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
3: Si fa a recapitare un paio di...
4: Domando anche chi sarà sta signora, perché in fondo di... No?
3: Sì, però c'è qualche soluzione, potrebbe essere che le mutande siano nuove.
4: Elegante. No, cioè... sono l'elastico rotto, è un classico indumento con l'elastico lento che cadono giù, però insomma dico uno se ne... Non so, io non voglio...
3: Poi anche chi... Vabbè, lasciamo... il rinvenitore, tra l'altro è molto antipatico come argomento, vabbè, parlare di... No, potrebbe essere indumenti, diciamo che sono indumenti... No,
4: è un indumento intimo, nuovo, d'accordo, eh?
3: Diciamo che sono nuove, che le aveva
4: sono
3: comprate...
4: Sono comprate, ah, quindi... forse non... Ecco. Ma allora d'accordo.
3: Le aveva comprate e poi le ha smarrite,
4: beh,
3: lasciandole
4: allora
3: su un banco.
4: Allora va bene. Allora non ce lo tagliano.
3: Perché l'idea delle vecchie mutande
4: sì,
3: è
4: una
3: un po'
4: antipatica.
3: Questo,
4: sì,
3: la vecchia...
4: Anche
3: cara,
4: messe lì nel banco, sul banco informazione. Insomma,
3: sì, certo.
4: Anche quella lì che si vede recapitare.
3: Non è molto elegante,
4: vabbè,
3: diciamo, anche come...
4: Una volta non si poteva parlare di mutande alla radio, sai?
3: Certo,
4: era proibito.
3: Anche adesso c'è una piccola...
4: No, non tanto tempo prima, sarà 2 anni fa.
3: Adesso invece ci hanno concesso la mutanda, ma non possiamo parlare di
4: petrolio?
3: No. Anche
4: no,
3: di...
4: si può parlare, basta
3: di
4: parlare
3: da
4: Ah, beh, quello no.
3: E poi della conservazione dello zucchero.
4: Anche di quello sport molto di moda adesso, il golf.
3: E non si può parlare di... Noi,
4: nel
3: come
4: mondo,
3: sapete,
4: sai, nel mondo c'è un gioco nuovo, un bel gioco, un bello sport, il golf. Infatti ci sono le mazze da golf, poi ci sono queste...
3: Più che mazze sono proprio tipo manganelles.
4: Mazzate da golf.
3: Manganelles. Naturalmente ricordiamo agli ascoltatori che Alto Tradimento, essendo un programma che va in diretta, è l'unico programma che si avvale di una censura automatica.
4: Sì, sì, in onda.
3: Censura indiretta.
4: Diretta.
3: Attraverso delle speciali apparecchiature.
4: Forbici elettroniche.
3: Sono forbici, ma in realtà sono speciali apparecchiature elettroniche a forma di acchiappa farfalle, praticamente quello degli esplodatori, col quale direttamente dall'antenna vengono captate alcune parole e vengono inglobate in alcuni appositi contenitori.
4: Non si metta
3: che poi
4: le mani sul naso, per
3: signori
4: favore.
3: Pecore.
4: Per favore, è una cosa che è indecente, quindi già si trascende questo programma, le mutande, le mani sul naso. Ecco, questa è la cretina.
2: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe.
3: Questo fin qui è tutto buono.
2: E le mutande.
3: No, è là che è un po' di...
2: Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informativo.
4: Oh, si possono anche spedire qui direttamente a Via Asiago 10 Roma, in un pacchettino, naturalmente che non ci sia la bomba dentro, perché non lo recapitano.
3: Sì,
4: se volete spedirle,
3: non...
4: sono qui a Via Asiago 10,
3: facciamolo spedire ai Malalingua.
4: No,
3: perché io non voglio, vi voglio evitare di aprire un pacchetto del genere e trovare questo paio di vecchie.
4: Ma nuove.
3: No, facciamo spedire ai Malalingua. Facciamo... Sì, da capo la
2: stupida. Attenzione, avvertiamo i nostri signori spettabili clienti acquirenti di astenersi dallo sbadigliare.
3: Dallo sbadigliare?
2: Dite, lo giuro.
3: Ditelo giuro, ma che diavolo di vessazioni incredibili.
5: Eddie Kendricks, Keep on Trucking.